Sabato 5 e domenica 6 settembre torna il Triathlon di Locarno. E ci sarà anche Rete 1 con Alice Pedrazzini e Axel Belloni in diretta per raccontarci gli atleti, il pubblico e soprattutto gli arrivi. Il Triathlon di Locarno, da vedere dal vivo, da sentire alla radio. Su Rete 1 sabato dalle 14 alle 16. Informazioni su rsi.ch/20. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio, Alberto Andreani. È ora di 2 morti e almeno 6 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nel centro di Minneapolis, negli Stati Uniti. Feriti, secondo la CNN, anche 3 agenti di polizia. Ancora non si conoscono le loro condizioni. L'attentatore figura invece tra le persone uccise, come confermato da fonti ufficiali. Sempre oltreoceano, il presidente statunitense Trump annuncia di voler bloccare per l'anno prossimo gli aumenti salariali che spettano al personale federale. C'è però una categoria che Donald Trump vorrebbe risparmiare e sono i dipendenti della controversa polizia degli stranieri ICE. A detta di Trump, questi agenti andrebbero premiati con un aumento. E ora in Ticino, dove ieri pomeriggio il Consiglio di Stato ha tolto al collega Claudio Zali tutte le responsabilità del Dipartimento del Territorio. L'annuncio è arrivato dalla conferenza stampa convocata dopo il rifiuto dell'esponente leghista di lasciare la carica prima delle sue dimissioni, che saranno effettive il 30 settembre. Zali però non ha dato seguito alla richiesta e in una nota ha pure respinto le accuse di reati contro l'integrità sessuale di cui è oggetto. Per la presidente dell'esecutivo Marina Robbio non ci sono più le condizioni per continuare, nonostante la presunzione di innocenza di cui gode l'interessato. In Germania, identificati 2 sospetti con legami con la Russia dopo l'attacco con un drone all'aeroporto di Lipsia e Halle. Si tratta di un uomo di origine russa con passaporto lettone e di un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, secondo la stampa tedesca, aveva pure un visto turistico italiano. Gli investigatori stanno cercando almeno altre 2 persone coinvolte. Hanno tutte lasciato tracce di DNA oppure i loro cellulari si sono agganciati a una serie di antenne determinanti ai fini delle indagini. Intanto l'Agenzia Internazionale per l'Aviazione Civile invita tutti i suoi membri a impegnarsi a proteggere gli aerei dai rischi provenienti dalle zone di conflitto. L'appello arriva poche ore dalle affermazioni del presidente ucraino Zelensky, che ha messo in guardia sulla pericolosità dello spazio aereo russo, sempre più spesso attraversato da droni dell'esercito di Kiev in volo su obiettivi di Mosca. Per la pagina sportiva iniziamo dal calcio di Super League, col successo casalingo del Grasshopper 2-0 sul San Gallo, Lucerna Vaduz 2-1 e 0-0 tra Thun e Losanna. A Lugano toccherà questa sera ospitare il Servette, completano il turno Basilea e Sion. Nell'hockey su ghiaccio, 3ª vittoria in 5 amichevoli pre-season per l'Ambri Piotta, che ha superato il Kloten per 5-1 nell'incontro giocato a Bellinzona. Oggi su tutta la Svizzera atteso tempo caldo e soleggiato.
0: Rete 1.

de sensations, de charmes oubliés, se retrouver

Viviamo nell'epoca dell'individuo sovrano, autonomo, performante e impeccabile. Poi però basta un dolore, una perdita, una crepa qualsiasi e scopriamo che Aristotele aveva ragione. Siamo animali relazionali. Concita De Gregorio racconta La cura, una riflessione sulle relazioni che non fanno notizia, ma cambiano la vita. Gli incontri di Rete 1, Concita De Gregorio, con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

la vita com'è, la fine del mondo l'hai vista in un secondo e non riesci a vivere la vita com'è.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio, Alberto Andreani con le notizie. Ennesima sparatoria negli Stati Uniti con un bilancio di 2 morti e almeno 6 feriti è accaduto a Minneapolis, confermato dalle autorità che tra le 2 persone uccise figura pure l'aggressore e si precisa pure il movente. L'uomo qualche ora prima era stato sfrattato dal suo appartamento. Anche un paio di agenti sono rimasti feriti nell'affrontare l'assalitore. Dagli Stati Uniti anche la notizia di una proroga del dispiegamento di truppe in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, aggiungendo che l'ordine è arrivato dal capo del Pentagono Pete Hegseth, il quale prevede ancora diversi mesi di conflitto con l'Iran e la necessità di mantenere nella regione 50.000 soldati. Da parte sua il portale Axios scrive che nei giorni scorsi c'è stato un incontro in Sardegna tra l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti. Il viaggio di Witkoff rientra negli sforzi del governo Trump di mantenere aperto lo stretto di Hormuz. Il caso Zali in Ticino, alla luce del rifiuto del consigliere di Stato leghista di dimettersi immediatamente, come chiestogli già martedì dai colleghi di governo. Claudio Zali, si è appreso 2 giorni fa, è infatti indagato per reati contro l'integrità sessuale di una persona. L'interessato ha però affermato che un suo passo indietro sarebbe letto come un'ammissione di colpa e intende restare fino al 30 settembre. Il Consiglio di Stato gli ha quindi sottratto la responsabilità del Dipartimento del Territorio, che passa sotto il collega del centro Raffaele De Rosa. Per il resto dell'attualità nazionale si è appreso ieri pomeriggio che ha agito per follia omicida il 43enne giurassiano fermato per aver aperto il fuoco sabato notte al rave party di Arau. La polizia argoviese ha precisato che l'uomo si era costituito poche ore dopo alle autorità del proprio cantone. È risultato affetto da problemi psichici. Proprio per questo aspetto l'inchiesta dovrà anche determinare come e quando si sia procurato diverse armi. Per il momento si è rifiutato di fare dichiarazioni. Il Consiglio federale ha condannato ieri le pseudoterapie che tentano di cambiare l'orientamento sessuale di gay e lesbiche, le cosiddette terapie di conversione che rischiano di causare notevoli sofferenze psicologiche. Il governo ritiene opportuno di intervenire a livello nazionale dopo che alcuni cantoni si sono mossi autonomamente per vietare le terapie di conversione. Intanto il Regno Unito ha riabilitato e indennizzato oltre 1.800 membri dell'esercito britannico espulsi fino all'anno 2000 proprio perché omosessuali o di altro orientamento. Alcuni subirono vere e proprie umiliazioni pubbliche, finendo nella precarietà. E siamo al tempo previsto per oggi, soleggiato e caldo sull'insieme del paese.
0: Rete 1.

Per chi viaggia sulla A1 Zurigo-Berna, segnalato un incidente appena avvenuto nella galleria del Bareg, si raccomanda la massima prudenza.

Giovedì 3 settembre, sono le 5 in studio Alberto Andreani. Ancora in primo piano la vicenda riguardante il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali, esautorato da ogni competenza dai 4 colleghi di governo. Fino a fine mese, quando saranno effettive le sue dimissioni, l'esponente leghista potrà solo accedere al suo ufficio, consultare la posta elettronica e naturalmente prendere parte alle riunioni del Consiglio di Stato, potendo anche votare. Zali non sarà più alla testa del Dipartimento del Territorio, che passa temporaneamente sotto Raffaele De Rosa. La decisione del governo è stata presa in seguito al rifiuto di Zali di lasciare subito la carica, visto il procedimento penale che lo vede indagato per presunti reati contro l'integrità sessuale di una persona. A Claudio Zali succederà poi dal mese prossimo l'esponente UDC Piero Marchesi, suo subentrante. Per il resto dell'attualità, si è appreso ieri pomeriggio che ha agito per follia omicida il 43enne giurassiano fermato per aver aperto il fuoco sabato notte al rave party di Arau. L'uomo si era costituito poche ore dopo alle autorità del proprio cantone. È risultato affetto da problemi psichici e proprio per questo si dovrà determinare come e quando si sia procurato diverse armi. Per il momento si è rifiutato di fare dichiarazioni. Ennesima sparatoria nelle scorse ore anche negli Stati Uniti, questa volta a Minneapolis, dove un uomo, oggetto di sfratto, ha aperto il fuoco contro la polizia. Il bilancio è di 2 morti e comprende anche l'assalitore. I feriti sono almeno 6. Sempre oltreoceano, il Pentagono prolunga il dispiegamento di 50.000 soldati in Medio Oriente per diversi altri mesi. Lo scrive il Wall Street Journal, aggiungendo però che il presidente Trump sta pure valutando se dichiarare conclusa la guerra con l'Iran, concentrandosi sull'asfissia economica che, a suo dire, dovrebbe portare alla resa di Teheran. Al largo dell'isola di Cipro è stato ritrovato ieri il corpo di una delle 20 persone disperse in seguito al naufragio di un battello avvenuto domenica. Il numero delle persone perite nell'incidente sale così a 9. Si ritiene che i rimanenti corpi siano rimasti intrappolati nel relitto. A bordo c'erano poco meno di 270 passeggeri. Per lo sport, calcio di Super League, successo casalingo del Grasshopper 2-0 sul San Gallo. Lucerna Vaduz 2-1 e 0-0 tra Thun e Losanna. A Lugano toccherà questa sera ospitare il Servette. Completa il turno l'incontro fra Basilea e Sion. Nell'hockey su ghiaccio, terza vittoria in 5 amichevoli pre-season per l'Ambri Piotta, che ha superato il Kloten per 5-1 nell'incontro giocato a Bellinzona. E le previsioni di meteo svizzera per oggi indicano tempo caldo e soleggiato su tutto il paese. Invito alla prudenza per chi viaggia sulla A1. Un incidente continua a provocare disagi nella galleria del Bareg sulla tratta Zurigo-Berna.

Dal 2 al 12 settembre la RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Su Rete 1, Rete 2 e Rete 3, le dirette dallo studio Rai a Venezia, i servizi e i commenti, nell'informazione radio e TV, in prima ora, sui social, su RSI/cultura, su RSI/info. La RSI è alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Buongiorno, buongiorno. Ding ding. Oh, eccoci qui. E allora, buon giovedì 3 settembre 2026. Ben arrivati su Rete 1 in questo bel programma che si chiama Alba Chiara. Io mi chiamo Caterina Righenzi. Fino alle 7 in diretta qui in onda con voi per iniziare insieme questo quarto giorno della settimana, quarto giusto? Sì. Per fare colazione, insieme per bere il primo caffè. Spero stiate bene, come state affrontando questa prima settimana di settembre. Io dal nuovo studio che potete anche vedere in tutta la sua bellezza se ci seguite sul secondo canale in TV. Nuovo inizio in qualche modo per noi, visto che settembre è sempre un po', no? Il ricomincio di molte cose. Che tempo fa oggi? Io credo che possiamo dire fotocopia del tempo di ieri, o comunque situazione molto simile, perché dal sito meteosvizzera.ch sbircio la cartina del nostro paese e quindi vedo tante icone con tanti bei soli, forse un po' di nuvolosità, un po' di foschia sulla regione di Zurigo, ma direi poco altro. Si preannuncia ancora una bella settimana, una bella giornata più che altro, ma secondo me è tutta la settimana. Comunque sentiremo alle 6.50 i colleghi di Locarno Monti, sia per quanto riguarda la Svizzera tedesca, soleggiato, le temperature saranno comprese tra 12 e 27 gradi. Svizzera romanda e vallese, anche qui bel tempo, minime 13 gradi, le massime 28. A sud delle Alpi è un pelo più caldo, soleggiato e caldo appunto, a basse quote, temperatura minima attorno a 16 gradi. La massima sfiorerà i 30. Vabbè, non ci possiamo lamentare, eh? Una bella coda d'estate sembrerebbe, ma soprattutto visto che abbiamo avuto tanto tanto tanto tanto caldo, c'è chi preferirebbe iniziare ad avere delle temperature un po' più fresche. Buongiorno, un saluto a tutti voi da Fabio e anche dal nostro amico Peo. Buongiorno, anche lui conferma, tempo bello, ancora tanto caldo. 076 321 1113, vi ricordo, questo è il nostro numero di WhatsApp che vi serve per mandare un messaggino, per mandare un vocale, per fare gli auguri a qualcuno a cui volete bene e più tardi anche per partecipare al nostro gioco senza premi. E allora siamo pronti per partire? Si va con la musica.

E allora siamo partiti in musica alle 5.38 di questo giovedì mattina. Giovedì mattina. Steely Dan, Do It Again. Ma buongiorno, che belli i vostri messaggini, che belle le vostre colazioni, soprattutto quando mi mandate le foto dei vari caffè, cappuccini, spremute oppure tè, croissant. Ora ditemi cosa c'è di meglio di una bella colazione al mattino con un cappuccino e un croissant al cioccolato. Grazie per esserci. Allora facciamo un giro di saluti, dai. C'è Riccardo, scrive: buongiorno Kate, buon giovedì a tutti voi. Alba Chiara, RSI Rete 1, ed è uno di quelli appunto che allega immagine di colazione. Ci tenete compagnia, noi siamo già nel vigneto, abbiamo iniziato a raccogliere l'uva. Auguri a tutti i lavoratori e contadini, scrive qualcun altro. Buon lavoro a voi e grazie, anche perché questo è un lavoro che ci dà poi, no? Buoni prodotti dalla nostra terra. Buongiorno a tutti, buongiorno anche da parte di Carlotta, c'è Nicolas all'ascolto. Ah, che carino, vedi, mi manda un paperino che dice Buenos Dias, qua siamo international. Ciao anche a Pista, tanti e tanti smile. Buongiorno Angela, ciao, buon giovenerdì. Il tempo già vola, noi cerchiamo di arrivare più presto a venerdì. Buon caffè a tutti. Ma è vero, cara, è quello che ho detto anch'io stamattina entrando qui in studio e parlando con i miei colleghi. Ho detto: dai che è già giovedì, in un battibaleno è finita la settimana e saluteremo il weekend e soprattutto potremmo dire di avercela fatta ancora una volta, perché abbiamo dato il benvenuto a settembre. Poi quando passi settembre tutto in discesa, più o meno. I Queen in Alba Chiara e poi facciamo che torniamo indietro nel tempo, saliamo sulla nostra macchina del tempo e ripercorriamo la storia e alcuni fatti che vale la pena ricordare di questo 3 settembre. It's a kind of magic.

0: a 40 anni questo pezzo, eppure com'è ancora meraviglioso e attuale, che dite? A Kind of Magic, cerchiamo di fare un po' di magia anche qui. I Queen, a proposito dei Queen, Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni il 5 settembre, quindi dopodomani, sabato, e sabato sera vi segnalo che sulla 2, no, domenica, scusate, domenica 6, vi segnalo che sulla 2 alle 20:40 in omaggio al grande Freddie Mercury andrà in onda il film Bohemian Rhapsody, che racconta la storia della nascita di questo gruppo pazzesco. Lui che se n'è andato, che di anni ne aveva appena 45, appunto, avrebbe compiuto 80 anni. Ci sarà modo sicuramente di celebrarlo, lo faranno i miei colleghi sabato mattina, sabato in giornata. 3 febbraio, sì, 3 febbraio, ciao. 3 settembre però oggi, perché 3 febbraio? Non lo so. E allora, cosa vale la pena ricordare del 3 settembre nella storia? Torniamo indietro di parecchio, 310 d.C. viene fondata la piccola Repubblica di San Marino. Trattasi del terzo stato più piccolo d'Europa. Infatti San Marino è grande appena 62 chilometri quadrati. È davvero piccola, e se l'avete visitata, insomma, si gira in poco tempo. E vista dall'alto, se voi la guardate da Google Maps, ha la forma di un quadrilatero. Leggevo a proposito che in tutto il mondo ci sono comunità di sammaritesi, quindi abitanti che nel corso del tempo hanno lasciato San Marino per trasferirsi altrove per ragioni di studio o di lavoro. La più grande comunità al mondo di sammaritesi si trova a Detroit. E negli Stati Uniti, rimaniamo per la seconda ricorrenza, vi porto al 1969, quando al Rockville Center di New York viene installato il primo bancomat statunitense. Cosa succede? Che finalmente la gente, il pubblico, il popolo può accedere al proprio denaro e ritirarlo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza doversi recare in una banca. Adesso ci sembra ovvio, no? Nell'era degli smartphone che paghiamo con Twint, con il cellulare, abbiamo a disposizione il nostro credito e i nostri soldi quando vogliamo. Ecco, all'epoca chiaramente questo era un fatto, no? Rivoluzionario. Nel 69 arriva negli Stati Uniti. In Svizzera invece il primo bancomat è entrato in funzione a Zurigo, 1 novembre del 67. In Ticino invece arrivò un anno dopo. 1977 invece, 3 settembre del 77, il Tribunale federale accetta il ricorso di un automobilista vallesano e decreta, attenzione, che la cintura di sicurezza non sarà più obbligatoria. Questo obbligo era stato introdotto con un'ordinanza del Consiglio federale nel marzo del 75, 2 anni prima. Poi la cintura di sicurezza, per fortuna e come sappiamo, è tornata definitivamente obbligatoria da luglio dell'81, non tantissimo tempo fa in realtà, però comunque luglio 81. E invece 5 anni dopo, nell'86, il Consiglio federale con un'ordinanza ad effetto immediato proibisce la pesca e la vendita di qualsiasi pesce catturato nel lago di Lugano dopo il 1 agosto di quell'anno dell'86. Sempre, cosa successe quell'anno? Ci fu la catastrofe nucleare di Chernobyl, e quindi il forte tasso di radioattività nei pesci in seguito a questo fatto fece sì che la pesca venne proibita, e assolutamente quello era un pesce che non si poteva mangiare, pesca che poi fu riaperta nel luglio dell'88. Abbiamo anche dei compleanni musicali da festeggiare questa mattina, quindi tra poco facciamo gli auguri a due personaggi e condividiamo una fetta di torta con loro.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

Vasco Rossi, la sua Sally. Allora, Alberto Andreani, mio collega che tra poco sentirete nel notiziario delle 6, mi ha giustamente corretta, mi ha detto: Kate, ma gli abitanti di San Marino non si chiamano sammaritesi, dove te la sei inventata i sammaritesi? Sammarinesi, mi scuso e grazie Albi per avermi corretta. Allora, dicevamo, compleanni musicali in questo 3 settembre 1942 nasce Al Jardine, chitarrista, membro fondatore nel 61 dei Beach Boys. Baba.

Oggi compie 84 anni, fino al 2023 ha continuato a lavorare a progetti discografici e a fare concerti, esibendosi con il suo gruppo Al Jardine and His Endless Summer Band. Una band, ma direi una musica, direi un artista, no? Senza fine, non solo un'estate endless. E auguri, auguri, auguri dunque. E poi abbiamo un'altra festeggiata questa mattina. Auguri a Jennifer Page, classe 1973. Lei trasferita da Atlanta a Los Angeles. Erano la metà degli anni 90. Perché? Perché lei voleva inseguire il sogno di fare musica, di lavorare, di vivere, no? Di questa professione. E ce la fa perché questo trasferimento, ma soprattutto il suo talento, la sua professionalità e la sua voce, beh, le fanno sfondare il mercato discografico con il singolo che adesso ascoltiamo, del 98, Crush. Jennifer Page, che cantò anche per Papa Giovanni Paolo II nel dicembre del 99 in occasione del 7° concerto di Natale in Vaticano. Oggi soffia su 53 candeline, condividiamo una fetta di torta anche con Jennifer Page. E la riascoltiamo con uno dei suoi, appunto, singoli di maggiore successo. Questa è Crush.

0: Una delle festeggiate di questa mattina, Jennifer Page con la sua crush, oggi compie 53 anni e quindi l'abbiamo celebrata naturalmente ascoltando uno dei suoi dischi più famosi. 076 321 1113, buongiorno e grazie per i vostri messaggi. A proposito di compleanni e di saluti,
1: lavoro che ci dà.
2: Buongiorno amici.
0: Ciao Nicolas.
2: Buon inizio di settimana per tutti.
0: Ma inizio, insomma,
2: Caterina,
0: siamo a giovedì.
2: Per dimmi. Piacere.
0: Sì.
2: Non lo so preciso. Cosa? La data, non so se è oggi.
0: Sì.
2: In questa settimana lo so che.
0: Sì.
2: Che fai 21 anni.
0: Chi?
2: Entra la maggioria d'età, Daniele.
0: Ah, Daniele.
2: Tanti
0: Dani.
2: Saluti, auguri.
0: Tanti saluti. Allora, il Dan ha compiuto gli anni in realtà giovedì, il 31 agosto, lunedì il 31 agosto, e l'abbiamo chiaramente festeggiato, ma grazie, forse questo è un messaggino che è rimasto lì e non hai schiacciato sull'invio, no? Mi viene da pensare, perché dici inizio settimana, compleanno di Oldani, potrebbe anche essere. Buongiorno Eleonora, buongiorno Franca, ciao Caterina, sei troppo simpatica e bella, mi piace il tuo parlare con le mani. Ma chi, io? Che gesticolo? Nah.

0: Sono le 6, c'è l'informazione.
1: Rete 1.
2: E buongiorno ad Alberto Andreani. Politica ticinese ancora in apertura con Claudio Zali che resta in Consiglio di Stato ma senza alcuna competenza. Indagato per reati contro l'integrità sessuale, l'esponente leghista non intende lasciare prima del 30 settembre. Sarebbe come un'ammissione di colpa, ha chiosato lo stesso Zali. Per gli ultimi sviluppi sentiamo Romina Lara.
3: Claudio Zali ha scelto di non fare passi indietro. Fino al 30 settembre resta al suo posto. Un consigliere di Stato a cui però il governo ieri ha tolto d'imperio le responsabilità sui dossier del Dipartimento, quello del territorio, da lui diretto per quasi 13 anni, da quando entrò nell'esecutivo cantonale. Servizi generali, divisione dell'ambiente, così come quella dello sviluppo territoriale e della mobilità, passano a Raffaele De Rosa. Toccherà a lui, da subito, portare avanti i dossier. La conduzione politica di Polizia e Magistratura, lo ricordiamo, era già stata assunta transitoriamente lo scorso luglio da Marina Carobbio. La divisione delle costruzioni, pure menzionata ieri, continuerà invece ad essere guidata da Norman Gobbi, il quale ne aveva assunto la competenza l'anno scorso con il cosiddetto arrocchino. E Zali, a esplicita domanda alla Presidente del Governo, ha precisato che potrà continuare a partecipare alle sedute del Consiglio di Stato, la base legale lo prevede. Il Cancelliere dello Stato, Arnoldo Coduri, ha chiarito alcuni aspetti.
4: Lui ha il diritto di poter entrare a Palazzo, salire nel suo ufficio, occupare il suo ufficio, eventualmente rispondere alle email, inviare delle email, perché quella è comunque una parte che lui avrà a disposizione per l'attività che svolgerà fino al 30 settembre.
3: Dopodiché, come noto, gli subentrerà il democentrista Piero Marchesi. L'entrata in carica è prevista il 7 ottobre. A quel momento il governo discuterà anche l'attribuzione dei dipartimenti.
2: Per il resto dell'attualità si è appreso ieri pomeriggio che ha agito per follia omicida il 43enne giurassiano fermato per aver aperto il fuoco sabato notte al rave party di Arau. L'uomo si era costituito poche ore dopo alle autorità del proprio cantone. È risultato affetto da problemi psichici e proprio per questo si dovrà determinare come e quando si sia procurato le armi. Ennesima sparatoria nelle scorse ore anche negli Stati Uniti, questa volta a Minneapolis, dove un uomo oggetto di sfratto ha aperto il fuoco contro la polizia. Il bilancio inizialmente di 2 morti è ora salito a 3 e comprende anche l'assalitore. I feriti sono almeno 6. Sempre oltreoceano, il Pentagono prolunga il dispiegamento di 50.000 soldati in Medio Oriente per diversi altri mesi. Lo scrive il Wall Street Journal, aggiungendo però che il presidente Trump sta pure valutando se dichiarare conclusa la guerra con l'Iran, concentrandosi sull'asfissia economica che, a suo dire, dovrebbe portare alla resa di Teheran. Missili e droni iraniani sono intanto tornati a colpire nella notte obiettivi americani in Kuwait. Lo conferma anche la TV della Repubblica Islamica. Oggi su tutta la Svizzera atteso tempo soleggiato e caldo.
1: Lo sport.
5: Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dal calcio con la 6ª giornata di Superliga di Lugano. In campo questa sera alle 20:30 la IL Arena contro il Servetta. In campo anche Basilea e Sion. Young Boys in testa alla classifica con 14 punti, 2 punti ma anche 2 partite in più del Lugano, unica formazione, lo ricordo, a punteggio pieno. Ieri sera prima vittoria stagionale del Grasshopper 2-0 sul San Gallo. Il Lucerna ha inflitto la 5ª sconfitta stagionale al Vaduz, 0-0 invece in Super League fra Thun e Losanna. Sul fondo Servette Grasshopper 4 punti, Vaduz 3. Coppa Italia, 16esimi di finale, battendo 2-1 il Venezia, l'Udinese approdata agli ottavi dove affronterà l'Atalanta. Battendo 4-3 ai rigori il Frosinone, il Sassuolo affronterà invece la Juventus. Hockey su ghiaccio, l'Ambrì-Piotta ha trovato la 3ª vittoria in 5 amichevoli nel pre-season, imponendosi 5-1 sul Kloten a Bellinzona. Doppietta di Schnarr e reti di Järventie in power play, Borradori e Manix Landry, costretto però ad abbandonare il ghiaccio anticipatamente per una discata al volto. Ciclismo in chiusura con la Vuelta entrata nella seconda parte. La maglia rossa Mas riparte con 1 minuto e 18 secondi su Roglic, 1 e 39 su Galli in una 12esima tappa densa di trappole. 5 gran premi della montagna da affrontare nei 167 chilometri da Vera all'arrivo in salita a Calar Alto.
6: Sabato 5 settembre, Piazza del Sole a Bellinzona. Green Day. una giornata per parlare di ambiente e sostenibilità. 80 espositori, giochi, esperienze, attività interattive e idee concrete. Clarissa Tami ci aspetta in diretta dalle 10 con Diamoci una mano. Green Day, da vedere a Bellinzona, da sentire alla radio. Su Rete 1, sabato 5 settembre. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.
0: Seconda ora. Le 6 e 5 minuti, ben arrivati. Buongiorno a chi fa partire il mondo anche in questo giovedì mattina 3 settembre 2026. Siete su Rete 1, Alba Chiara con la Cate, io sono Caterina Righenzi. A proposito di nomi, oggi festeggiamo Gregorio e Febe. Belli, due bei nomi, quindi auguri, auguri a chi porta questi nomi. E poi il caffettino, attenzione, un caffè condiviso che è più buono. Lo preparo io, faccio io per tutti, poi mi dite come lo preferite, se con un goccio di latte, se con un po' di zucchero per addolcire il risveglio e soprattutto la mattinata. Il caffè è qui in Alba Chiara. Spero stiate bene, spero che abbiate trascorso una buona notte, vi sentiate belli riposati e belli in forma per iniziare con energia questo giovedì. Come sempre sapete che a quest'ora mi piace condividere con voi un aforisma, una frase che magari sia anche, no, motivazionale. Ho scelto stamattina le parole pronunciate dall'ex presidente del Sudafrica Nelson Mandela. Lui un giorno disse: il compito più difficile nella vita è quello di cambiare se stessi. C'è della verità, in queste parole? Come la vedete voi? Siamo pronti a ricominciare anche con la musica questa seconda ora insieme, fino alle 7, qui in diretta c'è Stevie Wonder.

Stevie Wonder, Sir Duke, siamo tornati indietro di 50 anni tondi, un bel ricordo musicale questo appena ascoltato. Messaggini e tanti saluti che arrivano da ogni angolo della Svizzera, ma arrivano anche dall'estero, dall'Italia, dalla Germania, dalla Repubblica Ceca. Insomma, grazie per portarci con voi in valigia, in vacanza. Chi è ancora al mare? Beati voi, ah, che meraviglia il mare in settembre. Poi con queste ancora giornate belle calde sicuramente c'è, perché no, no, la possibilità di fare un bel tuffo. Scrive Eleonora: buongiorno, noi oggi festeggiamo 41 anni di matrimonio, lei con suo marito che si chiama Saverio. Allora le ho risposto, le ho fatto gli auguri, le ho anche chiesto alla Ele: senti, ma 41 anni di matrimonio, qual è il segreto? Dimmelo, io che sono una novella sposina, no, beh, però insomma, no, sposata da poco tempo, mi piacerebbe capire che cosa bisogna fare per raggiungere questi traguardi così importanti. E lei mi dice che un segreto per una lunga relazione, soprattutto e felice, non solo lunga, è sopportarsi a vicenda. Ora, sopportarsi, Ele, o supportarsi, no, perché... ma, sai, la vocale che cambia mi viene da dire che cambia un pochino anche il senso della cosa, no? Allora se c'è questa base, ecco, l'idea è quella un po', no, di sostenersi, mi viene da dire, mi piace pensare sostenersi e farsi forza a vicenda, essere comprensivi, far sì che ci sia una comunicazione aperta e sincera, quindi un continuo dialogo con il proprio partner, ascoltare ciò che l'altro ha da dire, fondamentale, e rispettare poi, no, i suoi sentimenti. Allora, se avete altri consigli, sono tutta orecchi, va bene? Grazie. E poi ancora, saluto la Lilli, buongiorno cara Tosa. Lei dice a proposito della frase di Nelson Mandela che vi leggevo pochi minuti fa, aspetta che la riprendo che già me la sono dimenticata. Cosa diceva lui? Che bisogna cambiare, no? È difficile. Il compito più difficile nella vita è quello di cambiare se stessi. E la Lilli mi dice: ma cosa dovrei cambiare? Sono brava, sono bella, sono molto intelligente, sono perfetta. Va bene, ma guarda che questo bisogna dirselo anche ogni tanto, no? Quando ci svegliamo la mattina, ci guardiamo allo specchio, diciamo: oh, guarda lì che splendore che siamo, anche oggi ce la faremo. È tutta una questione di motivazione e di automotivazione. E poi ancora Santino scrive: ciao Kate, ma glieli facciamo gli auguri? Sì, a chi? A chi? A mio fratello Antonio, che oggi compie gli anni. Certo che facciamo gli auguri, sapete che qui è sempre una buona occasione per festeggiare. Auguroni! Ciao Antonio!

di che colore è la vostra giornata? O di che colore sarà? Di che colore vogliamo che sia? Verde, rosso e blu, Irene Grandi, le 6 e 18 minuti di questo giovedì mattina, 3 settembre. Noi apriamo, vediamo come aprono le prime pagine dei quotidiani ticinesi oggi, partendo dalla regione, la vicenda Zali, chiaramente ampio spazio al caso che sta tenendo banco in questi giorni. Il consigliere di Stato leghista che non ha dato le sue dimissioni. Ieri c'è stata la conferenza stampa, ma il Consiglio di Stato all'unanimità gli ha tolto le competenze del Dipartimento del Territorio, che sono passate a Raffaele De Rosa. Lungo articolo sia per quanto riguarda la regione che anche il Corriere del Ticino, chiaramente se ne occupano in maniera approfondita, anche con un focus degli esperti. Poi a pagina 5 si parla di aggressioni al personale dei trasporti pubblici. Il SEV e si appella alla politica. Il SEV è il sindacato del personale dei trasporti. La violenza nei confronti del personale dei trasporti pubblici è una triste realtà quotidiana, si legge. Le sole FFS segnalano circa 10 aggressioni al giorno ai danni dei propri collaboratori. Per questo il sindacato ha organizzato in diverse stazioni, tra cui quella di Locarno, una giornata nazionale d'azione. Intende portare la questione in Parlamento durante la sessione autunnale. Cosa chiedono? Chiedono un sistema nazionale di monitoraggio, personale sufficiente, il doppio accompagnamento e anche un sostegno ai collaboratori che appunto subiscono delle aggressioni. L'intervista poi vi segnalo a pagina 5 della regione a Rocco Vitale, candidato in corsa per i Verdi per il Consiglio di Stato alle prossime elezioni cantonali del 2027. Una lista forte crede nel raddoppio, così titola questo articolo e appunto la sua intervista. Si punta al raddoppio in governo, chiaramente. L'altra candidata per i Verdi è Greta Ghisin. Passiamo alle pagine del Corriere, anche qui vi dicevo il Corriere con un fotoarticolo apre Zali resta ma ormai è solo. Si parla di questa crisi istituzionale in lungo e in largo. Si torna anche sul fatto di sangue avvenuto ad Arau, un atto di follia omicidia per questa sparatoria di pochi giorni fa. Nessun precedente per il 43enne autore del gesto. Armi detenute legalmente, presunti disturbi psichici però, che ecco, questo è emerso dalle indagini. E poi dalla prima e poi a pagina 4 vi segnalo questo articolo che ci parla della sicurezza del centro città di Lugano. Lugano rafforza il presidio in centro dopo gli ultimi accoltellamenti di agosto. Lo scorso fine settimana il presidio delle forze dell'ordine è stato appunto rafforzato soprattutto in quelli che sono i punti caldi della città, anche in collaborazione con la polizia dei trasporti. 79 sono state le persone controllate, sono stati sequestrati, trattenuti precauzionalmente 5 coltelli. Un minore è stato denunciato, Karen Valenzano Rossi. Il messaggio deve passare che Lugano non vuole, non può essere teatro di episodi violenti del genere. Dalla città di Lugano alla città di Zurigo che ha deciso di far rispettare più severamente il divieto di trasformare appartamenti residenziali in alloggi ad uso commerciale. Sapete, no? Conosciamo le varie piattaforme, Airbnb, eccetera. Ebbene, è stata creata questa squadra composta da 5 persone, loro dovranno effettuare i controlli. In alcune situazioni, ecco, questi usi, no, sono consentiti, quindi il fatto di trasformare degli appartamenti privati in alloggi a uso commerciale, ma il motivo principale, ma non sempre. Quindi la nuova normativa vuole impedire che nelle zone residenziali questi appartamenti vengano sottratti ai residenti
utilizzati appunto per fini commerciali. Il motivo principale è la grave carenza di alloggi a Zurigo. Questa task force, composta da questo team di 5 persone, controllerà le segnalazioni, verificherà caso per caso se un appartamento è utilizzato in modo conforme alle nuove regole e potrà avviare, se necessario, delle procedure. Chiudiamo con le pagine della cultura. Il Festival Endorfine è pronto a vivere la sua 8ª edizione, in agenda a Lugano dall'11 al 13 settembre. Ecco, tra gli ospiti saranno presenti la premio Nobel per la pace iraniana Shirin Ebadi e Yulia Navalnaya, la vedova di Alexei Navalny. A pagina 22 se ne occupa il Corriere con una intervista che vi segnalo a Patrick Wynn, giornalista d'inchiesta, ospite del festival il 12 settembre. Lui, autore del libro Narcotopia, racconta la storia del regno della droga più potente al mondo, che si trova in Myanmar. Ebbene, questo e molto altro trovate tra le pagine dei due principali quotidiani ticinesi questa mattina. A voi buona lettura. È arrivato un avviso per quanto riguarda la viabilità e dunque ecco, prestate attenzione. Vi do subito gli aggiornamenti in merito. Prestate attenzione, fate prudenza sulla A2 tra Biasca e Giornico in direzione nord a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. Code o forti rallentamenti poi sulla A2 tra Mendrisio e Bissone sono segnalati in direzione nord. Fate buon viaggio.

0: sì, pare che condivideremo il sole anche oggi, ma tra 20 minuti esatti alle 6:50 ci faremo raccontare di più dai colleghi di Locarno Monti con appunto il collegamento con Meteo Svizzera. Ora invece siamo qui, siamo presenti in studio, sono le 6:30 precise e mi ha raggiunta Monica Fornasier. Buongiorno Monica, ciao.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, cosa avete in pagina per quanto riguarda la prima edizione del radiogiornale?
1: Beh, questa mattina partiremo dalla crisi istituzionale che sta scuotendo il Ticino, dal caso Zali. Ieri ci sono stati sviluppi molto importanti dopo che Claudio Zali appunto ha rifiutato di lasciare immediatamente il governo come gli era stato chiesto. Il Consiglio di Stato, quindi i suoi colleghi di governo, gli hanno tolto il Dipartimento del Territorio e l'hanno affidato a Raffaele De Rosa. In questo modo oggi abbiamo un consigliere di Stato che di fatto non ha competenze. Praticamente allora Zali cosa può fare? Insomma,

0: si va avanti. Cercheremo insomma di fare il punto. Nella pagina nazionale torneremo anche sulla sparatoria di Arau. Ieri le autorità hanno fornito degli elementi sull'autore, sulle armi che ha usato, e risulta che quest'uomo 43enne residente nel Canton Giura aveva turbe psichiche e ciò nonostante deteneva in tutta legalità un Kalashnikov e altre armi. Ci sono vari aspetti ancora da chiarire, ma è certo che questo dramma, ricordiamolo, è stata uccisa una ragazza di 22 anni, riaccenderà il dibattito sulle armi in Svizzera. Nella pagina estera parleremo tra le altre cose del Venezuela. Ieri ha firmato una serie di accordi per lo sfruttamento delle proprie risorse, in particolare petrolifere. Lo ha fatto con varie compagnie straniere, tra le quali una statunitense e una italiana. Sono solo i primi di una serie di investimenti stranieri futuri che sono stati accolti con scetticismo dagli esperti in ambito energetico. Scetticismo perché? Perché nel paese mancano le infrastrutture e poi anche per questioni di sicurezza. Insomma, c'è ancora un'instabilità politica in Venezuela.
1: L'appuntamento è alle 7. Grazie Monica, a più tardi, buon lavoro. Per noi c'è la viabilità. Prudenza sulla A2 tra Biasca e Giornico in direzione nord a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. Code o forti rallentamenti sempre sulla A2 ma tra Mendrisio e Bissone in direzione nord. E infine, per quanto riguarda lo stato delle strade, vi informiamo che è prevista per oggi la riapertura della strada della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo durante il giorno dalle 6:30 del mattino e fino alle 20:30, regolata tramite addetti alla sicurezza. Saranno possibili tempi di attesa per il completamento dei lavori di messa in sicurezza. La chiusura notturna di questa strada, lo ricordo, della Calanca da Molina fino alle cave di Arvigo, invece è prevista la chiusura notturna dalle 20:30 alle 6:30 di domani mattina. Buon viaggio!
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Per me il viaggio è uscire dalla zona comfort. Viaggiare vuol dire aprirsi a delle nuove esperienze, conoscere una cultura e poi cercare io di crescere anche come persona. Sono relativamente introverso, quindi qua non posso troppo esserlo, perché in viaggio bisogna essere un po' più estroversi se si vuole interagire con le persone. Quello comunque anche dal punto di vista personale può essere interessante.
1: Continua il viaggio di Igor Meroni verso Città del Capo, la sua destinazione finale in Sudafrica. Lui che è partito con la sua bicicletta a inizio gennaio dalla Svizzera. Ha un anno di tempo per raggiungere la meta e lo stiamo seguendo in questa avventura pazzesca. Ogni giovedì mattina qui in Alba Chiara facciamo il punto appunto insieme a lui. La scorsa settimana lo abbiamo raggiunto in Nigeria e Daniele Oldani aveva fatto insieme ad Igor alcune riflessioni geopolitiche su questo paese dell'Africa occidentale. Nigeria che, come ci racconterà anche stamattina, gli è piaciuta moltissimo, così come i suoi abitanti. Sta sempre viaggiando con la sua compagna di avventure Natalia, che ha trovato, poi si sono divisi per un certo periodo e adesso si sono appunto di nuovo ritrovati per fare un po' di strada insieme. Con Natalia andrà in Camerun e poi chissà cosa succederà. Adesso però dove si trova, cosa ci racconta, lo sentiamo in questa prima clip. Ciao Igor, bentornato.
4: Ciao Caterina, mi trovo nella città di Aba, nello stato di Abia, nel sud della Nigeria. Gli ultimi giorni abbiamo attraversato degli stati che sulla carta devono essere un pochino più complicati. Devo dire che i controlli stradali rimangono molto presenti, ma con grandi sorrisi ci fanno sempre passare. Ci siamo fermato solo una volta per farci più che altro domande legate alla curiosità che veramente alla sicurezza. E tutto va bene, abbiamo avuto delle esperienze bellissime con incontri, qua la gente ti prende veramente tanto in fotografia di nascosto, let's snap ti dicono, vogliono sempre fare delle foto, sono interazioni bellissime, sono chiaramente la popolazione più espansiva avuta finora e sto adorando i nigeriani, veramente mi stanno piacendo un sacco. Adesso ci stiamo dirigendo verso Calabar, da lì prenderemo un battello direzione Camerun.
5: Ecco. Stiamo andando in direzione Calabar per prendere una barca perché è la maniera più sicura per uscire dal paese. Mm. Infatti se si va via terrestre bisogna attraversare la parte inglese del Camerun ed è una zona ancora un po' conflittuale, bisogna farlo con una scorta armata che c'è due volte a settimana, quindi evitiamo tutta questa cosa passando dal mare e dovrebbe andare abbastanza, in maniera abbastanza fluida con le piroghe. La Nigeria è intensissima, ma mi sta piacendo un sacco, la gente è sempre estremamente curiosa, un sacco di foto, sappiamo che girano nei social alcune foto nostre e che alcuna gente ci riconosce ancora prima di vederci, ah siete voi quelli che stanno andando in giro in bici, quindi di bianchi qua non ce ne sono tanti e quei pochi che ci sono vengono riconosciuti abbastanza facilmente. Adesso vado a recuperare dei pantaloni che una sarta ha voluto regalarmi e poi si parte direzione Calabar.
1: Ecco, tra l'altro, adesso che Igor dice di questa signora, di questa sarta, stiamo caricando sul nostro sito internet anche le immagini che ogni settimana lui ci manda e potrete andare a vedere proprio questa bellissima foto di lui in mezzo a queste due signore con questi pantaloni colorati che sono stati fabbricati e cuciti apposta per Igor, questa insieme ad altre moltissime immagini che riguardano questo viaggio. Ecco Igor, allora dicevi che siete quasi diventati famosi ormai tu e Natalia, quando poi raccontate, no, chi siete, che tu vieni dalla Svizzera, come è vista la Svizzera dagli occhi degli africani?
3: È un paese che è estremamente ammirato da fuori, molti dicono ah ma è bellissimo, quelli che conoscono parlano delle montagne, parlano dell'aspetto sicurezza, quello comunque ne esce sempre e quindi è una connotazione abbastanza positiva all'estero, mi sembra, almeno quello che mi sembra per ora, e quindi è quello che posso un po' dirti di quello quando dico passaporto svizzero.
1: Ecco, e poi ci dicevi che siete soggetti alle loro foto, la gente del luogo che è abituata a vedere degli europei in viaggio bianchi in bicicletta, crediamo di no, dici tu.
3: No, decisamente non fa parte della routine qua, okay. Anzi sono estremamente sorprese quando vedono qualcuno in bicicletta, per darti un esempio spesso ci si chiede cosa vendiamo, quindi è perché proprio non si immagina che qualcuno possa prendere la bici dall'Europa e partire per scoprire un continente in bicicletta. C'è da dire che molti dicono ah sarebbe bello e poi dopo lì esce sempre un po' la tematica passaporto, il fatto che loro fanno molto più fatica a muoversi anche all'interno dello stesso continente, invece per noi con il nostro passaporto è un pochino più semplice.
6: Chiaro.
3: Però sognano quello, ma alcuni lo dicono, poi dopo vedere se veramente lo farebbero, non so qual è un'altra cosa, però è vero che c'è tanta ammirazione e ultimamente appunto anche con l'esercito per evitare questi momenti di dove ci potrebbero chiedere un pochino di soldi, che è un problema abbastanza diffuso a quanto pare per chi viaggia in 4x4, ma noi diciamo siamo andati in Svizzera dall'Europa, c'è subito quel momento cosa? Grande ammirazione, ma che permette di creare un rapporto i soldi vengono proprio messi sempre da parte,
6: certo.
3: E si parla proprio dell'aspetto umano.
1: Allora, a proposito di soldi, una domanda tra l'altro che una curiosità che avevo anch'io tempo fa, avevo già posto a Igor quest'estate, però l'ascoltatrice Connie voleva tornare sul tema e lei chiedeva a Igor ma come gestisce appunto i soldi, cioè cosa ha fatto, si è portato $1,000 per tutto il viaggio, scriveva, oppure come fa con le varie valute, immaginiamo, no, che ci siano appunto diverse valute per i diversi stati, e allora ho chiesto ancora a Igor come si regolava in merito.
5: La gestione delle valute cambia da paese in paese, spesso ho usato Visa o Mastercard, vanno abbastanza bene, per quanto i prelievi a volte in alcuni paesi si limitano veramente a 15 franchi a prelievo, quindi bisogna gestire un po' questa cosa, se no anche dei dollari con me, qui per esempio in Nigeria conviene cambiare per strada, nel mercato nero il cambio è migliore che nel cambio ufficiale, manca, quello cambia da paese in paese, però avendo una carta di credito normale che sia Visa Mastercard e avere sempre un pochino di cash con sé dovrebbe andare bene per attraversa tutto il continente.
1: Igor, in bocca al lupo. Grazie per questi racconti. Allora, la prossima settimana molto probabilmente ti sentiremo dal Camerun. Buon viaggio e come sempre io vi segnalo che potete seguire il viaggio di Igor Meroni verso il Sudafrica, verso Città del Capo, sul nostro sito internet. Sono caricate tutte le puntate, basta cercare Vado verso il Capo. Poi il giovedì mattina qui su Rete 1 in Alba Chiara, e naturalmente potete anche seguirlo sui social. Lui ha questo profilo Instagram, Igor Me con la doppia E finale, dove appunto sta raccontando di questa sua avventura. Ciao Igor, a settimana prossima.

Animal, sono le Cat's Eye su Rete 1, 6:44. Ben arrivati, buongiorno, buon giovedì mattina. Io sono la Kate, abbiamo ascoltato il racconto di Igor Meroni, direzione si sta dirigendo insieme alla sua compagna di viaggio Natalia in Camerun. In bocca al lupo, ciao Igor, ti vogliamo bene e sentiremo la prossima settimana, ecco, che cosa sarà successo nel frattempo. Allora, siamo pronti anche per giocare, quindi se avete voglia di mettervi alla prova è il momento giusto. Vi invito a partecipare al nostro gioco musicale. Chi pensa tra di voi di riconoscere questi artisti il più velocemente possibile? Allora dovete mandare un messaggino allo 076 321 1113. Come sempre vi faccio ascoltare tre brani e vi chiedo chi canta. Qua spaziamo. Allora abbiamo un fine anni 60, un anni 80, la canzone più recente invece risale al 2023. Siete pronti? Andiamo con il primo. Ditemi chi canta.

Era il 1969, Viso d'Angelo, il brano di questo, il titolo del brano che stiamo ascoltando. Loro chi sono, dai?

Qualcuno scrive i giganti. No, Renata, non sono i giganti. Uno dei gruppi storici della musica leggera italiana. Il fondatore bassista si chiamava Livio Macchia, è mancato un anno fa. Naturalmente stiamo parlando dei Camaleonti. Viso d'angelo, il brano ascoltato, bravi, un sacco di risposte corrette. E allora andiamo con il secondo pezzo, siamo sempre nell'ambito della musica italiana, però siamo negli anni 80, 1980 per essere precisi. Riconoscete questa voce?

dolce, dolce uragano. Ciao Kate, è Pupo? Sai che non è Pupo, Andrea? Vediamo, vediamo. Allora, tantissime sono le risposte corrette. Complimenti a Marisa, complimenti Manu. Simonetta, come te la sei cavata? Ah, brava! Sì, sì, sì, sì, sì, ci siamo. Tozzi! No, non è Tozzi. Ha una sorella, questo ve lo posso dire, di nome Marcella. Aiutino, aiutino! Ma non vi servono aiuti. Gianni Bella. Dolce uragano. Bravi, bravi che siete. Siete fortissimi. Non riesco a leggere neanche tutti i messaggi perché ne arrivano una valangata davvero. Va bene, dai, chiudiamo? Andiamo con il terzo e ultimo artista e qua vi voglio. Chi è lui?

0: Prima di sfondare nella musica, lui faceva l'operaio, lavorava nei cantieri. Poi nel 2023 ha partecipato a Sanremo, ha portato questo singolo, il titolo è Cenere, e da lì la sua carriera musicale è decollata. No, non è in grama.
1: Ormai nemmeno facciamo l'amore, direi piuttosto che facciamo l'odio. Ora ti sento distante.
0: Gloria scrive: ciao Kate, secondo me è Chiello. No, non è Chiello.

0: Niki scrive: è Sfera e basta. Questi non li seguo. No, questi a Stefano non piacciono. Dice: no, io questi non li so. Lazza, cercavamo questo nome. Lazza, Gianni Bella e i Camaleonti, i nomi di questa mattina. Bravi tutti. Giochiamo ancora domani, dai.
1: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
0: E saluto, do il buongiorno a Guido Della Bruna. Ciao Guido, buon giovedì mattina a te.
2: Ciao Kate, buongiorno a tutti.
0: Allora, una giornata ancora calda e soleggiata, abbiamo sentito.
2: Sì, riassumendo è così. Beh sì, oggi infatti abbiamo l'anticiclone che dall'Atlantico si espande verso l'Europa centrale, che si rafforza ulteriormente. In quota fluisce anche aria più calda, quindi questo contribuisce ancora a stabilizzare di più, ancora di più la massa d'aria, e quindi possiamo dire oggi in tutta la Svizzera giornata soleggiata. L'unica eccezione potrebbe essere data dal transito di qualche velatura sottile d'alta quota verso sera, comunque arriverà piuttosto tardi, e le temperature destinate a salire rispetto agli scorsi giorni ancora di qualche grado. Avremo delle massime attorno ai 30 gradi al sud, anche al nord temperature in rialzo fin verso i 27-28 gradi, e soprattutto in montagna, appunto con l'arrivo di quest'aria calda legata all'anticiclone, avremo l'isoterma di 0 gradi che dai 4.000 metri attuali entro sera salirà a 4.500 metri. Sempre per la montagna abbiamo dei venti per lo più deboli o moderati provenienti da nord-ovest.
0: Grazie Guido per queste importanti informazioni. Ti ritroviamo più tardi all'interno di 7:20. Buon caffè, se ancora non l'hai bevuto, e a dopo.
2: Grazie, a dopo.
0: Ciao.

Dai, diciamocelo anche oggi. Stiamo andando forte, fortissimo. Che sia l'augurio per un'ottima giornata. E poi facciamo entrare questo sole nella nostra vita. Siamo ai saluti, grazie per aver condiviso con me il primo caffè della giornata. Vi aspetto domani mattina 5:30 puntuali.

0: Il segnale orario con Lehner, abbigliamento tradizionale per la stagione dell'Oktoberfest. Lehner.ch.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Monica Fornasi e Claudio Zali. Resta in Consiglio di Stato ma senza dipartimento. Gli rimangono l'ufficio e le riunioni di governo, le competenze sul territorio affidate temporaneamente a Raffaele De Rosa. Il leghista giustifica la sua decisione di non lasciare immediatamente come gli era stato chiesto. Un mio passo indietro verrebbe letto come un'ammissione di responsabilità in realtà inesistenti. Aveva turbe psichiche ma deteneva legalmente pistole e Kalashnikov, l'autore della sparatoria di Arau, un dramma destinato a riaccendere il dibattito sulle armi in Svizzera. Il Venezuela firma una serie di accordi per lo sfruttamento delle proprie risorse petrolifere con compagnie straniere, ma preoccupa la mancanza di infrastrutture di sicurezza. In apertura la crisi istituzionale che sta scuotendo il Ticino. Alla fine il Consiglio di Stato ieri ha tolto il Dipartimento del Territorio al leghista Claudio Zali, che resta quindi in carica ma senza competenze. Poco prima della comunicazione dei colleghi di governo, Zali si è espresso per iscritto sulla nuova inchiesta per reati contro la sfera sessuale aperta nei suoi confronti, difendendosi e senza risparmiare critiche. Allora ricordiamo in che termini è avvenuto tutto questo nel contributo di Umberto Gatti.
3: I colleghi avevano chiesto martedì a Claudio Zali un passo indietro e di lasciare subito il suo incarico in governo senza attendere la data delle dimissioni annunciate per il 30 settembre, e questo per tutelare le istituzioni. Claudio Zali però non ci sta e attraverso una nota stampa parla di una segnalazione mendace di una presunta vittima che nega ci siano stati da parte di Zali comportamenti indebiti, e lui davanti al Ministero Pubblico ha negato l'esistenza di comportamenti contrari alla legge in questa vicenda. La nota continua dichiarando che una dimissione immediata verrebbe letta da molti come un'ammissione di responsabilità inesistenti, e conclude ricordando a tutti, ma soprattutto ai colleghi, che la presunzione di innocenza sarebbe dovuta essere rispettata realmente anche in questo caso. Il governo però nel frattempo ha già deciso e nel pomeriggio di ieri in conferenza stampa ha comunicato la scelta di togliere la direzione del Dipartimento del Territorio a Claudio Zali e di affidarla al supplente Raffaele De Rosa. Una scelta che è stata presa, come dicevamo, a tutela delle istituzioni e che secondo il governo non mina la presunzione di innocenza dovuta ad ogni cittadino. La presidente del Consiglio di Stato, Marina Carobbio.
4: La presunzione di innocenza vale per ogni cittadina e per ogni cittadino. Questo è un elemento importante dello Stato di diritto. Qui però ci troviamo in un momento di difficoltà dell'istituzione, di credibilità dell'istituzione, che per noi va ripristinata per ripristinare la fiducia della popolazione nei confronti del governo e delle istituzioni tutte. Questo passo era necessario.
2: Il governo ha quindi di fatto svuotato dalle sue competenze Zali, togliendogli d'imperio le responsabilità sui dossier. Il leghista però appunto rimane in carica. E allora come si va avanti e come può muoversi Zali in questa situazione? Il contributo è di Romina Lara.
5: Servizi generali, divisione dell'ambiente, così come quella dello sviluppo territoriale e della mobilità, passano a Raffaele De Rosa. Toccherà a lui da subito portare avanti i dossier. La conduzione politica di Polizia e Magistratura, lo ricordiamo, era già stata assunta transitoriamente lo scorso luglio da Marina Carobbio. La divisione delle costruzioni, pure menzionata ieri, continuerà invece ad essere guidata da Norman Gobbi, il quale ne aveva assunto la competenza l'anno scorso con il cosiddetto arrocchino. E Zali, a esplicita domanda la presidente del governo, ha precisato che potrà continuare a partecipare alle sedute del Consiglio di Stato. La base legale lo prevede. Il cancelliere dello Stato, Arnoldo Coduri, ha chiarito alcuni aspetti.
6: Lui ha il diritto di poter entrare a palazzo, salire nel suo ufficio, occupare il suo ufficio, eventualmente rispondere alle email, inviare delle email, perché quella è comunque una parte che lui avrà a disposizione per l'attività che svolgerà fino al 30 settembre.
5: Dopodiché, come noto, gli subentrerà il democentrista Piero Marchesi. L'entrata in casa carica è prevista il 7 ottobre. A quel momento il governo discuterà anche l'attribuzione dei dipartimenti.
2: E il caso Zali e la crisi istituzionale saranno anche il tema dell'approfondimento Modem a partire dalle 8.30 sempre su Rete 1. Passiamo alla sparatoria di Arau. L'autore soffriva di turbe psichiche ma ha agito con un Kalashnikov che deteneva legalmente. Nell'auto del 43enne svizzero sono state trovate anche due pistole pure registrate. Incongruenze che l'inchiesta deve ancora chiarire. Quel che è certo è che il fucile con cui è stata uccisa una 22enne italiana e sono state ferite altre 5 persone da qualche anno è classificato come arma vietata soggetta ad autorizzazioni eccezionali. Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
7: È stata follia omicida la notte fra sabato e domenica scorsi ad Arau, lo sostiene la polizia cantonale argoviese. Una sparatoria il cui autore è un 43enne svizzero residente nel canton Giura, dove si è poi costituito. Una sparatoria con oltre 40 colpi partiti da un Kalashnikov AK-74, un'arma proibita. O meglio, proibita dal 2019 in seguito al recepimento della nuova direttiva UE sulle armi, su cui si era pure andati a votare. Quella in possesso dell'accusato è un'arma che sottostà al diritto precedente, perché l'autorizzazione degli uffici preposti del canton Giura risale a 20 anni fa, così il comandante Michi. Leupold. La legge è nel frattempo cambiata un paio di volte. Oggi le condizioni sono molto più severe. Quel che sappiamo è che l'uomo la possedeva legalmente e che era regolarmente registrata. Per entrare in possesso di un fucile semiautomatico come quello usato ad Arau, oggi bisogna dimostrare di praticare il tiro sportivo o di appartenere a una società di tiro, di essere un collezionista o di organizzare attività museali. Chi nel 2019 aveva già un'arma divenuta proibita doveva solo registrarla se non ancora fatto, e per il 43enne era tutto in regola, così come per le due pistole trovate insieme al fucile nella sua auto, una delle quali pure usata all'ippodromo. Il dramma è destinato a riaccendere il dibattito sulle armi in Svizzera, anche perché questa è una delle circostanze ipotetiche che avevano fatto dibattere in Parlamento riguardo al recepimento della norma UE, con da una parte chi chiedeva di vietare anche le armi già in casa e chi sosteneva che in caso di rischi le autorità possono sempre ritirarle. E proprio questo è ancora un buco nero dell'inchiesta, con la polizia che afferma di avere indicazioni circa le sue turbe psichiche, ma di non sapere al momento se fosse in cura e se era stato ricoverato.
2: Per la politica agricola svizzera del futuro, il Consiglio federale non ha tratto i necessari insegnamenti dall'estate canicolare appena trascorsa. È la critica delle organizzazioni ambientaliste al progetto posto ieri in consultazione dal governo, un progetto che vuole rendere l'agricoltura più efficiente e redditizia. Il rimprovero va ad alimentare quella che è una vera e propria levata di scudi anche nel mondo politico e tra i diretti interessati, i contadini. Sentiamo Anna Riva.
8: Un'occasione sprecata, la concezione della politica agricola a partire dal 2030 presentata dal Consiglio federale. Greenpeace, tramite la portavoce Michelle Sandmeier, ma anche altre organizzazioni ambientaliste, sono deluse. A lungo termine la soluzione non può essere importare dall'estero più fieno per garantire foraggio a sufficienza o mettere a disposizione crediti per assicurare i fondi necessari. Secondo Sandmeier urge un cambio di rotta sostanziale. Servono misure a tutela del clima che siano efficaci, incentivi affinché gli agricoltori producano nel rispetto di clima e ambiente. Come per esempio l'introduzione di tasse di incentivazione su fertilizzanti e pesticidi. A maggior ragione, conclude Greenpeace, di fronte ai mesi estivi ormai alle nostre spalle, un segnale d'allarme non solo per l'ambiente ma anche per la sicurezza alimentare. Greenpeace, WWF e Pronatura non sono però i soli a voler esaminare con estrema attenzione la riforma del governo, che vuole attribuire maggiori responsabilità al settore agricolo e sostenere ulteriormente i settori del latte e delle colture vegetali destinate all'alimentazione umana diretta. Anche i diretti interessati, i contadini, infatti, si lamentano. Per loro la proposta equivale a un programma di risparmio con maggiori oneri a loro carico. E anche tra i partiti c'è malcontento. Se anche l'UDC, come i contadini, evoca la questione finanziaria, il PS, in linea invece con le associazioni ambientaliste, parla della tutela del clima e della biodiversità come delle grandi assenti nel progetto del governo.
2: Dall'estero ora, il Venezuela ha firmato una serie di accordi con la statunitense Chevron, l'italiana Eni e con altre compagnie straniere per il futuro sfruttamento delle proprie risorse petrolifere, che sono considerate le più ampie al mondo. Gli accordi sono stati ratificati nel corso della visita a Caracas del ministro dell'energia dell'amministrazione Trump. Ci dice di più il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
9: A quasi 9 mesi dalla cattura dell'ex presidente Nicolás Maduro, il Venezuela riapre gli investimenti stranieri, in particolare statunitensi, nel settore petrolifero. L'affare più grande lo ha fatto il colosso texano Chevron, che ha siglato un accordo da 7 miliardi di dollari per raddoppiare, entro 5 anni, la produzione di petrolio nella cintura dell'Orinoco, nell'est del paese, dove si trova un immenso giacimento petrolifero. La firma del contratto è avvenuta sotto lo sguardo della presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, e del ministro statunitense dell'energia, Chris Wright. L'obiettivo della Casa Bianca è che questo accordo faccia da apripista per ulteriori investimenti di compagnie americane.
10: We want to see a lot of investment coming from the United States into Venezuela to grow opportunity and prosperity for Venezuelans and for Americans.
9: L'ottimismo del ministro di Trump si scontra con lo scetticismo di molti esperti in ambito energetico, secondo i quali la mancanza di infrastrutture, l'instabilità politica e il problema della sicurezza rendono gli investimenti nel paese sudamericano molto avventurosi. Sempre ieri anche l'italiana Eni ha portato a casa un accordo per lo sfruttamento in esclusiva per la durata di 25 anni di un altro maxi giacimento petrolifero denominato Junin 5. E ulteriori accordi con altre compagnie straniere potrebbero essere ratificati già nei prossimi giorni. Il contratto da 7 miliardi firmato con Chevron è separato dall'accordo raggiunto dai governi di Caracas e Washington e annunciato da Donald Trump alcuni giorni fa. Un accordo in puro stile neocoloniale e dal dubbio valore legale, che assicurerà agli Stati Uniti lo sfruttamento di circa un quinto della futura produzione petrolifera del Venezuela.
2: Uber taglierà 3.300 posti di lavoro a livello mondiale nell'ambito di una riorganizzazione aziendale che punta a ridurre i livelli dirigenziali. Si tratta del 10% del totale dei suoi dipendenti. Dettagli con Marzio Minoli.
11: Uber è diventata troppo grande e il modello di gestione aziendale che andava bene una volta ora non è più adeguato. Questo in poche parole è il contenuto di una mail inviata ai dipendenti dal numero uno di Uber, Dara Khosrowshahi, che l'agenzia di informazione finanziaria Bloomberg ha avuto modo di leggere. Uber quindi procederà a sopprimere 3.300 posti di lavoro, il 10% del totale, che riguarderanno diversi livelli gerarchici. Infatti le intenzioni della società di servizio di trasporto sono quelle di ridurre i livelli dirigenziali in un'azienda che in 5 anni ha triplicato il fatturato e ampliato la gamma di servizi e quindi necessita di un nuovo modello organizzativo. Un'organizzazione più snella, si legge nella mail, porterà decisioni più rapide e più tempo dedicato alla produzione che non al coordinamento. I risparmi ottenuti verranno infatti reinvestiti nell'innovazione e nelle competenze che saranno più importanti nei prossimi anni. Era dal 2020 che Uber non riduceva il personale, limitandosi a ridurre le assunzioni. Dunque anche i manager verranno toccati, si calcola che saranno il 20% del totale coloro che perderanno il posto o verranno declassati.
2: Adesso parliamo di trasporto pubblico sul Verbano. I tempi stringono per il passaggio della gestione della tratta Locarno-Magadino dalla società Navigazione Lago di Lugano alle FART a partire da dicembre. Ma nel concreto tutto è ancora incerto. Qualche punto fermo è però emerso dalle risposte del governo ticinese a 2 interrogazioni sul tema. Sentiamo Francesca Motta.
12: Che ne sarà con il cambiamento d'orario del prossimo 13 dicembre della linea di navigazione Locarno-Magadino? La risposta dovrebbe arrivare entro fine settembre, limite posto dalle FART per potersi organizzare per operare la tratta al posto di SNL. Ma di certezze ancora non ce ne sono, rimane infatti da chiarire il quadro giuridico. È quanto è trapelato ieri da un incontro tecnico fra Cantone, Ente Regionale di Sviluppo del Locarnese, i comuni della regione e altri enti interessati. Lo scenario peggiore, detto a mezza voce al termine dell'incontro, potrebbe essere quello di ritrovarsi un servizio di trasporto pubblico ridotto all'osso. Si vedrà.
13: Intanto, rispondendo a due interrogazioni della gran consigliera Maglia Mirante e cofirmatari, il Consiglio di Stato ha confermato che il coinvolgimento delle FART è preavvisato favorevolmente anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano e dall'Ufficio Federale dei Trasporti, il quale non ordinerà più alla società di navigazione Lago di Lugano le prestazioni di trasporto pubblico per la tratta in questione. Rimane da vedere come e se si troverà la quadratura del cerchio e in tempi brevi.
2: Un legame stretto come quello dei fili dell'arazzo di Bayeux, così il presidente francese Emmanuel Macron ha descritto i rapporti tra Francia e Regno Unito durante la sua visita al British Museum, dove è esposta la famosa opera d'arte medievale che Parigi ha voluto eccezionalmente prestare a Londra. Oggi la visita del presidente francese prosegue con i colloqui con il premier Andy Burnham. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
14: È strano come da una sconfitta sanguinosa, quella inglese di Hastings nel 1066, possa nascere un rapporto ancora più stretto tra Francia e Inghilterra. Eppure è proprio quello che è stato sottolineato ieri al British Museum quando, per la prima volta in più di 1000 anni, è stato messo in mostra in forma privata il cosiddetto arazzo di Bayeux. Una tela di lino ricamata con fili di lana colorati, lunga la bellezza di 70 metri e alta circa 50 centimetri. Un'opera monumentale che, come un gigantesco fumettone, racconta la storia di Guglielmo il Conquistatore che dalla Normandia, attraversando la Manica, conquista l'Inghilterra nel 1066 salendo sul trono inglese e ponendo fine al dominio anglosassone. L'opera, per più di 1000 anni, non era uscita dalla Francia. Ora, grazie al gesto di amicizia del presidente Macron, concessa in prestito al British Museum, sarà visibile al pubblico normale per circa 9 mesi. Un gesto coraggioso, perché l'arazzo ovviamente è estremamente fragile. Ieri però è stato un trionfo. Re Carlo e la regina Camilla, il presidente Macron e la consorte, il nuovo premier britannico Burnham, hanno tutti ribadito che l'opera rafforza i rapporti di amicizia tra Francia e Regno Unito. Domani, fuori dalla retorica ufficiale, Macron e Burnham discuteranno di problemi concreti, come quello dei migranti, l'appoggio all'Ucraina e la Brexit, ma, come ha scritto un tabloid, ogni filo dell'arazzo di Bayeux contribuirà a un dialogo più costruttivo tra Londra e Parigi.
2: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
15: Lo sport.
16: Buongiorno da David Conti, iniziamo dal calcio e dalla sesta giornata di Super League. Ieri sera prima vittoria stagionale del Grasshopper, 2-0 sul San Gallo. Il Lucerna ha inflitto la quinta sconfitta stagionale al Vaduz, 2-1, 0-0 tra Thun e Losanna. Due le partite di questa sera alle 20:30, Basilea-Sion e Lugano-Servette. Bianconera punteggio pieno con due partite in meno della capolista Young Boys, ma da ieri con un attaccante in più.
17: Ayeti ist da und trifft zum ersten Mal für seinen neuen Club.
18: Albian Ayeti geht tout seul, 2-0.
19: Die Flanke ist gut und das ist das 1-0. Klasse Treffer von Albian Ayeti.
20: Non si fosse infortunato Kevin Behrens, avremmo potuto riproporre alcune delle reti di Albian Ayeti per presentarlo quale ultimo arrivato a Lugano. Non lo sappiamo, ma a prescindere dallo stop della punta tedesca, un altro attaccante ai bianconeri serviva come il pane e lo si attendeva dalla partenza di Kuzias, ovvero dal 22 luglio. Dopo una girandola di nomi, in conclusione fine a se stessa, quello cucito in bianco sulla maglia nera è quello di Albian Ayeti, escluso dalla Basilea e che tenterà di rilanciarsi in Ticino. Con ogni probabilità lo vedremo calcare il terreno della IL Arena già questa sera, se dal primo minuto dipenderà anche dalle condizioni di Moncada, schierato da punta e uscito malcolto a Sion, senza tuttavia far pensare una sua assenza contro i ginevrini. Albian Ayeti e il Lugano, più che una certezza un'incognita, ma fu così anche per Behrens quando arrivò tra le polemiche una propensione al gol piuttosto scarsa in Bundesliga. In bianconero la rinascita, e non vediamo perché non possa funzionare allo stesso modo anche per l'ex nazionale rossocrociato, che individua nella Super League l'habitat che privilegia, 60 reti all'attivo, una ogni 3 partite giocate. Se sarà il caso, beh, complimenti a chi ha deciso di puntarvi.
21: Ciao tifosi, sono Albian Ayeti, Forza Lugano.
16: Era un servizio di Patrick Locatelli, sempre per il calcio, in Coppa Italia battendo 2-1 il Venezia. L'Udinese è approdata agli ottavi di finale, dove affronterà l'Atalanta, superando 4-3 i rigori il Frosinone e il Sassuolo. Se la vedrà invece con la Juventus. Nell'hockey l'Ambrì Piotta ha trovato il terzo successo in 5 amichevoli, bianco-blu vittoriosi 5-1 sulla Kloten a Bellinzona, doppietta di Schnarr e reti di Jarventi in power play, Boradori e Manix Landry, costretto quest'ultimo ad abbandonare il ghiaccio anticipatamente per una discata al volto. Nel tennis, Carlos Alcaraz e Arina Sabalenka si sono qualificati per il terzo turno degli US Open. I detentori del titolo hanno battuto il portoghese Faria e la russa Yatsenko. Nel ciclismo, infine, la Vuelta presenta la 12ª tappa con 5 gran premi della montagna lungo i 167 chilometri che portano la maglia rossa Mas e Plotone da Vera alla salita di Calar Alto. È tutto per lo sport, buona giornata.
15: Sono le 7:20, buongiorno Svizzera.
21: Buongiorno.
15: 7:20 Rete 1, in studio Danny Rauseo e Paolo Guglielmoni. Paolo, quarto giorno in conduzione qui a Rete 1, come va? Stai bene?
21: Sì. Sì.
15: Mattina tutto regolare.
21: Assolutamente.
15: Sei tu la novità di questo programma, lo ripetiamo, questa è la settimana di debutto.
21: Devo dire che sono stato accolto bene dal pubblico, prova ne sia che su WhatsApp nessuno mi ha gettato... lattugo, pomodori, tutti molto gentili, no veramente è fatto piacere.
15: Anche
21: al di là.
15: I colleghi ti vogliono tanto bene, guarda, ti guardano sì. Con affetto.
21: Io credo che la chiave sia essere ego sostenibili perché comunque in RSI abbiamo anche gente che ha un fortissimo ego,
15: certo.
21: Mentre bisogna lavorare per l'ego sostenibilità.
15: Siamo umili
21: assolutamente. Tra l'altro mi scrive proprio per darmi il benvenuto Claudia da Latte Caldo su WhatsApp. È un messaggio che ho voluto ritenere.
15: Sì.
21: Dice: Guglielmoni, due punti, non il più sveglio della cucciolata, ma l'impegno si vede e si sente. Grazie mille, Claudia.
15: Grazie Claudia, apprezziamo questa osservazione molto puntuale. Adesso dobbiamo collegarci con Meteo Svizzera.
21: Farà caldo oggi.
15: Dici? L'avevamo anticipato, vediamo se abbiamo la conferma da Guido Della Bruna. Buongiorno Guido, come va?
22: Buongiorno a tutti, sì, tutto bene.
15: Tutto bene, come sarà la giornata?
22: Sì, l'avete riassunta bene.
15: La farà caldo.
22: Sì, abbiamo appunto una situazione di alta pressione che si sta sviluppando sull'Europa occidentale, al momento il suo centro piuttosto verso la Spagna, ma si sta espandendo verso il centro Europa, quindi anche verso la Svizzera. Rispetto a ieri non cambia moltissimo, abbiamo l'arrivo di aria più calda in quota, questa tende a stabilizzare ancora di più l'atmosfera. E quindi possiamo dire che oggi in tutta la Svizzera, senza troppe eccezioni, il cielo sarà sereno, almeno per gran parte della giornata. Potremo poi vedere qualche sottile velatura d'alta quota diciamo da metà pomeriggio in avanti, però si tratta di fenomeni che non dovrebbero limitare il soleggiamento più di quel tanto. E farà caldo, come anticipato, massimo sui 30 gradi al sud, siamo sui 27-28 al nord, e in montagna riscaldamento ulteriore, al momento l'isoterma di 0 gradi ancora sui 4.000 metri, ma entro sera raggiungeremo i 4.500. E sempre in montagna possiamo dire che il vento al momento è abbastanza debole, sarà debole e moderato, proveniente da nord-ovest. E posso anticipare che anche per i prossimi 2-3 giorni cambierà ben poco. Ecco, fino a sabato incluso, giornate soleggiate e ancora più calde, dovremo passare i 30 un po' dappertutto. Un leggero calo delle temperature non è atteso prima di domenica.
15: Grazie Guido per tutte queste informazioni. Paolo, sei già stato a 4.000 metri dove ci saranno 0 gradi? Mai,
21: Sto okay. Pensando.
15: Linea bien. Buongiorno Ilaria Schwegler, com'è la situazione sulle strade a quest'ora, alle 7:23?
23: Buongiorno a tutti voi. In Ticino, prudenza sulla 2 tra Biasca e Giornico in direzione nord a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. Inoltre code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Nicolao in direzione nord e da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti. Segnaliamo nei Grigioni che la strada della Prettigovia tra Küblis e Pagrueg è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente. E infine informiamo che la strada della Calanca tra Molina fino alle Cave di Arvigo ha riaperto durante il giorno tra le ore tra le 6.30 e le 20.30 con regolazione del traffico tramite addetti della sicurezza.
15: Grazie Ilaria, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
23: Grazie a voi, a dopo.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
21: Devo dire che appunto questa esperienza di Rete 1 al mattino, io via Suisse imparo dei toponimi nuovi, Pagruer in Turgovia.
15: Kublis, tra Kublis e Pagrueg, hai ragione, in Pretigovia. Sì.
21: Ok.
15: Vuoi prendere appunti?
21: Prendo appunti.
15: Prendi appunti.
21: Prima canzone.
15: Sì, le Spice Girls, guarda cosa abbiamo tirato fuori dalla discoteca.
21: Pronto?
15: Pronto?

0: hanno dato il ritmo le Spice Girls questa mattina, sono le 7:28, lo ricordiamo, ci potete seguire alla radio su Rete 1 ma anche in TV su RSI la 2. In questo nuovo studio noi non l'avevamo ancora sottolineato che c'è uno studio, diciamo, rinnovato che ci permette di apparire meglio.
1: È uno studio che è in grado anche di partire per la luna, schiacciando un pulsante.
0: È vero, è vero, è vero. Allora, non solo Claudia ti apprezza, ma anche Matteo che ci scrive da Verona, credo. Dice: buongiorno Danny e New Paolo, ti chiama New Paolo.
1: Matteo Paolo. Da Verona, città di chiese Verona,
0: sì,
1: tante
0: sì,
1: chiese.
0: Sì, è vero. Dice: il giovine parla di te, mi sembra già bello svezzato. Ma con i tuoi 38 anni di radio saprai essere un ottimo maestro. Ma guarda che anche Paolo ne ha forse anche un 40, forse.
1: Torniamo sì. Sui robot umanoidi.
0: Sì, perché tu ne avevi parlato a inizio settimana di questi robot umanoidi, anche grazie all'apporto di un contenuto di Paolo Riva, che lui sì. È sempre molto attento a queste sì. Cose molto tecnologiche.
1: Vero.
0: Sono questi robot umanoidi che si vedono sui social. Adesso ci vuoi ritornare su questo tema?
1: Allora, i robot umanoidi, quelli più conosciuti che vedete sui social, che battono il record di Bolt sui 100 metri, vero, che fanno i giochi olimpici degli umanoidi,
0: sì,
1: sono quelli della Unit 3 di Hangzhou in
0: sì.
1: Cina.
0: Sì.
1: Ok?
0: Conosco.
1: Loro a livello di come dire, dove sono sti robot della Unit 3? Fanno questi giochi, fanno delle dimostrazioni, sono in grado di fare delle gare,
0: sì,
1: ma non sono ancora in grado, perché c'è tutta una ricerca in atto, di andare per esempio nelle fabbriche, nei magazzini, nei negozi, negli ospedali, negli hotel, nelle case.
0: Sì.
1: La tecnologia deve ancora implementarsi.
0: Ah, deve ancora arrivare quel momento.
1: Quindi calcola che è come una startup, se
0: sì,
1: vuoi.
0: Sì, capisco.
1: Okay.
0: Beh, però c'è chi sta bruciando le tappe con questi robot, no?
1: Difatti, sempre in Cina, la società Unix ha testato a Suzhou,
0: conosco, sì,
1: una Tata robot su ruote all'interno di un'abitazione reale. La Tata Automa si è dimostrata capace di preparare succhi di frutta, friggere uova, condire insalate, sia
0: però
1: salsa francese che italiana,
0: però,
1: e riordinare ambienti disordinati. Non è dato sapere se lava e stira, che secondo me è un dato,
0: sì,
1: importante sapere,
0: sì,
1: se lo fa. Ad ogni modo, questa Tata robot della Unix si può già comprare online.
0: Ma caspita, ho letto che vien via per 15.000 franchi.
1: Allora, quello che vogliamo dire al pubblico, perché dopo la notizia c'è anche il commento, siamo veri giornalisti,
0: sì,
1: ecco, visto che vien via a 15.000 franchi
0: come
1: online,
0: un'automobile.
1: Come un'automobile, un'utilitaria, dovete valutare che se volete qualcuno per le faccende di casa,
0: sì,
1: è ancora meglio,
0: sì,
1: assumere una persona, naturalmente dichiarandole,
0: anche
1: pagandole i contributi.
0: Anche
1: per ora
0: me
1: è sempre meglio chiamare una persona.
0: Sì. Però potrebbero essere, insomma, un aiuto per chi è in difficoltà, eccetera. Questi robot umanoidi lo scopriremo
1: a Ferra su Ivra. Saremo ancora lì a testimoniarlo,
0: sì,
1: o saremo già andati in cielo? Lo capiremo.
0: Secondo me vedremo questa,
1: sì,
0: cosa.
1: È una cosa che arriverà a breve.
0: Secondo me ci sarà un'accelerazione sulla commercializzazione di questi robot umanoidi.
1: Ho una notizia dopo clamorosa, sì, canadese sul Canada.
0: Caspita,
1: cioè,
0: non vedo l'ora.
1: Vado proprio a scalare. Questa era bellina, ma poi ancora
0: sì,
1: più
0: sì,
1: bella.
0: Sì, no, io ti seguo e ti capisco quando parli, prego.

0: Saif insieme a Bresh, Parlar d'amore. Sono andati a Sanremo questi due, sono giovani ma hanno già un...
1: c'è tempo prima di Sanremo 27, c'è ancora sei mesi.
0: Se ne parla molto, tra l'altro della nuova conduzione, vuole portare Stefano De Martino, pare Dua Lipa a condurre.
1: Anche Maneskin.
0: Punta in alto.
1: Non sono interessatissimo a dirlo.
0: Adesso puntiamo sulla prossima notizia. Però dai, erano bravi questi.
1: No, beh, per carità.
0: Genovesi,
1: i Beatles sono più bravi, per dire.
0: Allora, puntiamo sulla prossima notizia. In un lago canadese è comparsa un'isola che poi è scomparsa. Questo è il titolo.
1: Allora, facciamola vedere quest'isola con i nostri potenti mezzi, per chi ci guarda in tele, sulla 2. Siamo in Canada, nel British Columbia, la zona è quella di Vancouver, e un mese fa nel lago Williston,
0: Williston, così si chiama,
1: nel lago Williston in Canada, è stata individuata un'isola che non era mai stata vista prima e che poi nel giro di un paio di settimane è scomparsa.
0: Caspita.
1: Sembra un film.
0: No, ma è vero, è una storia bellissima, sembra una serie.
1: Sembra un libro di Stephen King.
0: Sì, che poi devi indagare.
1: Sembra una serie.
0: Perché è scomparsa l'isola?
1: Allora, all'inizio pensavo fosse una bufala, ha dichiarato il portavoce di BC Hydro, la società elettrica che gestisce il lago, perché il lago di Williston in Canada genera anche energia elettrica. All'inizio pensavo fosse una bufala, ha detto questo portavoce di BC Hydro. Poi abbiamo analizzato il satellite.
0: Sì.
1: E sopra il lago, e abbiamo visto che il 21 luglio scorso l'isola effettivamente c'era, era larga 70 metri e lunga 140, mentre il 5 agosto era già sparita. Adesso in televisione stiamo vedendo un puntino che era l'isola,
0: dove c'è la freccina rossa.
1: Questo è il 21 agosto scorso. Poi vedi il 5 agosto la che c'è più.
0: Come mai? Perché prima c'era e poi non c'è più? Fammi capire.
1: Esatto.
0: Cos'è successo, Paolo?
1: Sono quelle notizie che la gente non riesce a far colazione, non riesce ad addentare il kefir perché dice come mai?
0: Domanda che si fanno tutti, come mai?
1: Allora, sappiamo che il livello del lago non è mutato, quindi non è stata sommersa l'isola, sarebbe stata la soluzione più facile, più alto il lago, sai, con la diga e l'isola va sotto. Non è quello.
0: No.
1: Quindi se il lago è rimasto uguale, com'è che è sparita e com'è che è apparsa? Secondo gli esperti, l'isola si è formata spontaneamente perché sono cresciuti alberi e pianti su una grande quantità di legno, cioè praticamente c'erano dei legni che si erano accumulati nel lago che hanno fatto da base all'isola e poi sono venute sulle piante degli alberi.
0: Era più una zattera che un'isola, tipo.
1: Era più una zattera che probabilmente si era staccata da riva arrivando in mezzo al lago. Poi com'è scomparsa? E questo è facile, si è disgregata. C'erano questi legni che stavano insieme praticamente col filo di ferro, come si dice in dialetto. Poi si sono separati e l'isola è scomparsa. Però
0: quindi abbiamo risolto il mistero, direi, no?
1: Sì, anche perché c'era scritto sull'articolo, non è che sono io intelligente. E non è la prima volta, dicono gli esperti, che nei laghi si possono osservare queste isole spontanee.
0: È veramente interessante. Io credo che tu ambisca a sostituire Christian Bernasconi al giardino di Albert. Credo che tu sia molto vicino,
1: Molto vicino
0: ad arrivare lì. Adesso c'è Teddy Swims, conosci?
2: Zero.
0: Zero sempre, eh? Zero.

0: Sono le 7.41, ci hanno raggiunto in studio Maria Iannuzzi. Buongiorno Maria, ben arrivata.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno e buongiorno anche a David Conti.
2: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci dunque a questo momento in cui leggiamo la stampa svizzera, anzi l'hai letta tu per noi, cominciamo dal Blick, Maria.
1: Con il tema del giorno ancora la sparatoria di Arau, sì. Dopo la conferenza stampa della polizia cantonale argoviese di ieri, ecco il tema che campeggia su tutte le testate svizzere. Il titolo del Blick è: ha sparato più di 40 colpi contro il rev di Arau, il tiratore impazzito aveva nascosto il suo Kalashnikov per oltre 20 anni. Ecco, il nodo che i quotidiani cercano di sciogliere è proprio questo: come sia possibile che una persona con problemi psichici tenesse armi regolarmente registrati. Sul perché invece nessuno azzarda ipotesi, la domanda sul movente, come si legge anche sulla Neue Zürcher Zeitung, resta aperta e il sospettato si avvalso del diritto di non rispondere in sede di interrogatorio.
0: Questo per quanto riguarda la stretta attualità, mentre il Tagesanzeiger torna un po' sulle temperature decisamente alte che abbiamo vissuto, no? in questa estate.
1: Sì, lo fa con le cifre, lo fa mettendo... confrontando sì. Le cifre di quest'estate con quella del 2003, okay. Perché quella del 2026 l'ha superata sotto ogni punto di vista, come sì. Si legge nel titolo in prima pagina. È stata quindi quella di quest'anno l'estate più calda mai registrata in Svizzera. E posso accennare alcune cifre.
0: Qualche dato,
1: ecco.
0: Sì, qualche numero.
1: Che i dati sono esplicativi. La temperatura media è stata tra 3,2 e 3,4 gradi sopra la norma.
0: Che è tanto, eh?
1: Tanto. A Basilea sono stati toccati 39,7 gradi, a Zurigo i 37,1. A Gronone e Grigioni invece resiste ancora il record assoluto svizzero di 41,5 gradi fissato nel 2003. E ci sono stati decisamente più giorni di canicola. Berna ne conta 46, 17 in più rispetto al 2003. Basilea 58, 16 in più. Zurigo 38, 11 in più.
0: Si parla di mesi a metterli insieme.
1: Esatto, sì. E le ondate di calore sono durate più a lungo. A Basilea 20 giorni consecutivi sopra i 30 gradi, Locarno ha stabilito un record nazionale con 24 giorni di fila, e quindi anche le notti sono state roventi, quindi più notti tropicali rispetto al 2003, e come sappiamo le piogge sono mancate e la siccità ha toccato livelli da record.
2: Sì, questo ha parlato anche Modem lunedì mattina.
0: Vero, ha approfondito proprio il tema della siccità, che è decisamente preoccupante, al di là della lamentela che possiamo avere noi del fatto che fa troppo caldo. David, da dove partiamo?
2: Temperature alte anche a Lugano, sì. Alla IL Arena in questo caso, sì. Però fa bene, non è una calura. Lugano che questa sera gioca contro Servette, Lugano che tra Coppa, Conference League, campionato, amichevoli, mettiamoci tutto, insomma è ancora imbattuto in questo inizio di stagione. Sta diventando una big, ma non lo dico perché no. Poi il Cruz è molto...
0: scaramantico
2: qui, no, però è davvero ho avuto la fortuna e il privilegio di seguirlo molto Lugano in questo inizio di stagione. Si ha veramente la percezione che il nuovo stadio abbia innalzato ancora il livello di questa società, una società seria, una squadra seria, giocatori maturi.
3: Scusa, ma
2: a proposito
3: pubblico...
2: di serietà,
3: no, a proposito di serietà parlo io, il pubblico cioè perché se c'era questa incognita riempiranno lo stadio o no?
2: Ma sì, ma sai che questo credo che sia un problema culturale, nel senso che i prezzi sono abbastanza alti, secondo la società, però sono dettati anche dal fatto che comunque Lugano gioca in conference, sì. Lugano adesso ha un certo livello, lo stadio ha un certo livello. Cioè,
0: impongono anche un prezzo minimo.
2: Secondo me
0: credo,
2: sì, dobbiamo ancora un po' abituarci in Ticino, siamo un po' abituati. Nemdomasso costa des Frank.
3: Ma la cifra corretta di pubblico ad ogni partita cosa sarebbe? 4.500?
2: Stiamo parlando con uno che non paga un biglietto da...
3: Grosso tifoso del Lugano.
0: No, però io sono tifoso. Lo stadio è quasi sempre, diciamo, più della metà.
2: No, ha iniziato molto bene contro il Vaduzzi in campionato, 6.000-7.000 con anche in Coppa col Dugagini, anche se lì c'erano i biglietti gratuiti.
3: Ma non lo puoi dire.
2: Non posso?
3: No.
2: Non posso dire.
3: No, vai avanti, vai.
2: No, secondo me il pubblico arriva, vediamo. Adesso Lugano è imbattuto, è a punteggio pieno, non è primo perché ha due partite meno dello Young Boys, però sì, questa sera... andiamo. Cosa c'è?
3: No, anche i risultati poi contribuiscono
2: sicuramente, sì, beh, certo. Sicuramente anche il fatto che sia in conference, che torni l'Europa che conta in Ticino da tanti anni, la gente secondo me andrà alla fine.
0: Altri spunti sportivi fuori dal calcio?
2: Ma adesso ci sono gli US Open, purtroppo senza svizzeri, esatto. Quindi niente, accontentiamoci di Alcaraz e di Sabalenka che hanno vinto, sono i detentori del titolo, questa notte hanno vinto, tutti felici
0: quindi
2: e contenti,
0: avanti,
2: un po' meno Sinner magari da casa che vede vincere Alcaraz.
0: Esatto, che lo vede lì pronto a rubargli il posto.
2: Esatto.
0: Torniamo sulla stampa svizzera, sul Ton, si parla della storica crisi che attraversa il vino svizzero, Maria.
1: Sì, il consumo è crollato negli ultimi 5 anni del 20% e si parla che nel prossimo decennio scenderà di un ulteriore 20%. Le cantine sono piene, i prezzi crollano e questo mentre si sta facendo vendemmia, il che non è molto incoraggiante per i viticoltori.
0: No.
1: Molti viticoltori non sono stati neppure ancora pagati, si legge, per la vendemmia scorsa. Alcuni cedono l'uva a 1,50 franco al litro, la metà di quanto necessario, si legge, per coprire i costi. E sullo sfondo c'è anche la frattura linguistica. I produttori romandi faticano a conquistare la Svizzera tedesca, tanto che l'editoriale è titolato "Con la crisi del vino bisognerà imparare lo svizzero tedesco". E quindi si tratta anche di comprendere i gusti diversi che ci sono nella Svizzera tedesca rispetto alla Romandia, ecco.
0: Sì.
1: Quindi per molti viticoltori la sfida non è più solo il clima, ma è proprio sopravvivere fino alla prossima vendemmia. E si parla anche ovviamente del progetto di Parmalat, che è volto a salvaguardare e a sostenere la viticoltura svizzera. L'idea centrale di Parmalat è quella di legare le quote di importazione a dazio ridotto all'acquisto di uva svizzera, ma anche qui le opinioni divergono e c'è una differenza tra la Svizzera tedesca, che è abbastanza contraria, e invece i viticoltori romandi, per i quali sarebbe l'unica ancora di salvezza.
0: Sì, qui fanno un paragone tra romandi e svizzero tedeschi, non citano troppo i ticinesi.
1: Non sono citati i ticinesi in questo articolo.
3: Noi ticinesi, lo posso dire perché ho molti amici viticoltori, continuiamo a vendere nella Svizzera tedesca senza problemi, questo sicuramente. Poi sul vino, se tu mi lasciassi invitare degli ospiti.
0: Sì, no, perché volevi toccare il tema che i giovani non bevono più.
3: Appunto, i viticoltori ticinesi tirano fuori anche questo argomento, che oggigiorno, che può essere sicuramente anche un bene, la nuova generazione beve molto meno vino della nostra.
0: Vedi che anche tu un'opinione, non serve.
3: Non ho un'opinione, parlo con i viticoltori, parlo con la gente.
0: Ma non servono gli ospiti. Grazie Maria e grazie David.
3: È un fatto.
0: Adesso torniamo a collegarci con Bien.
4: Segnaliamo che nei Grigioni sulla 13 la galleria del San Bernardino è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. È chiusa anche la strada della Prettigovia tra Küblice e Pagrueg in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Nel resto della Svizzera inoltre code o forti rallentamenti nella Svizzera centrale sulla 2 tra Sempach e Emmen Nord in direzione di Lucerna a causa di un incidente, a Soletta sulla 1 tra Erkingen e Wangen an der Aare in direzione di Berna e a Zurigo davanti alla galleria del Gubrist a partire da Dietikon e da Urdorf Nord in direzione di San Gallo, sul Westring tra Urdorf Nord e Zurigo Ovest in direzione di Coira e sulla 1 a partire da Fretikon in direzione di Zurigo.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Ecco, vedi Danny, qua. Pronto?
0: Sì, cosa vuoi dire?
3: No, qua sono io che sono andato a visitare dei miei amici viticoltori.
0: Ah, è una foto,
3: è
0: vera
3: una foto,
0: questa,
3: vedi?
0: Non è fatta con l'intelligenza artificiale.
3: No, ci sono i fratelli Rossi di Sementina, vedi?
0: Allora frequenti davvero?
3: Veramente?
0: Ah, sei un bravo tipo.

0: C'è qualcuno che, vedendo questo palo illuminato alle nostre spalle nello studio, è un pilastro portante, non è che possiamo prenderlo e toglierlo.
1: È muro portante,
0: esatto. Fa riferimento a Paolo, dice è didattico per Paolo che fa la pole dance. Credo che fosse una battuta.
1: Sicuramente una battuta. Non credo, è vero che ci sono anche a livello di spazi delle novità in questo studio nuovo qui a Comano.
0: Vero. A proposito di novità, parlavamo degli umanoidi, abbiamo accennato al fatto che presto arriveranno anche nelle nostre case, però non siamo ancora lì, mentre Matteo sottolinea che la BMW ha prodotto questo Figure 2 e adesso già il modello 3.
1: Sono robot, non sono umanoidi della fantascienza tipo i Visitors, parliamo di robot.
0: Sì, quindi il modello 03 che potrà insomma già essere acquistato per un'utilità casalinga, diciamo.
1: Ecco, adesso qui in televisione stiamo vedendo solo che muove le mani e le spalle, sembra che si allena prima di entrare in campo, assomiglia molto alle guardie imperiali di Guerre Stellari.
0: Oppure uno che fa scherma. È vero, sembra una tuta da scherma comunque. E lo vedete già in casa, no? Che è lì che aspetta solo ordini da qualcuno che gli dice portami due uova al tegamino.
1: A me ricorda,
0: passa l'aspirapolvere.
1: A Rete 3 avevamo un manichino per provare le magliette di Rete 3, e l'avevamo sempre dietro le spalle. Ogni volta che ci giravamo era sempre uno stremizio pazzesco. Sì. Immagino
0: anche
1: una famiglia.
0: Vedi che ti porta il vassoio con l'acqua e la brioche.
1: In mezzo assonnato ti vedi lì il robot praticamente dietro il frigorifero. Non è una bella cosa.
0: Mamma mia. Però mi fa un po' paura questa
1: cosa.
0: Tu
1: sei molto pro robot, mentre io allora faccio l'altra campana. Sì. Tutta questa, come dire, litania del robot che finalmente sostituisce le persone negli affari di casa, non se ne parla dagli anni Ottanta.
0: È vero. Quindi, l'abbiamo visto nei film.
1: Quindi provare per credere, come diceva Guido Angeli.
0: Proviamo. Ma dopo tu invece vuoi parlare ancora di animali, vero? Vuoi continuare questa tua ambizione di andare a condurre il giardino di Albert? Continua.
1: Abbiamo la meteo adesso.
0: Sì, fra poco. Prima c'è Rita Franklin.
1: Ah no, non ancora.
0: Abbiamo Rita Franklin. Aspetta, adesso ti faccio lo schemino della scaletta.
1: Sono un po' sovraccarico.
0: No, ti faccio la scaletta, guarda. Dopo c'è un disco, poi la meteo e poi le notizie delle 8.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Le previsioni fino a stasera: per tutta la Svizzera soleggiato e caldo, nel pomeriggio qualche velatura ad alta quota, temperature massime sui 29 gradi.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Monica Fornasie e Claudio Zali. Resta in Consiglio di Stato ma senza dipartimento. Le sue competenze sul territorio passano a Raffaele De Rosa. Il Venezuela firma accordi con compagnie straniere, in particolare statunitensi, per lo sfruttamento del petrolio, ma preoccupa la mancanza di infrastrutture e di sicurezza. L'Iran continua a colpire gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo per la seconda notte consecutiva, missili e droni contro il Kuwait. Alla fine il Consiglio di Stato ieri ha tolto il Dipartimento del Territorio a Claudio Zali. Il leghista però rimane in carica fino alla fine di settembre. Allora come si va avanti e come può muoversi Zali in questa situazione? Sentiamo Romina Lara.
4: Niente anticipo dell'effetto delle dimissioni. Claudio Zali ha scelto di non fare passi indietro. Fino al 30 settembre resta al suo posto. Un consigliere di Stato a cui però il governo ieri ha tolto d'imperio le responsabilità sui dossier del Dipartimento, quello del territorio, da lui diretto per quasi 13 anni, da quando entrò nell'esecutivo cantonale. Servizi generali, divisione dell'ambiente, così come quella dello sviluppo territoriale e della mobilità, passano a Raffaele De Rosa. Toccherà a lui, da subito, portare avanti i dossier. La conduzione politica di Polizia e Magistratura, lo ricordiamo, era già stata assunta transitoriamente lo scorso luglio da Marina Carobbio. La divisione delle costruzioni, pure menzionata ieri, continuerà invece ad essere guidata da Norman Gobbi, il quale ne aveva assunto la competenza l'anno scorso con il cosiddetto arrocchino. E Zali, a esplicita domanda alla Presidente del Governo, ha precisato che potrà continuare a partecipare alle sedute del Consiglio di Stato. La base legale lo prevede. Il Cancelliere dello Stato, Arnoldo Coduri, ha chiarito alcuni aspetti.
5: Lui ha il diritto di poter entrare a palazzo, salire nel suo ufficio, occupare il suo ufficio, eventualmente rispondere alle email, inviare delle email, perché quella è comunque una parte che lui avrà a disposizione per l'attività che svolgerà fino al 30 settembre.
4: Dopodiché, come noto, gli subentrerà il democentrista Piero Marchesi. L'entrata in carica è prevista il 7 ottobre. A quel momento il governo discuterà anche l'attribuzione dei dipartimenti.
3: E del tema si occuperà anche Modem a partire dalle 8:30. Il Venezuela ha firmato una serie di accordi con la statunitense Chevron, l'italiana Eni e con altre compagnie straniere per il futuro sfruttamento delle proprie risorse petrolifere. Gli accordi sono stati ratificati nel corso della visita a Caracas del ministro dell'energia dell'amministrazione Trump. Da Washington, Andrea Vosti.
6: A quasi 9 mesi dalla cattura dell'ex presidente Nicolás Maduro, il Venezuela riapre agli investimenti stranieri, in particolare statunitensi, nel settore petrolifero. L'affare più grande lo ha fatto il colosso texano Chevron, che ha siglato un accordo da 7 miliardi di dollari per raddoppiare, entro 5 anni, la produzione di petrolio nella cintura dell'Orinoco, nell'est del paese, dove si trova un immenso giacimento petrolifero. La firma del contratto è avvenuta sotto lo sguardo della presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, e del ministro statunitense dell'energia, Chris Wright. L'obiettivo della Casa Bianca è che questo accordo faccia da apripista per ulteriori investimenti di compagnie americane.
7: We want to see a lot of investment coming from the United States into Venezuela to grow opportunity and prosperity for Venezuelans and for Americans.
6: L'ottimismo del ministro di Trump si scontra con lo scetticismo di molti esperti in ambito energetico, secondo i quali la mancanza di infrastrutture, l'instabilità politica e il problema della sicurezza rendono gli investimenti nel paese sudamericano molto avventurosi. Sempre ieri anche l'italiana Eni ha portato a casa un accordo per lo sfruttamento in esclusiva per la durata di 25 anni di un altro maxi giacimento petrolifero denominato Junin 5. E ulteriori accordi con altre compagnie straniere potrebbero essere ratificati già nei prossimi giorni. Il contratto da 7 miliardi firmato con Chevron è separato dall'accordo raggiunto dai governi di Caracas e Washington e annunciato da Donald Trump alcuni giorni fa. Un accordo in puro stile neocoloniale e dal dubbio valore legale, Chi assicurerà agli Stati Uniti lo sfruttamento di circa un quinto della futura produzione petrolifera del Venezuela?
3: Nuovo attacco iraniano nel Golfo questa mattina contro il Kuwait. La difesa aerea kuwaitiana ha affermato di aver intercettato tutti i missili e droni lanciati contro la base americana presente nel paese. Vanno quindi avanti gli attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti, tornati a riaccendersi domenica scorsa dopo un mese di relativa calma. Gli aggiornamenti con Manjula Bhatia.
2: L'Iran ha colpito gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo per la seconda notte consecutiva, sparando missili e droni contro il Kuwait. Le difese aeree del Kuwait stanno contrastando la spregevole aggressione iraniana, ha scritto il ministro della difesa su X. In risposta ai crimini commessi dall'America contro il popolo iraniano, sono in corso attacchi contro le basi statunitensi, ha da parte sua confermato la TV di Stato iraniano sullo stesso social network. E qui l'Iran si riferisce all'attacco statunitense di mercoledì contro installazioni militari sulla costa che si affaccia sullo stretto di Hormuz, che però ha centrato una casa provocando numerose vittime tra i partecipanti ad un matrimonio. Gli Stati Uniti negano di aver preso di mira bersagli civili. Sta di fatto che un episodio simile era già accaduto all'inizio della guerra, più di 6 mesi fa, quando le bombe statunitensi finirono su una scuola femminile a Minab, uccidendo 160 persone. Il Pentagono deve ancora pubblicare il suo resoconto su quel bombardamento, secondo fonti raccolte da Reuters, conseguenza dell'utilizzo di dati vecchi. Il segretario generale dell'ONU, Guterres, si è detto allarmato per gli attacchi che colpiscono i civili e ricordato a tutte le parti in conflitto gli obblighi imposti dal diritto internazionale umanitario. In Iran la guerra ha già causato circa 3.700 morti, inclusi 1.700 civili, 18 i militari americani uccisi. Infine ci sono i marinai delle navi che transitano nello stretto di Hormuz. Sono 21 quelli uccisi, inclusi 2 filippini a bordo di una petroliera saudita colpita dagli iraniani lunedì.
3: E infine un breve aggiornamento di sport. La sesta giornata di Super League vede il Lugano in campo questa sera alle 20.30 all'AIL Arena. Contro il Servette si affrontano anche Basilea e Sion. Campionato con lo Young Boys in testa con 14 punti, 2 punti ma anche 2 partite in più del Lugano, unica formazione a punteggio pieno.
8: Nei Grigioni sulla 13 la galleria del San Bernardino è stata riaperta in entrambe le direzioni, mentre è ancora chiusa la strada della Pretigovia tra Kublis e Pagrueg in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Segnaliamo inoltre la fine del pericolo causato dalla presenza di oggetti sulla 2 tra Biasca e Giornico in direzione nord. Code o forti rallentamenti ancora sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Nicolao in direzione nord, da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti, per chi scende a Lugano lungo la via Besso e dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo. Infine informiamo che la strada della Calanca da Molino fino alle cave di Arvigo ha riaperto durante il giorno tra le ore 6.30 e le 20.30 con regolazione del traffico tramite addetti della sicurezza. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Ilaria Schwegler.
9: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
1: Sono le 8.08 di nuovo. Buongiorno a tutti da Paolo Guglielmoni e Danny Rauseo a 7.20 fino alle 8.30 su Rete 1 alla radio e in TV su RSI La 2. Abbiamo già affrontato nella prima parte diversi argomenti, abbiamo parlato di umanoidi, del lago in Canada, abbiamo parlato di vino, grazie a Maria Iannuzzi che ci ha riportato questi dati che rappresentano una sorta di crisi del vino svizzero, perché la gente pare non beva più così tanto.
10: Sì, diceva Maria Iannuzzi che c'è anche un problema di Röstigraben, sì, che i romandi non riescono a importare il loro vino nella Svizzera tedesca e che quindi soffrono per questo. Ricordiamo che sta per partire per Bacco a Bellinzona.
1: Per Bacco, mi viene da dire.
10: Questa manifestazione che si è imposta negli ultimi anni.
1: Vero.
10: E che naturalmente non è per sbragare, ma per bere responsabilmente.
1: Certo, poi settembre vivrà le altre manifestazioni legate proprio alla vendemmia.
10: No, certo, poi per Bacco coinvolge un sacco di viticoltori ticinesi, da loro da visibilità, possono raccontare il loro vino, c'è tutta una cultura dietro il fare il vino, quindi assolutamente una manifestazione che serve al territorio.
1: Che segna le nostre tradizioni. Ieri abbiamo parlato di meduse nei nostri laghi, oggi invece Paolo mi arrivi con un altro animale, il pitone australiano trovato in un bosco di Winterthur.
10: Sì, mi dispiace un po' per mio papà che ha provato a farmi studiare, adesso sono qua a parlare di bestie rare. Allora,
1: però il pitone australiano è importante.
10: È successo settimana scorsa, un pitone tappeto è stato avvistato in
1: un
10: bosco.
1: Si chiama così, scusa?
10: Sì, sì, sì.
1: Ah, scusa, sì. Pitone tappeto. Scusa.
10: Ma io credo che si chiami così perché è lungo 3 metri.
1: Ok.
10: Ed è stato avvistato in un bosco di Winterthur, è stato scoperto da gente che camminava per rilassarsi, sai che si dice che andare nella natura ti fa andare giù la pressione, sì, che sei più tranquillo, sì, infatti sì. Si sono trovati tra le spazzette un pitone di 3 metri, questi simpatici escursionisti. Il pitone ha detto buongiorno, loro gli hanno risposto buongiorno e poi hanno chiamato uno specialista di rettili perché hanno lasciato fare a chi sa fare, no?
1: Sì.
10: A proposito di sapere chi sa fare, non si sa ancora chi sia il proprietario di sto pitonazzo. In questo momento il serpente ce l'hanno in mano i servizi preposti del Canton Zurigo, il proprietario non si è palesato.
1: Sì, pitone tappeto di 3 metri di lunghezza, un serpente, leggo, della famiglia del pitonide,
10: sì.
1: Un serpente molto comune in Australia.
10: Ma io ho visto in un talk show l'attrice Margot Robbie, non so se vedi chi è, lei è australiana, lavora a Hollywood da tanti anni, e lei proprio spiegava che in Australia è roba comune che gli arrivano in casa sti pitoni grandi.
1: Sì.
10: E
1: cioè che sono liberi però in libertà.
10: Sì, cioè gli arrivano in casa perché sono lì vicino a casa, sì, entrano, sì. Loro con un bastone li tirano fuori ed è una cosa che fanno, non dico tutti i giorni, ma sì. Che sono abituati a fare. È chiaro che
1: a Winterthur è un'altra
10: questa
1: abitudine.
10: Gente, gli svizzeri tedeschi di Winterthur, poverini, noi ridiamo, ma non è serve bello,
1: non è piacevole,
10: camminare,
1: no.
10: E vedere un pitone in 3 metri, hanno avuto più difficoltà, diciamo, a scacciare il pitone, perché se tu ti trovi il pitone proprio lungo il sentiero,
1: sì.
10: Dici pitone, tu rimani lì che io faccio anche 3-4 passi indietro.
1: Sì, anche corro dall'altra parte.
10: Esatto, l'importante è la prudenza e chiamare sempre chi di dovere, e loro lo hanno fatto.
1: Ma diteci allo 0763211113 se avete già incontrato un serpente, diciamo, non proprio magari questa specie, ma magari altre specie abbastanza inquietanti. Non,
10: sì.
1: Non dico lo scorzon, ma
10: ecco, no, non vogliamo che ci diciate il solito aspis,
1: no.
10: Cioè un serpente esotico, cioè voi avete già visto vicino a casa un serpente esotico?
1: Esatto.
10: Avete già fatto questa esperienza trascendentale?
1: Mamma mia, io avrei paura in realtà. No, ma è vero, tantissimo. Non so, sono un po' come i ragni, non mi piacciono.

0: Papa Don't Preach Madonna alle 8:16 su Rete 1, 7:20, Paolo Guglielmoni, Danny Rauseo. Allora, scopriamo un mondo grazie ai pitoni, come quello incontrato a Winterthur, di 3 metri di lunghezza, questo pitone tappeto. Allora, Cati ci ha mandato una fotografia che adesso cercherò di farvi anche vedere per chi ci guarda in TV, e scrive: mia figlia nel 2015 con il suo pitone. Ora vi lascio immaginare quanto è cresciuto. Era piccolino, il pitone si chiama Lady.
1: Ecco, ricordiamo che in Svizzera è consentito detenere, sì, un pitone, però con una detenzione severamente regolamentata dalle leggi federali e dalla protezione animale.
0: Sì, guarda qui il pitone piccolo. Questo è piccolo, adesso è cresciuto, capisci?
1: Eh sì, come i cani.
0: Sì, crescono anche i pitoni. Qui era forse un metro, un'immagine.
1: Forse un mese.
0: Un mese, sì, sì. Poi abbiamo cercato un po' l'immagine del pitone tappeto, che in effetti è abbastanza inquietante, perché se ti incontri per strada mentre fai jogging un pitone di queste dimensioni, di 3 metri, insomma, fa un po' effetto. C'ha una testa grande come la nostra.
1: Sì, noi abbiamo questa testa grande, anche il pitone. Io ho fatto una ricerca, sì? Perché alla fine, leggendo i nostri giornali, ogni tanto capita che nei paesi vengono ritrovati questi animali esotici, no?
0: Sì.
1: C'è sempre la notizia, no? Ogni tanto c'è il pesce siluro,
0: sì,
1: c'è la storia del pesce siluro,
0: è famosa,
1: tipo lo squalo di Spielberg,
0: sì.
1: E poi invece sono andato a vedere gli animali esotici negli ultimi 10 anni nei nostri paesi,
0: sì,
1: parlo della Svizzera italiana in questo,
0: sì,
1: caso,
0: sì, sì.
1: Sono stati ritrovati boa constrictor, pitoni re e pitoni, iguane verdi, cioè che erano verosimilmente scappate ai proprietari.
0: Sì, è possibile che in questi casi ci sia questa fuga dalle case.
1: Da Alcatraz.
0: Esatto. Cristina ci scrive: mi è capitato di vedere un serpente a Bellinzona. Il problema è che ho una fobia e se dovessi vederne uno comincio a tremare, non riesco più a connettere e mi sale la febbre. Tutta colpa di mia sorella, perché avevo 5 anni e stavo guardando un film ed è rientrata, insomma, gli è arrivata questa paura. Voleva raccontarci questa cosa, Cristina.
1: Sì.
0: L'ho letto male, scusate.
1: No, si è capito. Cioè, c'è quei film dove vedi, cioè, meglio non far vedere Anaconda, questa,
0: per esempio,
1: ascoltatrice.
0: Gabi dice: il mio incontro con un pitone era alle scuole elementari. Un mio compagno ha fatto una ricerca sui serpenti e ha portato un pitone vivo in classe. La mia lezione più terrificante. Sono passati 50 anni e mi ricordo tutto come se fosse stato ieri, Gabi.
1: Sì, se andate nella piazza di Marrakech in Marocco, cioè, hai in mente che fanno alzare i pitoni dai vasi.
0: È vero.
1: Cioè, dipende dalla cultura, anche i serpenti sono più accettati in altre culture che la nostra. Anche noi, cioè tu magari e io, abbiamo paura anche degli scorzoni, che sono quei serpenti lunghi neri che incontri,
0: sì,
1: nel bosco. Fanno paura perché quando ti scappano via vicino ai piedi,
0: sì, vanno anche veloci.
1: Sono lunghi e fanno rumore, però non ti fanno niente.
0: Roberto dice: io l'ho
1: vivere diverso.
0: Sì, l'ho incontrato sul posto di lavoro, era un mamba verde. Non so se è una battuta, perché magari era un collega che era paragonato a un serpente.
1: Ma dove lavori?
0: E non lo so, non ce l'ha detto, non ce l'ha voluto dire.
1: Cioè, sono entrato in ufficio e c'era un mamba verde.
0: Poi c'è anche chi è un po' più critico. Davide dice: la domanda è, ma perché prendere questi animali esotici e portarli qui? Poveri animali, solo egoismo umano, dice Davide.
1: Sì, questa è un'opinione legittima di Davide. È anche vero che le leggi federali lo consentono e che c'è comunque una cura, nel senso che non lo puoi fare se non hai l'avallo della legge e della protezione animale.
0: Assolutamente.
1: Poi ho ancora delle cose da dire sui serpenti. Pensa a mio papà che voleva farmi studiare.
0: Sì, ma ne hai altre cose ancora sui serpenti?
1: Dopo.
0: Ah, allora ascoltiamo i Negrita e poi mi racconti.
1: Se tu mi avessi fatto invitare il rettilologo.
0: Il rettilologo avrebbe portato qui dei modelli di serpente,
1: la pelle della muta.
0: Sì. Ascoltiamo i Negrita.

0: tema degli animali esotici portati qui da noi, insomma, crea dibattito nel nostro pubblico, Paolo.
1: No, beh, bisogna dire una cosa un po' scomoda.
0: Sì. Dilla, dilla.
1: Come Paolo Riva, non ha paura di dire le cose
0: non
1: scomode.
0: Non devi aver paura, sentiti libero.
1: È tutta una polemica nella Svizzera italiana.
0: È un po' vero.
1: Qualunque cosa crea polemica.
0: Però è vero che Carla dice, giusto, lasciateli al loro paese, meglio un cagnolino, grazie.
1: Finché sì, lasciateli al loro paese, già lo diciamo per gli umani, adesso lo diciamo anche per gli animali.
0: Sì.
1: Va bene.
0: E poi c'è qualcuno che ci ha mandato un video raccontando questa storia, facendo un'immersione con mio fratello, ci scrive Sam. In Egitto un serpente di mare ha cercato di trovare riparo nell'attrezzatura che aveva addosso. Scena divertente perché l'ho pure filmata. Ora, divertente, ci ha mandato anche il video. Chi è in televisione magari adesso glielo facciamo anche vedere.
1: Okay.
0: Però divertente per lui, ma diciamo per noi mica tanto, perché io avrei avuto paura.
1: Sì,
0: ho fatto sub
1: sì,
0: a vedersi questo serpente che ti si avvicina e ti si vuole aggrovigliare alla tua attrezzatura.
1: Tu hai fatto sub?
0: Io ho fatto sub.
1: Molto bene.
0: Non ci credevi,
1: Allora, ho preso una notizia da Tio preparando questa mattina di 7:20.
0: Sì, ti capisco.
1: È successa una cosa particolare. A metà, Tio lo riferisce,
0: sì.
1: A metà agosto è venuto fuori un annuncio sulla pagina Facebook degli animali scomparsi. Che recitava così: da domenica 14 agosto a Locarno un pitone reale ancestrale è fuggito dalla sua teca e non si trova. E quindi scriveva il proprietario: il rettile misura meno di un metro e non è velenoso, è un carattere docile.
0: Okay.
1: Ha dovuto togliere l'annuncio questo proprietario del pitone ancestrale, perché chiaramente gli altri gli ha scritto, sai come funziona Facebook, gli altri a fisarmonica gli ha scritto tutti: ma sei scemo,
0: certo,
1: ma non sei capace di tenere
0: commenti,
1: un pitone ancestrale, eccetera,
0: tutti
1: eccetera.
0: I commenti, sì.
1: E quindi per via di questo shitstorm social,
0: sì,
1: mi sono un po' accavallato.
0: Ho capito,
1: su shitstorm,
0: hai sputato un po',
1: sì. Cioè, però è vero che, cioè, lui ci teneva sto pitone ancestrale, ma magari
0: capisco.
1: Metterlo sulla pagina Facebook degli animali scomparsi, dove ci sono i gatti e i cani, è una cosa curiosa.
0: Grazie Paolo per queste informazioni che ci porti tanto preziose. Adesso credo che sia meglio ascoltare Pierangelo Berti.
1: Vai.

0: Sono le 8:29, mi ha raggiunto in studio Dario Lanfranconi per la puntata di Modem di oggi, argomento direi quasi scontato, si sì, torna insomma.
1: Potrebbe dire rieccoci, come dicono i romani, perché proprio ieri abbiamo già parlato del caso Zali, ieri poi sono successe delle cose, penso che la maggioranza dei ticinesi se ne accorta con la conferenza stampa del governo, la comunicazione di Zali, l'esautoramento, possiamo dire, di Zali da parte degli altri quattro colleghi di governo, e quindi stamattina torniamo a parlare del caso Zali.
0: Buon ascolto a tutti voi.
2: Modem. Chi ricopre una carica pubblica stringe un patto di fiducia con la popolazione. Le vicende delle ultime settimane hanno messo in discussione la credibilità non solo di Claudio Zali, ma anche più in generale di tutte le istituzioni. I servizi generali, la divisione dell'ambiente, la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità sono attribuite da subito all'attuale direttore supplente del Dipartimento del Territorio, Raffaele De Rosa.
3: Gli viene garantita la presunzione di innocenza, ma come è stato detto anche nell'intervento della Presidente del Consiglio di Stato, c'è anche il livello di esponente di un governo.
4: Qui penso che vada anche un ringraziamento a tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori che anche in questa situazione non facile evidentemente stanno operando al meglio per garantire questi servizi. Quindi il governo ha anche questa responsabilità oggi, che è quella di dare un chiaro segnale che le istituzioni, malgrado tutto quello a cui stiamo assistendo in queste settimane, stanno funzionando.
2: La posizione del governo è che non esistono più i presupposti per poter continuare in questa situazione. È ora di voltare pagina.
1: Un consigliere di Stato senza dipartimento, con un ufficio, una casella di posta elettronica e il diritto di partecipare alle sedute governative, ma senza nessun accesso ai dossier. È questa l'immagine che il Ticino si è portato a casa ieri pomeriggio e che durerà ancora per 27 giorni. Claudio Zali aveva annunciato in luglio le sue dimissioni per fine settembre. Martedì, dopo la notizia di un secondo procedimento penale a suo carico, questa volta per reati contro l'integrità sessuale, i colleghi di governo, così come gran parte dell'arco politico, gli hanno chiesto di andarsene subito. Ieri pomeriggio, 40 minuti prima della conferenza stampa dell'esecutivo, lui ha risposto con una nota. Le accuse sono false, il procedimento verrà abbandonato e resterà al suo posto, sono parole sue, fino alla data da lui stabilita. Poi ha invitato tutti, anche i suoi colleghi, a rispettare davvero, e non solo a parole, la presunzione di innocenza. Il Consiglio di Stato ha allora fatto l'unica cosa che poteva fare, gli ha tolto il Dipartimento del Territorio, affidandolo a Raffaele De Rosa, supplente designato, almeno fino all'entrata in carica del successore di Zali, il democentrista Piero Marchesi. Solo allora ci sarà poi una nuova ripartizione dei dipartimenti. Oltre a far scorrere i proverbiali fiumi d'inchiostro, su questa vicenda anche noi a Modem torniamo per la quinta volta in poco tempo. Abbiamo sentito commentatori, presidenti di partito e pure la presidente del governo, come si sono sentiti nelle altre nostre trasmissioni RSI e sugli altri media. Oggi vogliamo invece leggere la vicenda con gli occhi di tre partiti che pure siedono in Parlamento, ma che non fanno gruppo e che non siedono in governo. Con noi abbiamo Maura Mossi Nembrini di Più Donne, Evaristo Roncelli di Avanti con Ticino Lavoro e Pino Sergi del Movimento per il Socialismo. Buongiorno e benvenuti a Modem. Oggi con Niari Salvagno all'assistenza tecnica e Luca Fasani alla regia. Io sono Dario Lanfranconi. Ecco, torniamo subito a ieri e alla cronaca della giornata. Il governo, lo dicevo prima, ha di fatto esautorato Zali, che però non fa nessun passo indietro e anzi contrattacca.

0: Marina Carobbio, l'abbiamo sentita nella copertina, dice che è ora di voltare pagina. Comincerei da questi fatti politici e chiederei a tutti e tre un primo commento a caldo sulla giornata di ieri e su quanto è successo ieri. Magari cominciamo con i vari storoncelli.
1: Buongiorno a tutte e tutti anche da parte mia. Credo che la notizia che è arrivata ieri è una notizia che arriva con almeno un mese di ritardo, nel senso che i presupposti per una non collaborazione, già solo a partire dell'email che era stata inviata dal consigliere di Stato Zari quando è venuta alla conoscenza pubblica, erano già dati, nel senso che siamo un mese in ritardo, non si capisce perché il governo non abbia preso prima queste misure e non si capisce dal fatto che probabilmente ad oggi siamo di fronte al fallimento totale della gestione partitica del potere in questo cantone. Probabilmente non hanno preso questa decisione perché per questo mese dovevano comunque collaborarci, dovevano comunque fare delle nomine, dovevano fare comunque tutta una serie di misure e non avevano avuto il coraggio al momento giusto e opportuno di prendere la decisione che hanno preso poi solo con un mese di ritardo.
0: Maura Mossi-Nembrini condivide l'analisi di Roncelli.
2: Ma io penso, innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Io penso che Zali abbia sempre fatto Zali. Il tema è chi ha lasciato fare Zali come ha sempre fatto se stesso. Credo che sia troppo semplice adesso sostenere che tolto il dente, tolto il dolore e come è stato e come ho sentito dire voltare pagina. Non si tratta qui di voltare pagina, ma si tratta di capire cosa è successo, come è successo e da quando queste situazioni in questo cantone vanno avanti.
0: Pino Sergi, è ora di voltare pagina o, come diceva signora Mossi-Nembrini, va capito tutto quello che è successo?
3: Ma io sono d'accordo con entrambi gli interventi dei colleghi, nel senso che evidentemente è in ritardo, questa decisione è in gravissimo ritardo e gli elementi che questi atteggiamenti da parte di Zali, ma anche nell'ambito dell'amministrazione, ci fossero da tempo, erano dati da molto tempo che Zali abbia un problema riconosciuto ormai da tutti nei suoi rapporti con le donne, era stato oggetto di una interpellanza che abbiamo fatto un anno e mezzo fa, perché queste questioni erano state descritte sui giornali, cioè c'era stato un processo con delle polemiche, cioè non erano sconosciute al Consiglio di Stato, non era sconosciuto il fatto che ci fossero questi problemi relazionali, che avessero avuto anche delle prime conseguenze o perlomeno delle denunce poi ritirate, così via. Cioè, c'erano dei segnali che avrebbero dovuto spingere il governo a discutere francamente con un membro dell'esecutivo e a mettere sul tappeto tutti questi problemi e a prendere eventualmente le misure necessarie. Quindi in ritardo, ma in gravissimo ritardo, non solo di un mese, penso molto molto di più.
0: Ecco, proprio restando alle decisioni o non decisioni prese dal governo, ieri la presidente del governo Marina Carobbio ha ribadito che l'esecutivo può togliere la responsabilità a un proprio membro ma non destituirlo. Quindi quella di ieri è una decisione sufficiente o è il segnale di uno Stato disarmato? Nel senso, servirebbe pensare una via per destituire un singolo consigliere di Stato? In questo caso Carobbio ha affermato che si ragionerà sugli strumenti attuali, ma al contempo Norman Gobbi ha detto che alla fine a contare è il giudizio popolare. Cosa ne pensate?
1: Io credo che ci troviamo nel 2026 a dover cambiare tutta una serie di norme che sarebbero dettate dal buon senso generale, cioè un uomo di Stato o una donna di Stato di fronte all'incapacità di poter far collaborare i colleghi e far lavorare i colleghi dovrebbe prendersela in autonomia la decisione che forse non è più il posto giusto. Invece ci ritroviamo con tutta una serie di situazioni che non è l'unica quella del Consiglio di Stato. Abbiamo dei membri di consigli di amministrazione eletti dal Parlamento che rimangono in carica anche se hanno dei procedimenti penali in corso. Abbiamo tutta una serie di altre situazioni dove la destituzione di giudici, dove per la prima volta nella storia di questo cantone il fatto che dobbiamo chiarire in una norma che potenzialmente un consigliere di Stato non è opportuno che faccia il coordinatore o il presidente di partito, ci dobbiamo doverlo scrivere nero su bianco in delle nuove leggi probabilmente in futuro, perché come detto il metodo di selezione, il funzionamento dei partiti non è più in grado di garantire che si arrivi a una gestione del potere che permette ai ticinesi, quando vanno fuori cantone o vanno all'estero, di non doversi vergognare. Perché io nelle ultime settimane, quando sono andato fuori cantone, le prime domande, le continue domande che mi sono arrivate è cosa sta succedendo in Canton Ticino. Siamo 2 mesi e mezzo, 3 mesi, e questa legislatura non ha tirato un gol in porta per quanto riguarda i problemi dei ticinesi, che si parla non di risolvere come risolvere i problemi, ma di situazioni istituzionali del tutto disfunzionali. Cioè, questa è la realtà dei fatti.
0: Pino Sergi, servono strumenti in questo senso?
3: Ma io direi che serve soprattutto la discussione trasparente e ampia su tutte queste questioni, perché io non sono tanto d'accordo di dire ma insomma i cinesi ci sono altri problemi di cui devono discutere. Le questioni, questo è vero, ci sono questioni sociali, economiche importanti, ambientali, ma discutere della violenza di genere e di tutte le questioni adesso collegate non è una questione secondaria, è una questione centrale, anche una priorità. Discutere di queste situazioni non è scappare per la tangente. Io penso che in tutto questo sia mancata la politica, cioè oggi il Consiglio di Stato è intervenuto dopo la promozione di questo nuovo atto d'accusa, ma dal punto di vista politico vi erano da tempo e ampiamente ragioni per intervenire. Il consigliere di Stato Zali nella lettera di dimissioni ha ammesso di essere stato protagonista di violenza verbale testualmente e di aver non picchiato ma strattonato una persona, ma sono elementi più che sufficienti dal punto di vista politico, noi non siamo dei procuratori, per dire che c'è qualcosa che va condannato. Ricordo che i consiglieri di Stato e il Consiglio di Stato non hanno ancora mai, guardate le dichiarazioni, condannato politicamente e moralmente l'operato e le dichiarazioni del loro collega. Hanno per esempio detto genericamente, astrattamente, che la violenza deve essere condannata. Beh, ci mancherebbe anche
0: parole
3: quello.
0: Inaccettabili, però.
3: Sì, parole inaccettabili, però io non ho letto una condanna del suo comportamento. Non ho detto, guarda, il nostro collega ha sbagliato, noi condanniamo il suo comportamento dal punto di vista politico e morale. Questo non è mai avvenuto. Trovo che qui siamo ancora in grave ritardo.
0: Maura Massinembrini, Pino Sergi dice mancata la politica, ma secondo lei proprio a livello normativo quindi bisogna intervenire?
2: Ma guardi, io quello che penso è che siamo arrivati all'apice di una situazione che c'è a vari livelli, diciamo, della politica e anche delle istituzioni, nel senso che in questi anni abbiamo comunque riscontrato un sistema che non funziona per quanto riguarda la denuncia e il fatto che chi subisce determinate situazioni trovi dei canali e trovi un ascolto corretto per poter essere anche protetto. Mi viene da ricordare che lo scorso anno abbiamo dovuto votare in Gran Consiglio il codice, l'introduzione di un codice etico per la magistratura. Vale la pena ritornare a quella seduta per ascoltare, vale la pena anche leggerlo, perché in realtà quello che vi è scritto non è ancora così confacente a, tra l'altro, quello che è appena accaduto adesso. E quindi io credo che quello che manca completamente è effettivamente rendersi conto che adesso siamo arrivati al coinvolgimento di un consigliere di Stato, ma in realtà di queste situazioni tanti ticinesi le vivono quotidianamente.
0: Ecco, sì, sulle segnalazioni e la presa a carico torneremo anche dopo, ma adesso vorrei aprire il capitolo giustizia e magistratura. E Maura Massinembrini, resterei su di lei, inizierei da lei, anche perché ieri come più donne avete depositato un'interpellanza urgente che, oltre ad aspetti tecnici su cui magari torniamo dopo, pone una questione piuttosto centrale: l'opportunità o meno di nominare un procuratore straordinario esterno, quindi da fuori cantone tendenzialmente. Non ritenete quindi la nostra magistratura sufficientemente indipendente?
2: Noi riteniamo che a tutela della magistratura, a tutela di tutti, a tutela anche delle istituzioni, sarebbe stato opportuno che queste verifiche fossero state all'esterno del nostro cantone, come già accaduto per altri temi. Credo che qualsiasi cittadino, molto banalmente, nella sua vita abbia potuto già confrontarsi con quello che è un conflitto di interesse e con quello che dice: no, guarda, preferisco che non lo faccia io, lo faccia qualcun altro. Quindi non vedo perché le istituzioni a questi livelli non possano loro stesse chiedersi: non è probabilmente opportuno in questa situazione qua che siamo noi stessi a vigilare su noi stessi, perché è quello che sta succedendo.
0: Evaristo Roncelli, una sua opinione sull'indipendenza della magistratura in relazione a questo caso specifico?
1: Partiamo, l'ho detto prima, è il fallimento del sistema gestione partitica del potere in questo cantone. I magistrati vengono eletti dal Gran Consiglio, sono in quota parte partitica. Spiegatemi voi come si fa ad avere un'indipendenza totale all'interno di un sistema che funziona in questo modo. Evidentemente ci sono dei problemi in questo caso, ma al di là dei casi ci sono diverse situazioni dove oggettivamente è necessario che ci sia qualcuno che è al di fuori di questa dinamica per poter giudicare con la dovuta correttezza e imparzialità, perché altrimenti rischiamo di avere sempre una situazione dove le persone si conoscono, dove le persone hanno bisogno una dell'altra reciprocamente, perché se io prendo delle decisioni forti rischio poi di dover ripassare dal Gran Consiglio e di avere dei problemi. È successo anche a livello federale, non è che succede solo a livello cantonale, però evidentemente tutto questo non crea una situazione adatta a fare in modo che si possa prendere delle decisioni con la corretta tranquillità e trasparenza.
0: Ecco, la nomina dei magistrati è una questione, grande questione annosa, che in Ticino tiene banco ormai da tanto tempo e probabilmente terrà banco ancora per tanto tempo. Ma Pino Sergi, al di là appunto delle considerazioni generali, nel caso specifico lei ritiene che ci vorrebbe un procuratore esterno?
3: Beh, sì, io penso, l'abbiamo anche scritto in una richiesta al Consiglio di Stato, che sarebbe stato... sarebbe importante andare in questa direzione, anche perché un po' tutta questa vicenda mostra che negli ultimi anni ci sono stati dei contatti, per esempio tra la vittima, la donna morta, e la procura. Lei ha asserito più riprese di aver portato delle prove, di aver discusso e così via, però come diceva la collega Mossi, evidentemente non è stata ascoltata, non in maniera sufficiente. Ecco. E quindi il problema della magistratura, della sua indipendenza, si pone. Ricordo che il Gran Consiglio ha votato una commissione parlamentare di inchiesta sul caso Ospita, in cui al centro vi sono i rapporti tra potere politico, potere economico e nomina della magistrati e magistratura. È un tema centrale che è già sul tappeto, che non, questa questione non fa che riproporre. Poi è chiaro, noi da è un po' un chiodo fisso che battiamo questa storia del Gran Consiglio che nomina i magistrati, quindi questa presunta separazione dei poteri è smentita sistematicamente con tutte le polemiche a cui abbiamo assistito, no?
0: Ecco, ma tornando ancora nel solco della vostra interpellanza, Maura Mossi Nembrini, sollevate anche all'interno del testo su questioni un po' più tecniche, come il luogo dove è stata eseguita l'autopsia o dove sono stati eseguiti gli esami tossicologici. Vi preoccupano possibili interferenze anche a questo livello?
2: Ma a noi preoccupa più che altro il clima che si respira in Ticino. Cioè, è un po' semplicistico sostenere che i ticinesi siano tutti dei complottisti oppure che non abbiano le capacità di ragionare sul fatto che ci voglia un'indipendenza in questa situazione qua, visto tutti i coinvolgimenti. Io credo appunto che dovrebbe venire appunto proprio da chi è coinvolto nelle istituzioni la volontà di dire: vogliamo che questa cosa sia completamente indipendente e che non ci sia qualcuno che possa avere dei retropensieri. Mi sembra una cosa veramente così comprensibile, nel senso che io non so se veramente le istituzioni pensino che i cittadini siano tutti così incuranti di quello che sta succedendo e che non capiscano quello che sta succedendo e che eventualmente siano sufficienti delle parole di rassicurazione che dicano che tutto va bene, che le funzioni dello Stato stanno andando avanti. Questo in questo momento non è sufficiente. Penso anche ai giovani. I giovani leggono le informazioni molto velocemente. È necessario un approfondimento, è necessario anche parlare con una certa umanità, cosa che a mio modo di vedere è anche mancata. Quello che è successo è qualcosa di umano, è un caso umano anche, e questo è mancato completamente nella comunicazione del governo, che troppo sovente si nomina governo. Sono delle persone, hanno un nome e cognome, a breve inizieranno una campagna elettorale, si proporranno alcuni di loro all'elettorato con i loro nomi e cognomi e con le loro persone. Io trovo che la comunicazione sia stata troppo distante rispetto a quanto è successo.
0: Ecco, Evaristo Rancelli, Pino Sergi ci ha già detto che separa piano politico e giudiziario, per lui a livello politico è più che sufficiente quanto è emerso per pretendere e far dimettere Zali. Ecco, ma se entrambi, tornando al nocciolo della questione, se entrambi i procedimenti Zali dovesse venire assolto, prosciolto, non avrete chiesto l'uscita immediata di un uomo poi risultato innocente? È un rischio che si può assumere?
1: Allora, partiamo dal concetto che ad oggi non esiste una norma che permette di far dimettere un consigliere di Stato. È il consigliere di Stato che deve decidere di dimettersi, e oggettivamente oggi abbiamo un problema istituzionale non tanto legato al contenuto giuridico delle situazioni, ma contenuto alla funzionalità e al fatto che poi le attività devono andare avanti con la giusta serenità, con la giusta concentrazione, e ci si possa focalizzare. Io non dico che non siano prioritari i temi della violenza, anzi, ma che questo cantone vive una serie di sfide anche epocali che dovrà affrontare anche nella prossima legislatura, e per poterlo fare ci vuole un clima di lavoro funzionale. Quindi per poter funzionare evidentemente la presenza di una persona che è sotto inchiesta crea dei problemi, non possiamo far finta di niente. Cioè, da questo punto di vista io ritengo che normalmente uno dava per presupposto che una persona autonomamente decidesse di andarsene lui per creare un clima di lavoro di nuovo costruttivo e togliere il riflettore dal governo su queste problematiche e poter rimettere al centro le discussioni politiche. Evidentemente oggi come oggi la norma che abbiamo non basta più, e tutta una serie di cose devono essere di nuovo, dico, chiarite per una mancanza di cultura anche da quel punto di vista delle istituzioni, tramite delle leggi, per poter spiegare che così non funziona, perché oggettivamente l'immagine di questo cantone ne risente, ma non ne risente in senso figurato. Ci sono persone che lavorano per l'amministrazione e che oggi fanno finta di dirti che lavorano da un'altra parte perché non vogliono dire che lavorano per l'amministrazione. Cioè, queste sono le situazioni concrete con cui ci ritroviamo confrontati, proprio perché, cioè, adesso non è un'unica situazione, adesso si parla di Zali. Cioè, ma qui andiamo avanti da almeno 8 anni con una situazione dietro l'altra, nel senso che abbiamo avuto il docente delle scuole medie di Giubiasco, abbiamo avuto un licenziamento di alcuni funzionari che non è funzionato, l'assunzione di altri capi sezione che non ha funzionato. Cioè, andiamo avanti, l'elenco è molto lungo, se bisogna dare un voto è zero cosmico.
0: Ecco, proprio restando, ha citato il caso del docente di Giubiasco, Mauro Mossinebrini, nella sua nota Zali sostiene che il procedimento sia nato da una segnalazione mendace di una donna che è morta il 18 agosto e le attribuisce quindi un movente di risentimento e anche un reato, una dichiarazione mendace. Lei, la donna, non può replicare. Al di là del merito, che effetto ha una comunicazione così su chi in Ticino sta valutando se segnalare qualcosa?
2: Ma guardi, le parole di Claudio Zali si commentano da sé, credo che i ticinesi siano sufficientemente intelligenti per poterle capire della gravità di cui sono. Io credo, e farei anche un appello ad oggi, a chi vive queste situazioni, a sicuramente non sottacere. Questo è un momento, secondo me, molto importante, dove effettivamente queste dinamiche dovrebbero invece dare coraggio a chi sta vivendo queste situazioni qua, e mi auguro anche che per il prosequio le istituzioni stesse abbiano come priorità questa tematica. Certamente il lavoro in Ticino, la sanità, come è stato citato, l'ambiente, ma questa è una problematica che poi va a discapito di tutte le altre, sulla salute, sul posto di lavoro, sulla permanenza dei giovani in questo cantone, visto il clima che si respira, e questa deve essere una delle priorità. E purtroppo fino ad ora questo non ha funzionato, e questo va detto che non ha funzionato.
0: Fino a Sergio, appunto, sì, pensiamo anche al caso del docente di Giubiasco, sì. Sono emerse 10 anni, ecco, pare, di segnalazioni. Ecco, abbiamo un problema di presa a carico delle segnalazioni in Ticino?
3: Ma certamente, e in questa vicenda c'è un aspetto particolarmente vergognoso. Tutti coloro, e sono tanti purtroppo, cominciare da Zali stesso, che hanno messo in evidenza la distanza tra il momento in cui sarebbero avvenuti i fatti e il momento in cui vengono denunciati. Ora, chi ha un minimo di sensibilità e di conoscenza di queste cose sa che è tipico di tutte queste situazioni di abusi e di, che ci sia una distanza tra il momento in cui questi avvengono e il momento in cui le donne in particolare prendono il coraggio dopo anni finalmente di dire questo, ma non solo per le donne, pensiamo cosa tutto quanto è successo nell'ambito delle denunce per abusi sessuali nella Chiesa, cioè cose che escono dopo anni e anni e anni. Questo è il problema. Per questo è vergognoso che si insista con teorie complottistiche perché solo ora vengono fuori queste cose, quando è l'elemento di base, di fondo di queste dinamiche. E quindi noi dobbiamo, come diceva anche giustamente Maura, insistere e incoraggiare. E da questo punto di vista credo che forse la magistratura nella maniera in cui si è confrontata con queste denunce, con i messaggi, col materiale che questa donna scomparsa ma anche altre hanno segnalato sia stata veramente insufficiente e colpevole da un certo punto di vista. Quindi tutte le riserve che possono essere fatte sul fatto che non sia stata assunta e non sia stata ritenuta credibili queste denunce vanno ripetute. Anche per quello stasera alcuni movimenti femministi faranno un presidio davanti al Palazzo di Giustizia proprio per segnalare questa mancanza di ascolto che deve essere da parte di tutte le istituzioni, ma a cominciare anche dalla magistratura. E questo è un problema che esiste, che è stato confermato.
0: Resto ancora un attimo su di lei, proprio sulla mancanza d'ascolto, ma non tanto sulle segnalazioni, ma politica. Lo dico perché l'MPS, lo ha citato lei prima, ha iniziato a sollevare la questione delle frequentazioni femminili di Zali già a marzo 2025. A fine luglio avete riproposto la vostra interpellanza. Dico riproposto perché quell'interpellanza era stata declassata a interrogazione dall'ufficio presidenziale, dove siedono tutti i partiti che fanno gruppo e anche quelli che oggi chiedono chiarezza, interrogazioni alle quali, lo ricordo, il governo ha 60 giorni per rispondere per iscritto, sono passati ben più, forse quasi 500, ma di risposte non ce ne sono ancora. Ecco, il 14 settembre il governo dovrà finalmente rispondervi. Perché nessuno, secondo voi, vi ha seguito prima e anzi hanno sminuito? E cosa vi aspettate adesso?
3: Ma noi siamo partiti dal fatto che vi era un processo in cui Claudio Zali era parte lesa, tra l'altro, ma nell'introduzione di questo processo si diceva che la donna che veniva accusata aveva accusato a sua volta Claudio Zali di violenze, di percosse, così. Poi aveva ritirato questa denuncia. Sappiamo questi meccanismi come funzionano. E questo lo avevano scritto tutti i giornali. Noi abbiamo ripreso, abbiamo detto, ma governo, c'è un membro del tuo collegio che è stato accusato, è vero che le accuse sono state ritirate, ma molto ovviamente c'erano dei rapporti che non funzionavano. Hai chiesto, avete chiesto al collega di queste cose, ne avete discusso, pensate che ci siano dei problemi, pensate che la questione non si sia fermata lì? C'erano tutta una serie di domande molto semplici in cui dicevano il fatto che appaia che un consigliere di Stato è stato comunque denunciato per violenze è un segnale di cui, se io ci lavorassi tutti i giorni vicino, mi preoccuperei e chiederei. Sono un po' le stesse fattispecie del caso Ospita, no? In cui per mesi e mesi e mesi si diceva che c'era un rapporto segreto, che c'erano queste cose, e anche lì noi abbiamo fatto una serie di domande al governo dicendo ma avete chiesto se queste riunioni ci sono state, se questo rapporto segreto c'è? Ma zero assoluto, silenzio assoluto fin quando dopo il bubone è scoppiato. Ecco, e questa sottovalutazione che fa parte di un sistema di potere, cioè il Consiglio di Stato, oltre ad essere un organo politico, fa parte un po' anche della burocrazia dello Stato. E il principio di ogni burocrazia è quello di dire: io non ti disturbo, non ti critico se tu non mi critichi. C'è una sorta di, come dire, di consenso al silenzio.
0: Cane non morde cane, viene spesso utile la saggezza popolare. Evaristo Roncelli, voi sul caso Zali non avete depositato atti, ma in altri ambiti siete anche voi molti attivi. Ecco, c'è un problema a esercitare da parte di voi parlamentari l'alta vigilanza a cui siete chiamati. Penso proprio anche ai casi dove c'è in corso una procedura giudiziaria, dove spesso si trincerano dietro in corso alla procedura risposte non ne possiamo dare. C'è un problema a questo livello?
1: Ce n'è più di uno, nel senso che l'alta vigilanza presuppone la possibilità di poter controllare, di poter accedere agli atti, di poter fare tutta una serie di cose, di fatto è esercitata dalla commissione della gestione, ma il riporto al plenum non è sempre completo, perché poi ci sono i segreti istruttori da una parte, ci sono tutta una serie di problemi tecnici che fanno sì che a livello parlamentare questa alta vigilanza sia difficile da esercitare, ma in realtà il problema sta a monte, nel senso che qui in questo caso sono spesso situazioni legate al Consiglio di Stato, e il Consiglio di Stato dovrebbe vigilare anche su se stesso, in poche parole, perché al di là del controllo che esercita il Parlamento, tutta una serie di regole, di modi di funzionare, cioè anche la notizia che si è appresa ieri che la comunicazione del fatto che non si dimetteva o del fatto che fosse stato preso aperto un nuovo procedimento penale non sia giunta dal diretto interessato, è devastante dal punto di vista istituzionale, cioè vuol dire che nella collaborazione all'interno del governo uno gli aprono un procedimento penale e non lo dice ai colleghi. Non so se anche qui probabilmente è illogico, ma bisognerà regolare di nuovo delle cose che dovrebbero essere il comune buon senso per il funzionamento di una macchina dello Stato. E abbiamo tutta una serie di problemi che derivano da questa cosa. Il fatto che le persone non denunciano, ma non è mica solo a livello di violenza, no? Io, a me sono capitati dei casi dove magari in un concorso pubblico la persona aveva tutto il diritto di fare ricorso e la risposta che mi è stata data è non lo facciamo perché poi voglio ricandidarmi e ho paura che ne tengano nota. Cioè questo è il clima che si respira in Canton Ticino, dove le persone hanno paura del potere e non viceversa, dove il potere ha paura delle persone, e questo oggettivamente è un elemento che fa, detto, vergognare i ticinesi di essere ticinesi.
0: Mauro Massinembrini, restando alle istituzioni a Bellinzona, da parlamentare anche lei rileva questi ostacoli nell'esercitare un'alta vigilanza.
2: Guardi, io credo che se ognuno facesse la sua parte per quello per cui è stato eletto, per quello per cui partecipa alla vita politica e alla vita civica, credo che queste situazioni sarebbero probabilmente meglio gestite. Io in questo senso ritengo che anche i media in parte debbano, quando poi tutte le acque si sono chetate, debbano anche continuare nel loro ruolo, e ogni singolo parlamentare in realtà dovrebbe sapere che il suo ruolo come parlamentare, come legislativo, è quello di vigilare sull'operato del governo. È vero, forse è un compito un po' più semplice rispetto che ad essere in un esecutivo, però il proprio ruolo, se lo si conosce, lo si deve fare.
0: Ecco, con queste parole il nostro tempo è terminato. Io ancora in conclusione ricordo che con una campagna elettorale ormai lanciata e una crisi istituzionale non ancora del tutto archiviata, i prossimi appuntamenti da tenere d'occhio sono senz'altro la prossima seduta di Gran Consiglio del 14 settembre, a cui farà seguito l'entrata in carica come consigliere di Stato di Piero Marchesi il prossimo 1 ottobre, e una settimana dopo, il 7, ci sarà poi l'attesa ridistribuzione dei dipartimenti. Appuntamenti che noi certamente seguiremo, ma per oggi Modem termina qui. Un grazie ai nostri ospiti odierni e una buona giornata a chi ci ascolta.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 9. Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Monica Fornasier. Un consigliere di Stato senza dipartimento. A Claudio Zalli rimangono solo l'ufficio e le riunioni di governo. Il territorio passa a Raffaele De Rosa. La politica agricola svizzera del futuro, appena messa in consultazione, è già criticata da più parti. Tra le altre cose, non risponderebbe adeguatamente alle sfide climatiche. L'Iran continua a colpire gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo per la seconda notte consecutiva, missili e droni contro il Kuwait. Claudio Zalli resta dunque in carica in Consiglio di Stato, ma i colleghi di governo gli hanno tolto il Dipartimento del Territorio. I suoi dossier sono stati affidati a Raffaele De Rosa. Ma allora come si va avanti fino alla fine di settembre e come può muoversi Zalli in questa situazione? Sentiamo Romina Lara.
6: Niente anticipo dell'effetto delle dimissioni. Claudio Zalli ha scelto di non fare passi indietro. Fino al 30 settembre resta al suo posto un consigliere di Stato, a cui però il governo ieri ha tolto d'imperio le responsabilità sui dossier del Dipartimento, quello del territorio, da lui diretto per quasi 13 anni, da quando entrò nell'esecutivo cantonale. Servizi generali, divisione dell'ambiente, così come quella dello sviluppo territoriale e della mobilità, passano a Raffaele De Rosa. Toccherà a lui, da subito, portare avanti importanti dossier. La conduzione politica di Polizia e Magistratura, lo ricordiamo, era già stata assunta transitoriamente lo scorso luglio da Marina Carobbio. La divisione delle costruzioni, pure menzionata ieri, continuerà invece ad essere guidata da Norman Gobbi, il quale ne aveva assunto la competenza l'anno scorso con il cosiddetto arrocchino. E Zali, a esplicita domanda alla Presidente del Governo, ha precisato che potrà continuare a partecipare alle sedute del Consiglio di Stato, la base legale lo prevede. Il Cancelliere dello Stato, Arnoldo Coduri, ha chiarito alcuni aspetti.
7: Lui ha il diritto di poter entrare a Palazzo, salire nel suo ufficio, occupare il suo ufficio, eventualmente rispondere alle email, inviare delle email, perché quella è comunque una parte che lui avrà a disposizione per l'attività che svolgerà fino al 30 settembre.
6: Dopodiché, come noto, gli subentrerà il democentrista Piero Marchesi. L'entrata in carica è prevista il 7 ottobre. A quel momento il governo discuterà anche l'attribuzione dei dipartimenti.
5: Per la prima volta dopo 4 mesi l'inflazione torna a salire in Svizzera e lo fa a ritmo sostenuto e oltre le attese. Il rincaro su base annua si è attestato allo 0,8% in agosto dopo lo 0,4% di luglio. Da un mese all'altro i prezzi sono aumentati dello 0,4%. Lo ha comunicato poco fa l'Ufficio Federale di Statistica. Sono diventati più cari gli affitti, la benzina e il diesel, l'olio da riscaldamento e i servizi ospedalieri stazionari. Sono invece diminuiti i prezzi dei viaggi internazionali e quelli del settore paraalberghiero. Per la politica agricola svizzera del futuro, il Consiglio federale non ha tratto i necessari insegnamenti dall'estate canicolare appena trascorsa. È la critica delle organizzazioni ambientaliste al progetto posto ieri in consultazione dal governo, un progetto che vuole rendere l'agricoltura più efficiente e redditizia. Il rimprovero va ad alimentare quella che è una vera e propria levata di scudi anche nel mondo politico e tra i diretti interessati, i contadini. Sentiamo Anna Riva.
8: Un'occasione sprecata, la concezione della politica agricola a partire dal 2030 presentata dal Consiglio federale. Greenpeace, tramite la portavoce Michelle Sandmeier, ma anche altre organizzazioni ambientaliste, sono deluse. A lungo termine la soluzione non può essere importare dall'estero più fieno per garantire foraggio a sufficienza o mettere a disposizione crediti per assicurare i fondi necessari. Secondo Sandmeier, urge un cambio di rotta sostanziale. Servono misure a tutela del clima che siano efficaci, incentivi affinché gli agricoltori producano nel rispetto di clima e ambiente. Come per esempio l'introduzione di tasse di incentivazione su fertilizzanti e pesticidi. A maggior ragione, conclude Greenpeace, di fronte ai mesi estivi ormai alle nostre spalle, un segnale d'allarme non solo per l'ambiente ma anche per la sicurezza alimentare. Greenpeace, WWF e Pronatura non sono però i soli a voler esaminare con estrema attenzione la riforma del governo, che vuole attribuire maggiori responsabilità al settore agricolo e sostenere ulteriormente i settori del latte e delle colture vegetali destinate all'alimentazione umana diretta. Anche i diretti interessati, i contadini, infatti, si lamentano. Per loro la proposta equivale a un programma di risparmio con maggiori oneri a loro carico. E anche tra i partiti c'è malcontento. Se anche l'UDC, come i contadini, evoca la questione finanziaria, il PS, in linea invece con le associazioni ambientaliste, parla della tutela del clima e della biodiversità come delle grandi assenti nel progetto del governo.
5: Dall'estero, il Venezuela ha firmato una serie di accordi con la statunitense Chevron, l'italiana Eni e con altre compagnie straniere per il futuro sfruttamento delle proprie risorse petrolifere. Gli accordi sono stati ratificati nel corso della visita a Caracas del ministro dell'energia dell'amministrazione Trump. Da Washington, Andrea Vosti.
9: A quasi 9 mesi dalla cattura dell'ex presidente Nicolás Maduro, il Venezuela riapre agli investimenti stranieri, in particolare statunitensi, nel settore petrolifero. L'affare più grande lo ha fatto il colosso texano Chevron, che ha siglato un accordo da 7 miliardi di dollari per raddoppiare entro 5 anni. La produzione di petrolio nella cintura dell'Orinoco, nell'est del paese, dove si trova un immenso giacimento petrolifero. La firma del contratto è avvenuta sotto lo sguardo della presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, e del ministro statunitense dell'energia, Chris Wright. L'obiettivo della Casa Bianca è che questo accordo faccia da apripista per ulteriori investimenti di compagnie americane.
10: We want to see a lot of investment coming from the United States into Venezuela. to grow opportunity and prosperity for Venezuelans and for Americans.
9: L'ottimismo del ministro De Trump si scontra con lo scetticismo di molti esperti in ambito energetico, secondo i quali la mancanza di infrastrutture, l'instabilità politica e il problema della sicurezza rendono gli investimenti nel paese sudamericano molto avventurosi. Sempre ieri anche l'italiana Eni ha portato a casa un accordo per lo sfruttamento in esclusiva per la durata di 25 anni di un altro maxi giacimento petrolifero denominato Junin 5. E ulteriori accordi con altre compagnie straniere potrebbero essere ratificati già nei prossimi giorni. Il contratto da 7 miliardi firmato con Chevron è separato dall'accordo raggiunto dai governi di Caracas e Washington e annunciato da Donald Trump alcuni giorni fa. Un accordo in puro stile neocoloniale e dal dubbio valore legale, che assicurerà agli Stati Uniti lo sfruttamento di circa un quinto della futura produzione petrolifera del Venezuela.
5: Vanno avanti gli attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti, tornati a riaccendersi domenica scorsa dopo un mese di relativa calma. Questa mattina sono stati presi di mira obiettivi in Kuwait e preoccupa il crescente numero di vittime tra i civili. Gli aggiornamenti con Manjula Bhatia.
11: L'Iran ha colpito gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo per la seconda notte consecutiva, sparando missili e droni contro il Kuwait. Le difese aeree del Kuwait stanno contrastando la spregevole aggressione iraniana, ha scritto il ministro della difesa su X. In risposta ai crimini commessi dall'America contro il popolo iraniano, sono in corso attacchi contro le basi statunitensi, ha da parte sua confermato la TV di Stato iraniano sullo stesso social network. E qui l'Iran si riferisce all'attacco statunitense di mercoledì contro installazioni militari sulla costa che si affaccia sullo stretto di Hormuz, che però ha centrato una casa provocando numerose vittime tra i partecipanti ad un matrimonio. Gli Stati Uniti negano di aver preso di mira bersagli civili. Sta di fatto che un episodio simile era già accaduto all'inizio della guerra, più di 6 mesi fa, quando le bombe statunitensi finirono su una scuola femminile a Minab, uccidendo 160 persone. Il Pentagono deve ancora pubblicare il suo resoconto su quel bombardamento, secondo fonti raccolte da Reuters, conseguenza dell'utilizzo di dati vecchi. Il segretario generale dell'ONU, Guterres, si è detto allarmato per gli attacchi che colpiscono i civili e ricordato a tutte le parti in conflitto gli obblighi imposti dal diritto internazionale umanitario. In Iran la guerra ha già causato circa 3.700 morti, inclusi 1.700 civili, 18 i militari americani uccisi. Infine ci sono i marinai delle navi che transitano nello stretto di Hormuz. Sono 21 quelli uccisi, inclusi 2 filippini a bordo di una petroliera saudita colpita dagli iraniani lunedì.
5: E noi ci fermiamo qui adesso, c'è lo sport.
12: Lo sport.
13: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio e dalla sesta giornata di Super League. Ieri sera prima vittoria stagionale del Grasshopper 2-0 sul San Gallo. Luciano ha inflitto la quinta sconfitta stagionale alla neopromossa Vaduz, 2-1, 0-0 invece tra Thun e Losanna. Due le partite di questa sera alle 20:30, Basilea-Sion e soprattutto Lugano-Servette, bianconeri a punteggio pieno ma con due partite in meno della capolista Young Boys, Patrick Locatelli.
14: Aieti ist da und trifft zum ersten Mal für seinen neuen Club.
15: Albiana Aieti che tu sol, 2-0.
16: Die Flanke ist gut und das ist das 1-0. Klasse Treffer von Albiana Aieti.
17: Non si fosse infortunato Kevin Behrens, avremmo potuto riproporre alcune delle reti di Albiana Aieti per presentarlo quale ultimo arrivato a Lugano. Non lo sappiamo, ma a prescindere dallo stop della punta tedesca, un altro attaccante ai bianconeri serviva come il pane e lo si attendeva dalla partenza di Kuzias, ovvero dal 22 luglio. Dopo una girandola di nomi, in conclusione fine a se stessa, quello cucito in bianco sulla maglia nera è quello di Albiana Aieti, escluso dalla Basilea e che tenterà di rilanciarsi in Ticino. Con ogni probabilità lo vedremo calcare il terreno della IL Arena già questa sera, se dal primo minuto dipenderà anche dalle condizioni di Moncada, schierato da punta e uscito malconcio a Sion, senza tuttavia far pensare una sua assenza contro i ginevrini. Albiana Aieti e il Lugano, più che una certezza un'incognita, ma fu così anche per Behrens quando arrivò tra le polemiche una propensione al gol piuttosto scarsa in Bundesliga. In bianconero la rinascita, e non vediamo perché non possa funzionare allo stesso modo anche per l'ex nazionale rossocrociato, che individua nella Super League l'habitat che privilegia: 60 reti all'attivo, una ogni tre partite giocate. Se sarà il caso, beh, complimenti a chi ha deciso di puntarvi.
12: Ciao tifosi, sono Albino Aeti, forza Lugano.
13: Nell'Hockey Lambre Piotta ha trovato il terzo successo in 5 amichevoli, bianco-blu vittoriosi 5-1 sul Kloten a Bellinzona, doppietta di Schnarr e reti di Jarventi in powerplay, Boradori e Manix Londri, costretto quest'ultimo ad abbandonare il ghiaccio anticipatamente per una discata al volto. Nel tennis, Carlos Alcaraz e Arina Sabalenka si sono qualificati per il terzo turno degli US Open, i detentori del titolo hanno battuto il portoghese Faria e la russa Yatsenko. Nel ciclismo infine, la Vuelta presenta la 12ª tappa con 5 Gran Premi della montagna lungo i 167 chilometri che portano la maglia rossa Mas e Plotone da Vera alla salita di Calaralto.
18: Andiamo sulle strade. Nei Grigioni ancora chiusa la strada della Pretigovia tra Küblis e Pagrueg in entrambe le direzioni a causa di un incidente. E poi in Ticino ci sono code o anche forti rallentamenti da Magliaso verso Bioggio su più tratti, da Gravesano verso Manno. E nel resto della Svizzera ci sono anche code, forti rallentamenti, se andiamo a guardare la Svizzera centrale, sulla A2 tra Sempach e Neukirch in direzione di Lucerna, e questo a causa di un incidente. Ci sono anche code in Romandia sulla A1 tra Nyon e Copè in direzione di Ginevra. E poi per chiudere lo stato delle strade informiamo che la strada della Valcalanca finalmente da Molina fino alle cave di Arvigo ha riaperto, e questo durante tutto il giorno, quindi tra le 6:30 e le 20:30, con una regolazione del traffico tramite gli addetti alla sicurezza per i lavori che sono ancora in corso.
19: Buongiorno a tutti, bentrovati, questa è Casa Svizzera, un momento che ci piace particolarmente, quello del risveglio mattutino, perché mai lo sapete, noi ci svegliamo ovunque, siamo un po' dappertutto sul territorio. Preste e non
18: Molini.
19: Solo. Sì, ma è la verità. Alice Pedrazzini, buongiorno.
18: Buongiorno Fabrizio Casati, sì, siamo un po' come il prezzemolo,
19: sì.
18: E siamo in tanti posti insieme, non riusciamo a scegliere.
19: Mai.
18: Ma quello che facciamo molto bene è
19: sì.
18: Fare quel...
19: Sì,
18: mettici un po' di olio.
19: Simpatica rumorista. Detto questo, però,
18: le finestre.
19: Apriamo la finestra, che effettivamente avrebbe bisogno di d'altronde uno chalet, cioè cosa vuoi pretendere?
18: Sì.
19: Apriamo la finestra, guardiamo fuori. Che cosa vedi, Alice?
18: Ma sono un po' disorientata perché vedo un'infinità di acqua.
19: Sarà mica un lago? Lago
18: no,
19: dei quattro cantoni?
18: Di più.
19: C'è un mare?
18: Ecco,
19: non c'è in Svizzera il mare.
18: No, l'unica cosa. Ma noi comunque riusciamo ad averlo.
19: Siamo fortissimi velisti, ma non ce la facciamo.
18: Ma
19: in realtà. Guardando bene bene, l'orizzonte si perde e quindi siamo davvero al mare.
18: Sì, io vedo anche... vedo un cane. Un cane che si chiama Argo.
19: Lo leggi sulla pettorina?
18: Eh sì, si sta avvicinando.
19: Argo.
18: Non è quello del nostro amico civile, collega, no. È quello di una persona che ha fatto qualcosa in più,
19: sì.
18: E ha fatto una
19: aspetta,
18: cosa
19: aspetta,
18: complessa.
19: Aspetta. Shh, senti il canto delle sirene? T'arriva?
18: Però quello non è Matt Damon.
19: Non è Matt Damon, no.
18: È Matt Damon forse.
19: No, non lo è. Ma attenzione, ci colleghiamo direttamente con Malta, dove c'è Marco Matt Damon Spinedi. Ben trovato Marco, come stai?
20: Grazie, bene, grazie. Voi come state?
19: Noi molto bene. Allora, l'abbiamo detto, tu ti trovi a Malta. Abbiamo però raccontato fondamentalmente un pezzettino di quella che è la storia che ormai sicuramente da mille anni sta impazzendo, ma soprattutto è impazzita la popolazione mondiale, mi viene da dire, quando è uscito un film che si chiama Odissea. E che cosa c'entra con Malta? Cosa c'entra con te? Perché Odissea?
20: Ma perché ho avuto la grandissima occasione lo scorso anno di lavorare su questo film, su questo progetto, quindi credo che quella è la connessione. A parte la psia, ma penso che comunque sia il lavoro su questo set.
18: Marco, la connessione non è ottimale. Io guardo il nostro tecnico Iari, magari riusciamo a ricollegarci meglio. Quello che va detto è che quindi Fabri ci siamo svegliati sul set dell'Odissea.
19: Sì, c'è un ticinese là dentro.
18: C'è un ticinese, c'è Malta come luogo, uno dei luoghi in cui hanno girato delle scene di questo film, uno diciamo il film più ambizioso di Christopher Nolan, 250 50 milioni. Dopo Oppenheimer, la strada l'ha spianata, non ha deluso. No. Non ha deluso.
19: Sta ancora andando alla grande anche
18: sta andando tantissimo. E tu hai detto: ma io voglio svegliarmi con Marco Spinelli. Questa è una cosa che volevi tu. Quindi raccontiamo un pochino il dietro le quinte.
19: Sì,
18: perché
19: sì.
18: Volevi Marco? E se la connessione poi è ristabilita, Iari ci farà un segno e a quel punto torniamo da lui.
19: Sì, la storia di Marco, secondo me, è molto bella, mi piacerebbe fargliela raccontare, però fondamentalmente lui parte da Bellinzona, dove era un professore di storia, di geografia alle medie di Bellinzona. Sua moglie Valentina, che tra l'altro salutiamo, a questo punto diventa un po' una protagonista, perché anche lei lavorava per l'ente del turismo, facevano una vita di quelle comunque che funzionavano alla grande. Durante l'estate sono iniziate ad andare al mare, è partita un po' la passione per tutto quello che era la parte subacquea della vita in generale, e quindi hanno iniziato a fare dei corsi, soprattutto ovviamente Marco, a fare dei corsi di subacquea fino a diventare istruttori. Là alla fine a Malta hanno trovato una nuova vita, hanno preso un anno per pensarci, per vivere questa zona, per cercare di capire se quella poteva essere effettivamente una nuova vita da fare insieme, e così è stato. Si sono trasferiti quindi a Malta, hanno preso il cane, hanno preso un po' armi
18: che
19: e bagagli. Che non è Argo, no, la Sibi, è la Sibi. Dopo ce lo facciamo spiegare, perché adesso cerchiamo di sentirlo al telefono, anzi ce lo facciamo spiegare tra poco, ma da lui. Andiamo con un po' di musica, c'è la mia amica Veronica Fusaro con Modern Tale, cioè, poi torniamo.
18: Quindi loro hanno mollato tutto.
19: E poi sono andati anche nel set di Nolan, pensavo, dopo ti racconto.
18: Adesso ci arriviamo.
19: Sì.

0: A Modern Tale, ed è questa la canzone di Veronica Fusaro che abbiamo appena sentito. Siamo riusciti a ricollegarci con Malta, questa volta però via telefono, perché forse è un po' più facile. Marco Spinelli, ci sei? Ci senti?
1: Ci sono, batto un colpo.
0: Molto Eccomi. Bene, molto bene. Allora, io avevo iniziato a raccontare un pochettino quella che è la tua storia. Una storia di fondamentalmente un nuovo inizio, perché tu eri un professore di storia e di geografia, in realtà lo sei ancora, perché fondamentalmente
2: si rimane,
0: ma ti trovi molto bene a Malta, inizi a fare dei corsi di sub, diventi istruttore, poi da lì raccontaci un pochettino la tua storia che ti ha portato, come
2: perché
0: dicevamo...
2: Perché rimani a Malta?
0: Sì, ad essere sul set di Nolan, di Odisseo. Vai!
1: Vabbè, allora, io credo che sia proprio la storia della vita, nel senso che, sì, giusto, io ho studiato storia e antropologia culturale a Milano, poi la mia passione per l'insegnamento e i ragazzi adolescenti in generale mi ha portato ad insegnare nelle scuole medie in Ticino, ho insegnato in diverse sedi. E poi però la passione per la subacquea è nata perché, essendo leggermente iperattivo nella mia vita, stavo partendo in vacanza per l'Egitto e a quel punto ho detto no, ma io non posso stare sulla spiaggia a fare nulla, devo per forza fare qualcosa, e quindi ho iniziato appunto l'avventura subacquea. Poi da cosa nasce cosa, ho trovato questa attività, praticamente l'attività della mia vita. Rientrato in Ticino ho fatto anche un periodo in un gruppo di salvataggio nei laghi, per poi scoprire che quella era l'attività che volevo fare per sempre, da grande, no? Un po' lì.
2: Che bello quando si ha quella rivelazione. Però, scusa, sì, ti fermo veloce, perché tu dici la storia della vita, ma quando hai quelle rivelazioni fa anche un po' paura a dire, beh, è quello che voglio fare, cosa faccio?
1: Eh sì, soprattutto quando devi dire ai tuoi genitori che hanno pagato gli studi universitari. È lì che...
0: Certo, ma quando l'hai detto a tua moglie, invece, come l'ha presa lei?
1: No, beh, lei devo dire la verità, ma in generale devo dire che tutti mi hanno sempre accompagnato in queste follie, perché poi quando io ero in Svizzera d'inverno avevo questa cosa della meteopatia e quindi dicevo no, ma non è possibile, piove per mesi qua, non si può fare nulla. Poi,
2: pensa che siamo il cantone d'estate, del sole, giusto per dirti altro. Questo, chi ci ascolta, esatto, in casa esatto. Svizzera, pensa agli altri se qui tu vedevi tanta pioggia.
1: Esatto, ma figurati quindi nella mia testa cosa passava in quel momento. Poi a quel punto mi sono detto vabbè, cosa bisogna fare? Bisogna provare a fare qualcosa. E all'epoca, allora Valentina, mia moglie, mi disse beh guarda, proviamoci, nel senso vedi un po' tu cosa vuoi fare. E sono arrivato a Malta. In realtà a Malta sono arrivato per puro caso, grazie ad un'altra persona importante della mia vita, che è mio fratello, che lui non è molto da isole, avventure, natura, eccetera eccetera, e venne a Malta nel 2011 in vacanza con la sua allora la fidanzata e mi disse guarda, se proprio stai cercando un posto dove vuoi andare, devi andare a Malta perché c'è la natura, c'è il mare bellissimo, c'è anche la cultura, la storia, eccetera eccetera. E ho detto ma vabbè, siccome mio fratello mi sta dando questo consiglio, proviamo. E quindi ecco come sono finito a Malta, una serie di sinergie.
2: Ecco, allora,
1: da lì niente, da lì...
2: arrivare a Malta sì. È una cosa, restarci è un'altra. Come resti? Che cosa succede lì? Da docente come ti trasformi?
1: Sì, no, fondamentalmente sono arrivato qua nel 2013, quando ho fatto il mio primo brevetto di professionale di sub. E poi da lì ho detto, è venuta a trovarmi mia moglie e mi disse beh però è proprio una bella isola, è vicina comunque anche alla Svizzera, abbiamo questo feeling che sembra di essere un po' ai Caraibi e la stagione turistica è lunga, perché no? E da lì abbiamo poi piano piano costruito questo progetto di vita, continuando comunque ad essere docente, perché come ripeto e come Fabri ben sa è sempre stata una delle mie più grandi passioni insegnare. E quindi poi piano piano abbiamo preso questa trasversale e siamo arrivati qui, perché mia moglie ha sempre lavorato nell'ambito del turismo, perciò voilà, ci siamo messi insieme la squadra
0: poi è cresciuta
1: Italia,
0: però tra l'altro in quel di Malta, diciamo anche questo, avete preso la scuola di diving, ormai sei un istruttore super, ma poi ci arriveremo con il tempo, ma a un certo punto diventate anche di più di due.
1: Eh sì, nel senso che adesso siamo in quattro, perché nel 2020 nasce il primo figlio.
0: Si chiama Ocean, hai capito?
2: L'oceano, vedi, l'acqua non gli piace, zero.
1: Esatto, e fortunatamente gli piace l'acqua, altrimenti sarebbe stato un po' un casino. E poi nel 2022 nasce il secondo figlio, che si chiama Eli, da Helios, che è il sole in greco, e quindi li abbiamo chiamati con le due cose che amiamo di più della vita, sole e mare.
2: Ci ha fatto un grande assist. Parlato di Grecia.
0: Sì.
2: E noi, per chi ci guarda su RSI la 2, mostriamo un'immagine, invece a te la facciamo descrivere. Ci sei tu? Su una piccola barchetta, un'imbarcazione.
0: Sembra un gommone,
2: un piccolo gommone, sì. Con qualcuno con un elmetto.
0: Sì.
2: E tu che fai segno di sì, sei felice in quel momento, mi sembra che lo sai. Forse stiamo tornando con questa immagine al cast, alle riprese di Odissea di questo film.
1: Sì, quello era un momento felice, nel senso che finalmente iniziava a fare caldo, perché abbiamo passato comunque un periodo, erano

0: che sia questo mare caldo come tutti se lo aspettano nel mese di marzo, e uscire alle 5 di mattina un po' di fresco sicuramente l'abbiamo preso, quindi sì. E come vedete io incappucciato eccetera eccetera, stavamo cercando di scaldarci le ossa. Gli altri due, che sono un personaggio di due, magari lo conoscete anche, l'avete anche visto, perché il ragazzo biondo
1: Sì.
0: è Jacopo Merlini, che è
1: Certo,
0: ticinese.
1: che abbiamo già
0: Siamo i due
1: intervistato anche con
0: ticinesi
1: Michela
0: del
1: Daghini,
0: set.
1: ormai sappiamo tutto. Cioè, due ticinesi hanno lavorato su Sandy Nolan, due li abbiamo beccati immediatamente, ci mancherebbe. Ma la domanda è: ma Christopher Nolan, quello che ha fatto un sacco di film, un sacco di successi a livello mondiale, globale, ma come è arrivato a te, o tu come sei arrivato a lavorare con Christopher Nolan da fondamentalmente professore, l'ho detto, di storia, geografia, e poi ancora da diver? Cioè, com'è andata sta cosa?
0: Ma allora, in realtà è così, nel senso che noi abbiamo sempre lavorato con una squadra americana. Noi si chiama un Marine Coordinator, che appunto è il coordinatore di reparto di tutto ciò che in un film succede in acqua, che poi sia una vasca, che sia il mare, il lago, una piscina, eccetera, eccetera. Questa figura gestisce un po' tutta la parte acquatica di un film, quindi è l'esperto di queste cose. Nel 2021 mi capitò di lavorare, di essere chiamato su The Old Guard 2, che è questo film su Netflix con Charlize Theron, e lì ho conosciuto Neil Andrea. Neil Andrea è il Marine Coordinator americano, grande amico di Christopher Nolan. E quando lui solitamente viene in Europa, cerca la sua squadra. E io sono uno dei membri della squadra di Neil Andrea in Europa.
1: Hai
0: Quindi in
1: capito?
0: realtà poi è successo perché ti trovi al momento giusto, con le capacità
1: Posto giusto.
0: giuste, e voilà. Un po' macchiavellica,
1: E
0: però.
1: beh, no, però è andata molto bene. Ma Charlize Theron, cioè, sono rimasto là io. Mi ha bloccato Charlize Theron. Però vabbè, salutiamola caramente, che ci ascolta spesso, tra l'altro. Sì, certo.
0: Certo. Ciao,
1: Allora,
0: Charlize.
2: mentre voi la salutate, io voglio tornare al film brevemente.
1: Rovini sempre tutto.
2: Rovino, ma voglio veramente capirne di più, perché ci permetti di entrare in una macchina mastodontica che da fuori è difficile capire. Ma abbiamo la fortuna di essere collegati con te, che Marco Spinedi l'hai vissuta. Prima di tutto vorrei capire quanto tempo sei stato con questo sistema che noi vediamo in numeri, 250 milioni, l'abbiamo detto, in località, ma tu quanto tempo sei stato in questo cast di riprese di questa squadra?
0: Allora, dunque, le riprese in totale sono durate 6 mesi e mezzo, nel senso che loro hanno
1: Pensa.
0: iniziato prima, un parte della nostra squadra ha iniziato prima in Marocco per tutta ciò che era la selezione delle barche, la ricostruzione delle barche, le scene del cavallo di Troia che avete visto sulla spiaggia, parzialmente affondato, quindi quello è stato fatto prima. Io sono arrivato nella parte italiana, quindi a Favignana e Lipari, e sono stato circa 2 mesi, 2 mesi e qualcosina, perché poi sarei dovuto partire anche per la Scozia, alla fine di giugno, solo che poi il mio capo mi chiamò e mi disse: Marco, guarda, dobbiamo anticipare per il 7 di giugno. E siccome io, come Fabri ha detto giustamente, ho anche una scuola diving e una famiglia a casa, ho dovuto un
1: Soprattutto.
0: po' scegliere, ho dovuto un po' scegliere, quindi fondamentalmente ho detto: no, ragazzi, guarda, io mi occupo della parte italiana. Quindi sì, io sono stato circa 2 mesi, 2 mesi e mezzo
1: Bello.
0: per curare la parte di mare più intensa, perché poi le altre scene erano magari in spiaggia, magari, che ne so, solamente un approdo. Quindi in Italia abbiamo girato tutte le scene più legate alla navigazione vera e propria, quindi quando le grandi navi che avete visto nel film navigano realmente.
2: Ah, ecco, questo era anche da capire quanto c'è di vero e quanto poi è stato ricostruito. Ma sappiamo che Christopher Nolan è stato snocciolato tanto dietro le quinte, che personaggio è negli ultimi mesi. Una cosa su tutte che mi aveva stupito era sicuramente la scelta di queste riprese IMAX 70 mm. Quanto era complesso anche nel tuo lavoro quest'idea anche di complessità?
1: Star dietro il suo volere, insomma, è stata complessa. Che
2: Certo.
1: tipo è?
0: Beh, lui è, dico sempre, secondo me, è veramente un genio in termini umani e cinematografici, nel senso che lui riesce a gestire ha una flessibilità mentale pazzesca.

0: pesca,
1: vero,
0: ma è anche molto rigido su alcune cose. Ecco. Sì, perché lui riesce a gestire, cioè noi eravamo 700 persone, quindi gestire 700 persone su un film set con i reparti che cercano ovviamente di collaborare, ma che per ovvietà di cose poi hanno anche delle difficoltà, perché comunque, come dicevi tu, è una macchina mastodontica, mm-hmm. Lui è sempre stato a trascinare tutti e lui era il primo su set, nel senso lui, ogni scena che potete immaginare lui era presente. Di solito il regista a volte sta nella sua, si chiama il video village, quindi ha la sua bella tendina oscurata dalla quale vede le riprese, no?
2: E fa fare agli lui altri suoi registi, proprio, insomma, sì.
0: Esatto, lui invece era proprio in prima linea, cioè la scena della tempesta, racconto sempre questo aneddoto perché veramente mi ha lasciato a bocca aperta, la scena della tempesta dove c'è Matt Damon sulla barca a remare, tutti gli attori e poi dopo la barca si distrugge, è una scena vera, cioè avevamo veramente tempesta e
1: in che senso avevate veramente?
2: C'era la tempesta davvero nel mare?
1: Avete aspettato la tempesta per girare quella scena?
0: Ma diciamo che ci è arrivata proprio per fortuna, nel senso che una settimana eravamo a Favignana e la Guardia Costiera ci ha detto: guardate ragazzi che sarà impossibile uscire perché c'è mare, vento forza 6-7 e onde di 2 metri, e Christopher Nolan ha detto: questa è esattamente la tempesta che volevo,
2: quello che vogliamo,
0: e
2: sì,
0: che siamo usciti.
2: Allora, prima di salutarti,
0: gli americani di...
2: Sì, scusami, sì, finisci.
0: No, dicevo, gli americani dicono sempre we make the impossible possible, e io credo che lì l'abbiamo proprio fatto accadere.
2: Dicevo, prima di salutarti ho solamente un'ultima domanda: Matt Damon com'è? Cioè, ci hai vissuto un po' con questo super attore stellare del quale tra l'altro Alice è innamorata?
1: No. Guarda, rimaniamo sul film, che qua un altro personaggio iperattivo,
2: no, ma che
1: sei
2: tipo
1: tu, Fabri, ho paura che mi parti anche te.
2: Com'è Matt Damon?
0: Ma allora, Matt Damon, dunque, noi abbiamo parlato più di una volta e ci siamo visti soprattutto diciamo personalmente, nelle scene di Polifemo, dove loro scappavano dalla grotta e poi sarebbero saliti sulla barca per poi sfuggire tutti quanti. Noi eravamo molto vicini, nel senso io ero sulla barca perché dovevo timonarla, eccetera, eccetera, e lì abbiamo avuto modo di parlare con Matt Damon e anche con gli altri attori. Matt Damon è una persona... squisita. Ha molto l'idea della famiglia, infatti ha portato anche la sua famiglia su Favignana, c'erano le sue figlie. Al freddo di Favignana, esatto. Ed è stato molto bello. Lui è una persona squisita, ma poi penso lo potete vedere anche dalle interviste che fa spesso ad Hollywood, dove parla della crew.
2: Quindi confermi, insomma, che è un bravo tipo.
0: Sì, assolutamente.
2: Marco, grazie ancora, torneremo a Malta anche per altre cose, insomma, però ci piaceva raccontare questa bella storia di vita che cambia, ma soprattutto di vita che incontra Hollywood e un genio, come l'hai detto, come Christopher Nolan. Grazie mille, salutaci tutti, mi raccomando.
0: Grazie a voi, un abbraccio, grazie della possibilità, un abbraccio.
2: C'è Cesare Cremonini con Marmellata 25 e poi torniamo a parlare ancora di cinema, lo facciamo andando a Venezia, ma pensate quante finestre abbiamo, pam pam, è un ping pong uno dietro l'altro.
1: Dopo arriva il ping pong delle notizie, dopo
2: paura,
1: anche quello.
2: Ho già paura.

0: Cesare Cremonini, che è ancora in giro in tour, sta facendo grandi cose, lo aspettiamo volentieri anche tipo a Gordola, potrebbe essere una bella idea.
1: Sì, diciamo. possiamo invitarlo, sì, noi sì, ci piace Gordola.
0: Aspetta, guarda là.
1: George Clooney.
0: Cioè tu vedi George Clooney?
1: È lui.
0: Va bene.
1: Vedo dei vaporetti lì davanti che fanno
0: anche
1: in avanti
0: mare,
1: e indietro.
0: Siamo molto bello.
1: Pellestrina, vedo... l'isola di Pellestrina, bello. Ma quanto sei bella.
0: Murano Burano, cioè a questo punto mettiamoci dentro anche quello.
1: E vedo una collega. Sì. Che ci sta mostrando, beh sì, è Moira Bubola. Ciao, buongiorno, ci stai mostrando
2: buongiorno.
1: Che cosa?
0: Ciao, cosa fai
2: ci
0: vedere?
2: La prova che è il tesserino che sono effettivamente a Venezia. Forse un po' di laguna dietro la intuite. È l'approdo dove arrivano tutti i divi. Ieri appunto George Clooney, oggi dovrebbe arrivare Robert Pattinson. Adesso si è appena tuffato un sommozzatore nelle acque per controllare che non ci siano ordigni esplosivi.
0: Ecco.
2: La sicurezza qui è alta, si controllano i giornalisti, si controllano le strade, si controllano i zaini, borse, sale e naturalmente anche la laguna.
1: Seriamente un sommozzatore l'hai visto scendere?
2: Sì, sì, pochi minuti fa.
1: E questo è il dietro.
2: Scendono tutte le mattine, due volte al giorno, scendono per controllare la base del canale dove approdano i motoscafi con i divi.
0: Questa roba è veramente comunque incredibile, fa capire un po' che tipo di momento storico stiamo vivendo. Da una parte potrebbe rovinare tutto, però noi continuiamo ad essere di fronte a quello che più ci piace, no? Questo momento un po' glam da una parte, dall'altra invece è un momento che a Venezia, perché uno si domanda ma perché Venezia con casa svizzera? Quest'anno Venezia e la Svizzera hanno davvero a che fare a doppia mandata. Hai voglia di spiegarci
1: perché?
0: Vedo
1: tantissime bandierine svizzere, Moira, vedo bene.
2: Sì, vedi benissimo. La Svizzera è uno dei paesi d'onore del Venice Production Bridge. Che cos'è? Per dirla in maniera semplice, come piace a noi, è il mercato. Insomma, si arriva qui a Venezia, i paesi invitati giungono qui e portano dei loro progetti che non sono ancora stati sviluppati. Portano dei libri svizzeri, portano dei registi, portano le case di produzione e questo fa sì che la Svizzera possa mostrarsi in tutta la sua macchina produttiva, che è una macchina complessa. Complessa perché noi siamo sì un paese piccolo, ma abbiamo tanta forza. Abbiamo 4 lingue nazionali, dunque 4 culture, abbiamo 4 modi diversi di vedere il mondo, abbiamo anche sensibilità diverse e case di produzione che lavorano con la Germania, con la Francia, con l'Italia. Dunque potete già immaginare quanto sia appetibile il paese svizzera per l'industria cinematografica.
1: Moira, una cosa che sappiamo di te è che sei una di quelle che parla un po' con tutti e con tutte, sei una spugna che mi chiedo lì, sì, mi è capitato di essere accanto a te anche al Festival del Film di Locarno, conoscevi tutti, sapevi tutto, avevi conosciuto e mi raccontavi dietro le quinte. Quindi io vorrei capire con te cosa dicono le persone rispetto a questa Svizzera che si presenta con dei progetti, che cosa stupisce le persone o cosa ti dicono?
2: Beh, quello che io vi posso restituire nel raccontare, nel chiacchierare meglio con giornalisti internazionali è il fatto di quanta diversità presenti il nostro paese. Vi faccio un esempio. Quest'anno in mostra sono diversi film che battono bandiera rossocrociata. Ad esempio c'è un film attesissimo, si tratta dell'ultimo lavoro di Wim Wenders, cineasta conosciuto a livello internazionale. Wim Wenders porta qui un documentario fuori concorso selezionato dalla mostra, dunque nel programma ufficiale, dedicato a Peter Zumthor, un'eccellenza dell'architettura.
1: Vediamo le terme di Valls, le vediamo subito. Tra le tante
2: capite
1: cose.
2: Capite cosa significa per il nostro paese che un regista della portata di Wim Wenders ci racconti un'eccellenza come Peter Zumthor? Premio Pritzker, perché Peter Zumthor ha raccolto l'interesse di Wenders? Perché Zumthor è una persona attenta ai dettagli, attenta all'artigianalità, al fare artigiano dell'architettura, ai materiali, e questo ha affascinato Wim Wenders, che porta qui un documentario in 3D. Questo sarà anche uno degli eventi. Domani sera arriva Elisabeth Baumschneider, perché questo documentario è coprodotto anche dalla Svizzera. Arriverà qui la consigliera federale, ci sarà un ricevimento. Domenica ci sarà tutta una giornata svizzera a Palazzo Trevisan. Dunque, mi chiedevi cosa dicono le persone, che gli addetti ai lavori, il pubblico, dicono ma quanto si muove in Svizzera riguardo al cinema? E la mia risposta è tanto. Ieri abbiamo visto che ha aperto la sezione Orizzonti il bellissimo lavoro di Alina Marazzi, la ragazza con la Leica, tratto dal romanzo di Elena Janecek. Alina Marazzi è anche svizzera perché appartiene alla dinastia degli Oepli, nasce e cresce a Milano, però ha legami frequenti con la Svizzera. In questo film, che è un film di fiction, La ragazza con la Leica, c'è Luna Webler, che è una delle star svizzere più amate, bravissima, giusto, più amate da registi internazionali. Dunque, ecco, io vi ho dato due piccole finestre, ho aperto due piccole finestre d'osservazione e già vediamo quanto il cinema svizzero riscuota curiosità, interesse e successo, e non è più soltanto legato alla documentaristica, all'animazione. Prima si diceva gli svizzeri bravissimi per quanto riguarda il documentario e i film d'animazione.
0: C'è stata un'evoluzione
2: qualche anno fa.
0: C'è stata un'evoluzione,
2: ma
0: che stiamo
2: un cinema
0: raccontando adesso.
2: Giusto.
0: E tra l'altro so che tra un attimo tu dovrai andare a intervistare proprio Alina Marazzi e quindi
2: sì,
0: ti lasciamo andare,
2: molto
0: ma
2: felice.
0: Facciamo ancora una piccola trait d'union tra quello che abbiamo fatto per esempio ieri, ieri con la Fiera del Fumetto di Lugano, perché l'amico Stefano Knuchel si presenta con Ugo Venezia, quindi Ugo Pratt, che comunque ha veramente una grande trait d'union.
2: Il desiderio di essere inutile, questo è il titolo dell'ultima parte di una trilogia che Stefano Knuchel ha dedicato a Ugo Pratt. Prima l'abbiamo visto Ugo Pratt in Africa, poi in Argentina, adesso conosceremo l'anima veneziana di questo grande disegnatore, inventore di Corto Maltese, che è stato abitato da mille mondi e ha visitato mille mondi. Lui amava dire che la sua vita è iniziata prima di lui e finisce dopo di lui. È un personaggio che non poteva che affascinare Stefano Knuchel.
0: Figurati.
2: Permettetemi un altro appunto, questo, un'altra cosa che voglio raccontare al pubblico di casa svizzera. Questo documentario è coprodotto da Fiumi e da RSI, dunque è una nostra coproduzione con una casa di produzione della Svizzera italiana. C'è un altro lavoro che si chiama Anatomia di un ritratto, che ci racconta la prima donna che ha diretto un museo in Italia, Alessandra Wittkens, di origine svizzera, e ha diretto Brera durante la Seconda Guerra Mondiale. E anche questo progetto, segnatevelo davvero, Anatomia di un ritratto, è un titolo che io non vedo l'ora di vedere, coprodotto da Raff Kett, di Nicola Bebasconi, e da RSI. Dunque, vedete che anche la piccola Svizzera italiana c'è e viene valorizzata in un festival internazionale come la Mostra del Cinema.
0: Altro
1: sappiamo
0: che
1: collaborare. Ora,
0: Moira, Alice, siamo svizzeri e conquisteremo il mondo. Grazie mille davvero, Moira.
2: L'abbiamo,
0: ti lasciamo
2: già
0: andare. Brava, siamo già là. Siamo
2: buona
0: già
2: giornata.
0: Là. Buon lavoro, presto da Venezia. Grazie ancora.
2: Grazie.
0: Andiamo con Nugenea e Care, e poi abbiamo un ping pong da giocare. Ti faccio vedere dopo io, perché so
1: le
0: delle
1: notizie,
0: cose.
1: Le notizie,
0: molto
1: questo
0: svizzero.
1: Siamo tra poco.
0: Vabbè.

0: Avete appena sentito la canzone dei Nugenea Carré, che è in dialetto di svizzero, Svizzer Deutsch forse. C'entra un po' poco con noi, però a noi piace tanto questo mood che fa comunque.
1: Ti vedevo ballare.
0: Ci piace. Senti una cosa, è il momento del ping pong. Parto io con una notizia, tra l'altro, che è appena uscita proprio su rsi.ch. C'è questa però una notizia seria: fuga di dati sui veicoli, colpito anche il Ticino. Un attacco informatico già segnalato in altri cantoni ha sottratto davvero su larga scala targhe, nomi, indirizzi dei detentori di veicoli. Quindi lo diciamo, poi ne parleremo anche nel dettaglio con l'informazione. Però fate molta attenzione a richieste di denaro che possono arrivare proprio da questa fuga di dati che arriva anche in Ticino. Prossimo ping pong? Parto io? Vado? Sei pronta?
1: Vai, vai.
0: Allora, siamo ad Hinwil, che si trova in Canton Zurigo, giusto per capire. Lì c'è una fattoria molto grande, molto bella, conosciuta tra l'altro in città, cittadina, e a un certo punto una vicina però si lamenta, va in comune, dice così non si può andare avanti, ce la faccio più, c'è un rumore pazzesco, perché questa fattoria ha degli asini, questi asini hanno dei campanacci, questi campanacci danno fastidio alla signora.
1: Non è la prima volta.
0: E mi è venuto fuori un delirio a Hinwil, tanto da decidere, da far decidere alle autorità che gli animali, quindi gli asini, non potessero più portare i campanacci.
1: Ma c'erano solo asini o anche altri animali?
0: C'erano anche delle mucche, quelle possono ancora avere.
1: Ma come?
0: Funziona così. Quindi no asini, non possono più portare i campanacci, le mucche continuano.
1: Nel ping pong quello che succede spesso è questo, che vi portiamo delle notizie molto svizzere, ed effettivamente questo tema non è nuovo, ma mi è nuovissimo che l'asino no, la mucca sì. Ricordo un caso di qualche anno fa in cui effettivamente avevano reclamato dei vicini, dicevano ma se per una festa la quiete pubblica deve essere rispettata, e sappiamo che a nord delle Alpi le 10 sono le 10.
0: E quello è.
1: E dicevano ma com'è possibile, battaglie tra vicini ce ne sono tantissime. Questo effettivamente nel ping pong ci può stare molto
0: bene,
1: perché è una decisione particolare, sicuramente ci sarà un ricorso.
0: 1-0 per me, parla al centro, vai, tocca a te.
1: Io ho una storia di quelle che ti ricordano e ci ricordano i tempi delle scuole, dove facevi il compito e poi lo dimenticavi a casa.
0: Ok.
1: Che dici ma io l'ho fatto, e dicevano beh se non c'è non vale.
0: Sì, lo dicevo sempre.
1: Ecco, quella
0: non
1: cosa
0: c'era.
1: E come andava a finire, male.
0: Beh certo, ovvio, ma anche perché io ci provavo in realtà.
1: È successo ancora una volta. È successo nell'ambito dell'attrezzistica.
0: Sì.
1: Il problema è che gli atleti hanno fatto il compito, ma i genitori, o più che altro gli adulti, hanno dimenticato di consegnarlo.
0: Ah, yeah.
1: Parliamo del Canton Vaud, sì. 20 ginnasti e ginnasti saranno esclusi dai campionati svizzeri di questa disciplina. Loro si sono allenati, hanno ottenuto i risultati per essere nelle finali, nell'eccellenza svizzera. Il problema è che non potranno partecipare.
0: E perché?
1: Perché non hanno inviato, diciamo, il Canton Vaud, la federazione, non ha inviato in tempo l'iscrizione.
0: Ma non è vero.
1: Sono esclusi. E cosa ha risposto la federazione svizzera? Mancano ancora 2 mesi e mezzo.
0: Sì, c'è tempo in teoria.
1: Intransigenti, molto svizzera
0: ho
1: questa
0: capito,
1: risposta,
0: no.
1: Mi spiace, va.
0: Ma pensa a questi pori bau che si sono allenati per un anno intero per arrivare ai campionati svizzeri e per colpa di altri che dovevano solamente magari mandare un'email.
1: Sì. Che cioè, non è cambiato nulla, anche quella la risposta è stata non è cambiato nulla, ve l'abbiamo detto 4 volte. Il problema che non è tutto, ed è qua che secondo me vinciamo con questa notizia. Il Canton Vaud è in buonissima compagnia.
0: Sì.
1: Anche Sciafusa, Grigioni e Berna non potranno partecipare.
0: Quindi non siamo così svizzeri come pensiamo di essere svizzeri, questa è la base.
1: Nella risposta sì, nel dire
0: mamma
1: niente,
0: mia.
1: Fuori, tutti eliminati.
0: Totalmente.
1: La chicca sulla chicca è che Berna doveva organizzare la manifestazione.
0: Okay.
1: Quindi loro organizzano i campionati, ma non sono.
0: Non
1: questo è
0: vero.
1: Quello che succede. Noi ci ridiamo, però sappiamo che ci sono delle persone che hanno sacrificato tempo, energia e per un'iscrizione. Quante volte vi sarà capitato?
0: Figurati.
1: Il Canton Vaud ha detto: noi controlleremo 4 volte l'anno prossimo, 5, ve l'assicuriamo, però per ora. Ma
0: possiamo fare qualcosa, una petizione per questi atleti? Possiamo.
1: Cosa facciamo?
0: Non lo so, magari delle magliette dimostrative, stiamo con loro. Facciamoli
1: partecipare.
0: Attrezzistica is the way of living. Sai quelle cose così? Niente.
1: Attrezzistica è dura, nel senso.
0: Caspita, già altro che. No, lascio fare ad altri. Ali. 1-1 va bene, ma adesso stoccata finale. E qui so di entrare, no, so di entrare nel cuore delle persone, perché secondo me alcuni di voi già sono infastiditi. Ah, tra l'altro arriva anche un messaggio da parte del nostro ascoltatore e dice: gli asini si muovono molto di più delle mucche, quindi fanno più casino, per quello che gli hanno tolto i campanacci. Te sei forte, grazie.
1: Però in altri casi hanno lasciato anche le mucche. Eh beh, sì, okay, ho capito.
0: Hai capito?
1: Sì, l'ho capito.
0: Queste si muovono meno, quindi fanno più meno casino. Dicevo,
1: sono più simpatici gli asini, però.
0: Oggi è il mi guardi in faccia. È il 3 di settembre e c'è un grosso problema sugli scaffali dei supermercati. Sono arrivati i biscotti di Natale.
1: Non davvero, già.
0: Te lo giuro. Questa è una notizia meravigliosamente irritante, oserei definirla così. Mancano
1: per
0: più
1: te,
0: di tre mesi
1: fastidio.
0: A Natale, sì. E nei supermercati svizzeri stanno già comparendo i primi Weihnachtsgüetzli. L'ho detto bene? Tu che sei un po' zucchina inside?
1: Weihnachtsgüetzli.
0: Sì. Allora, la nostra Manu, sì, più o meno. La nostra Manu ieri, certo, che ha visto addirittura panettoni e pandori. C'è qualcosa che non funziona.
1: Ma va bene così.
0: Allora, no,
1: sono
0: non
1: cose
0: va bene.
1: Buone, più ci sono meglio è.
0: Ma non è neanche finita l'estate. Allora, poi io ho detto,
1: facci pace, sta
0: chiamo,
1: finendo.
0: Chiamo, faccio cose e voglio capire perché. La giustificazione dei commercianti è sostanzialmente questa.
1: Cosa ti hanno detto?
0: Rispondiamo alla domanda dei clienti. Cioè io vorrei sapere, scriveteci, se ci sono dei clienti che hanno chiesto i brunsli, se ci sono dei clienti che hanno chiesto la pasta per fare i biscotti a casa. Te sei una di quelle?
1: Io non l'ho chiesta, ma sono felice che ci sia. Ma penso che nel tuo tono così polemico ci sia una richiesta da parte di tua moglie durante il periodo di Natale di fare biscotti, perché altrimenti non mi spiego questo tuo nervosismo.
0: Cioè, mi fa lavorare,
1: fare.
0: Non ce la possiamo fare. No, non è per quello. Non funziona così. In tutti i casi, a questo punto, il 27 di dicembre troveremo la colomba pasquale. Questo è poco ma sicuro, ma domani torniamo noi.
1: Domani torniamo. Se volete darci degli spunti, che lo fate anche sempre, 076-321-1113, siamo qua per ascoltarli. Se volete essere delle antenne, anche quello, noi non vediamo l'ora di atterrare da voi.
0: Sì, sei insostituibile, irreplaceable, come Beyoncé. A domani, grazie mille, tra poco l'informazione.

0: In studio Federico Talarico. Dopo le segnalazioni nei giorni scorsi dagli altri cantoni, anche il Ticino è stato vittima del furto di dati di intestatari di veicoli, dati come targhe, nomi e indirizzi. Secondo una nota del Dipartimento delle Istituzioni, non si registrano intrusioni nei sistemi informatici cantonali e le informazioni sottratte non comprendono quelle dei proprietari che hanno richiesto di non rendere pubbliche le proprie informazioni. La sezione della circolazione, sempre secondo la nota, è in contatto con gli altri cantoni coinvolti, ha sporto denuncia contro ignoti e invita la popolazione alla prudenza. A scopo precauzionale, la pagina web Elenco Targhe Cantone Ticino è stata nel frattempo disabilitata. Il Dipartimento delle Istituzioni invita a prestare attenzione a comunicazioni inattese ricevute per posta, per email o SMS, con richieste di pagamenti urgenti o dati personali finanziari, con riferimento a presunte multe o pagamenti legati alla circolazione. In caso di dubbio, contattare l'autorità competente attraverso i canali ufficiali e non i recapiti indicati nella comunicazione sospetta. Dall'estero, dopo giorni di raid reciproci, stanotte missili e droni iraniani hanno preso di mira una base militare statunitense in Kuwait. Lo ha comunicato la televisione di Stato iraniana sul social X, giustificando l'attacco come risposta ai crimini commessi da Washington non solo negli scorsi giorni. Intanto il capo del Pentagono ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento di truppe, 50.000 militari, in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti e segnalando che la guerra contro l'Iran potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il presidente Donald Trump starebbe valutando la possibilità di dichiarare conclusa la guerra in Iran, convinto che la sua strategia di pressione economica funzionerà e costringerà l'Iran a cambiare rotta. Sempre Stati Uniti, ma questa volta dentro i loro confini, 3 persone sono morte e altre 7 sono rimaste ferite ieri pomeriggio in un edificio di Minneapolis. Tra i decessi, riferisce la polizia, quello dell'uomo che ha aperto il fuoco nella sparatoria. 2 agenti di polizia, invece, tra i feriti. Conflitto russo-ucraino. Kiev è stata colpita da un attacco di droni russi per la 7ª notte consecutiva. Lo comunicano media ucraini, dando notizie anche di un raid su Odessa che ha causato almeno 17 feriti. E in tema, le autorità danesi hanno svelato piani concreti da parte della Russia per compiere azioni di sabotaggio contro l'industria della difesa in Danimarca. Secondo il capo del controspionaggio, gli obiettivi sono aziende che producono armi per la guerra in Ucraina e Mosca starebbe attivamente cercando di reclutare persone per farsi aiutare in Danimarca. Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo.
1: Segnaliamo la fine del pericolo causato dalla presenza di pedoni sulla 2 tra Emmen Nord e Rothenburg in entrambe le direzioni e segnaliamo anche la fine del pericolo causato dalla presenza di oggetti sulla 2 a Lugano Sud in direzione Nord.

Le 10 e 4 minuti, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati in mille voci del giovedì dedicato al mondo degli animali. Sono Lara Montagna, buongiorno a voi e buongiorno a Michele, buona sorta, buongiorno Michele in regia. Dopo la pausa estiva torniamo anche noi ogni giovedì per dedicarci agli animali e oggi partiamo dagli insetti, impollinatori essenziali, decompositori, regolatori naturali di altre specie. Gli insetti sono uno dei pilastri della biodiversità. E perché dico biodiversità? Beh, lo capirete tra pochissimo. Loro costituiscono, intendo gli insetti, la maggior parte delle specie animali conosciute e garantiscono servizi ecosistemici. Beh, l'abbiamo detto, impollinazione, decomposizione, controllo biologico, su cui si reggono la maggior parte degli ecosistemi terrestri e la sicurezza alimentare umana. E quindi oggi parliamo di biodiversità, lo facciamo in vista del Green Day che si svolgerà sabato 5 settembre in Piazza del Sole a Bellinzona. Ormai lo sapete, un appuntamento fisso e imperdibile, una festa annuale della sostenibilità, manifestazione coordinata per la prima volta dalla SUPSI dopo 5 edizioni promosse dalla Società Ticinese di Scienze Naturali e dall'Associazione Green Day. Ci saranno, pensate, all'incirca 80 espositori tra associazioni, enti, istituzioni, aziende, con una settantina di attività ludiche, informative sui temi come sostenibilità, biodiversità, mobilità dolce, economia circolare e consumo responsabile. Tante le attività, workshop, laboratori, giochi a tema ambientale, caccia al tesoro, spettacoli teatrali e concerti locali. Ci sarà anche la RSI presente con il programma televisivo Il Giardino di Albert e Diamoci una mano con Clarissa Tami. Ne parleremo anche noi oggi di biodiversità partendo proprio dagli insetti con una delle associazioni presenti sabato al Green Day, ma non solo. Una canzone e vi spiego tutto.

0: Il nostro Michele Buonasorte era preoccupato, pensava oggi ci fossero le tarantole in studio. Non è ancora il tempo delle tarantole, arriveranno però a trovarci presto sicuramente, perché sapete che in questo spazio parliamo di animali e ogni tanto li ospitiamo, e quindi non è per oggi il caso delle tarantole. L'abbiamo già detto, sabato 5 settembre si svolgerà a Bellinzona il Green Day, festa dedicata alla sostenibilità e alla biodiversità. Tra i tanti partecipanti ci sarà anche la Società Entomologica della Svizzera Italiana, Sensi per gli amici, fondata a Mendrisio il 6 maggio del 2022, leggevo sul sito, da appassionati e professionisti entomologi. Lo scopo della Sensi è riunire persone interessate all'entomologia, diffondere le curiosità e conoscenze sugli insetti e anche facilitare lo studio dell'entomologia ai giovani, per esempio promuovere la conoscenza della fauna entomologica locale, proteggere ambienti preziosi. Insomma, Berbel Koch, presidente della Sensi, quante ambizioni, cioè quanti scopi avete non solo nella vita, soprattutto per quanto concerne la vostra associazione di appassionati di insetti, dai. Buongiorno.
1: Buongiorno Lara. Allora, prima di tutto per noi era importantissimo creare una piattaforma anche nella Svizzera italiana, quindi Ticino ma anche Grigione italiano, perché effettivamente con la nostra lingua in entomologia c'era poco, quindi anche promuovere gli scambi tra vari entomologi, però anche sensibilizzare al fatto che gli insetti sono utili e non sempre dannosi, soprattutto non dannosi, perché spesso anche quando si parla di insetti si parla di insetti che creano problemi, quindi per noi è il nostro grande obiettivo è sensibilizzare che fanno dei lavori e nessuno li vede, perché in sé lo fanno di nascosto quasi, e quindi anche far capire che abbiamo una fauna entomologica molto importante in Ticino, anche particolare, molto particolare a livello svizzero, e promuovere gli insetti Ticino, Grigione italiano, e mantenere gli ambienti importanti per questi organismi.
0: Ed è anche per questo che sarete presenti al Green Day. Quale occasione migliore?
1: Esatto, sì. E lì il nostro scopo è proprio sensibilizzare le persone, ma anche soprattutto i giovani, a capire che gli insetti sono importanti e ci portano dei grandi servizi che neanche ci rendiamo conto.
0: Probabilmente è proprio questo, non ci rendiamo conto, ci rendiamo conto soltanto dei danni, ma non ci rendiamo conto di quanto loro facciano per tutti noi, e intendo veramente tutti noi. Quindi è vero, ogni tanto si parla anche della fastidiosa cimice, del problema che può derivare dalla presenza di questi insetti nelle nostre case, per esempio, e quindi lì lo scalpore è tanto, perché incuriosisce tutti, proprio perché possono dare dei problemi, dei fastidi, ecco. Però riescono a darci davvero tanto a livello invece di contributo alla terra. Io direi questo, Berbel, perché senza di loro saremmo spacciati.
1: Potremmo dire così, esattamente, perché in realtà, vabbè, a parte l'impollinazione, che se ne parla tanto al momento, l'ape domestica impollina, ma ci sono anche molti altri insetti che lo fanno. Basti pensare che, per esempio, non so, una comparazione: in Svizzera abbiamo 100 specie di mammiferi, 3500 piante, gli insetti sono 35.000, quindi sono veramente tanti. Tanti sono piccoli, piccolissimi, non li vediamo nemmeno a volte se non li cerchiamo, e quindi ognuno di loro ha una sua funzione specifica.
0: Ma tu ancora oggi vai alla ricerca, cioè sei sul campo? Perché io lo so, voi amate stare anche in ufficio, ma in minima parte la vostra vera passione è quando si esce a studiarli in campo, in pieno campo.
1: Esatto, sì. Certamente. Allora, è bello d'inverno quando fa freddo stare dentro, ma d'estate non ci tiene nessuno. Anche perché d'inverno tanti insetti comunque sono presenti allo stadio di uovo, di larva, sono comunque silenti, diciamo, e la loro, il loro picco di attività è in estate, quindi noi in estate, chiaro, usciamo a cercarli, a vedere dove sono, magari specie molto rare, a vedere se sono ancora presenti, perché alcune specie sono anche estinte in Svizzera, quindi sì. Sicuramente ci piace.
0: Berber, è anche colpa mia se, se ogni tanto si parla, non dico benissimo, ma si mette la luce, l'occhio di bue su alcuni insetti che non sono così appunto apprezzati, no? Però pian pianino mi sto rifacendo, quindi oggi per esempio è il caso, no? Mi sto rifacendo e quindi la nostra Lucia Pollini Paltrinieri è felice. Vicepresidente del Sensi, buongiorno Lucia, benvenuta.
2: Buongiorno a tutti, ciao Lara.
0: È anche colpa mia, ma è vero che tutto fa brodo. L'importante, diceva qualcuno, è che se ne parli.
2: Sì, però
0: oggi
2: se,
0: però parliamone bene.
2: Parliamone bene.
0: Parliamone bene. Beh, vicepresidente della Sensi, anche tu quindi, Lucia, sarai in Piazza del Sole a Bellinzona sabato 5 settembre per il Green Day.
2: Sì, faremo quello di cui parleremo, faremo un piccolo gioco sulla, sullo sviluppo degli insetti, perché non tutti gli insetti si sviluppano nello stesso modo e quindi potremo spiegare questa cosa, vari tipi di...
0: Lucia, noto che avete, tu e Berbel, la stessa maglietta che è quella ufficiale della Società Entomologica della Svizzera Italiana. L'unico che oggi si è presentato in giallo, beh, d'altronde lui è il cassiere, tutto può, e soprattutto il suo tema di competenza è legato alle api. Lorenzo Giollo, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Tu sei veramente il cassiere?
3: Non si vede?
0: No, non so, mi dava più l'idea di un, anche tu, di un ricercatore sul campo, però se fai anche il cassiere tanto meglio.
3: Qualcuno deve farlo, no?
0: Ci sta, no.
3: Sembra
0: con
3: che
0: tutti
3: nessun altro
0: i soldi che ha la vostra associazione, immagino. Una canzone, poi entriamo nel tema specifico di ognuno di voi, perché so che ognuno ha un po' un tema di di competenza, no? Alcuni di voi preferiscono le farfalle, altri le sirfidi,
2: i sirfidi
0: e altri le api. Quindi andiamo con Fiorella Mannoia e poi con il Sensi, giusto? La Sensi, il Sensi.
2: La Sensi,
0: la società di La Sensi, parliamo di insetti.

0: Crazy Boy, Fiorella Mannoia, e noi torniamo ai nostri ospiti di oggi, ovvero, facciamo così, torniamo al tema di oggi e poi ai nostri ospiti, perché è vero che si parla tanto di popiglia japonica, perché è un problema, si parla tanto di formiche, anche perché a volte creano dei problemi, soprattutto alcune, ci mancherebbe, e si parla anche di cimici che nessuno riesce a sopportare, ma bisogna dire che in Svizzera ci sono circa 600 specie di api selvatiche, 500 specie di sirfidi, 200 specie di farfalle diurne, 3500 specie di falene, insomma tantissimi insetti, e oggi siamo qui a dire che al di là delle prime tre che ho citato, ecco, tutte le altre sono veramente non utili di più. E oggi a parlarcene ci sono tre ospiti esperti entomologi. Torno dalla presidente della Sensi, che è la società di entomologia della Svizzera italiana, Bärbel Koch. Partiamo da quello che è il tuo preferito, perché è vero che
1: difficile.
0: Ma no, dai.
1: Anche perché probabilmente è una specie che nessuno ha mai visto.
0: No, ma stai generica, cioè cerca di allargarti a qualcosa di comprensibile,
1: qualcosa
0: dai più.
1: Qualcosa che si vede.
0: Dai, le farfalle.
1: Sì,
0: non sono
1: sicuramente
0: il tuo target.
1: Sì. Erano all'inizio, adesso ci sono tanti altri insetti anch'essi molto interessanti.
0: Va bene, però, dai, allora sì, facci il nome di uno che ti piace tanto.
1: Però l'Iphiclide è sicuramente bellissimo.
0: Beh, d'altronde.
1: Assomiglia molto a macaone, stessa dimensione, un po' più chiaro. Si vede, a volte si vede volare in giro i fiori in giardino. Sicuramente tanta gente l'ha già visto.
0: Ridimmi per favore il nome, che lo cerco in internet.
1: Iphiclide.
0: Iphiclide.
1: È un nome un po'...
0: Iphiclide. Adesso vado a cercarlo giusto per... ma sicuramente tanti ascoltatori andranno adesso a inserire Iphiclide su un motore di ricerca, giusto per vedere che faccia ha. Ma a me è uscita una roccia, devo averlo scritto sbagliato.
1: No, metti Podalirio, scusa.
0: Podalirio.
1: Ho un po' di problemi con i nomi comuni.
0: Eccola. Ah, beh sì, adesso ci sono, ce l'ho. Anzi, la facciamo vedere anche ai nostri ascoltatori tra un attimo, però ci vuole il tempo per organizzarmi, eh. Quindi stiamo comunque nell'ambito farfalle, Bärbel.
1: Certo, sì, ne ho scelto uno che si riconosce, si vede anche in giardino. Oramai gli insetti sono tutti belli, non...
0: Detto da un'entomologa, è normale che tu possa dire una cosa del genere. Ma... è vero che ci sono delle farfalle che migrano? Perché questa è una cosa che mi è rimasta impressa ed è impressionante. Stiamo parlando di insetti, quindi di esserini minuscoli che pesano a volte anche meno di un grammo.
1: Sì.
0: E riescono a migrare.
1: Sì. Allora, a differenza degli uccelli, migrano su varie generazioni, quindi non è un singolo individuo che fa l'intera migrazione dall'Africa all'Europa del Nord. Praticamente nel corso dei mesi ci sono varie generazioni che vanno a cercare le risorse e quindi migrano dall'Africa all'Europa. E spesso si vedono in estate in montagna queste vanesse, che ne girano tantissime. Loro sono spesso in migrazione, che fanno i passi. C'è anche da dire che in...
0: messo Vanessa in internet, mi è uscito Vanessa Incontrada, ma fai Vanessa Farfalla.
1: E oramai son nome un po'. C'è anche da dire che fanno le migrazioni in realtà anche in parte insieme agli uccelli, quindi in primavera, in autunno, come loro, per cercare risorse, ci sono queste masse di insetti, ma milioni e milioni di insetti che attraversano i passi assieme agli uccelli, anche in parte di notte. Magari sono degli snecchini a portata di mano,
0: per, la barretta,
1: esatto, che ti vola di fianco la mosca impollinatrice. Però anche loro non si pensa, ma fanno delle migrazioni assurde, cioè proprio in massa.
0: Ma quanto, la classica domanda banalissima, però siccome non mi ricordo più la risposta te la rifaccio dopo anni, quanto può essere grande la farfalla più grande al mondo? Quanto, quanto diciamo misura?
1: Più grande al mondo. Allora, in Svizzera la più grande, l'apertura alare, sono 15-16 centimetri. Quindi è la Saturnia del Pero, è proprio grande, fa impressione. È più grande al mondo? 20-30, sì, sarà 30-35, no, cosa dite?
2: Una trentina?
1: Sì.
0: Ma tu le hai già viste quelle così grandi?
1: Allora, nei tropici sì, ne ho viste di grandi, ma non non le più grandi probabilmente, però...
0: Ma grande o piccola che sia, non è vero che durano soltanto, vivono solo un giorno, dai.
1: No. No, allora gli insetti, dipende dagli insetti, perché ci sono magari delle mosche, non so, Lucia, o degli efemerotteri che vivono per pochi giorni, però la maggior parte rimangono anche mesi.
0: No, perché sai che mesi. Si vede che da piccola mi hanno dato questa informazione, no? La farfalla vive solo un giorno, e ogni volta che io vedo passare davanti alla mia faccia una farfalla dico...

0: di più, sì sì.
1: Quindi anche se tu, ma se tu tocchi
0: non è un
1: le ali.
0: Allora noi per identificare alcune specie dobbiamo proprio vederle in mano sotto la lente, tenerle in mano, e quindi se fai comunque un po' di attenzione non gli succede niente. Non lo consiglio a chi non ha esperienza, però non succede niente.
1: Meno male, un'altra cosa che mi rende più tranquilla. E quest'estate sui vari alpeggi che ho visitato ho visto delle farfalle nere, scurissime, ma in massa, ma dei branchi, come si chiamano?
0: Sono delle come si chiamano?
1: Colonie.
0: No, in realtà gruppi. Sono, beh, si può chiamarli gruppi, sono dei singoli individui che tutti vanno a cercare la stessa risorsa, che di solito
1: è la cacca delle mucche.
0: È l'umidità. Perché a volte anche se ci sono dei ruscelletti si raggruppano anche lì, quindi, ma escrementi freschi anche loro hanno un po' di umidità, quindi vanno proprio a cercare liquidi, sostanze nutritive.
1: E quelle sono le farfalle degli alpeggi?
0: Sono le rebbie.
1: Rebbie.
0: E rebbie. E non si sta parlando di una specie, ma sono una trentina e sono tutte molto simili. È un gruppo un po' difficile da identificare. E spesso hanno degli occhietti arancioni. Non so se
1: sì. Ma la cosa che mi ha stupito è il fatto che ci sia una lentezza di fondo nel loro spostamento. Cioè, io ho visto che non si spostano.
0: Hanno trovato quello che cercavano.
1: Basta, non vedono più niente. Cioè tu passi con la bicicletta, passi con la macchina e loro rimangono sotto.
0: Sì, diverse rischiano la pelle, però...
1: Quindi sta a noi cercare di aggirarle, perché davvero non si spostano.
0: Dipende, a volte quando cammini sui sentieri si alzano tutte, tu passi in avanti e loro tornano indietro, quindi...
2: C'è la rapidità del movimento, sono abituate normalmente, un animale o gli uomini passano camminando con una certa velocità, quindi il loro riflesso di spostarsi è più lento, arriva un'automobile che arriva velocemente e non fanno a tempo a reagire.
1: A proposito, Lucia, visto che ti guardo e penso ai sirfidi, anche loro impollinatori, cioè è pazzesco, tutti noi nell'immaginario comune c'è l'ape, invece anche quelle, se dico mosche non va bene.
2: Sono un tipo di mosche, i sirfidi sono
1: anche le tipologia, mosche.
2: Sì, poi non solo i sirfidi, anche altre specie di mosche sono degli importanti impollinatori, e questo soprattutto andando in montagna, alzandosi. Le temperature diminuiscono, quindi farfalle e certe api sono meno efficaci, e ci sono specie più resistenti come le mosche che vanno in altitudine. Ci sono addirittura delle specie proprio specializzate all'alta montagna, che sono a 2500 metri, 3000 metri, e impollinano quei fiorellini che crescono fra le rocce in alta montagna, e lì non si trovano magari le farfalle.
1: Per quello che in montagna ci sono tante mosche?
2: Anche, perché resistono meglio.
1: Loro sono più resistenti?
2: Sì. Certe specie di mosche, poi ci sono delle mosche che in montagna, alta montagna, morirebbero. Cioè,
1: sono specializzate in altura?
2: Sì.
1: Ma quante specie di mosche esistono?
2: Allora, in Svizzera... Come ditteri, quindi mosche, moscerini, sono 7500 e oltre.
1: 7500
2: specie. Si pensa ad esempio come i sirfidi, che sono queste mosche che sembrano api o vespe, si camuffano un po' da api o vespe, nere con le strisce gialle, però ce ne sono anche di tutte nere, c'è cioè una variabilità incredibile, no. Da piccole a molto grandi, ce ne sono 500. Altre, sono dei gruppi molto molto grandi.
1: Però tu capisci che tu prima hai detto moscerini, come, cioè bisogna fare veramente un lavoro pazzesco per riuscire a fare amare alle persone i moscerini. Cioè, se io penso

0: alla drosofila, se penso ai moscerini della frutta, che bella, hai detto che bella. No, ma Lucia, ma veramente.
1: Ci sono 35, no, scusa, ho sbagliato, una sessantina di specie diverse di drosofile in Svizzera. La bellezza a volte la si vede quando, è vero, quando si ingrandiscono, si guardano, certo, al binocolare, si può vedere la bellezza di questi insetti. Poi naturalmente studiandoli si conosce anche la loro ecologia, le loro particolarità e ci si appassiona di queste cose.
0: Hanno mai fatto un film su un moscerino?
1: Non penso.
0: No, perché dopo Z la formica ha preso una certa importanza.
1: No, moscerini, mosche, no. Mi sa proprio di no.
0: Bisogna scrivere.
1: Cioè, soltanto la mosca, no. È da horror, quindi no.
0: Direi di no. Viva se ci ascoltiamo una canzone?
1: Benissimo.
0: Comunque me la segno, Lucia, Pollini, Paltrinieri, Pollini, quando le dici il moscerino ti risponde che bello.

0: quanti messaggi stanno arrivando al numero di WhatsApp di Rete 1, lo 0763211113. Arrivano anche dei filmati, ecco, ne guardiamo uno visto che siamo anche su RSI la 2, e quindi qui vediamo Berbel Koch, stiamo parlando di quale farfalla?
1: Allora, probabilmente una pafia.
0: Pafia? Ora ce ne sono due. Questa anche è abbastanza famosa alle nostre latitudini, credo.
1: Sì, sì, sì, ce ne sono tante e hanno due colorazioni questa specie. A volte sono arancioni e le femmine generalmente sono più scure.
0: Ok, quindi chiudo, chiudo questo filmato ringraziando chi ce l'ha inviato e... tanti che mandano anche dei filmati sulla farfalla che citavi tu prima, Berbel,
1: il podalirio.
0: Esatto.
1: Solo dico
0: mi è scappato per un attimo il nome,
1: sì,
0: ma
1: no,
0: ce l'avevo.
1: Sono troppi, troppo.
0: Podalirio.
1: Nomi. Podalirio.
0: Macaone.
1: No, quella è un'altra specie. Si assomigliano molto, però c'è da dire, stessa dimensione.
0: Varia un pelino la striscia in alto a destra.
1: E le strisce che non sono per il largo sono per non sono orizzontali, sono più verticali.
0: Qualcuno scrive: beh, potevate passare il valzer del moscerino, è vero. Potevamo anche ricordarci di Bugs Live. Lucia, tu non ti ricordavi, ma c'è anche questo insomma questo cartone,
1: sì,
0: non
1: sì.
0: Si dice più cartone animato, ma si dice film d'animazione,
2: sì.
0: Su che racconta un po' la vita degli insetti.
2: Sì, sì, divertente, carino, sì.
0: Non può mancare nella tua collezione.
2: No, ma molto carino sono anche tutta una serie di cartoni, sono francesi, si chiamano Minuscule sono molto divertenti, sono dei corti parlano di vari insetti, sono molto spiritosi, divertenti, però ho la collezione completa.
0: Totale.
2: Sei DVD.
0: Roby manda una fotografia, guarda, lo mettiamo anche a video per il pubblico che ci sta seguendo sulla 2, in televisione. Ecco, guarda, Lucia, questa è una mosca che tende all'arancione.
2: Sì.
0: Cos'è?
2: Questo è un lauxanide, non ti so dire la specie.
0: Neanche se è largo tanto?
2: No, dovrei probabilmente guardare dei criteri, si guardano dei criteri sulle zampe, guardare la posizione di certi peli, quindi è un po' difficile, non te lo so dire così al volo. Sono comunque tutte delle mosche che si sviluppano in materiale in decomposizione, ma soprattutto foglie morte, così, quindi hanno un'utilità molto grande nel riciclo della materia.
0: Certo, ma ma dobbiamo fare un po' di cliché, perché se non partiamo dalle basi non arriviamo poi a elevarci. Gli occhi.
2: Sì.
0: Gli occhi delle mosche. È vero che sono posizionati davanti, insomma sono i due bulbi che vediamo, sono gli occhi.
2: Sì, sì, sì, sono gli occhi, sono formati da tantissimi
1: omatidi.
2: Ecco.
0: Sì. Sarebbero
2: occhiettini. Ecco.
1: Cioè, un occhio
0: è composto da più occhi.
2: Sì.
1: Per esempio, una libellula arriva fino a 28.000 occhiettini, per quello che sono così
0: che ci vedono così bene.
1: Ci vedono benissimo.
0: Sì. Quindi non più occhio di falco, ma si potrebbe dire occhio di libellula.
1: Esatto. Sì.
0: Davvero?
2: Ma, cioè, sì.
0: Ma Lorenzo, ma invece come mai tutti noi conosciamo le api ma non riusciamo a capire che non c'è solo una tipologia di ape, ci sono anche le api selvatiche?
3: Sì, esatto.
0: Anche questo è un altro cliché.
3: Sì, in Svizzera abbiamo più o meno 600 specie di api, a livello mondiale sono state descritte 20.000, quindi rispetto all'ape domestica che si conosce sono comunque una diversità importante. Con l'ape domestica l'uomo ha un rapporto che dura da millenni, quindi è facile capire perché quando si pensa all'ape si pensa a quella come prima. E poi c'è da dire che tante specie, anche da noi, a primo sguardo non si direbbe delle api, sono magari di 3
0: mm. O quella nera grande.
3: Esatto, sì, taglie che vanno da 3 mm a 3 cm, tutte nere. Pelose, non pelose, colorate più o meno, che hanno diversi modi di volare, che mettendole vicino a un'ape mellifera, un'ape domestica, completamente diverse.
0: Ma E la differenza sta nel nome. Ape domestica vuol dire che possiamo averla appunto nel,
3: in casa, in, no.
0: Non in casa, ma diciamo possiamo allevarla.
3: Sì, esatto, appunto l'uomo ha questo rapporto che dura da millenni, l'apicoltura è antichissima, è domestica nel senso che è come per il bestiame, le pecore, le vacche, che riusciamo a controllare in un certo senso. L'ape mellifera noi le diamo un posto dove fare il nido, adesso la mettiamo anche addirittura e lei torna, e quindi noi possiamo poi sfruttare quello che lei produce per sé in minima parte senza danneggiare la colonia. E questa cosa con la maggior parte delle specie selvatiche non c'è. Ci sono alcune specie che sono usate, allevate per scopi di pollinazione, per esempio anche specie solitarie, ma sono casi molto isolati, cose che si fanno più in America. In Europa ci sono dei bombi che vengono allevati per impollinare certe colture.
0: Quelli, per esempio, che si possono ordinare sul sito dell'Undermat Control?
3: Sì, penso.
0: Non... Ti arriva la scatoletta con i bombi,
3: esatto,
0: e
3: sì,
0: li utilizzi, sì, in serra, sì, li utilizzi, sì, per, sì. Dopo, prendere il posto dell'ape.
3: Prendere il posto dell'ape più che altro perché ci sono certe piante come le solanacee, dove abbiamo i pomodori, le melanzane, che hanno bisogno di un certo tipo di impollinazione. I fiori devono essere scossi intensamente per liberare tanto polline, e i bombi lo fanno molto bene. Quando visitano i fiori loro vibrano, e quindi il fiore libera più polline, quindi c'è maggiore impollinazione. Dopo ci sono anche aspetti negativi in questo tipo di pratica, perché c'è comunque un commercio di animali, vengono spostati da regione a regione, quindi si spostano anche tipi genetici diversi, e quindi ecco, diciamo che non è tutto roseo, cioè si capisce l'interesse della pratica, ma ecco, facciamo comunque attenzione.
0: Ma qual è la tua ape selvatica preferita?
3: Domanda difficile. C'è una specie, forse mi piace perché è anche rara. Si chiama...
0: Spara che vado a vederla in internet.
3: Andrena marginata. E trovo che esteticamente è molto bella, ha un addome color arancio, piccolina, meno di un centimetro di lunghezza, e lei visita soltanto certi fiori, come tante api selvatiche lei è specializzata su certi fiori. E questi fiori sono, in italiano mi sembra che si chiamano ambretta, vedovina, sono delle belle infiorescenze color viola, rosa.
0: Ah sì, ce l'ho, possiamo farla anche vedere, la vedo. Devo dire che a me sorprende sempre vedere un'ape quando riesce a vedere il polline sul suo corpo, no? Che cambia, sì, completamente, sembra... diventa stile natalizia.
3: Sì, sembra un po' addobbata. Sì, sì, sì.
0: Le poi rimane proprio appiccicato dappertutto. Sì.
3: E poi ci sono dei pollini che hanno colori bellissimi. Rosa, viola, arancio fluo.
0: Quindi l'ape Andrena marginata è la preferita di Lorenzo Giollo. Noi non sapevamo neanche dell'esistenza dell'ape Andrena marginata, ma adesso... Anche perché... Io l'unica che conoscevo, nella mia estrema ignoranza, era proprio quella grossa nera che si chiama...
3: Ape legnaiola.
0: Legnaiola, che fa paura a tantissime persone,
3: ma
0: in realtà
3: è completamente innocua.
0: Innocua, sì, proprio.
3: Sì. A meno che la prendi in mano, cosa che direi che sconsigliamo.
0: Beh, ma tutti hanno il verrebbe pungiglione.
3: Le femmine. Il pungiglione deriva dall'ovidepositore, che è un apparato che le vespe più primitive usano per deporre le uova, quindi solo le femmine. Poi si è evoluto in un pungiglione che è presente in api, in vespe più, diciamo, più recenti, alcune formiche, ma non nei maschi. Nel maschio non ce l'ha. Anche se tutte hanno il pungiglione, pensando a noi, non tutte le api riescono a pungerci, non riescono a forare la pelle. E poi un'altra differenza interessante è che si pensa, di solito si dice, quando un'ape ti punge poi ti rimane il pungiglione dentro, e questa è solo succede nell'ape mellifera, perché è un'evoluzione a difendersi contro i mammiferi, perché fa colonie grosse con grosse scorte di cibo, e quindi in natura diventano
0: tipo
3: interessanti
0: l'orso.
3: Per un orso, un tasso se sono una pianta è più difficile, ma E quindi il pungiglione della mellifera è seghettato in fondo in modo che quando entra in una pelle elastica come quella dei mammiferi rimane incastrato. L'ape sta per scappare, poi muore perché si eviscera, però rimane attaccata alla sacca del veleno che continua a pompare e fa più male. Mentre tutte le altre api hanno un pungiglione come le vespe, non seghettato, e possono continuare a pungere, non lo perdono, perché sono più... serve più per difendersi da piccoli animali, insetti o...
0: Ah, quindi la vespa quando ti punge poi continua a vivere?
3: Ti vedo un po' preoccupata.
0: No, sono felice per lei.
3: Sì, sì, sì. Questa cosa, almeno in Europa, è un'esclusiva dell'ape mellifera.
0: Vedi quante cose, quante cose. Posso leggervi un messaggio che arriva da parte di un ascoltatore perché mi fa sorridere. Vado da Berbel, perché questo è per te. Perché si dice che certi uomini sono farfalloni? Le farfalle maschio sono così infedeli? Ma c'è fedeltà? No, dai.
1: Non l'ho mai sentita questa cosa.
0: Siamo seri. Come funziona? Cioè, non esistono delle coppie, cioè...
1: No, direi che non sono coppie fisse. Ci sono...
0: Allora ha ragione Piero che scrive che...
1: Sì, diciamo, per tenerla semplice, che... Beh, comunque già per gli insetti penso è difficile trovarsi, soprattutto anche per quelli piccoli, quindi quando si trovano si accoppiano e poi non è che rimane tanto tempo per... cioè la femmina poi deve andare a deporre le uova per la prossima generazione, quindi
2: anche sì. Se Lucia sì, sì. Spesso per le femmine è vantaggioso accoppiarsi con più maschi, e c'è anche proprio tutti degli studi che sono stati fatti all'Università di Zurigo sulla sexual selection, sulla competizione degli spermatozoi all'interno delle ooteche presenti nelle sacche. Dove la femmina conserva gli spermatozoi per poi fecondare le sue uova.
0: E c'è una competizione?
2: Sì, c'è una competizione tra gli spermatozoi, oppure ci sono dei maschi che quando si accoppiano cercano di togliere gli spermatozoi
0: degli altri
2: per far restare i loro.
1: È bello, è un mondo... Sì.
0: Mi state dicendo che faremo una puntata solo sulle libellule. A me piace tantissimo.
1: Le libellule sono bellissime.
0: Poi siete talmente competenti che è bellissimo ascoltarvi. Vi leggo un altro messaggio perché il pubblico dà sempre degli ottimi spunti. Grazie per la bella trasmissione. Da anni lasciamo sviluppare dei finocchi e ogni anno tornano i macaoni che si riproducono. Belli bruchi, ma bellissimo riuscire a vedere la farfalla che esce dalla crisalide. Ci scrive Alfonso.
1: Esatto, sì. Consiglio a tutti di piantare almeno un finocchio in giardino, che il macaone arriva sicuro.
0: Poi qualcuno dice farfalloni perché sono appariscenti, quasi quando svolazzano da un fiore all'altro, quindi forse è per quello. Ma tornando un attimo alla passione, alla vostra passione, è vero, siete tutti entomologi, ma poi è anche vero che immagino ci si debba specializzare in un settore, anche perché l'entomologia deve avanzare ogni anno, ricerche su ricerche nuove, non si è ancora scoperto tutto fortunatamente, ma è chiaro che da parte vostra come Sensi ci sono degli obiettivi che sono quelli di arrivare a dare informazioni alla gente che non fa il vostro lavoro, ma ci sono degli obiettivi anche di pubblicazioni, di stare sempre sul pezzo, essere sempre sul pezzo. Lorenzo, cosa pensi?
3: Sì, sì. Dopo questa è una cosa che facciamo meno come società, ma più a livello professionale. Comunque, almeno per i qui presenti posso dire che siamo tutti e tre attivi professionalmente in entomologia. E quindi
0: lavorate al museo?
3: Io no. Berbel e Lucia sì.
0: Sì. E tu dove lavori?
3: Io lavoro in parte come indipendente. Quindi sono mandato col cantone, qui anche il museo ogni tanto, principalmente sugli insetti, alcuni gruppi di insetti, e poi lavoro anche alle Bolle di Magadino come collaboratore scientifico, però lì è più generale, quindi ti si occupa più della gestione della riserva in generale, non solo a livello di insetti.
0: Quindi nel vostro tempo di lavoro, non tanto per quanto concerne l'associazione, ecco, lì c'è la ricerca, c'è la pubblicazione,
3: sì,
0: c'è
3: sì,
0: questa
3: sì.
0: Voglia di comunque dare al resto del mondo quelle che sono le informazioni sulla Svizzera italiana legate all'entomologia.
3: Sì, sì, assolutamente. E qua mi permetto, se posso, un po' di pubblicità. Come società entomologica, i nostri soci all'interno della quota, c'è anche la possibilità di ricevere il giornale Entomo Helvetica, che è un giornale scientifico dove vengono pubblicati degli articoli appunto sugli insetti. Ritrovamento di nuove specie, descrizione di...
0: È uscito il cassiere che è in te. Ormai
3: lo faccio,
0: sei il cassiere.
3: Lo faccio bene.
0: No, molto molto bene. Quindi la persona che si affiglia a voi riceve anche questo, che non è un male, perché comunque sono tutte informazioni che possono essere apprezzate da appassionati, ma anche non da appassionati.
3: Allora, questo giornale nello specifico è piuttosto tecnico, quindi appunto...
0: Ma anche in italiano?
3: Vengono pubblicati articoli nelle tre lingue ufficiali, quindi italiano, francese e tedesco, però rimane comunque un linguaggio, non è un linguaggio divulgativo, ecco, come può essere le pubblicazioni di ProNatura, ecco, lì sono,
0: certo,
3: più...
0: Quindi l'aspetto anche di divulgazione scientifica e di divulgatori, come siete oggi voi al tavolo di Rete 1, è importantissimo, perché sapere traslare, passare da un linguaggio tecnico a un linguaggio facile, comprensibile, riuscire anche a dare quel qualcosa in più per farli amare, riuscendo a selezionare quelle che sono magari le loro caratteristiche che possono appassionare di più il pubblico, ecco, questo è il lavoro che viene fatto da quelli che sono i divulgatori scientifici. Quindi il lavoro, per esempio, Lucia, al museo, ecco, di divulgazione è esemplare.
2: Sì, facciamo soprattutto con bambini e ragazzi, fatto da Pia Giorgetti, che fa moltissime attività, e poi noi sì, facciamo comunque, partecipando anche a trasmissioni come questa o a delle conferenze o a delle, ci invitano magari a delle giornate sulla biodiversità, così facciamo anche questo, sì.
0: Adesso vi propongo di tirare a sorte, per chi esce dallo studio, uno dei tre deve uscire, no scherzo, scherzo. È il momento di ascoltare una canzone, poi spazio velocissimo a quella che è l'informazione importante su Rete 1 e poi torniamo con un ospite e vediamo chi di voi resterà, chi sopravviverà di voi.

0: Sono le 11. In studio Federico Talarico. Nel secondo trimestre del 2026 il mercato del lavoro ticinese conferma la ripresa dell'occupazione già emersa a inizio anno, trainata dai residenti, mentre la componente frontaliera continua a ridursi. La disoccupazione torna su livelli nella media storica cantonale, notizie un po' più grigie per quanto riguarda le imprese con un leggero calo del numero di impieghi, così come dei posti vacanti. Per la prima volta dopo 4 mesi l'inflazione torna a salire in Svizzera e lo fa a ritmo sostenuto e oltre le attese. Il rincaro su base annua si è attestato allo 0,8% in agosto, dopo lo 0,4% di luglio e lo 0,5% di giugno. La progressione dell'indice rispetto al mese precedente è riconducibile a vari fattori, tra cui l'aumento degli affitti e dei carburanti. L'ondata di caldo di quest'estate ha causato il peggior raccolto di patate in Svizzera dall'inizio delle rilevazioni. Gli agricoltori svizzeri ne hanno raccolto solo 333.000 tonnellate, si è corso ai ripari importandone 130.000. Lo annuncia l'organizzazione di categoria Swiss Patat, segnalando un calo di quasi il 20% rispetto alla media degli ultimi 6 anni. Pur essendo le quantità disponibili sufficienti, Swiss Patat chiede comunque alla Confederazione di sostenere le nuove tecnologie di selezione per sviluppare varietà più resistenti. Dall'estero non cessa la paura di attentati in Germania, infatti l'ipotesi dell'ufficio criminale regionale della Baviera a seguito dell'incendio doloso a Monaco ai danni di un'azienda del settore degli armamenti. Dopo la segnalazione di un testimone, una pattuglia ha spento l'incendio e arrestato successivamente 2 cittadini bulgari fermati a una stazione di servizio. Non è ancora chiaro però il retroscena. Più chiaro invece il movente dei piani di sabotaggio scoperti dalle autorità danesi, sempre rivolti all'industria bellica. Secondo il capo del controspionaggio ci sarebbe dietro la Russia. Gli obiettivi sono aziende che producono armi per la guerra in Ucraina e Mosca starebbe attivamente cercando di reclutare persone per farsi aiutare in Danimarca. Chiudiamo proprio dal conflitto russo-ucraino. Kiev è stata colpita da un attacco di droni per la 7ª notte consecutiva. Lo comunicano i media locali, dando anche notizia di un raid su Odessa che ha causato almeno 17 feriti.
1: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. VZCH.com.
0: Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo.

0: 11:03, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1, Lara Montagna, Michele Bonassorta alla regia, e con noi è rimasto Lorenzo Giollo, cassiere del Sensi, società di entomologia della Svizzera italiana, ed è arrivato a trovarci Davide Conconi, produttore del programma televisivo Il Giardino di Albert. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Questa settimana stiamo parlando intensamente del Green Day, lo vogliamo fare proprio perché è così importante riuscire ad arrivare al pubblico con la tematica della biodiversità, spiegando, passando dagli insetti, spiegando quanto riusciamo a fare qualcosa di importante anche noi per tutelare questa biodiversità. E oggi parliamo di insetti, ma voi nel Giardino di Albert, che riparte sabato, proprio il giorno del Green Day, insomma, ne parlate sempre perché è importantissimo, è una delle vostre tematiche, la biodiversità. C'è Christian Bernasconi che va in giro per tutto il mondo a parlare di biodiversità.
1: Allora, da dove cominciamo? Dal Green Day?
0: Non lo so, ti ho buttato là 400 temi.
1: Cominciamo dalla stagione, perché è interessante, a volte il caso fa bene le cose. Le prime due puntate del Giardino di Albert, dunque 5 settembre, come dicevi, e 12, sono dedicate alla natura in città. Non solo alla natura in pericolo, minacciata in città. La prima puntata, il 5 settembre appunto, ci offre anche l'occasione di riparlare del Parco dell'Aveggio. Il capitolo Parco dell'Aveggio è incluso in un documentario prodotto dall'Unione Europea di Radiodiffusione. È una collaborazione che oramai da 5 anni portiamo avanti con i broadcaster internazionali dell'Unione Europea, appunto. Ci sono una decina di antenne TV che collaborano a questo progetto e danno origine a due documentari che appunto costituiscono il corpo delle due prime puntate del Giardino. Nella prima vedremo il Parco dell'Aveggio, e sono anche contento di annunciare che avremo per esempio delle immagini di lampreda, che sono piuttosto rare, girate durante un censimento proprio di questo animale. Ma ci saranno molte altre cose. Un aspetto che mi ha colpito molto era per esempio una signora che fa snorkeling in canali in Olanda, se non erro, e lei fa un po' la guardiana dei canali, e dunque passa metà, ma forse tre quarti della vita sott'acqua, nuotando placidamente in questi canali, e si vede una fauna incredibile, tantissimi pesci che vivono in questi canali, per non parlare delle piante acquatiche. Ahimè, anche tanti rifiuti che questa signora si adopera, insomma, per rimuovere.
0: Ma pensa a te, la signora che fa snorkeling nei canali dei fiumi, bellissimo, bellissimo.
1: È vietato, è la sola autorizzata.
0: È l'unica. A lei ha il permesso. Guardiamo un estratto e ascoltiamo un estratto del Giardino di Albert, prima puntata, proviamo a farlo partire. Io vederlo lo vedo, sentirlo non lo sento, può essere che magari sia qualcosa legato al mio computer, ma vediamo.
2: Incontriamo la biologa Karen Falsone.
3: Allora, il laveggio è un piccolo...
0: Allora, rifacciamo, perché non è che sia proprio venuta bene, ma è colpa mia, tutta colpa mia.
2: Incontriamo la biologa Karen Falsone.
3: Allora, il laveggio è un piccolo gioiello. Ci sono lungo questo fiume diverse zone che sono estremamente importanti dal punto di vista naturalistico. Forse la più importante è la zona di Molino Colombera, tra Genestrerio e Stabio, un'area relativamente piccola di mezzo chilometro quadrato, ma che ospita veramente tantissimi ambienti naturali diversi, oltre al corso d'acqua stesso. E in quest'area vivono numerose specie, tra cui alcune anche rare a livello nazionale e internazionale.
0: Thank you. sabato alle 17, Davide Conconi, il giardino esatto. di Albert. Naturalmente le immagini sono spettacolari perché sono delle bellissime immagini che ci portano appunto all'Aveggio in questo caso, ma è difficile, perché è molto difficile, credo, fare divulgazione scientifica quando si parla di alcuni animali piuttosto che rispetto ad altri animali, ecco. E quando si parla di biodiversità, già il termine non è che sia proprio attraente, no? Biodiversità, boh, bisogna essere in grado di fare divulgazione come siete in grado voi, come è in grado soprattutto Cristian Bernasconi di interagire col pubblico, e lo farà sabato perché sarà presente al Green Day a Bellinzona.
1: Sì, una parte della nostra divulgazione la facciamo in video, in radio o anche sul sito internet di RSI Info con numerosi articoli di approfondimento scientifico. E quello si fa con ore e ore, per esempio, di appostamento, come ha fatto Giovanni Casari per girare le immagini dell'Aveggio. Non dobbiamo immaginare appunto che si possa vedere una lampreda così facilmente, ma anche il picchio che si è intravisto rapidamente. Noi facciamo poi una sintesi e cerchiamo di proporre, noi e Cristian soprattutto, facciamo una sintesi e cerchiamo di proporre al pubblico un linguaggio chiaro, semplice, per spiegare i meccanismi che stanno alla base della vita, ma anche alla base di tutti i fenomeni della nostra terra, dunque fenomeni fisici, chimici, la medicina. E ogni ambito, diciamo, necessita il suo approccio specialistico. Noi cerchiamo di farlo.
0: Tu, Davide, e Lorenzo Giollo avete qualcosa in comune, cioè almeno solo la prima parte del nome, perché è l'ape il vostro animale comune, è vero?
1: È vero.
0: Tu più domestica?
1: Sì, diciamo di sì. Diciamo che sono partito anch'io, forse più modestamente, dalle api selvatiche, perché ho una formazione in entomologia, però poi mi sono appassionato a quelle domestiche, sì.
0: E allora, dopo la prossima canzone, andiamo a parlare di queste api, cercando di capire con i nostri ospiti perché si parla sempre di ape domestica, di miele e mai dell'ape selvatica.

0: Sabato 5 settembre riparte il Giardino di Albert su RSI La 1 alle 17. Giardino di Albert che sarà presente al Green Day a Bellinzona sabato, proprio con una postazione Davide Conconi con Christian Bernasconi dal vivo in carne e ossa. Ma non solo lui.
1: No, c'è buona parte della redazione che darà una mano. Questo è un ulteriore nostro aspetto di divulgazione scientifica, dal vero, dal vivo, la gente può conoscerci meglio e può avvicinare un aspetto della natura. In questo caso sarà un quiz botanico, metteremo alla prova le conoscenze botaniche della gente, ma anche per sensibilizzarle sull'importanza delle piante e della natura in città, in questo caso.
0: Lorenzo Giollo, presente anche la Sensi, società di entomologia della Svizzera italiana, anche voi al Green Day.
2: Sì, esatto, anche noi saremo con piacere presenti con una semplice attività ludica per scoprire gli insetti, in particolare come si sviluppano vari modi di sviluppo degli insetti, quindi anche noi proprio un aspetto di divulgazione e sensibilizzazione.
0: Secondo te, Lorenzo, come si passa dall'amare le api selvatiche a diventare apicoltore? C'è questa possibilità oppure sono due cose completamente diverse? Non necessariamente un apicoltore deve poi anche avere una particolare propensione per le api selvatiche?
2: No, penso che le due cose possano coesistere assolutamente. Adesso io mi immagino che la maggior parte degli apicoltori parte magari non conoscendo la grande diversità di api selvatiche che ci sono, ma mi sembra che in parte ci sia comunque una volontà di scoprirlo, conoscendo già l'ape mellifera si può anche più facilmente immaginare quali altri tipi di api ci siano, e anche nell'altro senso. Penso che io non mi occupo di apicoltura, ma per mia curiosità ho fatto un corso, semplice corso, per vedere un po' come funziona, perché conoscendo le selvatiche mi sono detto è interessante comunque vedere questo rapporto che appunto dura da millenni con una specie in particolare.
0: Ma secondo voi quindi l'ape domestica è più sfortunata di quella selvatica proprio perché viene allevata?
1: Ma forse direi il contrario, forse è fortunata perché può contare in caso di difficoltà. Pensiamo un po' al momento di caldo che abbiamo vissuto quest'estate. Per le api il caldo non è, per le api domestiche, il caldo anche estremo non è un grosso problema. Il problema è che questo caldo blocca la produzione nettarifera delle piante e dunque le api non hanno più nutrimento, quelle selvatiche, per quelle selvatiche può essere un problema, per quelle domestiche può intervenire l'apicoltore con un nutrimento di supporto.
0: E già, quindi dobbiamo pensare che siano avvantaggiate nell'avere l'essere umano che è a stretto contatto con loro.
1: Diciamo sulla carta sì, poi dopo
0: nella pratica
1: non sempre l'apicoltore diciamo ci azzecca e può anche creare qualche scompenso alle api, anche in buona fede insomma, però in una situazione come abbiamo descritto prima diciamo che l'intervento dell'apicoltore può essere determinante, e in questo senso le api domestiche sono un po' più fortunate in questo caso che non quelle selvatiche.
0: Lorenzo, torno da te, ma le api selvatiche si comportano alla stregua di quelle domestiche, cioè fanno tutto nello stesso modo? Più o meno?
2: Più o meno. No, ci sono comunque importanti differenze.
0: Tipo
2: la maggior parte delle specie selvatiche sono solitarie, quindi non formano una colonia dove c'è una separazione dei ruoli. In una colonia c'è una femmina o più femmine in altri gruppi che si riproduce, delle femmine che non si riproducono e che fanno il lavoro forte e i maschi. In una specie solitaria una femmina sola costruisce il suo nido, fa le uova, porta il cibo, fine della storia.
0: Fa tutto lei.
2: Quindi l'unità riproduttiva in una colonia, in una specie sociale, può essere composta da decine di migliaia di individui, in una specie sociale è un individuo solo. e la maggior parte delle specie, almeno in Europa, sono solitarie. Ci sono alcune specie sociali, quelle più conosciute sono i bombi, che però anche lì, a differenza dell'ape mellifera, dove tecnicamente la colonia è perenne per via del ricambio delle regine, nei bombi e nelle altre api selvatiche sociali la colonia dura un anno.
0: E poi muore.
2: Come nelle vespe, esatto. Passano l'inverno le femmine che sono state fecondate, le nuove regine che sono state fecondate. In primavera fondano la colonia, si sviluppa, nascono le operaie che raccolgono il cibo, portano nel nido e alla fine della stagione nascono le nuove regine e i maschi. C'è la riproduzione, l'accoppiamento e poi tutta la colonia perisce a parte le nuove regine che sono state fecondate. Quindi sono colonie che durano un anno praticamente.
0: Ma secondo te il pubblico, il grande pubblico, sa che ci sono queste differenze o ape e ape?
2: Penso che ancora oggi quando si sente la parola ape si pensa all'ape mellifera, quello sì. C'è comunque da dire che è comunque un tema di cui si parla tanto e mi sembra che anche a livello di divulgazione scientifica i vari enti che se ne occupano ne parlano sempre più spesso, anche appunto al Giardino di Albert il tema è trattato e quindi sicuramente non c'è più questa cecità, diciamo, ma da lì a essere coscienti delle 600 specie di api che ci sono in Svizzera, ecco, insomma, forse non è la pretesa, ma comunque...
0: Tanto sai che ti ho già messo in lista per le prossime 500 puntate. Eh?
2: Una puntata specie.
0: Esatto.
2: Fantastico.
0: Lo sai, Davide, che l'ape preferita di Lorenzo è l'ape Andrena marginata. Conosci?
1: Oh, vagamente.
0: Ti faccio vedere
1: presente.
0: La foto. Guarda.
1: Grazie.
0: La vedi?
1: Sì.
0: Ecco, questa è la sua preferita.
1: Sì, che assomiglia molto a un'ape domestica in fondo.
2: Sì, ci sono specie che sono molto più diverse dalla mellifera, effettivamente.
0: La tua preferita, togliendo l'ape domestica?
1: Per me sicuramente l'ape carpentiera, l'ape legnaiola, quella...
0: Nera,
1: viola,
0: grossa.
1: Viola, nera, grossa. La più grossa, se non erro, ape.
2: Sì, almeno in Europa direi di sì.
1: Sì.
0: Come mai?
1: È grossa come me.
0: Ah, come te.
1: È un... così, un...
0: C'è ancora chi dice che ha paura, ecco, per esempio dell'ape che hai citato tu, ma è umano perché più grande è e più fa paura. In realtà nelle leggi animali questo non conta, anche il più piccolo può essere veramente pericoloso.
1: Assolutamente, penso che entri in gioco anche l'aspetto rumore, l'ape carpentiera di grosse dimensioni,
0: quando viaggia
1: fa un ronzio abbastanza forte, le dimensioni incutono paura, però benché dotata di pungiglione, io non ho mai sentito nessuno che è stato punto da quest'ape, dunque direi che si può osservare, ammirare senza problemi. In altri casi, anche le api selvatiche possono pungere, di solito sono punture che hanno ancora un impatto inferiore rispetto all'ape domestica. Poi c'è sempre il problema delle allergie. Per chi è allergico basta una puntura per mettere in pericolo la propria vita addirittura.
0: Ecco, difatti, quindi è meglio fare il test e capire se si è allergici o meno prima di incorrere in situazioni spiacevoli. Lorenzo, lo dicevi anche tu prima, questa cosa del pungere non pungere nelle selvatiche è davvero difficile che riescano a scalfire la pelle di una persona?
2: Alcune sì, altre riescono, specialmente una legnaiola, non sono mai stato punto, ma immagino che dovesse succedere riuscirebbe a pungerci. È difficile che succeda perché il tipo di interazione che abbiamo con questi animali non porta a quello di solito, e poi essendo solitari non mostrano comportamenti aggressivi, diciamo.
0: Nadia dice: noi abbiamo delle api selvatiche nel nostro hotel, delle api sulla terrazza. Ecco, gli hotel delle api che si possono comprare, che sono carinissimi, ospitano le selvatiche, cioè l'ape domestica non andrà mai lì, non sbaglierà mai casa.
1: No, perché non c'è posto per una colonia di decine di migliaia di individui.
0: Quindi lì si va a dare rifugio ad api che sono tutte selvatiche.
2: Sì, sì.
0: E funzionano?
2: Funzionano. Mi permetto di mettere un po' in contesto, comunque in Svizzera abbiamo 600 specie e le specie che beneficiano di questi hotel per insetti, adesso il numero esatto non lo so, ma si aggira attorno alla trentina, quindi in termini di conservazione l'impatto è relativamente limitato. Poi c'è da dire che solitamente sono occupati da specie comuni, in particolare due specie attive in primavera, le osmie, che è sicuramente un nome che si è già sentito. E io trovo che hanno una funzionalità di conservazione limitata, hanno un interesse didattico, trovo, secondo me, penso che appunto porta la gente a vedere api che magari non chiamerebbe api anche vicino a casa, e quindi hanno comunque la loro funzionalità, sì.
0: Buongiorno, si possono tenere le arnie sul bordo della strada e quante arnie si possono mettere? Davide, mi giro verso di te perché...
1: Se abbiamo una giornata spiego. No. Posso rispondere rapidamente. Allora, tagliando un po' con l'accetta, consiglierei a chi ci scrive di informarsi presso l'ufficio tecnico del comune, che dovrebbe conoscere tutte le regole, tra l'altro che variano un po' da comune a comune. In generale non si possono posare delle colonie d'api lungo strade a grande percorrenza. È sconsigliato metterle anche di fianco a sentieri, per esempio. Ponendo una siepe fra le api e le strade, il discorso cambia. Ma insomma, è meglio rivolgersi
0: al
1: comune.
0: Ragazzi, grazie mille per essere stati con noi oggi, davvero. Ci troviamo a sabato al Green Day, naturalmente, perché è un appuntamento che non è da perdere. Grazie a Lorenzo Giollo della Società di Entomologia della Svizzera Italiana, la Sensi. Grazie Lorenzo.
2: Grazie a voi.
0: Dopo ti dico quando torni.
2: Ok.
0: Vediamo se di organizzarci.
2: Esatto.
0: Grazie Davide Conconi, buona ripartenza con il giardino di Albert.
1: Grazie.
0: E ci vediamo al Green Day.
1: Perfetto.
0: Tra poco si cambia completamente tema, anche se i cavalli hanno abbastanza vicinanza con gli insetti, ma noi non andremo a parlare di insetti e cavalli, noi andremo a parlare con un maniscalco, il maniscalco ufficiale della prossima edizione del CSI di Ascona.

0: Fulminacci, maledetto me, beh, maledetta me che ho questa passione immensa per i cavalli. E chi ha un cavallo può capire perché mi automaledico. Buongiorno al nostro nuovo ospite Ulisse Gianinazzi, benvenuto in studio a Rete 1.
1: Grazie, buongiorno a lei.
0: No, dammi del tu per favore. Grazie, perché se no mi sento un po' troppo signora rispetto a te a livello di età. Ulisse, sei il maniscalco ufficiale della edizione che sta per svolgersi del CSI di Ascona. Ogni concorso, insomma, degno di questo nome deve avere un maniscalco di servizio e quest'anno tocca a te.
1: Sì, maniscalco di picchetto.
0: Di picchetto,
1: ufficiale,
0: cioè,
1: è un po' impegnativo,
0: troppo,
1: come
0: troppo.
1: Te. Semplicemente ho fatto 2 giorni di picchetto nelle passate edizioni.
0: Ti hanno richiamato?
1: E mi hanno richiamato, sì.
0: Si vede che si sono trovati bene.
1: Spero di sì.
0: Senti Ulisse, a parte che essere maniscalco a una manifestazione, a un concorso, è sempre molto impegnativo, perché le gare partono dal mattino presto fino alla sera tardi, e quindi immaginiamo che un maniscalco debba essere sempre reperibile, sempre lì pronto a una rimessa, a guardare se c'è un problema, insomma cercare di risolvere problemi. E questo è il ruolo del maniscalco. Naturalmente non dimentichiamo che c'è anche il veterinario, ci sono numerose figure che ruotano intorno a un concorso, soprattutto quando si parla di concorso di salto internazionale. Ecco che capiamo bene che nulla è lasciato al caso, vero?
1: Esatto, c'è il maniscalco di picchetto, c'è anche il veterinario di picchetto, e già il giorno prima del concorso cominciano le prime visite ai cavalli, per cui devo anch'io essere presente, di modo che se il veterinario dice che c'è da fare un intervento, sono a disposizione anch'io nel caso fosse necessario correggere una ferratura.
0: E certo, veterinario di picchetto che sarà Yolanda Balli, che salutiamo ovviamente.
1: Sì, sì, certamente.
0: Io torno un attimo indietro, perché io voglio sapere come Ulisse Gianinazzi si mette in testa a un certo punto di voler diventare maniscalco.
1: Ma è una storia abbastanza lunga.
0: No dai, taglia, accorcia.
1: Taglio è che io contatto con gli equini l'avevo già avuto, anche se ammetto non sono mai stato un gran cavaliere, piuttosto
0: scarso?
1: Sì, scarsissimo. Però un po' di anni dopo, quando ormai non andavo più a cavallo, non avevamo neanche più animali, ho però deciso di fare il fabbro in Svizzera interna. Il mio datore di lavoro era non solo fabbro ma anche a maniscalco, quindi aiutandolo di tanto in tanto a ferrare i cavalli mi è venuto il pallino di imparare anche da maniscalco, e quindi ho fatto una seconda formazione come maniscalco, anche quella in Svizzera interna.
0: E da lì ecco che sei diventato ufficialmente maniscalco.
1: Sì, sì, ho fatto il diploma federale e poi sono tornato in Ticino un anno dopo a mettermi in proprio in Ticino, e fortunatamente è andato bene.
0: Funziona?
1: Sì, sì.
0: Senti Ulisse, sai che c'è una cosa, io apprezzo tantissimo la vostra figura, perché e probabilmente non tutti si rendono conto di quanta fatica voi facciate d'estate. Perché è un lavoro davvero molto faticoso. Ecco, non so, tornassi indietro, quell'aspetto della fatica non lo consideravi quando hai iniziato a fare questo percorso?
1: Ma un po' l'ho considerato, poi chiaramente le temperature come abbiamo avuto quest'anno non erano sempre state usuali. Vabbè, mi sono procurato un ventilatore, per fortuna nella maggior parte delle scuderie adesso c'è la corrente elettrica, posso attaccare al ventilatore, aiuta anche a tenere via un po' le mosche, quindi fa piacere anche al cavallo, e vabbè, mi sono un po' adeguato.

0: cercato di lavorare il più possibile la mattina, ci si adegua, in parte ci si abitua alla fatica, in parte si cerca anche di adattarsi in base al clima e vedere cosa si riesce a fare.
1: Cioè, per dirti, io ho perso un ferro, cioè non io, il mio cavallo ha perso un ferro, io una rimessa, una, avrò perso 7 litri d'acqua, per dirti. È vero che probabilmente non è il mio mestiere, quindi il vostro lo sapete fare molto bene, però una grandissima fatica, soprattutto quando il cavallo non collabora.
0: Beh sì, può essere un mestiere faticoso, poi coi cavalli che hanno difficoltà, che sia per questione di comportamento, che sia anche per una questione magari di difficoltà loro, perché un cavallo per esempio che ha un'artrosi, andando in là con gli anni, non solo bisogna fare magari delle ferrature ortopediche per aiutarlo, ma può anche avere difficoltà a collaborare, perché chiaramente non è... può avere anche dolore alle articolazioni e quindi a tenere sui piedi. Comunque noi chiediamo tanto ai cavalli quando gli facciamo la cura dello zoccolo e la ferratura.
1: Tanta pazienza.
0: Sì, tanta pazienza, un buon comportamento e insomma non è da poco neanche per l'animale questo
1: certo.
0: Mestiere.
1: Le prime ferrature, i cavalli che sono alla prima ferratura, ti spaventano oppure ormai sai approcciarti a loro e sai che ci vorrà magari più tempo, soprattutto quando c'è il maniscalco che ferra a freddo e poi c'è il maniscalco che ferra a caldo? Io immagino che tu, Ulisse, preferisca ferrare a caldo, visto che hai imparato a forgiare un ferro partendo da un bacchetto. Cioè tu riesci a costruire un ferro partendo solo dal materiale.
0: Sì, beh, è parte della formazione di maniscalco imparare anche a forgiare i ferri da partire da un semilavorato, da una bara. Al giorno d'oggi comunque quasi tutti usano i semilavorati di fabbrica, prefabbricati, che devono poi solo venire adattati perché sono di grande qualità e risparmiano un sacco di tempo. La prima ferratura di un cavallo generalmente non mi fa tanta paura, non mi dà tante preoccupazioni, dipende un po' dal cavallo. Chiaramente un cavallo magari un po' timoroso o un po' nervoso può avere più difficoltà. Generalmente trovo che sia una buona abitudine, la prima volta che si ferra un cavallo, organizzare di ferrarne due, uno più anziano, già abituato alla ferratura, e poi l'altro, e ferro prima li leggo accanto o comunque in vista l'uno dell'altro, si ferra prima quell'anziano e quello giovane vede che non succede niente di grave e poi generalmente è già meno spaventato.
1: Dice,
0: dall'idea
1: non è morto lui,
0: esatto.
1: Non muoio neanch'io.
0: Poi, in ogni caso, in Svizzera si impara a ferrare sia a caldo che a freddo. Chiaramente la ferratura a caldo, se fatta correttamente, ti permette di adattare meglio il ferro, puoi fare certe cose che con la ferratura a freddo non puoi fare, però è anche necessario saper ferrare a freddo. In caso per esempio di cavalli che hanno paura del fumo o che hanno unghie particolarmente delicate, suole particolarmente fini o che vengono ferrati molto spesso, per esempio durante il mio apprendistato ferravamo i cavalli da corsa in una scuderia piuttosto grande su in Canton Turgovia e lì venivano tutti ferrati a freddo.
1: Perché devi continuamente cambiare ferratura.
0: Sì, ogni 5 settimane vengono ferrati e in più molti puro sangue da corsa hanno anche delle preti molto fini, delle unghie molto piccole, molto delicate, e allora per evitare di causargli troppo stress si ferrava freddo.
1: Cioè, per dire, no? Il cavallo da corsa ha un piedino abbastanza ridotto a livello di dimensioni, di sicuro Ulisse, adesso lo faccio vedere chi ci sta guardando su RSI, la 2, questo non è un ferro di un cavallo da corsa, perché questo io ce lo posso mettere come cerchietto, ma questo cos'è?
0: Quello è il ferro di un cavallo da tiro. Come per esempio uno Shire, e sì, è un ferro piuttosto pesante perché si tratta di cavalli comunque di una taglia considerevole. Fortunatamente non devo lavorarli molto spesso, perché quella sì che è una ferratura molto faticosa.
1: Questo
0: anche
1: pesa,
0: per il maniscalco.
1: Cosa peserà? Due chili?
0: Non li ho mai pesati, no, un chilo e mezzo, forse un chilo e mezzo, sì. Non è il più grande che ho in magazzino, però
1: 12.
0: È uno dei più grandi. Sì, io in magazzino tengo fino al 14.
1: Fino al 14, sì. Ma da poi bisogna anche dei chiodi che abbiano delle teste enormi, perché...
0: Sì, chiaramente in base alla taglia del ferro si sceglie la taglia del chiodo. Si cerca sempre di usare il chiodo meno invasivo possibile, più piccolo possibile, però chiaramente più aumenta la taglia del piede e quindi del ferro, a un certo punto bisogna anche aumentare la taglia del chiodo.
1: Io impazzisco, per me queste sono opere d'arte, soprattutto se metto a confronto il ferro di un pony rispetto a quello di un cavallo da tiro, ecco, guardate le differenze. Quindi il nostro ospite Ulisse, come tanti maniscalchi, insomma, si mettono a lavorare sia su pony che su cavalli che veramente sono enormi. Continueremo a raccontare di Ulisse e del suo lavoro dopo la prossima canzone.

0: Abbiamo parlato di insetti, ma non solo, oggi anche di ferrature e quindi con Umaniscalco, Ulisse Gianinazzi, stiamo approcciando, diciamo, il tema, la tematica. Qualcuno scrive: "Ma soffrono i cavalli quando li ferrate?" Ulisse, domanda che ti rivolgiamo perché effettivamente per chi non conosce bene la materia può pensare che ci sia della sofferenza nell'andare ad apporre un ferro attraverso dei chiodi a uno zoccolo, zoccolo che sappiamo essere vivo, cioè lo zoccolo, la parte interna dello zoccolo non è rispetto a quello che è esterna, un'unghia, ma dentro c'è sangue, c'è, insomma, il piede del cavallo è un piede che pompa sangue.
1: Beh, sì, l'unghia del cavallo è la. È come noi
0: La materia che noi vediamo dall'esterno è unghia.
1: sì, però l'unghia del cavallo, lo zoccolo esternamente, sono cellule morte, no? Un cavallo ferrato nel modo giusto non soffre durante la ferratura, non per niente. È molto importante la formazione dei maniscalchi, la qualità del lavoro, e infatti l'apprendistato svizzero dura 4 anni.
0: Non ci si improvvisa, assolutamente non ci si improvvisa. I buoni maniscalchi hanno studiato, questo lo vogliamo dire.
1: Sì, poi appunto ci sono buone scuole di mascalcia in tutto il mondo. Io trovo che la formazione svizzera sia eccellente, è una delle migliori in Europa sicuramente. E appunto, per esempio, quando si parla del chiodo, molto spesso anche i clienti mi chiedono: ma il chiodo non gli fa male al cavallo? Il chiodo di per sé è comunque invasivo, però va nel senso che crei un canale nell'unghia, quindi per quello si cerca di mettere il chiodo, meno, come ho detto prima, meno invasivo possibile. Però il chiodo va messo nella regione giusta dell'unghia, ovvero nella linea alba.
0: C'è proprio una linea che si riconosce guardando,
1: Sì.
0: diciamo, la suola del cavallo, che è una linea molto chiara, la linea bianca, no?
1: Esatto, che è tessuto morto, sono cellule morte del tessuto connettivo che tiene la parete attaccata alla parte interna, alla parte viva dell'unghia, quindi al derma e poi alla falange. E quella parte dell'unghia non è sensibile, ed essendo morbida si possono mettere i chiodi in modo da non ledere al cavallo e fare in modo che il ferro tenga. Poi chiaramente un maniscalco non si occupa solo di ferrare, facciamo anche il pareggio delle unghie, quindi per i cavalli scalzi, che anche quella è una parte del nostro lavoro. Se non sai pareggiare bene, non sai ferrare, perché la prima parte della
0: Eh
1: ferratura è sempre la
0: certo,
1: pareggiatura.
0: è certo. Quindi
1: Quindi.
0: c'è una parte che ancora arriva ancora prima, l'osservazione, Ulisse, perché anche qui andiamo a dire al pubblico che quando il maniscalco arriva, se conosce già il cavallo, ci mancherebbe, ma le prime volte, quanto è importante vederlo, osservarlo camminare, vedere come appoggia i quattro zoccoli al passo, al trotto, insomma, per voi l'osservazione è tutto, perché è da lì che parte il lavoro poi del pareggio e della ferratura.
1: Sì, è buona regola guardare il cavallo al passo e al trotto, da davanti, da dietro e dal fianco, prima della ferratura e dopo la ferratura, e anche un colloquio col cavaliere, comunque con chi lo monta o con chi lo allena è importante, perché chiaramente io il cavallo non ci sto sopra, non sento se magari ha dei problemi durante l'andatura, posso vederlo durante appunto il trotto, quando mi mostrano il suo passo, però un colloquio con chi con quel cavallo ci lavora regolarmente è sempre utile, perché chiaramente io il cavallo lo vedo una volta ogni 8 settimane, e il cavaliere si presume che lo veda ogni giorno,
0: Tutti i
1: o quasi ogni,
0: giorni.
1: esatto, o quasi ogni giorno, sì.
0: La buona regola è mantenere una ferratura ogni 6-8 settimane?
1: Sì, così a regola si dice 8 settimane, poi dipende,
0: Se è stata inverno.
1: se è stato inverno, dipende dalla stagione, dipende dall'uso che si fa del cavallo. Come ho detto, cavallo da corsa o da trotto si ferra più spesso, e poi può dipendere un po' anche da quanto intenso è il lavoro che fa il cavallo, perché certi cavalli consumano il ferro molto molto in fretta.
0: Ulisse, Premessa, oggi non entreremo nella tematica cavallo scalzo o cavallo ferrato, sono due ambiti diversi, oggi non è il nostro caso, no, giusto per, lo dico perché magari poi qualcuno dice ma perché non parlate anche di, oggi non ce la facciamo a parlare di tutto e quindi parliamo di cavalli ferrati con un maniscalco professionista. Dicevi vari materiali, Ulisse, c'è il ferro classico che ha un peso, questa è una misura mediamente normale, poi hai portato anche il ferro di un cavallo da tiro, quindi si vedono le differenze nelle dimensioni, ma aspetta che lo metto giù, poi c'è il ferro del pony, perché anche i pony devono lavorare, perché non tutti i pony sono dei nanetti da giardino che non fanno nulla, ci sono fior fiori di pony che vanno a carrozza, che lavorano e quindi è giusto tutelare il loro zoccolo con un ferrettino, sono troppo simpatici questi ferri, e poi hai portato dei ferri in alluminio, materiale molto più leggero, anche questo pesa pochissimo, ecco questo qua magari lo spieghiamo dopo perché è un ferro chiuso, una ferratura ortopedica, anche delle ferrature ortopediche vi occupate voi maniscalchi in collaborazione con il veterinario, è importantissimo per voi avere una buona collaborazione col veterinario.
1: Sì, chiaramente, quel ferro che hai appena fatto vedere, generalmente infatti lo metto solo su prescrizione del veterinario che va a identificare il problema dell'apparato motorio, che chiaramente io da fuori senza RGX e senza i suoi metodi io non posso necessariamente identificare e poi quando una volta identificato il problema il veterinario può prescrivere oltre che delle terapie veterinarie può anche prescrivere una ferratura ortopedica che va ad aiutare il cavallo nel risolvere o quantomeno attenuare i problemi che può avere.
0: Ulisse, a volte non ci si ricorda questo detto, no foot, no horse, il cavallo che non ha un buon piede farà veramente fatica nella vita, quindi non voglio dire che tutto parta dal piede del cavallo e quindi dalla salute dello zoccolo, ma anche sì.
1: La salute dello zoccolo è molto importante, non è l'unica cosa, però un cavallo con uno zoccolo che ha dei problemi seri spesso fa fatica a camminare, ha una peggiore qualità di vita, poi per quanto riguarda quello che interessa ai proprietari non può neanche venire usato magari, quindi poi non tutti i problemi sono gravi, però certe problematiche vanno affrontate e bisogna cercare di trovare la soluzione più consona ad aiutare il cavallo che sia ad avere una migliore qualità di vita, a guarire.
0: Poi ci sono le persone più fortunate che hanno il cavallo scalzo, con un'unghia perfetta, una suola che regge tantissimo, che magari non fanno nulla e che non hanno bisogno di neanche, insomma, star troppo a ridosso di questa tematica. Ma questo, come detto, è un altro mondo, un altro mondo. Un ferro ha anche la presenza di alcune barbette, così si definiscono, correggimi se sbaglio, ce ne sono che in punta, ai lati, correggimi se qui si chiama quarti o...
1: Quelli sono i quarti, sì.
0: Sui quarti ci sono le barbette, quindi le barbette aiutano a mantenere aggrappato saldo il ferro allo zoccolo.
1: Esatto, la barbetta aiuta a stabilizzare lo zoccolo, stabilizzare il ferro allo zoccolo, danno anche la possibilità, per esempio il tradizionale è la barbetta sulla punta,
0: in punta.
1: Si può anche mettere barbetta laterale che permette di arretrare un pochino il ferro, quindi cambiando il punto di rotazione allo zoccolo, andando per esempio anche lì ad aiutare il cavallo nell'andatura e sì, permette, stabilizzando un po' il ferro, permette anche di mettere meno chiodi la barbetta.
0: Così,
1: certo. A scuola apprendisti ti insegnano che una barbetta tiene come un chiodo e mezzo circa.
0: Ecco, ma se io guardo il piede di un cavallo, e dico piede per comodità, lo zoccolo di un cavallo, per intenderci, e vedo una ferratura da 8 chiodi, devo preoccuparmi? Senza barbette?
1: No, c'è anche un motivo per non mettere le barbette, non è che la barbetta sia obbligatoria, si può ferrare anche senza barbette. generalmente il maniscalco che riesce a ferrare bene senza babette è un bravo maniscalco.
0: Ok.
1: Perché è una ferratura un po' più impegnativa.
0: Certo.
1: E appunto, per esempio, a cavalli che mal sopportano la pressione sulla parete, o anche in quel caso il ferro senza barbette può venire un po' arretrato, ecco che si può mettere la ferratura senza barbette. Chiaramente metterò uno o due chiodi in più. Anche lì poi dipende un po' dal cavallo, perché certi cavalli camminano così dolcemente che metti dentro 5 chiodi e ti tiene 8 settimane.
0: Ma che fortuna!
1: Certi cavalli che magari pestano tanto i piedi o magari anche semplicemente che vanno sempre in golena su e giù per i monti, quelli se gli metto 5 chiodi sono lì 3 settimane dopo rimettere
0: ferri. Non parliamo dei cavalli che fanno carrozza
1: anche
0: attaccati
1: lì.
0: Allora, adesso guarda, questo facciamo una scommessa. Riuscirò a riconoscere l'anteriore da un posteriore? Secondo me sì. Posteriore? Anteriore?
1: Corretto.
0: Cambiano tantissimo. Io credo, Ulisse, che tu sia fortunato perché non hai un cliente come me. Perché se fossero tutti come me, saresti ore e ore a parlare e non ferreresti mai. Vero, meglio. Però un cliente che comunica col maniscalco non è male, eh?
1: No, un cliente che comunica è un'ottima cosa, perché appunto...
0: Uno che fa domande.
1: Sì, soprattutto se fa domande pertinenti. Molto meglio, in ogni caso, che un cliente che non comunica, non ti dice se nota dei problemi e poi magari si aspetta che li risolvi senza che
0: certo.
1: Ci sia stato uno scambio, no? Una comunicazione.
0: Dopo i titoli del radiogiornale entreremo anche nell'ambito asini, muli, insomma, perché oggi Ulisse sei arrivato a trovarci anche per raccontare che non solo i cavalli hanno bisogno di cure e necessitano di un occhio di riguardo nei confronti dei loro zoccoli, ma anche gli asini hanno assolutamente bisogno di essere curati da questo punto di vista. Quindi una canzone, i titoli del radiogiornale e poi Via Swiss e poi rientriamo con Ulisse Gianninazzi.

0: Il segnale orario con Lehner, abbigliamento tradizionale per la stagione dell'Oktoberfest. Lehner.ch.
1: Rete 1.
2: Buongiorno da Laura Dick. L'economia svizzera è in forte crescita in questo secondo trimestre, tuttavia aumentano anche i prezzi dei prodotti. L'inflazione sorprende anche gli esperti. Ci vogliono controlli più severi per le armi tenute in casa? Dopo la sparatoria al Festival Rave in Argovia, la politica si interroga. Il nuovo sistema tariffario TARDOC non piace ai medici di famiglia, che chiedono già delle modifiche. In pagina un'intervista. In Spagna la crisi migratoria a Ceuta continua ad avere conseguenze. Il premier Pedro Sanchez oggi si difende davanti al Parlamento. Cresce la pressione sul governo per chiarire il ruolo del Marocco. Si inaspriscono poi anche le tensioni tra Russia e Germania. Mosca reagisce alle accuse di guerra ibrida e chiude le sedi del Goethe Institute su tutto il suo territorio. Per lo sport, calcio, il Lugano in cerca del 12° risultato utile consecutivo tra campionato, Conference League e Coppa Svizzera. I bianconeri alle 20:30 ospitano un Servette in caduta libera.
3: Sulla A2 al portale nord del San Gottardo ci sono code di 4 km tra Amsteg e Göschenen con attese di 40 minuti circa in direzione del Ticino. Al portale sud le code sono di 3 km a partire da Quinto e le attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. La corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: 12:02 in questo istante, di nuovo ben ritrovati, sempre in diretta su Rete 1. Questa è Mille Voci, il giovedì dedicato agli animali, e dopo tanti ospiti che sono arrivati a trovarci questa mattina è arrivato da noi anche Ulisse Gianinazzi, Maniscalco, che sarà di picchetto al CSI di Ascona, quindi la prossima settimana ci sarà questo appuntamento con questo concorso di salto internazionale che si svolgerà nell'ex aeroporto di Ascona, e edizione 2026, 33esima edizione, dall'11 al 14 di settembre. Ulisse, tu sarai già presente il giorno prima, perché i cavalli, quando c'è una macchina così enorme come il CSI di Ascona, ecco che naturalmente i cavalli arrivano sempre il giorno prima, come minimo.
1: Sì, sì, i cavalli arriveranno già nel corso della giornata prima, e nel pomeriggio sarò già presente per i primi controlli, no? Per i primi esami, nel caso ci sia necessità, che ogni tanto i cavalli strappano i ferri già scendendo dal trailer.
0: Sì. Ecco, e lì, track, subito. Ma ascolta, Ulisse, vuol dire che tu hai a che fare con cavalli importanti, perché è vero che ci sono anche gli amatori, ma parliamo delle gare di domenica. Cioè, adesso butto là un nome, non ho guardato la lista dei partenti, però tipo Steve Gerda, ecco, nomi così, cioè Fuchs.
1: Sì, sì, ci sono dei cavalli
0: strepitosi. Potresti ferrare i cavalli di questi grandi cavalieri?
1: Beh, può capitare, io sarò lì.
0: Speri che si sferrino per potergli mettere le mani sugli zoccoli.
1: Io spero che non succeda niente, così non si fa neanche male al cavallo, che generalmente non è il caso, ma ogni tanto strappando il ferro si possono anche fare male.
0: Certo.
1: Chiaro che una parte, almeno a me, per me una delle attrattive del concorso di Ascona è vedere gli animali strepitosi che ci sono lì.
0: Cioè, ragazzi, stiamo parlando di campioni del mondo, animali che viaggiano in giro per tutto il mondo. Non entriamo nell'ambito, ecco, di viaggiare non viaggiare, ma parliamo di campioni, parliamo di animali che sono trattati in un certo modo proprio per permettere ai cavalieri di ottenere quei risultati. Quindi qualcosa di pazzesco, cioè io non potrò mai avvicinarmi, tu sì, perché fai il maniscalco.
1: Sì, beh, sì, è il mio mestiere, d'altronde.
0: Ma ti metterai vestito per l'occasione, o la mise del maniscalco è scarpe antinfortunistica, chaps per riparare la coscia?
1: Sì.
0: Giusto? Usi guanti?
1: Sì, io preferisco usare i guanti, perché così le mani restano relativamente più pulite e ci si fa anche qualche ferita in meno.
0: Altro?
1: Un t-shirt, ogni tanto il cappellino se c'è il sole. La mia tenuta sarà quella di tutti i giorni.
0: Hai la scritta Ulisse Gianinazzi sulla maglietta?
1: No, le t-shirt non le ho ancora fatte fare.
0: Ma dai, ma Ulisse, ma ti devo insegnare tutto?
1: Ma sto ancora usando tutte le t-shirt,
0: t-shirt militari.
1: Esatto, tutte quelle che mi sono avanzate dal servizio militare, le sto ancora usando.
0: C'è stata una persona che nella tua carriera, nella tua strada per diventare maniscalco, ti ha insegnato di più? Ti ricordi qualcuno che ti ha dato quella dritta, che ti ha regalato quel martello, che ti ha insegnato un trucchettino?
1: Beh, bisogna rubare il mestiere ovunque. Trovo che ogni collega ha quella cosa che sa fare un po' meglio di te e che devi andare a guardare, e viceversa. Anche io sono sempre aperto a dare una mano quando c'è bisogno ai miei colleghi. Sono sicuramente molto grato Werner Welchli, che è stato il mio maestro apprendisti. Poi c'è stata la Karin Heding, che è stata mia collega, sempre presso la firma Welchli, che è una maniscalca bravissima.
0: Donna.
1: Sì, e che anche lei mi ha dato una mano quando ero apprendista. E poi, vabbè, c'è il mio primo maestro apprendisti, maestro Fabbro, che è stato il Daniel Zwissler di San Gallo, di Rorschach, scusate, non San Gallo. Che anche lui maniscalco, e anche lui mi ha dato qualche dritta, mi ha dato ci sono state occasioni in cui gli ho telefonato a chiedere dei consigli per delle ferrature un po' difficili.
0: Quanto costa un ferro come questo, Ulisse, più o meno, circa?
1: Quelli lì dovrei guardare, perché i prezzi non li so a memoria, ma quelli sono circa una ventina di franchi al paio. I ferri in acciaio non costano molto. Dove si va a spendere tanto nel materiale sono nei ferri in alluminio ortopedici. Quelli possono essere parecchio cari anche per me.
0: Non entriamo nell'argomento quanto costa un maniscalco, perché non è il giorno per affrontare questo argomento. Ulisse, grazie mille per essere stato con noi. Buon picchetto in quel del CSI di Ascona. E niente, spero che tu possa tornare a trovarci per raccontarci ancora tanto, perché dovevamo parlare di asini, di muli, e alla fine non ci siamo arrivati. Ma una cosa la vogliamo dire: anche gli asini hanno bisogno di cure per gli zoccoli. Non vogliamo vedere certe cose che purtroppo si vedono ancora, ovvero asini che non vengono pareggiati perché si crede che l'unghia si consumi da sola al pascolo.
1: Assolutamente sì, gli asini e spesso anche i pony sono troppo spesso trascurati, e questo può portare a tutta una serie di patologie che, non trattate, anche lì fanno male alla qualità di vita dell'animale. E nel caso della laminite, che è uno dei problemi più frequenti da noi in Ticino, può anche portare alla morte dell'animale. Quindi non sono cose da prendere sotto gamba.
0: Assolutamente no. Ti dedico la prossima canzone, Tina Turner, The Best.
1: Grazie.

0: E qui di best ne abbiamo parecchi, perché bravi maniscalchi, ma anche bravi ospiti, per esempio bravi biologi marini, insomma davvero diversi, anche entomologi. E questo l'avete capito, il giovedì mattina si trasforma mille voci nella casa degli animali, in cui si parla di loro e di conseguenza anche della loro casa, appunto la terra. Il mar Mediterraneo funge da vero e proprio motore climatico e termostato per l'intera regione circostante, influenzando direttamente la terraferma e la vita di milioni di persone e animali. E questa notizia non è delle migliori, l'avete sicuramente sentito, la temperatura della superficie del Mediterraneo è aumentata in media di 1,3 gradi con punte di 2 negli ultimi decenni. Le zone con il più sostenuto ritmo di riscaldamento sono quelle della metà orientale, così come vaste aree della conca occidentale. Una tendenza purtroppo destinata a proseguire nei prossimi secoli e che determinerà l'intensificazione di tormente e tempeste anche nell'Europa centrale. Collegato con noi al telefono c'è il biologo marino Emilio Mancuso. Buongiorno Emilio, benvenuto.
1: Buongiorno Lara, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Divulgatore, ma che grazie a te per esserci, divulgatore scientifico, fotografo subacqueo, strettamente legato all'Associazione Verde Acqua, Istituto per gli Studi sul Mare. Emilio, la notizia non è assolutamente una buona notizia, e quello che leggevo appunto è che dobbiamo aspettarci che le conseguenze siano delle brutte conseguenze.
1: Purtroppo hai totalmente ragione, anzi con un bruttissimo gioco di parole è il caso di iniziare proprio a cambiare l'orizzonte. Noi continuiamo a parlare, come in questo caso, del 2026 come l'estate più calda degli ultimi 40 anni, eccetera. Iniziamo a pensare che questa potrebbe essere l'estate più fresca dei prossimi 40 anni, e questo è un dato decisamente allarmante per tutti gli ecosistemi marini, per tutti noi che vicini o lontani siamo direttamente correlati al Mediterraneo e ai nostri mari.
0: Beh sì, fa decisamente paura e non si può tornare indietro?
1: È difficile, veramente difficile pensarlo. Io sono, lo sai, ottimista patologico, però parlando di una quantità di energia impressionante e di un trend che ormai va avanti di decade in decade. Quello che abbiamo visto è che mediamente negli ultimi anni il Mediterraneo è andato a scaldarsi di 0,7 gradi ogni 10 anni, e nelle ultime decadi, nell'ultimo decennio soprattutto, questa cosa è addirittura impennata. Come dicevi tu, siamo tra l'1,7 e i 2 gradi in più. E ancora più allarmante, cerchiamo poi di dare un valore a questi dati. Non è soltanto della temperatura superficiale, perché viene, se vuoi, anche un po' istintivo, no? Pensare che in un'estate così calda la superficie del mare si scalda per forza, viene battuta da un sole enormemente caldo e si scalda. Considera che misurazioni recentissime hanno dimostrato che a circa 70 metri di profondità, quindi immaginati che cos'è una colonna d'acqua alta 70 metri, la temperatura del Mediterraneo a fine luglio 2026 risultava 0,8 gradi più alta della media dagli anni 90 a oggi.
0: A 70 metri sotto.
1: Non solo. Esatto, a 70 metri di profondità. Per chi è un po' frequentatore subacqueo, arrivare a 70 metri è parecchio impegnativo, però sa per esperienza che in superficie l'acqua è calda, scendo di qualche metro, anche una decina di metri, e inizio a sentirla un filino più fresca, scendo intorno ai 20 metri, fresca un po', scendo intorno ai 40 metri, la trovo più fresca. Questi concetti si sono enormemente sballati. In superficie abbiamo avuto punte che superavano i 28 gradi, 29 gradi in alcuni punti. Se andate a curiosare su internet, oggi la temperatura superficiale a Genova era 27,6. E a 70 metri di profondità la temperatura del mare, che è di quasi un grado maggiore della media, vuol dire che c'è una quantità di energia impressionante che è stata accumulata dal mare, giusto per dare appunto un corrispettivo, cioè l'energia che il mare ha accumulato, il nostro mar Mediterraneo ha accumulato nei primi 70 metri di profondità, è quasi due volte l'energia che è stata consumata in Italia nel 2024. Cioè con quella, se noi avessimo i superpoteri per estrarre tutta quell'energia, quindi riportare il Mediterraneo alla sua normalità, se di normalità si può più parlare, cioè tutta questa energia ci permetteva nel 2024 di dare energia all'intera Italia quasi due volte. È veramente difficile da immaginare.
0: Emilio, riusciamo a immaginare anche quella che è la vita degli abitanti del mare adesso? Perché
1: Certo.
0: se rimaniamo in superficie, chiaramente ci hai, insomma, illustrato un po' la situazione. Se andiamo sotto, invece, per loro cosa succederà?
1: Che cosa in realtà sta già succedendo? Come al solito, poi c'è sempre cioè la natura ci stupisce, anche quando noi veramente la mettiamo a dura prova. Succede che cambiano le dinamiche. Negli ultimi anni, obiettivamente, con grande amore, con grande stupore, vediamo tartarughe marine nidificare in zone che fino a qualche anno fa non erano mai state battute. E per chi poi vede quel nido è meraviglioso. Le tartarughe marine si stanno adattando e stanno venendo a nidificare sempre più a nord, cercando acqua un po' più fresca, perché nel sud del Mediterraneo l'acqua è troppo calda. E la nidificazione in un'acqua e quindi in un'atmosfera così calda, le tartarughe depongono sulle spiagge, lo sappiamo, no? Però la temperatura del nido è influenzata sia dalla temperatura dell'acqua che da quella dell'aria. Un nido troppo caldo fa uscire fuori solo femmine, per cui questa cosa non può funzionare per la sopravvivenza della specie, loro si adattano e vengono verso nord. Abbiamo visto specie che vengono definite meridionali, andare verso acque più del nord, perché queste gli permettono di spostarsi. Abbiamo visto specie tropicali entrare e riuscire a sopravvivere in Mediterraneo sempre più facilmente, per cui ci sono alcuni sporadici punti che ci aiutano a capire che Madre Natura si adatta a questo, però per alcuni è un bene. E per tanti altri organismi abituati alle acque fresche del Mediterraneo, questo inizia a diventare un grosso problema. Chi può si sposta, chi non può prova ad adattarsi, oppure lascia posto a quelli che saranno più adatti. Quindi il nostro mare nel complesso si sta adattando e che questo adattamento così veloce corrisponde molto più spesso a una perdita che a un valore aggiunto.
0: Emilio, grazie per insomma, averci dato qualche informazione in più su questa tematica. Rimani con noi fino alla fine di questa trasmissione. Adesso spazio alla musica. Oh no.

0: In questi ultimi minuti di trasmissione, ovvero Mille Voci dedicata agli animali, abbiamo al telefono con noi Emilio Mancuso, biologo marino e divulgatore scientifico. Allora Emilio, di nuovo ben ritrovato in diretta con noi. Abbiamo raccontato delle temperature esorbitanti, pazzesche del mar Mediterraneo. È una brutta notizia, anche se in realtà ad avere aperto gli occhi, insomma, si sapeva, era un'escalation. Adesso è impressionante pensare che la temperatura sia aumentata così tanto e che insomma non si riesca a pensare a una discesa, anzi sarà probabilmente sempre di più un aumento di temperatura nel corso dei prossimi anni. Io mi domando se a livello di divulgazione scientifica, di lavoro che tu fai tutti i giorni e che noi cerchiamo di fare insieme a te, si possa invece andare a parare il colpo almeno su qualcos'altro, se le temperature non possiamo più invertirle, almeno su altro riusciamo a lavorare ancora, Emilio?
1: Sì, assolutamente, Lara. Dobbiamo lavorare su diversi fronti. Il primo è quello di cercare velocissimamente di pensare a come adattarci anche noi, cioè le nostre città, le nostre coste, le nostre società purtroppo ancora oggi non sono pronte a fronteggiare quelli, e lo vediamo ogni volta che arriva una brutta notizia su giornali e telegiornali, non sono pronte a fronteggiare gli effetti meteorologici legati a questa crisi climatica, per cui dobbiamo prepararci come singoli e dobbiamo prepararci come società a fronteggiare gli effetti, e dobbiamo spingere anche qui come società, come nel nostro piccolo quotidiano, dobbiamo spingere più possibile per andare incontro a quei progetti, quelli che vengono chiamati progetti di habitat restoration, che sono progetti che puntano sulle nature-based solution. Ci sono tutta una serie di ricerche che ci aiutano a capire che se noi investiamo in questa tipologia di progetti, il ritorno in termini proprio di servizi che questi ecosistemi marini poi forniscono al nostro benessere è 10, quindi un investimento veramente incredibile in termini di ritorno. Per cui veramente nella nostra quotidianità e come società civili investire in recupero e ripristino degli ecosistemi naturali, che siano terricoli o, come insomma, nel mio caso, nella mia quotidianità, più marini, perché questo ci aiuta tantissimo non a tornare indietro, perché non torneremo indietro, ma a mitigare più possibile gli effetti di questa crisi climatica.
0: Riesce Emilio in un minuto a raccontarmi almeno una di queste zone, diciamo, che sono state ripristinate, uno di questi progetti, proprio così, lampo?
1: Lampo, guarda, abbiamo collaborato a diverse attività di riforestazione di posidonieti in Mediterraneo, isola di Bergegi, Elba, Sardegna, e stiamo seguendo diversi progetti, pensa, di ostriche, che possono essere sicuramente interessanti a scopo alimentare, ma che trattengono un'enorme quantità di anidride carbonica fissata nei loro gusci, per cui ci aiutano a contrastare uno dei principali effetti, dei principali gas climalteranti, riducendo quindi ipotetici effetti che questi gas determinano in ambiente.
0: Emilio Mancuso, grazie per essere stato con noi oggi. Naturalmente l'invito è quello di arrivare a trovarci in studio qui a Comano. Mille Voci Animali torna giovedì prossimo, io invece torno domenica con l'Ora della Terra e naturalmente la Domenica Popolare.
2: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
3: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. Nel corso del pomeriggio si potrà assistere al passaggio di qualche velatura ad alta quota e le temperature massime raggiungeranno i 29 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, venerdì 4 settembre. E vi posso confermare un'altra giornata ben soleggiata in tutto il paese e sempre molto calda per la stagione, con le temperature minime sui 18 gradi al sud e 13 al nord, mentre le massime risaliranno attorno ai 31 gradi. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.

0: non piace ai medici di famiglia che chiedono già delle modifiche, in pagina un'intervista. In Spagna la crisi migratoria a Ceuta continua ad avere conseguenze. Il premier Pedro Sánchez oggi si difende davanti al Parlamento. Cresce la pressione sul governo per chiarire il ruolo del Marocco. E tra Russia e Germania si inaspriscono ancora le tensioni. Mosca reagisce alle accuse di guerra ibrida e chiude le sedi del Goethe Institute su tutto il territorio. Per lo sport, calcio, il Lugano in cerca del 12° risultato utile consecutivo tra campionato Conference League e Coppa Svizzera. I bianconeri alle 20:30 ospitano un Servette in caduta libera. Forte crescita del prodotto interno lordo svizzero nel secondo trimestre. L'aumento del PIL è stato dell'1,5% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Si tratta della crescita più forte dal 2021. Marzio Minoli della redazione economica è qui in studio per commentare questi dati. Dunque, bene l'economia, ma aumenta in maniera importante anche l'inflazione. Cosa si può dire?
1: Sì, buongiorno. Allora, partiamo dall'economia. L'ultima volta che si era vista una crescita del PIL del genere, l'economia svizzera, così come quella del resto del mondo, diciamo, uscivano dal periodo del Covid, quindi l'aumento era dettato in gran parte dalla ripresa delle attività dopo i vari lockdown, insomma si partiva dal basso. Per il secondo trimestre di quest'anno a contribuire a questo più 1,5% è stata soprattutto l'industria manifatturiera e in particolare quella chimico-farmaceutica, che è cresciuta di più del 10%. Le voci che compongono il PIL sono 4, tra le quali le esportazioni, che hanno dunque beneficiato di questa forte crescita del settore chimico-farmaceutico. Allora, la SECO, la segreteria di Stato dell'economia, comunque sottolinea come anche le altre tre voci abbiano contribuito al buon risultato dell'economia svizzera. I consumi delle economie domestiche sono cresciuti, anche se non in modo eccezionale, ma comunque si è speso di più. Poi ci sono gli investimenti delle aziende in beni di equipaggiamento, quindi mezzi di produzione, anche qui aumenti piuttosto alti. E questo è un indice di fiducia per il futuro. Ultima voce, le spese statali sono aumentate, ma in modo contenuto. Ma questo è normale, in Svizzera la spesa statale tende ad essere bassa, soprattutto se paragonata a quella di altri paesi.
0: Dunque, bene, hai detto per quanto concerne l'economia, le economie domestiche invece hanno speso di più, ma è dovuto anche al fatto che i prezzi sono saliti. Se abbiamo ben capito, i dati odierni sull'inflazione mostrano infatti un forte aumento.
1: Sì, giusta osservazione. Allora, i dati sul prodotto interno lordo, quindi anche la spesa delle economie domestiche, sono dei valori cosiddetti reali, quindi già puliti, diciamo, dall'effetto dell'inflazione. Detto questo, l'aumento dei prezzi nel mese di agosto è stato effettivamente importante sopra le aspettative degli analisti. L'inflazione su base annua è dello 0,8%, il doppio del mese di luglio. E per vedere un rincaro così marcato bisogna tornare al settembre del 2024. Un aumento dei prezzi dovuto soprattutto ai prodotti petroliferi non poteva essere altrimenti, visto quanto sta succedendo sul fronte medio orientale, ma anche quello russo, con le conseguenti difficoltà a ricevere carburante. Altro elemento che ha contribuito alla crescita dei prezzi di agosto, un indebolimento del franco svizzero. Infatti i prodotti importati sono quelli che percentualmente mostrano l'aumento maggiore, con un più 1,4% rispetto a luglio.
0: Grazie Marzio Minoli per queste considerazioni. La sparatoria di Aarau riaccende il dibattito sul possesso di armi in Svizzera. L'autore, un 43enne giurassiano, ha infatti usato un fucile messo al bando dal 2019, ma regolarmente detenuto. L'autorizzazione gli era stata concessa 20 anni prima con la vecchia legislazione. La sinistra chiede il ritiro delle armi diventate proibite, molto scettico il centrodestra. Una nuova modifica di legge è comunque già in cantiere. Sentiamo da Berna Giampaolo Driussi.
2: Da qualche anno, per entrare in possesso di un Kalashnikov AK-74 semiautomatico, come quello usato

0: ad Arau occorre un'autorizzazione eccezionale rilasciata a tiratori sportivi o collezionisti. Chi al momento del cambio di legge già aveva in casa questa o altre armi diventate proibite aveva solo da registrarle se non già fatto. Il 43enne giurassiano autore della sparatoria, malgrado le sue turbe psichiche, era in regola. Il consigliere agli stati indipendente Daniel Josic vede di buon occhio una richiesta retroattiva della prova riguardante il collezionismo o il tiro sportivo per limitarne l'accesso ai gruppi a rischio.
1: Es gibt immer eine gewisse Risikogruppe.
0: Molto più radicale la sua ex compagna di partito Franziska Roth, PS, che vorrebbe vietare senza eccezioni le armi semiautomatiche, il che significherebbe la confisca di quelle acquisite in passato.
2: Das würde dann bedeuten, dass man diese dann auch einzieht.
0: Le reazioni dei politici federali sono state raccolte da SRF e, spostandosi al centro, il consigliere nazionale Rettunause si dice scettico, intanto perché quello di Arau è il primo episodio di questo genere, ma anche perché un inasprimento legislativo, dice, comporterebbe molta burocrazia e scarsi benefici. Per lui il problema non è l'arma, ma chi la impugna.
3: Per me steht der Mensch im Zentrum.
0: E sulla stessa linea è il consigliere agli Stati UDC Werner Salzmann, che dice le persone vicine al 43enne avrebbero dovuto riconoscere i suoi problemi psichici e segnalare alla polizia che possedeva armi. Indipendentemente dalla strage di Arau, il Consiglio federale intende inasprire la legislazione sulle armi. Lo aveva annunciato questa primavera Beat Jans nel contesto del dibattito sulla violenza domestica. In caso di avvisaglie, le autorità dovrebbero essere obbligate a verificare se le persone segnalate possiedono armi.
4: In Ticino ora, dove presto potrebbe esserci una fusione tra i comuni sulla sponda destra del Lago Maggiore, i municipi di Minusio e Tenero Contra vogliono inoltrare un'istanza di aggregazione. Il cantone però vorrebbe includere nel progetto anche il comune di Mergoscia senza un municipio dal 2024. Se l'unione dovesse andare in porto, il comune sarebbe il secondo più popoloso della regione con circa 11.000 abitanti. Locarno ne 17.000. Torniamo sul caso del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. Ieri la presidente del governo Marina Carobbio ha di nuovo ribadito che l'esecutivo può togliere le responsabilità a un proprio membro ma non destituirlo. La domanda è allora se alla politica servano nuovi strumenti per affrontare crisi istituzionali di questo livello. Questa mattina Modem Dario Lanfranconi lo ha chiesto a Pino Sergi del Movimento per il Socialismo, a Maura Mossi-Nembrini di Più Donne e Evaristo Roncelli di Avanti con Ticino e Lavoro. Sentiamoli partendo da Roncelli.
5: Un uomo di Stato, una donna di Stato, di fronte all'incapacità di poter far collaborare i colleghi e far lavorare i colleghi, dovrebbe prendersela in autonomia la decisione che forse non è più il posto giusto. Invece ci ritroviamo con tutta una serie di situazioni che non è l'unica quella del Consiglio di Stato. Abbiamo dei membri di consigli di amministrazione eletti dal Parlamento che rimangono in carica anche se hanno dei procedimenti penali in corso. Abbiamo tutta una serie di altre situazioni dove la destituzione di giudici, dove per la prima volta nella storia di questo cantone il fatto che dobbiamo chiarire in una norma che potenzialmente un consigliere di Stato non è opportuno che faccia il coordinatore o il presidente di partito, doverlo scrivere nero su bianco in delle nuove leggi probabilmente in futuro.
6: Pino Sergi, servono strumenti in questo senso?
7: Ma io direi che serve soprattutto la discussione trasparente e ampia su tutte queste questioni. Io penso che in tutto questo sia mancata la politica. Oggi il Consiglio di Stato è intervenuto dopo la promozione di questo nuovo atto d'accusa, ma dal punto di vista politico vi erano da tempo e ampiamente ragioni per intervenire. Il consigliere di Stato Zali, nella lettera di dimissioni, ha ammesso di essere stato protagonista di violenza verbale, testualmente, e di aver non picchiato ma strattonato una persona. Sono elementi più che sufficienti dal punto di vista politico per dire che c'è qualcosa che va condannato.
6: Maura Mossi-Nembrini, Pino Sergi dice mancata la politica, ma secondo lei proprio a livello normativo quindi bisogna intervenire?
8: In questi anni abbiamo comunque riscontrato un sistema che non funziona per quanto riguarda la denuncia e il fatto che chi subisce determinate situazioni trovi dei canali e trovi un ascolto corretto per poter essere anche protetto. Adesso siamo arrivati al coinvolgimento di un consigliere di Stato, ma in realtà di queste situazioni tanti ticinesi le vivono quotidianamente.
4: Restando in Ticino, sono stati sottratti diversi dati pubblici legati a detentori di veicoli. Oggi il Dipartimento delle Istituzioni a Sporto denuncia penale. Nei dati rubati sono inclusi il numero di targa, il nome o l'indirizzo, dati pubblici e reperibili attraverso la pagina web Elenco Targhe Canton Ticino. È un attacco informatico già avvenuto in altri cantoni e che sfrutta il modulo di ricerca web, che è stato quindi per ora disabilitato. Il furto non riguarda chi ha fatto oscurare i propri dati. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e comunicazioni inattese tra lettere, email o SMS, comunicazioni inattese che richiedano pagamenti urgenti o dati personali e finanziari. In Svizzera, dopo soli 7 mesi dalla sua entrata in vigore, il nuovo sistema tariffale per le prestazioni mediche ambulatoriali TARDOC non convince medici di famiglia e pediatri. Chiedono di rivalorizzare la professione, già alle prese con un calo di interesse a scapito di quelle specialistiche. A Berna, Alessio Veronelli ne ha discusso con il dottor Sébastien Jotard, co-presidente dell'Associazione dei Medici di Famiglia e dell'Infanzia.
9: Non c'è dunque voluto molto per giudicare un mezzo fallimento il TARDOC, attivo da inizio anno, ma che per i medici generalisti ha già effetti negativi.
10: Presque 10 ans, finalement pour accoucher de TARDOC.
11: Quasi 10 anni di lavori e tante speranze riposte nel TARDOC. Le prime cifre sono però deludenti. Per i medici di famiglia e dell'infanzia il risultato è nullo. Il nostro lavoro non cambia, i nostri costi fissi aumentano, ma i guadagni sono bloccati. Questo ci impedirà di investire nella formazione del personale. Il vero effetto catastrofico è però quello che i giovani medici sanno che un generalista guadagnerà meno di uno specialista e dunque è lì che andranno.
10: È inaccettabile. On risque d'avoir des gens qui se détournent vers d'autres spécialités.
9: Non volete però lanciarvi in una lotta interna generalisti contro specialisti, anche perché alla fine a perderci sono soprattutto i pazienti.
10: On a une bonne reconnaissance, un bon soutien de la FMH.
11: L'associazione professionale dei medici ci sostiene, almeno in teoria, parlando di rivalorizzare il lavoro dei medici di famiglia, e questo lo fanno anche gli assicuratori e per certi versi i politici. Adesso però aspettiamo i fatti, perché di promesse ne sono già state fatte abbastanza. Non ci sono spaccature interne, vogliamo solo che quanto promesso sia mantenuto.
10: Il y a une attente, mais pas de clivage, mais une attente que les promesses soient tenues.
9: Dottor Jotron, realisticamente che margini di manovra pensate di avere? L'ho detto lei, 10 anni di lavori e discussioni per raggiungere un compromesso sul TARDOC e dopo solo 7 mesi chiedete già degli interventi.
10: Oui, alors ça c'est la bonne nouvelle, si on veut bien, avec TARDOC par rapport à l'ancien tarif TARMED, c'est qu'il est dynamique.
11: Il vantaggio di questo sistema tariffale rispetto al vecchio TARMED è la sua dinamicità. È già previsto che se vengono rilevate delle assurdità o delle falle strutturali possono essere corrette. Ci vorranno tempo e discussioni, chiaro, ma è per questo che siamo intervenuti già adesso e non fra un paio d'anni, quando i generalisti saranno ormai sfiancati.
4: Il premier spagnolo Pedro Sánchez si è presentato davanti al Parlamento per fornire chiarimenti sulla gestione della crisi migratoria a Ceuta. Sánchez ha difeso l'operato del governo e sul ruolo del Marocco ha negato il coinvolgimento diretto di Rabat. L'opposizione intanto chiede le dimissioni del governo, mentre ieri sera in migliaia di persone hanno protestato in varie città. Da Madrid sentiamo Giulia Danieli.
12: L'attesa relazione del primo ministro al Congresso arriva il giorno dopo la pubblicazione del rapporto di polizia che indicava le forze di sicurezza marocchine come responsabili dell'afflusso in massa di 70.000 persone lo scorso 30 luglio a Ceuta, che parrebbe stato pianificato e non spontaneo. Questa pubblicazione ha alimentato le polemiche già esistenti in Spagna sulla crisi migratoria e ha provocato forti proteste durante le imponenti manifestazioni avvenute ieri in tutto il paese, manifestazioni coordinate dai partiti di opposizione al governo che chiedono le dimissioni di Sánchez. Sanchez stamattina ha ribadito che nessun servizio di intelligence aveva previsto l'attraversamento di massa dei confini tra Marocco e Spagna e ha respinto l'idea che esistano prove concrete che il Marocco abbia organizzato l'ingresso dei migranti e ha ribadito di non avere al momento prove, pertanto attende ulteriori indagini. Ha anche annunciato nuove misure per la protezione di Ceuta e Melilla, come l'ampliamento dei controlli di frontiera, una struttura fissa in mare per impedire gli attraversamenti a nuoto e la volontà di includere Ceuta e Melilla nell'Unione Doganale Europea. Il Premier ha continuato il suo discorso, che è durato più di un'ora, spiegando che nessuna organizzazione aveva messo in guardia sulla possibilità di una traversata di tale portata e che dai paesi dell'UE si aspettava comunque maggiore collaborazione e solidarietà. Ha infine sottolineato l'importanza di non dimenticare l'aspetto umanitario e di rispettare coloro che tentano di migrare per sfuggire alla povertà e alla guerra.
4: E sono sempre più aspre le relazioni tra Russia e Germania. Ieri il governo tedesco aveva infatti pubblicamente accusato Mosca dell'attacco fallito all'aeroporto di Lipsia di inizio agosto e preso una serie di misure punitive, tra le quali la chiusura del consolato russo a Bonn. La Russia ora replica con delle contromisure, i dettagli con Alberto Zanconato.
13: Le decisioni della Germania porteranno alla fine della presenza culturale tedesca in Russia. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov annunciando la chiusura del Goethe-Institut. La prima reazione concreta all'annuncio tedesco della chiusura del consolato russo a Bonn e del centro culturale a Berlino. Immediata la reazione del ministro degli esteri tedesco Wade Pohl, che ha definito molto deplorevole la misura annunciata da Mosca perché danneggia ulteriormente le relazioni bilaterali. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha sottolineato tuttavia che la Russia non pensa a un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania. Quanto al conflitto in Ucraina, il presidente Putin ha reagito ai continui attacchi in profondità sul territorio russo, non escludendo raid anche su impianti militari in territorio britannico, considerato che Londra fornisce droni e missili usati da Kiev per questi bombardamenti. È un segreto militare, si è limitato a rispondere Putin a un giornalista che gli chiedeva se possano avvenire attacchi contro il Regno Unito. Il leader del Cremlino ha detto anche che contatti con l'Ucraina continuano a livelli di servizi segreti e un accordo di pace è possibile, ma nuove complicazioni per possibili negoziati vengono dall'annuncio di Kiev di voler rendere totalmente insicuro anche per i voli civili lo spazio aereo russo con gli attacchi di droni.
4: Di interferenze russe si parla anche in Italia. Il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani ha evocato lo spettro di Mosca sulla campagna elettorale che parte proprio in queste settimane. Si voterà nel 2027 e il vicepremier si dice convinto che possano verificarsi delle ingerenze. Matteo Salvini, l'altro vicepremier, sostiene invece che si è di fronte ad un'ansia antirussa. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
14: Le incrinature che rischiano di diventare crepe alla vigilia delle elezioni politiche del 2027 si leggono anche attraverso le parole dei due ministri e due vicepremier. Il primo, Antonio Tajani, Forza Italia, a dire che la minaccia russa esiste. Il secondo, Matteo Salvini, Lega, a dire che no, che si esagera. In ogni caso, dietro le schermaglie politiche si fa evidente un'allerta crescente degli apparati di intelligence italiani. Il rischio di interferenze elettorali è monitorato dai servizi e dal giugno 2025, lo dice il rapporto COPASIR, ossia del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, pubblicato questa estate, le agenzie di sicurezza hanno iniziato a trasmettere al Parlamento un aggiornamento periodico con le valutazioni su eventuali campagne straniere di manipolazione e di ingerenza. Il terreno è, come dicevamo, scivoloso sul piano politico e tocca in particolare la coalizione di centrodestra, sempre più impegnata ad arginare la crescita che i sondaggi danno come continua di Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci. Vannacci che, secondo il Financial Times, è il cavallo di Troia di Putin in Europa con le sue tesi legate alle, citiamo, inutili spese in armamenti per l'Ucraina. L'Italia ieri poi è stata coinvolta anche negli attacchi all'aeroporto di Lipsia, nel senso che uno dei presunti autori barra attentatori avrebbe ottenuto un visto turistico per entrare dalla Bielorussia nello spazio Schengen rilasciato dall'ambasciata italiana di Minsk. Sollecitato, Tajani ha detto che saranno effettuati dei controlli per capire perché questo ingresso sia stato concesso.
4: Gli esperti avevano già avvertito negli scorsi mesi sulla sua intensità, ma i dati recenti vanno oltre le loro previsioni. El Niño, il fenomeno climatico caratterizzato da un riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico centrale, non solo si è concretizzato, ma sta prendendo dimensioni ancora più imponenti. Lo ha affermato oggi l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Chiara Savi.
15: È un El Niño super size, il più intenso e vasto da almeno 1000 anni, quello che si sta concretizzando sotto i nostri occhi e porterà un'ondata di calore nell'atmosfera mai vista. Quanto comunicato in mattinata da Ginevra, dall'agenzia ONU, non è per nulla rassicurante, anche perché il fenomeno si somma alle temperature già elevate a causa del riscaldamento globale. Un cocktail esplosivo per il pianeta che, indicano i modelli, batterà nei prossimi 5 mesi il record di caldo. Ma El Niño è già una realtà, come mostrano i dati della temperatura delle acque in superficie dell'Oceano Pacifico. 2,6 gradi sopra la media degli ultimi 30 anni e un picco di calore che sarà raggiunto fra 2 mesi, quando si toccheranno i 4 gradi. E poi ci sono gli episodi climatici concreti e recenti. Gli incendi boschivi ancora più gravi in Indonesia, i monsoni più deboli rispetto al solito in India. Dovremmo attenderci a un aumento del rischio di incendi in Australia e inondazioni più vaste in Sud America.
16: We have the forecast.
15: Abbiamo le previsioni e la lungimiranza necessaria per salvare vite umane, ha dichiarato Celeste Saulo, la segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU. El Niño ha il potenziale per infliggere un duro colpo alla comunità e alle economie mondiali. Uniamo le forze e assicuriamoci di non lasciare indietro nessuno.
4: È tutto, ora c'è lo sport.
17: Lo sport
18: con Dex, l'istituto della formazione continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
19: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Lugano in cerca del 12° risultato utile consecutivo. I bianconeri ancora imbattuti tra campionato, Conference League e Coppa Svizzera ospitano il Servetti in occasione della 6ª giornata di Super League. In palio la testa della classifica cappeggiata dallo Young Boys, che ha 2 punti di vantaggio ma anche 2 partite in più giocate. Servette terz'ultimo con 4 punti, che negli scorsi giorni ha riabbracciato un grande ex.
20: It was a nice time. I had the pleasure to spend in Geneva, and how I came to Sevet, I went home speaking to my wife and I said, can you imagine we go for a couple of years to Geneva?
21: Per come è iniziato il campionato dei ginevrini, avrebbe certamente fatto comodo Karl-Heinz Rummenigge, che qualche giorno fa, in visita ai Granata, ha ripercorso le sue stagioni col Servette e gli istanti in cui propose alla moglie di trasferirsi a Ginevra per rientrare nel giro post-infortunio con l'Inter. Quello dell'oggi settantenne, però, a fine anni Ottanta, era un calcio lontano anni luce. Potrebbe allora bastare il ritorno di Derek Cutesa, che dovrà dunque ridimensionare le sue ambizioni, forse esagerate al momento della sua partenza a direzione Atene. Un'annata, quella conclusa dalla squadra di Gulbenek, conclusa in 8ª posizione. Una delusione esacerbata anche dai dolci ricordi del titolo di vicecampione del 2025. Diventa dunque complesso indagare quali siano i motivi di questa rovinosa caduta nei bassi fondi della graduatoria. Sin qui terz'ultimo posto e ancora diverse big da affrontare. La prossima, questa sera alla all'arena. Se c'è una cosa che manca da qualche tempo e che stona con il passato Granata è la mancanza di ambizione e di passione della città in continuo appassire. C'è dunque della difficoltà a riallinearsi ai tempi più gloriosi, nonostante quello ginevrino sia anche uno dei settori giovanili più prolifici e al quale forse ci si potrebbe e dovrebbe affidare maggiormente, evitando di disperdere tutti i talenti all'estero. Nell'impianto bianconero questa sera riceveremo un'altra indicazione sulla reale ambizione di questo Servette, il cui destino al momento rimane indecifrabile.
19: Era un servizio di Patrick Locatelli. Lugano Servette da seguire su Sport e Musica su Rete 1 sempre alle 20.30. Il Basilea ospita il Sion. Sempre per il calcio, Edin Dzeko ha annunciato sui social la fine della sua carriera con la nazionale della Bosnia-Herzegovina. Il quarantenne attaccante avversario della Svizzera ai mondiali giocherà la sua ultima partita il 2 ottobre in Nations League contro la Svezia. Nel ciclismo, infine, la Vuelta presenta la 12ª tappa di 167 chilometri con 5 Gran Premi della Montagna. In rosso c'è sempre lo spagnolo Mas. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
1: Rete 1.

0: Rete 1. Notizie in lingua facile. Le autorità della Danimarca hanno scoperto i progetti della Russia per creare problemi alle aziende che fanno le armi in Danimarca per darle all'Ucraina. L'Ucraina è in guerra dal 2022 con la Russia. La Danimarca è un paese del nord Europa. La Russia sta reclutando delle persone in Danimarca. Reclutare vuol dire convincere le persone a fare le spie. I quattro colleghi del governo hanno tolto i compiti al consigliere di Stato ticinese Claudio Zali fino al 30 settembre, poi dovrà lasciare la carica. Fino al 30 settembre Claudio Zali può andare nel suo ufficio a Bellinzona, può partecipare alle riunioni del Consiglio di Stato e può votare nelle riunioni. Claudio Zali non è più il responsabile del Dipartimento del Territorio. Il Dipartimento del Territorio passa per il momento a Raffaele De Rosa, che è un consigliere di Stato. Il governo ticinese ha preso questa decisione perché Claudio Zali non vuole lasciare subito la carica e perché la giustizia fa indagini su di lui. Sabato notte c'è stata una sparatoria ad Aarau durante un evento musicale. Un uomo svizzero di 43 anni ha sparato e ha ucciso una ragazza di 22 anni e ha anche ferito 6 persone. L'uomo abita nel Canton Giura ed è andato da solo alla polizia. L'uomo ha detto di avere da tempo dei problemi di salute. La polizia dice che soffre di una malattia mentale. Nella sua automobile sono stati trovati un fucile d'assalto modello Kalashnikov e 2 pistole. L'uomo aveva finito il servizio militare e aveva ridato il fucile che aveva ricevuto dall'esercito svizzero. I militari degli Stati Uniti resteranno in Medio Oriente fino al 2027. La decisione è stata presa dai responsabili che si occupano della difesa degli Stati Uniti e che si trovano al Pentagono. Ora in Medio Oriente ci sono 50.000 soldati americani. La notizia è stata data dal giornale Wall Street Journal. Secondo il giornale, la guerra contro l'Iran potrebbe continuare fino al prossimo anno. La guerra contro l'Iran è iniziata alla fine del mese di febbraio 2026.
1: Segnaliamo che la 9 è chiusa tra Conte e Ried in direzione di Martigny a causa di un incidente. Gli utenti sono invitati a uscire a Conte o a Sion Ovest. Sulla A2, al portale nord del Gottardo, ci sono code di 5 km tra Amsteg e Göschen con attese di 50 minuti circa in direzione del Ticino. Al portale sud le code sono di 4 km a partire da Quinto e le attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Attenzione, le entrate autostradali di Göschen e Nerolo sono chiuse in direzione della galleria, la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Si segnalano anche forti rallentamenti alla rotonda dell'aeroporto di Locarno verso Cadenazzo. Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi parleremo di camminata, salute passo dopo passo. Apposta parleremo di camminata, che è un gesto molto semplice, lo facciamo ogni giorno, spesso senza pensarci, eppure è uno dei più potenti alleati della nostra salute, non richiede abbonamenti, non richiede attrezzature costose, nemmeno allenamenti estenuanti, basta mettere le scarpette e partire con un piede davanti all'altro. È un'attività sicuramente alla portata di tutti e, lo sapete, può migliorare il vostro benessere fisico. Allora, oggi scopriremo perché, appunto, passo dopo passo, camminare può diventare la miglior medicina naturale per il nostro corpo, ma anche, direi, per il nostro umore. Lo facciamo oggi con il nostro ospite, ospite Fausto Simonetta, esperto in scienze motorie e anche preparatore atletico. Buongiorno Fausto.
2: Buongiorno e un saluto a chi ci sta ascoltando.
1: Allora, dicevamo, la camminata, un gesto davvero semplicissimo, una delle prime cose che impariamo da bambini e si spera anche una delle ultime che continueremo a fare anche fino a tarda età.
2: Sì, è quello che viene classificato come uno schema motorio di base, insieme alla corsa, insieme al rotolarsi, al ferrare, arrampicarsi, cioè sono tutti quegli schemi, quel patrimonio motorio che ognuno di noi ha e che consente una condizione di vita in linea con quelle che sono le nostre richieste. E effettivamente viene spesso dato per scontato, ma il cammino è, oltre ad essere l'attività più praticata, perché nel corso della nostra vita è quella che ci consente una locomozione, diciamo, normale. Ed è comunque un'attività che può essere, anche come lei suggeriva, utilizzata con fini allenanti per mantenere quelle che sono delle buone condizioni di salute generale.
1: Eppure, diciamo, anche se ci sono tante persone che camminano, quante volte si dice anche: ma sai cosa, dopo pranzo, dopo cena mi faccio due passi così digerisco, oppure ah, dai, oggi non ho voglia di non fare niente, usciamo a farci una camminata. Però non tutti la considerano un vero e proprio esercizio fisico.
2: In realtà dipende da tanti fattori. Allora, noi dobbiamo distinguere innanzitutto la finalità, qual è l'obiettivo. Se la camminata è andare alle vetrine, a vedere le vetrine in centro città, è chiaramente il gesto è lo stesso, però chiaramente cambiano tutta una serie di prerequisiti che possono essere la velocità con la quale vado, l'intensità, l'altimetria e tutta quella serie di caratteristiche che rendono diverso anche lo stesso gesto, ecco. Quindi molto spesso non viene considerato comunque un'attività alla stregua delle altre per un motivo molto semplice, perché è una cosa che facciamo sempre, mentre invece sapientemente preparati e utilizzando alcuni stratagemmi può diventare veramente un'attività di anche alto impatto, e dopo lo vedremo come.
1: Certo, anche perché camminare è sicuramente una delle attività più naturali, però allo stesso tempo complete che esistano, perché coinvolge gran parte della muscolatura del corpo, stimola il sistema cardiovascolare, migliora sicuramente la circolazione e quindi contribuisce un po' a tutto il benessere generale, come vedremo anche a quello psicologico.
2: Sì, in letteratura ci sono diverse testimonianze che utilizzano i gruppi di cammino anche con pazienti che hanno problematiche a livello psichiatrico, quindi ha un influsso non solamente dal punto di vista puramente metabolico, più che altro meccanico a livello delle articolazioni, dei muscoli, ma proprio a livello di benessere generale. Abbiamo detto in altre trasmissioni anche quanto è importante il rilascio di alcuni piccoli elementi durante gli esercizi di resistenza, quindi queste beta endorfine che vengono chiamate, che hanno comunque un effetto veramente di un farmaco, perché l'esercizio è medicina, exercise is medicine, come dicono in altri contesti.
1: Beh, io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, in modo che i nostri ascoltatori, sono sicura tra loro ci saranno tantissime persone che camminano, quindi possono approfittare della tua presenza proprio per fare le domande, ma anche le più semplici, proprio quelle che vi vengono in mente quando siete a camminare e dite: ma io adesso questo a chi lo chiedo? Bene, oggi abbiamo Fausto Simonetta qua per voi. Potete chiamarci allo 0848 030808 e parlare direttamente con lui, oppure scriveteci i vostri messaggi usando la formula WhatsApp allo 076 321 11 13. Sicuramente ci sono persone anche attrezzatissime, ormai basta un telefono, basta un orologio per avere con sé un contapassi, mentre una volta magari bisognava proprio acquistare qualche gadget particolare. E quindi la prima domanda è: ma quanto devo camminare? Quanti passi devo fare al giorno?
2: Beh, le raccomandazioni dell'OMS sono abbastanza chiare. C'è la fatidica cifra dei 10.000 passi al giorno che determina l'inattivo dall'attivo, e da lì a salire. C'è il discorso legato al fatto che una moderata attività fisica e il cammino fatto in un determinato modo può essere considerato una moderata attività fisica, dai 150 a meno 150 minuti alla settimana, più due sessioni di allenamento di forza sempre nella settimana. Quindi questi sarebbero in realtà i parametri ai quali potremmo ispirarci. È chiaro che da lì possiamo cambiare il nostro obiettivo, perché se l'obiettivo è, per dire, fare un determinato tipo di percorso piuttosto che in ambito boschivo, piuttosto che su un terreno regolare, le cose chiaramente cambiano. L'importante è riuscire a identificare quelli che sono i reali goal, i reali obiettivi che noi vogliamo perseguire.
1: Un ascoltatore ci scrive immediatamente: io ho 78 anni, quindi quanti chilometri al giorno di camminata dovrei fare? Grazie, buona giornata. Allora, partiamo subito dall'età, dicendo: camminare è davvero per tutti, non ci sono limiti di età.
2: Sì, esatto. Quindi, al di là del fatto, partiamo dal presupposto che questo ascoltatore sia in condizione di buona salute e che nulla attraverso uno screen medico abbia poi impedito di fatto di fare esercizio. In realtà non esiste un quantitativo per assoluto, esistono dei limiti minimi, che è quelli che stavamo dicendo prima. Io punterei più che altro il discorso su quanto tempo cammino e non che distanza faccio, perché la distanza che io percorro è legata strettamente alla velocità. E sappiamo bene che ad un certo punto della nostra vita rallentiamo, la capacità di velocità si perde, e quindi chiaramente dire una cifra diventa difficile. Una camminata da 5 km all'ora, per dire, potrebbe essere già un buon inizio, e teniamo conto, apparentemente può sembrare molto banale, ma per in determinate condizioni, in determinata età, non è così semplice. Quindi potrebbe essere questo l'inizio. Chiaro, nulla impedisce poi dopo di lavorare anche su altri aspetti, che potrebbero essere l'aumento della distanza, l'aumento della frequenza dei passi, e poi vedremo magari di dare qualche consiglio per migliorare questo cammino, perché il cammino si migliora come tutti i nostri gesti.
1: Beh, quindi ha senso allora l'idea del contapassi, perché io decido di camminare o un certo numero di passi al giorno o un certo quantitativo di tempo, e non necessariamente quindi la distanza, anche perché lo possono capire tutti. Io lo vedo quando vado a camminare con delle amiche, io sono particolarmente piccolina, le mie amiche più alte hanno una falcata diversa dalla mia, quindi il loro passo ne vale quasi due dei miei.
2: E quello appunto che dicevo prima sulla frequenza dei passi, quindi le sue amiche di statura più elevata hanno una frequenza minore e percorrono la stessa distanza, quindi diventa veramente difficile fare un paragone fra queste due cose, mentre invece il numero dei passi è un dato puro, il numero dei passi che io compio durante l'arco della giornata. Ci sono tante variabili che devono essere messe in condizione, a patto che, come dicevo prima, si riesca ad avere un gesto diciamo così atletico tra virgolette, ecco, mettiamolo in questi termini, un gesto che sia il più possibile ottimale, perché nella camminata esistono delle fasi, cioè l'analisi del cammino, che è un test che si fa. Lo fanno atleti d'élite, ma non soltanto, anche chi fuoriesce da processi riabilitativi, un riabilitatore che vede che soprattutto magari un infortunio agli arti inferiori, la prima cosa che valuta è verificare se ci sono dei vizi nel cammino, ovvero dei gesti che poi alla fine potrebbero creare ulteriori problematiche. Quindi sappiamo che vi sono determinate fasi, sono quattro fondamentalmente: l'appoggio del calcagno, che è il primo step che io devo fare, secondariamente la fase di rullata, dove tutta la superficie del piede a contatto col terreno, una fase di oscillazione, ovvero l'appoggio del calcagno a destra va a sinistra perché è con l'altro passo che faccio, e l'ultima fase veramente importante, la spinta propulsiva. È un esempio molto semplice da fare: se io eseguo correttamente queste quattro fasi, la mia camminata è economicamente, dal punto di vista energetico, ottimale, quindi io spendo poco per fare tanto. Se ad esempio l'appoggio del calcagno non avviene, ma io appoggio tutta la pianta e ho quella che viene chiamata in gergo l'andatura pattinata, chiaramente è meno economica, creo dei sovraccarichi a livello delle articolazioni che magari sono non mobili, e quindi il gesto non è performato nella maniera ottimale. Tornando a prima, come faccio a sapere se è corretto? Se uno sta dietro di me, nell'ultima fase di spinta propulsiva deve vedere la suola della mia scarpa. Se io spingo con l'avampiede, ho la fase propulsiva, che è quella che mi permette di trasformare l'energia della contrazione muscolare in locomozione.
1: Beh, stavamo dicendo, la camminata, uno dei gesti più naturali che impariamo fin da piccoli, però potrebbe non essere così. In effetti ogni tanto può succedere, osservando anche delle persone per la strada, sul marciapiede, viene da sorridere e pensiamo: ma guarda quello come cammina, quindi non è così scontato. Allora
2: ha centrato perfettamente il punto. Se noi ci impiegassimo 5 minuti per una pausa di osservazione di chi abbiamo intorno, noteremmo che ci sono milioni di modi di camminare diversi. Allora, c'è un modello meccanico, che è quello che vi ho dettagliato prima, che è l'ottimale, però ognuno di noi poi ha le sue caratteristiche, la lunghezza degli arti e tutto un altro insieme di cose, sviluppo a livello muscolare, perché la camminata noi... Un altro errore che si fa molto spesso è pensare che la camminata sia solo gli arti inferiori, cioè le gambe. In realtà non è così. Esiste la muscolatura addominale che deve assistere questo tipo di procedura e una leggera torsione del tronco e oscillazione delle braccia che ha una loro funzione. Tanto è vero che ci sono tanti stili diversi di cammino e tante attività che utilizzano il cammino, sebbene con proprietà diverse.
1: Beh, a questo punto la domanda è: ma se io non so se cammino in maniera corretta o meno, il gesto della camminata mi porterà comunque dei benefici? Forse il gesto particolarmente corretto è efficace per chi vuole ottenere dei risultati più importanti. Adesso non è che dobbiamo spaventare le persone. È vero che esistono comunque tanti gruppi che si dedicano alla camminata, si va con un monitore, con una persona formata, quindi può dare degli utili consigli. Se guardate, per esempio, ci sono questi movimenti tipo Alle Hope e altri in ogni comune propongono delle escursioni tutti insieme. Camminare in compagnia è anche divertente, motivante, e magari si può estrapolare qualche trucco. Dicevo, va bene anche se cammino con qualche errore, o sarebbe meglio di no?
2: No, sicuramente la tendenza è ispirarsi al meglio, chiaramente, però abbiamo una nostra modalità. Se questa modalità non crea nessun tipo di problema, che non avverto problemi particolari, va benissimo. Lei c'entra anche in questo caso il punto, perché il fatto della socialità del cammino è anche molto importante, perché chiaramente adesso è tutto il clima, è facile uscire, diciamo così, in questi giorni. Quando comincia a diventare un po' meno bello il tempo, la temperatura scende, le motivazioni un po' calmano. Avere un gruppo e anche avere una persona, come si diceva prima, formata a riconoscere quelle che sono tutte le varie procedure, le varie metodologie, aiuta tantissimo, certo, e si sfrutta al meglio il nostro tempo, che secondo me è la cosa più importante da fare.
1: Ecco, ci tengo appunto a sottolineare questi gruppi Alle Hope, che sono trovabili davvero in tutta la Svizzera. Di solito un monitore fissa un luogo di partenza, un determinato giorno, si può semplicemente presentarsi e far parte del gruppo, camminare in compagnia. Ci sono tanti calendari, tanti giorni, ci sono località davvero ovunque, quindi se avete voglia di partecipare, il costo è bassissimo, mi sembra che sono 5 franchi ad uscita per persona, quindi sicuramente potete trovare anche uno stimolo interessante. Forse, Fausto Simonetta, siccome parlavamo di una quantità di passi utili da fare, non dico ogni giorno, ma più volte alla settimana, si potrebbe parlare dell'incremento graduale. È vero che se mi si consiglia di fare 20.000 passi al giorno, non è che il primo giorno parto facendo una camminata di 20.000 passi, ma se è da tanto tempo che non lo faccio, può sembrare strano, ma magari parto, cammino solamente per un quarto d'ora e poi torno a casa. Adesso forse un quarto d'ora è esagerato, però uno pensa sempre: già che esco, allora facciamo l'allenamento completo.
2: Sì, un grande motivo di abbandono dell'esercizio dell'attività fisica è proprio questo, lei faceva riferimento, ovvero partire da 0 a 100 senza passare da 50, per dirla in questi termini. E è importante che vi sia una progressività. Per quale ragione? Perché il nostro organismo ragiona su criteri diciamo di emergenza, ovvero se io l'allenamento che io propongo è un allenamento che mi stressa, è uno stress positivo, perché permette al mio organismo poi di recuperare e di migliorare la mia prestazione. Se io do un compito esageratamente alto rispetto a quelle che sono le mie condizioni di partenza, è evidente che la fase di recupero non sarà completa e ad un certo punto avrò qualche piccolo campanello d'allarme da puntatori muscolari o quanto altro. Quindi è molto importante innanzitutto avere un percorso noto e capire che la camminata in linea è una cosa, la camminata in leggera salita è un'altra, il trekking è un'altra cosa ancora, il Nordic Walk è un'altra cosa ancora, e tutte, come potete vedere, sono attività che hanno come base il cammino. Quindi cominciare da qualcosa nella quale io sono come luogo e come capacità sono molto presente. Al di là di quello, gli incrementi di volta in volta potrebbero orientativamente andare dal 10% di distanza in più fino ad andare addirittura oltre. E poi le nostre capacità ci consentono, con un'adeguata nutrizione, idratazione e recupero, di fare tantissimo, anche iniziando in tarda età e senza grossissimi problemi.
1: Oggi vogliamo analizzare un po' tutte le differenti camminate che vanno dalla passeggiata, la camminata in montagna, il trekking, il nordic walking, la tanto osannata camminata metabolica, che è un po' diciamo la moda, il trend del momento. Prima però ci ascoltiamo Everybody's Changing e poi rispondiamo soprattutto ai vostri messaggi che stanno arrivando.

0: oggi con un esperto di scienze motorie e anche preparatore atletico, Fausto Simonetta. Stiamo parlando di camminata, tutti i tipi di camminata, da quella dove si mette un pochettino in moto il proprio fisico, anche a quelle estremamente impegnative. Sapete che ci sono comunque sempre le mode del momento, quindi anche i nostri ascoltatori ci fanno delle domande in merito. Per esempio Francesca ci scrive: stanno facendo un sacco di pubblicità sul Tai Chi Walking, ma è veramente così interessante come dicono? Grazie per la risposta.
1: Allora, quello che ho potuto osservare io in queste pubblicità che intervengono sulle famose piattaforme social sono, diciamo così, delle attività che sia come marketing, perché Tai Chi richiama un determinato tipo di atmosfera, un determinato tipo di filosofia, mischiata con walking. Quindi fanno vedere solamente dei personaggi molto ben attrezzati fisicamente che dimostrano queste cose, dando, diciamo così, spazio un pochino a questo tipo di attività. Allora, io posso, quello che ho visto io sono una camminata all'interno della quale sono mischiati, tra mi passi il termine, degli esercizi che simulano quello che è il movimento del Tai Chi, cambiando anche andature, cose di questo tipo. Dire se sia efficace o meno non so, starei ad osservare attentamente l'evoluzione, perché non mi sembra tutta questa grandissima novità, mi sembra più che altro un discorso ben fatto di marketing.
0: Beh, c'è sicuramente una grande differenza comunque se qualcuno di locale propone un'attività, si può andare a farla testare con mano, diffidare forse un po' delle piattaforme per qualsiasi tipo di attività fisica. Adesso c'è un grande impatto commerciale dove si propone dagli esercizi a terra, quelli contro il muro, quelli per gli over 60 seduti su una sedia, ti propongono il filmatino e poi puntano molto sugli abbonamenti. È tutto generato dalla intelligenza artificiale e nessuno controlla poi chi si abbona, cosa fa, come esegue questi movimenti, quindi è probabilmente anche questo il problema.
1: Lo è decisamente, perché al di là del fatto che la non personalizzazione delle cose è un problema, secondariamente il fatto che non avere contatto con il trainer o la trainer direttamente fa perdere tantissime di quelle che possono essere le potenzialità di un esercizio, e lasciare tutto a uno smartphone mi sembra inizialmente, soprattutto in una fase iniziale, devo dire un po' riduttivo. In una seconda fase, magari quando uno è tra virgolette un atleta esperto che ha un suo trascorso, allora a questo punto può interpretare un programma online, un coaching online. Dal punto di vista di un neofita o di uno che vuol fare un'attività di questo tipo, boh, io proverei, ecco sì, volendo, se proprio uno insiste può provare, ma sono un pochettino diffidente, forse anche per limiti anagrafici, da non dativo digitale, mettiamola così.
0: Cristina invece ci chiede: che tipo di scarpe sono consigliate?
1: Allora, dipende il percorso. Su un percorso orizzontale, senza grossissime altimetrie e terreno regolare, per regolare intendiamo strade bianche, non percorsi tecnici o cose di questo tipo, una scarpa da running con buona ammortizzazione. Ricordo che le scarpe da running hanno diversi gradi di ammortizzazione, progressivi a 1, 2, 3 e quanto altro, e un buon commerciante può consigliarmi quella migliore in funzione al mio peso corporeo e all'attività che devo fare. Se invece vogliamo alzare un po' l'asticella, quindi facciamo anche percorsi all'interno dei quali necessita un buon grip, ci sono le scarpe da trail running, che sono un mix, la semplifico molto, tra le scarpe da trekking, da hiking trekking, quindi quelle che si utilizzano per fare percorsi montani, ovviamente basse, e delle scarpe da running. Ci sono diverse ditte che hanno proposto degli ottimi modelli in Gore-Tex, quindi sono anche impermeabili, e la cosa che hanno molto interessante, buona ammortizzazione, è un buon grip, cioè una buona aderenza al terreno. Oltre quello, chiaramente, c'è sono le scarpe da trekking, ma qui si parla anche di un'altra attività. Io mi ascriverei a questi due elementi.
0: Soprattutto chi pratica il Nordic Walking, ci sono delle scarpe dedicate, sono appunto una via di mezzo tra queste leggere per le piccole passeggiate da trekking e una via di mezzo rispetto alla scarpa da corsa. Però, quindi, per non sbagliare, una scarpa da corsa ben ammortizzata è potrebbe essere l'ideale.
1: Una scarpa appunto da running calibrata bene su quello che è il mio peso corporeo, perché una persona che pesa 50 kg avrà un determinato tipo di rispondenza col terreno e un'altra che ne pesa 90 è diverso, e con questa si può veramente fare in maniera tale di riuscire a performare il gesti nella maniera migliore. Ecco, possiamo risparmiare su tutto, ma non risparmiamo sulle scarpe, perché le scarpe sono veramente un investimento, secondo me, molto molto importante, perché da lì si trasmettono proprio tutte le forze di impatto che io ho col suolo, anche se non corro, perché non è il fatto di non correre il fatto di non avere un impatto. L'impatto io ce l'ho comunque, soprattutto ripetuto centinaia di migliaia di volte. È evidente che è un investimento di un certo tipo, esistono oramai tecnologicamente molto avanzate e veramente bellissime, e con queste, con le scarpe posso veramente fare veramente tanto, anche perché le differenze rispetto alla camminata e corsa, volendo veramente, sono tante, però per semplificarne proprio all'osso la questione, è che manca una fase di volo. Io nella camminata ho sempre un appoggio a terra, nella corsa la possiamo definire una serie di balzi, quindi l'energia cinetica, che è quella del movimento del mio peso che impatta col terreno, chiaramente ha un suo perché e ha una sua ragion d'essere, e cambiano proprio i gesti in funzione uno dell'altro, perché se non ho un impatto chiaramente avrò meno energia che mi viene restituita dal terreno quando impatto col terreno, nell'altra, nella corsa invece sì, infatti i consumi calorici sono leggermente diversi, ma non tanto come uno potrebbe pensare.
0: Beh, forse si stava dicendo l'importanza della scarpa, è fondamentale questa ammortizzazione, non bisogna sottovalutarla, un attimo poi infiammarsi, appoggiare sbagliato, non avere appunto la giusta ammortizzazione e quindi la tendinite può essere dietro l'angolo, dopo sì che bisogna fare gli stop e si interrompe l'attività.
1: Infatti riallaccio quanto stavamo dicendo prima, no? Da 0 a 100 senza passare da 50 porta dietro tutta questa serie di problematiche, no? Quindi problematiche da sovraccarico, le tendinopatie, quindi problematica ai tendini sono quelle più frequenti, e sono fasciti plantari e tutta questa serie di cose, per poterle prevenire, non per altro, perché non abbiamo dei compiti di altro tipo se non fare un'azione efficace preventiva. Ci sono due strategie: calibrare l'allenamento, valutare se il gesto è corretto o meno, e fare anche magari degli esercizi che stimolano la forza in alcuni gruppi muscolari. Sapete che il nostro mantra all'interno delle nostre quando siamo, si dice la forza è fondamentale. Anche in questo caso tenete conto che gli atleti di parliamo di top atleti, chiaro, che fanno corsa a livelli olimpici, che non sono

0: come fanno molte persone, che dal divano metto le scarpe da tennis, da corsa, non da tennis, e esco subito a camminare. Basta partire piano e poi incrementare la velocità, o sarebbe meglio appunto fare prima qualche esercizio specifico?
1: Allora, io per forma mentis mia, se devo fare un'attività che non è, come dicevo prima, andare al centro commerciale a fare la spesa, che anche lì si cammina, però è un'altra cosa, partirei comunque sempre da dei piccoli esercizi di richiamo dal punto di vista muscolare. Cosa vuol dire? Alzarsi in punta di piedi, dei piccoli accosciamenti, dei movimenti laterali, tutto per un 10, 15, 20 ripetizioni ripetute per un paio di serie, dei piccoli imbalzi sul posto, chiaramente di bassissima intensità, fatti seguire da uno stretching. E lo stretching che farei è per i polpacci gemelli, perché sono quelli che più frequentemente vengono ad essere sollecitati nella spinta propulsiva, e sono quelli che poi dopo magari un impegno gravoso li sentiamo molto rigidi la mattina dopo.
0: E poi stessa domanda, quando termino l'attività non mi fermo e basta, magari facendo la pausa al baretto a fare l'aperitivo, ma devo fare qualcosa.
1: L'aperitivo può aspettare, possiamo invece fare...
0: È il premio dopo.
1: Esatto, può aspettare dopo. Quello che possiamo fare invece è dedicare nella fase finale dei blandi esercizi di mobilità delle anche, quindi slanci con gli arti inferiori e dell'allungamento di tutta la muscolatura della gamba, quindi quadricipite, i muscoli della coscia posteriori e appunto ci stava dicendo i gemelli e i polpacci, stavamo dicendo, sì, meglio noti come gemelli. Quindi lavorare proprio su tutto questo aspetto, un ritorno alla calma specifico, ecco, perché comunque alla fine noi stiamo facendo un gesto atletico, consideriamolo così.
0: Marco ci dice: buongiorno, ho 60 anni, sono uscito da circa un mese da un periodo di 6 mesi di inattività, di cui 4 settimane addirittura a letto. Come posso riprendere la forma fisica per fare escursioni in alta montagna? Addirittura anche le vie ferrate sono in montagna e mi piace camminare nei boschi.
1: Allora, premesse due cose: non sappiamo il perché, cioè, il problema che ha avuto prima, e francamente non è questo il punto. Secondariamente deve avere l'idoneità se ci sono stati problemi di questo genere, fermo restando questi due aspetti. Allora, io un programma che possa avere senso partirei da un discorso legato a, primo, su superfici regolari, terreno orizzontale, velocità costante, e quindi lavorare nell'ottica dei 10.000 passi, diciamo così, andando a crescere. Se vogliamo darci un ritmo dai 4,5-5 km all'ora, potrebbe essere un ritmo adeguato. Aumentare il volume progressivamente e poi aumentare il dislivello, esattamente in questa ordine. Per quale motivo? Perché se io cammino in dislivello ho una grossa componente di forza, e sul muscolo decondizionato può dare origine, anche facendo, diciamo così, una relativamente bassa distanza, può dare origine a qualche piccolo problema. Quindi ricordiamoci: terreno regolare, velocità moderata, prima, poi, dopodiché un terreno con un'altimetria leggera, e lavorare poi sui cambi di ritmo. Cambi di ritmo che possono essere o indotti da me, aumento e diminuisco, anche a sensazione. Si usava negli anni 60-70 l'allenamento dei fondisti finlandesi, si chiamava, codificarono una metodica chiamata fartlek, perché aumentavano e diminuivano la velocità e in funzione del percorso, quindi in salita dovevano rallentare e in discesa dovevano aumentare, ed era una cosa che comunque dava quegli stimoli intervallati che poi servono al nostro sistema per crescere.
0: Beh, infatti, se si va a camminare con questi gruppi di cui abbiamo detto prima, che poi sono anche molto interessanti perché propongono dei percorsi magari a volte anche un po' inaspettati e sconosciuti, ci si accorge che magari proprio dietro casa esistono dei sentieri meravigliosi nei boschi. Vengono proposti appunto questi percorsi dove si cambia e si spezza ogni tanto il ritmo, si fa magari una bella salita per sollecitare il sistema cardiocircolatorio, per poi tranquillizzarsi un po' in piano e poi così via, proprio per incrementare la propria forma fisica e aumentare la difficoltà.
1: Prendiamo un riferimento molto semplice: che maggiore sarà la pendenza, io ho più lavoro contro gravità, ovviamente, perché devo andare da un punto più basso a un punto più alto, avrò una maggiore richiesta dal punto di vista muscolare, e espressamente glutei e quadricipiti, quindi muscoli della coscia e i glutei, sappiamo tutti quali sono, e la muscolatura dei

0: polpacci gemelli, e un maggior consumo di ossigeno. Quindi la camminata in salita, soprattutto intorno al 10%, non è così distante dal punto di vista del consumo calorico rispetto alla corsa. Anzi, permetto di, giusto per dare un dato molto semplice, che una camminata al 10%, a 6 km all'ora, quindi non una velocità esagerata, abbiamo una distanza di 70 calorie in meno di consumo rispetto a una corsa a 8 km orari in piano. Quindi non è così distante, nel senso, se uno interpreta il fatto che io devo correre per forza per dimagrire, non è vero, assolutamente vero, perché con un'adeguata distanza e con un adeguato ritmo può ottenere dei risultati metabolici molto molto interessanti, a patto chiaramente che si sia in grado di sostenerli.
1: Infatti spesso le persone pongono proprio questa domanda: ma meglio correre o camminare? Qual è più efficace? Non bisogna necessariamente correre.
0: No, non esiste in realtà un'efficacia assoluta. Sappiamo che, dai calcoli dal punto di vista metabolico, sappiamo che c'è una distanza fra i due consumi, diciamo, fra l'output finale, quindi quanto io consumo al termine, che non è così enorme, cosa che invece qualcuno potrebbe pensare: guarda, sta correndo, chiaramente consuma molto di più. No, perché vi sono tutto un altro insieme di dinamiche legate al fatto che ho una risposta del terreno elastica, della muscolatura e quanto altro. Quindi potrebbe essere sicuramente inserito come attività per cambiare la composizione corporea, quindi massa magra, massa grassa, tutte queste cose, la camminata in salita, assolutamente da considerare attentamente.
1: Maria ci dice: camminare con i bastoncini in mano per avere appoggio e ritmo, e chiede: ma se si cade comporta poi anche il rischio di rottura del polso? E poi, meglio un bastoncino oppure due? Beh, dipende molto se la nostra ascoltatrice intende utilizzo dei bastoncini anche per stabilizzarmi mentre cammino in montagna, oppure utilizzo dei bastoncini appositi, quelli di Nordic Walking, che sono comunque diversi, no?
0: Ci sono profonde differenze. Molto spesso lui si mette tutto in un'unica categoria, ma non è così, per due motivi. Uno, l'attrezzatura. I bastoni da trekking sono spesso telescopici, quindi si possono chiudere e aprire, sono molto di diametro maggiore e molto rigidi, spesso in alluminio. I bastoni da Nordic sono più sottili, molto rispondenti, spesso in carbonio, e hanno tutt'altra finalità. Allora, io posso utilizzarli anche per sostenermi, non è un problema, però hanno un altro tipo di, come dicevo prima, di funzione, quella di trasferire quello che è la spinta che io do col braccio verso il terreno per renderla propulsione, ovvero per aumentare quello che è il passo, la lunghezza del mio passo, e simulare quella che è una tecnica che, diciamo, mutuata dallo sci di fondo.
1: Non per niente si chiama Nordic Walking, camminata nordica,
0: esatto.
1: Perché quando non c'è più la neve si trasferisce un po' questo movimento, la falcata dello sci di fondo, in camminata, e anche il bastoncino viene utilizzato con la stessa tecnica di spinta e lancio.
0: Allora, è vero che nella vita tutto può succedere. Non condivido le preoccupazioni però legate al fatto di una caduta, perché innanzitutto il bastone è fatto per dare una spinta di un certo tipo e non regge il carico di una persona, quindi si spezzerebbe prima il bastone. Oltretutto i materiali utilizzati sono molto resistenti in compressione, ma in forze di taglio o rotatorie no, quindi si romperebbero. Diciamo, con una tecnica abbastanza rigorosa, mi allaccio a quello che si diceva prima, abbiamo detto Nordic è una cosa, trekking è un'altra, quindi una tecnica corretta del Nordic, anche lì ci sono dei monitori che si occupano di istruire, con poche sessioni si può imparare la tecnica corretta, si ha un'attività che io apprezzo e ha praticamente un dispendio calorico di quasi 70% in più di una camminata normale su terreno orizzontale, eh? Quindi Nordic versus contro camminata, abbiamo che il Nordic ha un consumo calorico esageratamente più alto,
1: più completo.
0: Molto più completo, abbiamo un utilizzo della muscolatura posturale, degli arti superiori, del tronco, che non si ha in altre attività. Quindi facendo, ribadisco, tutti gli step che abbiamo detto, adeguata preparazione, progressività, il Nordic sicuramente è un ottimo elemento se il nostro obiettivo è il consumo calorico, ecco questo.
1: Se Maria intendeva invece utilizzo dei bastoncini di supporto quando io cammino anche in montagna, consiglio, sui sentieri si incontrano appunto persone con due bastoni, con uno, cos'è meglio?
0: Allora, io consiglierei due bastoni per un motivo molto semplice. Un bastone singolo mi squilibra molto nell'effettuazione del gesto, perché dà su un lato tutto il carico della fase ascensionale, cioè quando spingo. Quindi c'è già, mi produco una simmetria, cosa che in quel contesto non dovrebbe succedere. Inoltre, terreno sdrucciolevole, magari il puntale non è stato correttamente posizionato, dovessi perdere aderenza, non ho nient'altro. Con il doppio bastone io opterei sicuramente per questa soluzione, sicuramente migliore.
1: Un'ascoltatrice ci dice: buongiorno, io ho la fortuna di vivere vicino al bosco e di avere tempo. Quasi ogni mattina, appena alzata, vado a camminare nel bosco e faccio circa 600 metri di dislivello. Mi piace andare da sola, mi rilassa. Poi durante l'anno faccio insieme a mio marito grandi giri in montagna. Devo dire che abbiamo cominciato a camminare tanto da quando abbiamo abbandonato l'auto per scelta. Secondo me tutto deve partire da lì, eliminare l'auto, una buona cosa per la nostra salute, ma anche per il pianeta. Certo che quando poi una persona, ognuno trova la sua, ha una vera e importante motivazione, tutto risulta più facile. Per tante persone la motivazione, Fausto Simonetta, è anche rimettersi in forma, perdere peso. Si può? Questo ci aiuta a fare la camminata?
0: Come dicevo prima, sì, perché dando un dato molto semplice, una camminata al 10% di pendenza, 6 km orari, sono 544 calorie all'ora, quindi non è da sottovalutare. Teniamo conto che questo parametro è basato su un uomo di 70 kg di 35 anni, quindi, perché ci sono dei parametri molto specifici e cambiano in funzione dell'età. Comunque è comunque un'attività che induce un deficit metabolico, che induce un deficit calorico che è assolutamente produttivo. Se poi aggiungiamo, come ho detto, un programma che aumenta A pendenza, B velocità, C distanza, chiaramente questo consumo calorico tende ad aumentare. Tenete conto che sempre per lo stesso soggetto una corsa a 8 km orari su terreno pianeggiante sono 610 calorie. Allora, quindi non c'è tutta questa distanza. Quindi, come ribadisco, la camminata accessibile, economica, praticabile pressoché sempre e dovunque, quasi dovunque, direi che è una scelta importante.
1: Abbiamo detto del gesto atletico, dell'appoggio del piede. Un ascoltatore ci chiede: ma fisiologicamente parlando, il corpo umano è, tra virgolette, progettato per appoggiare prima il tallone oppure altre aree del piede?
0: Allora, meccanicamente noi siamo progettati, se così possiamo dire, per fare questo. Il punto qual è? Che la sedentarietà ha ridotto molto spesso i limiti di quello che è il nostro utilizzo di questo gesto, e quindi abbiamo anche un po' perso la possibilità di avere una performance corretta. Però meccanicamente il piede è fatto per quello, quindi l'appoggio calcaneare è il primo contatto che ho col terreno per fare sì che le altre tre fasi che vi ho descritto prima siano poste nella miglior condizione.
1: Un'ascoltatrice, Daniela, ci dice: salve, mi sono accorta che consumavo le mie scarpe sempre nella zona del tallone, in particolare verso l'interno. Aggiunge che ha una forte scoliosi e mentre cammina le ginocchia si toccano, e ci dice: questa primavera sono stata alla scuola cantonale di podologia e dopo vari controlli mi sono stati creati dei plantari. Ora con le scarpe giuste, che vanno bene con quei plantari, riesco a camminare senza più avere mal di schiena. Ecco, chiaramente l'argomento plantare è molto importante. Tra l'altro avevamo fatto proprio in primavera una consulenza dedicata ai plantari, se siete interessati potete trovare la puntata sul nostro podcast. Quindi se una persona, Fausto Simonetta, comunque si dedica con una certa frequenza all'attività della corsa, del cammino, eccetera, sarebbe bene poi senza fretta fare magari anche un controllo dal medico, da uno specialista, vedere se c'è bisogno di qualche aiuto.
0: Questa ascoltatrice partiva già da un suo pregresso, un problematica di carattere ortopedico sia a livello di ginocchio che a livello di colonna vertebrale, quindi questo testimonia quanto è importante il punto di contatto col suolo. Quindi facendo questi plantari fatti su misura, lei ha eliminato le sue problematiche e può fare quello che è questa attività. Un controllo medico sì, prima di intraprendere una qualsivoglia attività, soprattutto se si fuoriesce da una riabilitazione piuttosto che da un periodo di inattività, o ci siano familiarità anche per patologie magari di carattere cardiaco e vascolare è fortemente consigliata, ecco.
1: Invece un'altra ascoltatrice ci dice: ho perso parte della trasmissione ma vorrei sapere, sono una donna di 50 anni, vorrei dimagrire ma non ho tanto tempo, meglio camminare o fare l'ellittica? E per la camminata, per dimagrire, quanti chilometri dovrei fare e quanto tempo, a quale intensità, meglio in salita oppure non cambia se faccio salita e vado in piano? Diciamo che tante persone scelgono corsa e camminata proprio allo scopo di un eventuale dimagrimento.
0: Allora, ha messo tanta carne al fuoco, diciamo così, in questo breve messaggio, perché le dinamiche sono diverse, ovvero allora ellittica non è uguale a camminare, è come simulatore aerobico, perché si chiamano così, cioè tapirulan, bicicletta, recline bike, si chiamano appunto simulatori aerobici. È uno fra i migliori perché è un lavoro total body, quindi tutto l'organismo viene utilizzato, c'è la possibilità di incrementare o diminuire A velocità e B resistenza dell'attrezzo che mi dà, quindi sicuramente molto favorevole. Può essere utilizzato tutto l'anno perché facendolo al chiuso. La camminata è leggermente diversa. La camminata è leggermente diversa, come dicevo prima, in salita. La camminata è leggermente diversa in salita cambiando velocità. Cioè le dinamiche sono veramente tante. Tutti sono dei mezzi. Ecco il messaggio che vorrei lanciare a questa nostra ascoltatrice, è che sono tutti dei mezzi. Il fine è un altro. Cioè modificare la composizione corporea, ovvero ridurre la massa grassa. Per poter far quello bisogna agire A, nutrizione, B, allenamento progressivo. Quindi quello che suggerirei è cominciare a fare un lavoro estensivo. Estensivo cosa vuol dire? Aumentare i tempi di percorrenza e la distanza, quindi perché uno va in funzione dell'altro, per poi lavorare su allenamenti di intensità variabile. Quelli sono esercizi che hanno dato prova di maggiore efficacia perché hanno un consumo calorico molto molto elevato. Un esempio molto molto semplice: 30 secondi in velocità moderata, 10 secondi di velocità molto sostenuta e così via, per tutta una serie di ripetute che possono essere dalle 10 alle 15 alle 20 in funzione del tempo che ho, il percorso che ho e quanto altro.
1: Beh, abbiamo già detto delle scarpe, abbiamo consigliato, anzi ha consigliato lei delle scarpe da corsa ben ammortizzate anche per la camminata. Un'ascoltatrice ci dice: quale scarpe mi consiglia per camminata, per stare in piedi, per la palestra, per eventi speciali? Va detto che ci sono delle persone che mettono nello stesso calderone la scarpa sportiva, ne prendono una sola e poi la utilizzano un po' per tutte le attività, dalla palestra al trekking alla corsa eccetera.
0: Allora, se non vi sono particolari esigenze dal punto di vista del terreno, ovvero è un terreno più o meno regolare come dovunque, un tapirulan piuttosto che una strada bianca esterna, piuttosto che un sentiero, un piccolo sentiero però molto regolare, una scarpa da running, ce ne sono tre marche molto conosciute che non nomino per non fare pubblicità, però chiunque può trovarle, sono dei marchi veramente ottimi che danno garanzie di performance e in un negozio attrezzato si possono trovare delle ottime cose. E questo, per fare queste tre attività, sia il lavoro chiuso, ellittica piuttosto che step, piuttosto che tapis, sicuramente può andare bene una scarpa di questo tipo. Se cominciamo ad avere compiti di altro genere, ci vuole qualcosa che mi stabilizza di più, che abbia un grip maggiore, come dicevo prima, quindi una presa maggiore sul terreno. E allora devo orientarmi, differenziare, prendere magari un paio di scarpe da trail run e un paio di scarpe da palestra chiusa. Allora in questo caso sono abbastanza coperto da questo punto di vista.
1: Diciamo che quando si va in un negozio specializzato, insomma, ci sono pareti intere di scarpe, ognuna con la propria funzione, il nome e le caratteristiche. Non si tratta solamente di marketing, ma effettivamente si può dire attività che fai, scarpa di cui necessiti, quindi forse vale la pena andare in un negozio davvero specializzato, parlare con chi se ne intende e acquistare la scarpa giusta. È sempre pagante investire qualche soldino. Giuseppe ci scrive: l'argomento mi interessa, ho praticato la corsa in gioventù, oggi mi indirizzo su un'attività da amatore, cammino spesso, condivido il consiglio delle scarpe adatte, di investire su di questo. Mi soffermo su una domanda: ai miei tempi, per non sovraccaricare il corpo, ci veniva consigliato di non correre troppo e di non farlo solo sull'asfalto, scegliere sentieri di campagna oppure scegliere circuiti delle piste agonistiche. Mi piacerebbe un'opinione del vostro ospite.
0: Dunque, una volta, sì, una volta era una volta, nel senso che non c'era la possibilità di avere tutte queste strutture che oggi ci sono. L'ascoltatore ha citato tre contesti completamente diversi. La corsa sull'asfalto è, diciamo, dal punto di vista dell'impatto la cosa peggiore, perché l'energia, che il balzo della corsa che mi viene dato al momento dell'impatto, chiaramente va su tutte le articolazioni, e io non esagererei, o meglio alternerei rispetto a terreni più assorbenti, che potrebbero essere un prato, un campo da calcio, per dire. E avendo la possibilità di avere una pista d'atletica, potrebbe essere molto interessante alternarlo anche con questo terreno, perché chiaramente la prestazione cambia, perché la rispondenza del terreno cambia e la stress a livello articolare cambia. Esistono anche degli ottimi percorsi qui intorno a noi che alternano terreni più o meno idonei in questo senso, e quindi la varianza secondo me fa la differenza. Posso condividere che usare sempre lo stesso terreno, sempre lo stesso percorso, non è producente.
1: Nadia invece scrive: con il cane noi andiamo tutti i giorni a camminare 2 ore e anche di più, con qualsiasi tempo, pianura, salita e quant'altro, siamo over 70, può dire qualcosa sui bastoni, è meglio usarli sempre oppure no? E anche perché con il cane è un po' complicato.
0: Ecco, sono d'accordo, il cane è sicuramente complicato, non sappiamo le dimensioni del cane, perché anche questo farebbe la differenza, è abbastanza complicato, è vero. Allora, se io voglio essere in sicurezza non devo avere distrazioni, perché soprattutto se faccio salita, oltre il 10% o in terreni non regolari, potrebbe essere un problema. Quindi io non per voler male al cane, ma magari se devo fare un lavoro magari più orientato alla prestazione, magari il cane lo lascerei a casa per una volta.
1: Damiano ci dice: mio zio, che è quasi vicino agli 80 anni, un paio d'anni fa ha fatto la protesi all'anca, era un gran camminatore, faceva parecchi chilometri. Secondo lui, dopo aver fatto l'intervento all'anca, appunto, si è messo in testa che è anche dovuto al fatto che ha camminato troppo, e ci chiede: anche io sono un gran camminatore, io sono solo sulla quarantina, devo temere di avere problemi alle anche?
0: Questo non è assolutamente detto, perché se il parente di questo ascoltatore aveva un'anomalia o una simmetria dal punto di vista articolare muscolare, per dire, del bacino, o piuttosto non aveva delle debolezze muscolari conclamate e ha camminato tanto, evidentemente potrebbero avere, siamo sempre nel novero delle ipotesi, perché è tutto da vedere, potrebbero aver influito sicuramente in un sovrautilizzo. Ma se una persona è in salute, ha un peso corporeo idoneo, perché anche se capite bene che magari un grande obeso è evidente, a parte che non cammina comunque, però il sovraccarico che può avere una persona in sovrappeso non è lo stesso che può avere una persona a normopeso. Quindi io non condivido questa preoccupazione. Più che altro, visto i tempi odierni, dove lo studio ha prodotto dei risultati importanti, ci dà delle informazioni, quindi una corretta preparazione, degli esercizi compensativi, come si diceva prima, il cammino è veramente per tutti. C'è chi fa il del mondo, un ragazzo di Treviso sta facendo il giro del mondo a piedi, per dire, 35.000 chilometri e roba. E quindi io la valderei così: buon senso prima di tutto.
1: Un altro ascoltatore ci dice di avere 56 anni e chiede: io sono abbastanza sportivo, faccio ciclismo principalmente, ma poi anche altre attività, e chiede: ma per mantenere la forma posso continuare ad allenarmi sempre con la stessa intensità, soprattutto per quanto riguarda la resistenza, oppure devo considerare che più sale l'età, devo poi cambiare il tipo di allenamento?
0: Sono vere entrambe queste affermazioni, nel senso che, allora, mantenere significa tenere allo stesso livello, ok? Se lui fa sempre lo stesso percorso, l'effetto indotto dall'aumento dell'età sugli esercizi aerobici, quindi di resistenza, è veramente minimo. Testimonianza che ci sono tanti atleti over 40, over 50 che ancora hanno delle prestazioni importanti. Cosa che non succede nella forza e nella velocità, che si perde molto con l'avanzare degli anni. Se vuole incrementare quello che è, passatemi per il paragone motoristico, la cilindrata del suo motore dal punto di vista aerobico, che viene identificata come VO2 massima, massimo consumo di ossigeno, ci sono delle metodiche allenanti molto precise e specifiche, una valutazione iniziale e degli allenamenti di alta intensità con delle ripetute, estensive, intensive, vabbè, intervallate, poi c'è tutta una tecnica che non stiamo a dire per non annoiare nessuno, però sì.
1: Un'ultima domanda, qualcuno ci dice: ho un dolore costante al ginocchio sinistro, mi hanno consigliato di fare delle camminate in salita all'indietro e chiede se può essere utile.
0: Allora, premesso che forse una valutazione medica specialistica sarebbe la cosa utile, e mettiamo che questa valutazione abbia dato esito negativo, quindi sia un problema di ipotonia muscolare, le camminate in arretramento hanno una dinamica completamente diversa, perché vanno a lavorare sugli ultimi 30 gradi col massimo di estensione mentre io distendo la gamba. Immaginatevi una persona che cammina a gambero a ritroso, lavorando molto su un capo del quadricipite, che è il muscolo della coscia, che spesso è causa, la sua debolezza è spesso causa di problemi al ginocchio. Quindi diciamo che potrebbe essere usato così, ma come metodo non specifico per rinforzare questo muscolo, molto meglio degli esercizi, se vogliamo, a terra o con dei piccoli attrezzi.
1: Ho detto ultima domanda, ma questa riguarda un po' tutti. Ci dicono: al di là degli orari caldi in estate, c'è un miglior momento della giornata per camminare o va bene qualsiasi momento?
0: In realtà è quando i miei impegni me lo consentono. C'è da dire che io però mi devo armonizzare con quello che mi succede intorno, quindi se io ho l'unico momento alla 1 del pomeriggio a 38 gradi, forse è meglio ricalibrare un pochino tutto, ed è un momento però.
1: Grazie mille Fausto Simonetta, abbiamo capito che l'argomento interessa davvero i nostri ascoltatori, torneremo sul tema anche perché tanti ci hanno scritto del Cammino di Santiago, di cammini impegnativi, dedicheremo una puntata allora in futuro a questo. Buon pomeriggio.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Federico Talarico. Gli esperti avevano già avvertito negli scorsi mesi sulla sua intensità, ma i dati recenti vanno oltre le loro previsioni. El Niño, il fenomeno climatico caratterizzato da un riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico centrale, non solo si è concretizzato, ma sta prendendo dimensioni ancora più imponenti. Lo ha affermato oggi l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. I dettagli con Chiara Savi.
2: È un El Niño Super Size, il più intenso e vasto da almeno 1000 anni, quello che si sta concretizzando sotto i nostri occhi e porterà un'ondata di calore nell'atmosfera mai vista. Quanto comunicato in mattinata da Ginevra, dall'agenzia ONU, non è per nulla rassicurante, anche perché il fenomeno si somma alle temperature già elevate a causa del riscaldamento globale. Un cocktail esplosivo per il pianeta che, indicano i modelli, batterà nei prossimi 5 mesi il record di caldo. Ma El Niño è già una realtà, come mostrano i dati della temperatura delle acque in superficie dell'Oceano Pacifico, 2,6 gradi sopra la media degli ultimi 30 anni e un picco di calore che sarà raggiunto fra 2 mesi, quando si toccheranno i 4 gradi. E poi ci sono gli episodi climatici concreti e recenti, gli incendi boschivi ancora più gravi in Indonesia, i monsoni più deboli rispetto al solito in India. Dovremmo attenderci a un aumento del rischio di incendi in Australia e inondazioni più vaste in Sud America.
3: We have the forecast.
2: Abbiamo le previsioni e la lungimiranza necessaria per salvare vite umane, ha dichiarato Celeste Saulo, la segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU. El Niño ha il potenziale per infliggere un duro colpo alla comunità e alle economie mondiali. Uniamo le forze e assicuriamoci di non lasciare indietro nessuno.
1: In Ticino presto potrebbe esserci una fusione tra comuni sulla sponda destra del Lago Maggiore. I municipi di Minusio e Tenerocontra vogliono inoltrare un'istanza di aggregazione. Il cantone però vorrebbe includere nel progetto anche il comune di Mergoscia, senza un municipio dal 2024. Se l'unione dovesse andare in porto, il nuovo comune sarebbe il secondo più popoloso della regione, con circa 11.000 abitanti. Locarno ne ha 17.000. Da oggi la corsia stradale in discesa di via San Gottardo tra il piazzale nord della stazione FFS di Lugano e il tunnel di Besso è riaperta in entrambi i sensi al transito dei veicoli. Non è più possibile l'accesso pedonale all'interno del tunnel stradale. Il Dipartimento del Territorio e la città di Lugano hanno deciso di chiuderlo in via definitiva. Chiudiamo con due notizie dalle dogane. Oltre 500.000 di sigarette non dichiarate sono state scoperte alla fine di luglio nel settore merci dell'aeroporto di Zurigo. Le stecche erano nascoste in una spedizione di mobili per computer proveniente da Dubai e destinata alla Gran Bretagna. Si legge in una nota odierna dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini che ha sequestrato e distrutto le sigarette non dichiarate e ha aperto un'inchiesta penale. Si precisa che l'importo dei dazi doganali non pagati ammonta a 4.000 franchi, quello dell'imposta sul tabacco e dell'IVA rispettivamente a 120.000 e 17.000 franchi. Al valico stradale italo-svizzero di Iselle, la Guardia di Finanza ha sequestrato gioielli e orologi di lusso per un valore di 2 milioni di euro, nascosti all'interno di una borsa durante il controllo a un'auto di lusso in ingresso dalla Svizzera. Sulla base del valore commerciale, i dazi e l'IVA evasi sono stati quantificati in circa 500.000 di euro, facendo scattare la sanzione per contrabbando. La proprietaria dei beni, al fine di estinguere la violazione penale e rientrare in possesso dei preziosi, ha versato le somme dovute per diritti, interessi e sanzioni, ammontanti a quasi 600.000 euro. Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo.
4: In Ticino si segnalano rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud. La situazione invece è la galleria del San Gottardo. In direzione nord sulla A2 tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Amsteg e Göschenen le code sono di 5 km e i ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Infine informiamo che a causa di un incidente la A9 è tuttora chiusa tra Conte e Ried in direzione di Martigny. Gli automobilisti sono invitati a uscire a Conte o a Sion Ovest. buon pomeriggio. Come va? Sono le 14:05, io sono Francesca Margiotta alla guida di questo programma che si chiama Passaggi e che vi porta fino alle 16:30 con un vero e proprio, questa settimana mi piace ricordarlo ogni volta che cominciamo questo programma, che è proprio un contenitore, un varietà, come si diceva un tempo, di storie, di pensieri, di incontri e anche di notizie, naturalmente. E dunque non manca mai la colla fondamentale per i nostri programmi, che è la musica, e queste due ore e mezza insieme le cominciamo con un duo zurighese storico degli anni 80 che si chiamava Double.

Qualcuno dice, ma ho pensato sempre che questa canzone fosse di Mike Francis e invece è di un gruppo svizzero, zurighese, i Double, che giustamente erano due. E beh sì, in effetti però condivido questa sensazione di similitudine tra la voce che canta nei Double e la voce del compianto Mike Francis. Si può dire che è un errore comprensibile. Una voce che invece aveva difficilmente altre voci a cui essere paragonata era quella di Cassandra Wilson. Dico era perché in queste ore è arrivata la notizia della scomparsa di una delle voci più originali, potenti, profonde, scure del jazz americano e non solo. Perché Cassandra Wilson aveva proprio quella voce da contralto e qualche giorno fa, parlando proprio di voci, dicevamo che il contralto tra le voci femminili è la voce più rara, perché dove classificare una voce tra i cantanti si decide su quanto vanno verso il basso, non sull'estensione verso l'alto. E dunque Cassandra Wilson riusciva ad andare così in basso e con un corpo vocale così spesso e quasi ipnotico che delle volte qualcuno l'aveva confusa anche per una voce maschile addirittura. Lei era una cantante, una compositrice, una chitarrista e ha dato praticamente tutta la vita alla musica, anche grazie al fatto che è cresciuta in una famiglia musicista. Il suo padre era un chitarrista e bassista jazz, la madre era un'appassionata di Motown e lei aveva cominciato a studiare proprio da bambina e addirittura a 12 anni a scrivere le sue prime canzoni e poi aveva cominciato a militare nel jazz, ma è con il suo trasferimento da Jackson, Mississippi, che è stata la città della sua nascita e anche la città della sua morte, è però stato, dicevo, nei primi anni 80, quando è andata a vivere a New York, che ha incontrato il grande cambiamento con il sassofonista Steve Coleman, che l'ha fatta entrare in un nuovo linguaggio, quello che era sì legato alla tradizione ma anche alla sperimentazione. E da lì Cassandra Wilson ha cominciato proprio a mettersi alla prova in vari generi, definendo il jazz non come un confine ma come un modo di reinterpretare e trasformare la musica. Infatti nella sua voce c'era tutto lo spirito del suo stato, il Mississippi, ma anche la capacità di reinterpretare canzoni lontanissime dal repertorio jazz. Beh, poi la svolta vera arriva comunque con i Grammy Awards, perché comincia a vincere dei premi e lo fa nel 1995, lo fa nel 2009, ma nel 2001 il Time, la rivista, la definisce la miglior cantante d'America e insomma una grande serie di riconoscimenti, sicuramente quello del pubblico è il riconoscimento più grande, ma lei nel 2022, giusto 4 anni fa, ha ricevuto anche uno dei massimi titoli assegnati negli Stati Uniti a un musicista jazz. Si chiama National Endowment for the Arts e si chiama Jazz Master, questo grande titolo insomma. E poi lei ha anche partecipato a un'opera oratorio di Wynton Marsalis che nel 97 divenne il primo lavoro jazz a vincere il premio Pulitzer. Dunque tante sfumature diverse nella sua vita, una vita dedicata comunque in tutto e per tutto alla musica, una grande lezione di bravura la sua e anche di dote con questa voce che vi propongo di ascoltare per commemorarla e ricordarla in questa Death Letter, una canzone in cui si sente tutta la profondità della sua voce. E ho scelto questa canzone perché è un po' come lo sconfinamento della musica diventa più popolare quando una canzone finisce per esempio nel cinema o nella televisione. In questo caso questa canzone, Death Letter, era all'interno della terza stagione di True Detective, una famosissima serie televisiva che magari molti di voi hanno visto e quindi riconoscerete il brano. Cassandra Wilson.

0: sempre, in ogni istante. Che bel motto sarebbe, no? Riuscire a godere della sveglia la mattina, di ogni secondo della giornata, di ogni cosa piacevole che ci succede, dandole il giusto risalto e non far risaltare solo i fastidi e i dolori. Questo potrebbe essere veramente un piccolo motto da adottare ogni giorno. Mi rendo conto che sia molto difficile, quindi passiamo invece ai ricordi, quelli belli, quelli che sono presenti nelle nostre teche, nei nostri archivi, le voci lontane che questa settimana Sara Tognola ha preso con una parola d'ordine, che è quella delle partenze. Oggi è il 3 di settembre. Qui a sud delle Alpi è ancora una giornata calda, ma tra poco arriverà anche per noi quel momento lì, quello in cui cominciare a indossare abiti più pesanti, cercare negli armadi vecchi reperti e magari andare alla ricerca di qualcosa di nuovo. Ecco, è questo l'argomento che andiamo ad ascoltare adesso.
1: Tracce.
2: All'inizio della settimana abbiamo incontrato i primi passi, quelli della vita che comincia, poi il primo giorno di scuola, il distacco necessario per crescere. Ieri la natura ci ha insegnato che ogni fine contiene già un nuovo inizio e che le stagioni non si interrompono ma si trasformano, come noi d'altronde. Oggi scopriamo una forma diversa di ripartenza ed è quella che ogni anno accompagna il cambio di stagione che passa attraverso i colori, i tessuti, i modi di vestirsi e quindi di essere. La moda in fondo è una continua ripartenza. Con l'arrivo dell'autunno si chiude il tempo degli abiti estivi, se ne apre appunto un altro, cambiano le sfumature, le forme, gli accostamenti e mentre cambiano le vetrine spesso cambiamo un po' anche noi. Non si tratta soltanto di seguire una tendenza. Io penso che ogni stagione invita a guardarci con occhi nuovi. A volte basta un dettaglio, un colore, una giacca ritrovata nell'armadio per avere la sensazione di entrare in una fase diversa dell'anno e forse della vita. Nella traccia che ascolteremo tra poco siamo nel 1968. Le vetrine si preparano all'autunno e raccontano al pubblico di allora i colori e le tendenze della nuova stagione.
1: Tracce.
3: Questa strana estate ci porta con tutta facilità, ahimè, a parlare dell'autunno, con la speranza tuttavia che la vera estate possa ancora esplodere, magari appunto in autunno. Già abbiamo avuto parecchie anticipazioni sulla moda autunno-inverno 68-69. Le abbiamo avute per esempio dalle collezioni di alta moda pronta del Prêt-à-Porter presentate in aprile. Già eravamo state orientate sui colori, per esempio, come risulta da questa registrazione.
4: I colori nuovi che si tentano di lanciare, che senz'altro attecchiranno, sono con grande preponderanza del grigio.
3: Stranamente noi donne che diciamo a voi basta grigio, lanciatevi nel colore, ora lo adottiamo noi questo grigio. Va bene che ne abbiamo trovati di nomi per questo grigio, non so se lei ha visto tutte le definizioni che sono state date per il grigio, bisognerà elencarle a parte perché credo che impiegherei troppo tempo, mi finirebbe la buca.
4: Sì, è vero, però è vero un'altra cosa, che abbiamo cercato anche di ravvivare il grigio con i rossi, i cobalti, i verdi e i gialli. E sempre li abbiamo abbinati o con accessori usando i double del bianco e del nero. Il bianco e il nero che sono i colori più eleganti da Adamo ed Eva praticamente.
3: Quanto alle gonne, già sapevamo che le maxi gonne sarebbero comparse solo qua e là per mantelli grand sport oppure per abiti da cocktail, ma che non avrebbero fatto molta strada.
4: E io non credo alle maxi gonne, non credo assolutamente perché sono fuori dal tempo. Noi siamo abituati a fare una vita molto, molto dinamica, perciò abbiamo bisogno di muoverci in maniera svelta, tranquilla e senza preconcetti. Abbiamo coperto le gambe delle donne con bellissime calze, continueremo a inventare calze nuove, credo che questo sia l'indirizzo della moda nuova.
3: E il mese scorso, infatti, anche l'alta moda vera e propria, la cosiddetta moda pilota, tranne rare eccezioni, ha detto no alle maxi.
5: Court, on reste court. Pour la ville, il n'est pas question de rallonger, parce que vraiment rajeunir de 15 ans tout le monde, ça.
3: Giustissimo. E quanto ai colori, come già ho riferito nelle attualità, l'alta moda, come il prêt-à-porter, segna l'avvento del grigio. Poi il ritorno da trionfatore del nero per giorno e per sera. A Parigi, anzi, si canta a proposito Joli soir, joli noir. Col nero compaiono naturalmente anche i pacati accordi del bianco e del nero. Ricompare poi un bel verdone cupo. La serie dei beige non può certo mancare. E fra i rossi brilla il rosso lacca, mentre il vinaccia tenta di riconquistarsi un posticino al sole d'ottobre. Tra i blu, il blu grigio molto dolce, il blu soldato, il blu ardesia. Quanto alle linee, già sappiamo che sì, resteremo su per giù quelle che siamo, semmai un po' più donne e meno adolescenti acerbe. L'interesse di chi cerca le tracce della nuova moda si punterà di conseguenza soprattutto sui particolari, cinture, martingale, profilature, bottoni. Già, l'importanza di un bottone.
2: Nel 1968 ci ricordavano l'importanza di un bottone. Oggi forse sorridiamo davanti a questa affermazione, eppure il bottone resta un piccolo simbolo di continuità. Serve a tenere insieme, tutto sommato, proprio come fanno i ricordi, le relazioni e le esperienze che ci accompagnano in ogni nuova partenza. Perché ripartire non significa mai ricominciare da zero, ma portare con sé ciò che vale la pena conservare. E domani chiuderemo la nostra settimana dedicata alle partenze e alle ripartenze con una nascita speciale. Quella di una radio e non una radio a caso, un nuovo inizio che da piccolo seme è diventato una voce capace di accompagnare generazioni di ascoltatrici e di

Altra voce inconfondibile, quella di Norah Jones, una delle prime canzoni con le quali l'abbiamo conosciuta nel 2002, Don't Know Why. Tutta questa dolcezza per dare un po' di ultime da Zurigo, perché

conoscono gli aspetti positivi di alcuni cambiamenti, ma ci tengono che vengano preservati alcuni elementi caratteristici proprio di Langstrasse e di tutto il piccolo quartiere. E dunque il Consiglio Comunale in 6 mesi dovrà decidere come procedere, perché le candidature all'UNESCO possono essere presentate solo da enti pubblici, quindi la richiesta dovrà essere trasmessa al Consiglio Esecutivo della città. Ci sono state altre richieste in altre cittadine, per esempio Amburgo e Berlino, che sono simili. Intanto però succede un'altra cosa che è destinata un po' a far parlare. La città di Zurigo vuole introdurre il cosiddetto sistema del cordino girasole, che è un'iniziativa pensata per venire in aiuto alle persone che hanno disabilità invisibili e in modo volontario e discreto segnalarle quando soprattutto hanno bisogno di assistenza, e quindi anche alle persone che si interfacciano con loro la possibilità di capire che queste persone hanno bisogno un po' più di attenzione. Per adesso il Consiglio Comunale ha approvato la mozione presentata dai fautori di questa iniziativa. Con 100 voti favorevoli e 15 contrari è stata trasmessa al comitato esecutivo della città. È praticamente un cordino, una fascia di quelle che portano di solito il badge oppure quel cartellino quando si è invitati a certi eventi, che porta semplicemente dei girasoli, e sarebbero il segno che queste persone hanno appunto disabilità invisibili come autismo, ADHD o demenza. Lo scopo è dunque far capire alle persone che hanno a che fare con chi avesse addosso questo cordino che è necessario adottare un atteggiamento più disponibile, più paziente, un supporto adeguato. Questo potrebbe succedere durante il controllo dei biglietti a un concerto, oppure agli sportelli di un ufficio pubblico, in un aeroporto, in una biglietteria delle ferrovie. Secondo i promotori di questa iniziativa è una misura poco costosa e semplice, ma che potrebbe fare una grande differenza. La proposta ha ricevuto grande sostegno, ma ci sono anche i contrari, che ritengono che questo cordino rischierebbe di trasformarsi in un'etichetta imposta alle persone. Resta il fatto che l'utilizzo sarebbe volontario e servirebbe a rendere più facile la partecipazione alla vita sociale per chi può aver bisogno di più comprensione o assistenza. Però sicuramente è un'obiezione che merita di essere considerata e farà discutere anche a proposito di questa idea. La città di Zurigo potrebbe diventare così la prima città svizzera a distribuire ufficialmente questi cordini e formare anche il personale su cosa vuol dire incontrare una persona che porta questo segno al collo. Staremo a vedere, e soprattutto se avete voglia di dire il vostro pensiero potete farlo allo 084, no scusate, questo è un altro numero, 076 321 1113, e ho sbagliato ogni tanto, 076 321 1113, non voglio dare più i numeri.

ma qual è la repubblica più antica del mondo? Abbiamo parlato poco fa di Zurigo e di questo gruppo di persone che hanno firmato una petizione da portare all'UNESCO perché la Langstrasse diventi patrimonio dell'umanità. Questo luogo lo è già. Oggi compie gli anni, ne compie 1725 secondo la storia ufficiale, la repubblica più antica del mondo, che è San Marino, uno dei più piccoli stati del mondo, non il più piccolo, ma un paese completamente circondato dall'Italia. Situato sul monte Titano, vicino alla costa adriatica, se ci siete mai stati, come tanti turisti hanno fatto, perché è veramente un posticino adorabile, saprete bene dov'è collocata la Repubblica di San Marino, le cui origini, secondo una tradizione, risalgono al 301 d.C., quindi 1725 anni fa, con il protagonista della leggenda, che è un tagliapietre cristiano originario dell'isola di Arbe in Dalmazia, che oggi è Rab in Croazia. Marino sarebbe arrivato sul monte Titano per scappare alle persecuzioni contro i cristiani ordinate dall'imperatore Diocleziano. Qui avrebbe fondato una piccola comunità religiosa considerata proprio l'embrione della futura repubblica. Quindi 301 d.C., data non documentata in modo completo, ma sicuramente appartenente alla tradizione. Le prime testimonianze scritte certe della costituzione di San Marino ci portano all'VIII secolo, che menziona il Castellum Sancta Marini, mentre un documento dell'885 parla dell'abate di San Marino. Quindi c'era già qualcosa, per cui ci piace pensare che nel 301 si è cominciato a percorrere quel cammino lì. Comunque nel Medioevo la comunità si trasforma in un libero comune con i suoi statuti e i suoi consoli. Chiaramente la sua posizione in cima a quella montagna lì, il Monte Titano, con tanto di fortificazioni, la resero molto protetta dalle ambizioni dei signorotti e dei vescovi delle zone vicine. L'arengo governava l'assemblea dei capifamiglia. Nel 1243 compaiono i capitani reggenti, che ancora oggi sono due insieme, che svolgono il ruolo di capi di Stato per un mandato di soli 6 mesi. Quindi sicuramente c'è varietà e non si attaccano al seggiolino, se non altro 6 mesi. E comunque piano piano nel corso dei secoli San Marino diventa una struttura sempre più repubblicana, amplia il suo territorio incorporando dei castelli lì nella zona, difende i suoi confini, mette nel 600 le basi di un ordinamento costituzionale con un'indipendenza ufficialmente riconosciuta dal papato nel 1631. Insomma, sono passati 1330 anni da quel 301 d.C. Alla fine del 700 addirittura si racconta che Napoleone Bonaparte, durante la campagna d'Italia, rispettò l'indipendenza di San Marino e addirittura arrivò a offrirle dei nuovi territori, che però la Repubblica rifiutò, volendo conservare le proprie dimensioni e soprattutto non dovendo voler dire grazie a nessuno, rimanendo neutrale. Grazie al Congresso di Vienna, che tutti ricordiamo dalle scuole medie, 1815, venne riconosciuta ancora e nuovamente l'indipendenza della piccola Repubblica di San Marino, che nel corso degli anni ha offerto rifugio prima ai patrioti italiani del Risorgimento, per esempio Giuseppe Garibaldi, e poi ancora durante la Seconda Guerra Mondiale, rimanendo neutrale, accolse numerosi profughi provenienti dall'Italia. Venne occupata per poco poco e poi tornò quella che è oggi patrimonio mondiale dell'UNESCO, una repubblica libera e autonoma con queste istituzioni curiose e anche altre curiosità. 3 torri che si chiamano Guaita, Cesta e Montale, raffigurate anche sullo stemma nazionale con una piuma d'argento, uno stato completamente circondato dall'Italia, il 4° più piccolo al mondo per estensione, misura circa 61 km quadrati. E lo sapete qual è lo sport nazionale della Repubblica di San Marino? Uno dice le bocce, gli scacchi, l'equitazione? No! Il tiro con la balestra. Se sono rimasti al Medioevo quelli lì, però è bellissimo. Se ci siete stati potrete confermarlo, se no un giretto ci potrebbe stare, no?

La stiamo ascoltando parecchio perché vogliamo conoscerla meglio. Adèle Castillon, cantante e attrice francese, ha 26 anni, è molto giovane, ha già fatto tante esperienze nel mondo dell'arte musicale e anche attorica, si dice così. Mamma mia, avere questi dubbi proprio mentre si... Comunque sì, penso che si dica così. Io volevo ringraziare chi allo 076 321 1113 si è espresso a proposito di questa idea di Zurigo, del comune di Zurigo, di istituire questi cordini, questi nastri da mettere al collo con questi girasoli, fondo verde e girasoli sopra, per rendere attente le persone che chi lo indossa ha qualche disabilità non visibile, dicevamo deficit dell'attenzione, demenza oppure altri problemi che non si vedono, a volte l'autismo non è un problema così evidente, solo perché il personale di vari posti che si interfacci con loro lo sappia e sia più paziente, ma in generale le persone tutte. Devo dire che fino ad ora sono arrivati commenti positivi, addirittura entusiastici. Erika dice: la trovo un'idea geniale, brava a Zurigo, e se tutti i cantoni aderissero a questa iniziativa? Insomma, Erika la trova geniale e Daniela porta dal canto suo un ottimo esempio che avrei fatto anch'io. Il cordino girasole sarà anche un'etichetta, però io da ipovedente uso il bastone bianco, oso mostrare la mia disabilità, in cambio ricevo una certa attenzione sui mezzi pubblici, agli sportelli, nei negozi e su percorsi complicati come scale e attraversamento delle strade. Anche io, cara Daniela, ho un amico che ha deciso di usare il bastone bianco, anche se un po' ci vede, però non vede per niente bene, e dunque lui ha scelto di mostrare il suo problema perché dice: io sono una persona giovane che se va in giro un po' indecisa mi prendono per uno che non sta bene o magari è sotto l'effetto di qualche sostanza. Io semplicemente a volte ho magari un po' di instabilità proprio perché ci vedo male e ho deciso di mostrare che è quello lì il mio problema oppure la mia caratteristica, per cui mi ritrovo ad avere più attenzione, soprattutto, come dice la nostra ascoltatrice, quando attraverso la strada, ad esempio. E dunque sì, esattamente questo. Qualcun altro scrive: basta che sia volontario, l'etichetta diventa tale solo quando è appiccicata da qualcun altro, è imposta. Se la persona è consapevole di avere certi problemi oppure semplicemente certi bisogni in più, non mi piace chiamarli problemi, direi bisogni in più, e sceglie di portare al collo questo cordino girasole, che è anche una cosa molto discreta e carina, ben venga. Questi sono i vostri pareri sino ad ora. Ne prendo atto e devo dire che, ecco, l'esempio del bastone bianco portatoci è estremamente significativo e assolutamente perfetto.

0: I nostri cantanti, quelli che ascoltiamo, lavorano tantissimo con la voce, ma come abbiamo imparato ogni pomeriggio a quest'ora, abbiamo anche gli attori e doppiatori. Carlotta Moccetti nell'Oblò di oggi torna a chiacchierare insieme a Claudio Moneta, che fa proprio questo lavoro, che dà la voce ai personaggi in televisione e nel cinema e anche nei cartoni animati.
1: Oblò. Il doppiaggio dei cartoni animati è un'arte che dà voce e personalità ai personaggi animati, contribuendo in modo decisivo alla loro capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico. È proprio attraverso l'interpretazione dei doppiatori che i personaggi prendono vita, non solo grazie alle immagini, ma anche attraverso i toni, le inflessioni, le sfumature vocali che appunto ne definiscono il carattere. Molti giovani doppiatori pensano erroneamente che questo sia un inizio, un trampolino di lancio. Ne parliamo con Claudio Moneta, attore e doppiatore.
2: Sì, perché pensano che sia più facile. non è vero. Si fa spesso questo errore, infatti poi spesso bruci un doppiatore. Perché il cartone animato, poi attualmente non sono tutti uguali, ma ha una caratteristica fondamentale rispetto all'attore in carne e ossa, che non respira. O meglio, se un attore in carne e ossa è magari anche istrionico, ha tanti cambi di espressione, però per passare da un'espressione di un tipo all'espressione opposta, adesso parlo perché non sono in radio, non riesco a mostrare quello che posso fare, ma ho dei muscoli facciali, quindi ho un tempo fisico perché la mia faccia si cambi espressione, capisci? In questo senso respira, sono vivo. Il cartone animato no, è capace in un fotogramma, in un frame, in termini elettronici, quindi in una frazione infinitesimale di secondo, è capace di cambiare espressione. Quindi tu capisci che è più innaturale. Ecco perché il cartone animato non respira, è artificiale. E stare dietro a questi cambi bruschi di espressione, di volto e quindi anche di suono, comporta una respirazione forzata, forzatissima. Quando poi si aggiunge a questo la caratterizzazione vocale, perché insomma, l'essere umano, io lo doppio con la mia voce, o sì, poi puoi alleggerire, appesantire, però insomma, cambiare modo di recitare, però insomma, il timbro è quello. Quando hai i cartoni caratterizzati, allora lì c'è anche un fatto tecnico e timbrico, per cui la voce si schiaccia, no? Cioè, perché non sono lavori di gola, sono tutti lavori di muscoli, di risonatori. E allora diventa ancora più complicato, perché devo forzare i cambi, forzare la respirazione, tenere la caratterizzazione e tenere la verità, perché anche il cartone richiede la verità. Allora è molto difficile. Meglio cominciare con gli esseri umani, o meglio, come diceva un altro grande maestro che ho avuto, che si chiamava Maurizio Torresan, diceva sempre: se volete doppiare bene un cartone animato, imparate a doppiare bene un essere umano.
1: Ci si specializza? C'è chi fa solo cartoni, sì, solo umani, narratore?
2: C'è chi lo fa ma sbaglia, secondo me. C'è addirittura, guarda, chi adesso non più oggi forse, ma si butta a fare solo la pubblicità, no? Lo speaker pubblicitario. L'attore deve fare tutto, perché sai, è come se io continuassi a muovere solo un muscolo, cioè mi esercito, ho questo muscolo gigantesco, sviluppatissimo, e tutto il resto del corpo debole, non è niente. E l'attore deve mettersi sempre in prova, esercitare tutte le corde espressive, fare un narratore di un documentario, doppiare le voci dei documentari, doppiare un videogioco, doppiare un cartone animato, doppiare un telefilm, doppiare un film. Sono esercizi attorali simili ma molto diversi, e devi continuare a esercitare, se puoi, se hai la fortuna di poterlo fare, tutte quelle corde, perché gioverà sempre a tutto il resto.
1: Ce li fai sentire?
2: Allora va bene, facciamo questo giochetto. Frase in questione: per essere un doppiatore non basta avere una bella voce. Ah, tra l'altro, il mio sogno è vedere un settantenne che mi arriva in sala con una vociaccia che mi dice: posso fare il doppiatore? Gli spalancherei le porte, perché a noi servono i timbri diversi, chiunque. Quindi, per essere un doppiatore non serve avere una bella voce. Come lo direbbe in un documentario un narratore, no? Come se parlassimo dell'Icaone delle steppe, no? Per essere un doppiatore non basta avere una bella voce. Il doppiatore si ciba di licheni nella stagione secca. Ok. Come lo direbbe un attore, un personaggio qualunque, Però dipende dalla circostanza in cui si trova. No, per esempio, è a spasso con un'amica, oppure come fanno spesso nei telefilm che camminano nei corridoi. Vedi, John, per essere un doppiatore non basta essere una persona con una bella voce. Bisogna imparare a recitare, capisci? Per essere un buon doppiatore non basta avere una bella voce. Vieni, seguimi. Ok, un cartone animato.
3: Per essere un doppiatore non basta avere una bella voce.

0: Lost in Japan con Shawn Mendes. Arriviamo all'appuntamento con l'informazione.
1: Rete 1.
0: Sono le 15.
2: In studio Federico Talarico. In Ticino presto potrebbe esserci una fusione fra comuni sulla sponda destra del Lago Maggiore e i municipi di Minusio e Tenero Contra vogliono inoltrare un'istanza di aggregazione. Il cantone però vorrebbe includere nel progetto anche il comune di Mergoscia, senza un municipio dal 2024. Se l'unione dovesse andare in porto, il nuovo comune sarebbe il secondo più popoloso della regione, con circa 11.000 abitanti, che precede Locarno, che ne ha 17.000. Sono stati sottratti diversi dati pubblici legati a detentori di veicoli. Oggi il Dipartimento delle Istituzioni ha sporto denuncia penale. Nei dati rubati sono inclusi il numero di targa, il nome o l'indirizzo. Dati pubblici e reperibili attraverso la pagina web Elenco Targhe Cantone Ticino. È un attacco informatico già avvenuto in altri cantoni che sfrutta il modulo di ricerca web, che è quindi stato per ora disabilitato. Il furto non riguarda chi ha già fatto oscurare i propri dati. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione a comunicazioni inattese, lettere, email o sms che richiedano pagamenti urgenti o dati personali e finanziari. Dall'interno, il costo del carburante al distributore di benzina torna a salire e sfiora ormai il massimo annuale. Secondo il TCS, il conflitto in Medio Oriente e le difficoltà sul Reno stanno mettendo sotto pressione le forniture. Attualmente un litro di benzina senza piombo 95 costa in media 2 franchi e 10, la 98 2 franchi e 12 e il diesel sale a 2,26. Il conto del violento nubifragio che ha colpito il nord della Svizzera lo scorso venerdì si sta rivelando salatissimo. I primi conteggi delle assicurazioni parlano di danni per centinaia di milioni di franchi. Le assicurazioni considerano l'evento come il più distruttivo del 2026, causato da grandine. La Mobiliare, ad esempio, ha già ricevuto 18.000 richieste di risarcimento, la stragrande maggioranza delle quali riguarda autovetture danneggiate, ma non mancano segnalazioni di cantine allagate e giardini devastati. Un portavoce di Helvetia ha dichiarato che noleggi e officine non hanno abbastanza veicoli sostitutivi per far fronte alla domanda. Gloria Steinem, una delle più importanti femministe statunitensi del Novecento, è morta a 92 anni. Fra gli anni 60 e 70, durante la cosiddetta seconda ondata del femminismo, fu fondamentale nella lotta per la legalizzazione dell'aborto, la liberazione sessuale e la presa di coscienza della normalizzazione della violenza domestica nella società, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale. Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo.
0: La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con tempi d'attesa di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Amsteg e Göschenen le code sono di 5 km e ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Informiamo infine che a causa di un incidente in Romandia la A9 è tuttora chiusa tra Conte e Ried in direzione di Martigny. Gli automobilisti sono invitati a uscire a Conte o a Sion Ovest. Code e ritardi fino a 45 minuti ancora per un incidente, ma sulla A1 tra Nyon e Le Vengeron in direzione di Ginevra.

15 e 4 minuti, questo è Passaggi. Io sono Francesca Margiotta. Nella prossima ora ancora notizie. Torneremo a parlare di mente, di tutti i bisogni della nostra mente per renderci delle persone brillanti.

canzone che ci riporta una storia carina, quella del risveglio spirituale e musicale dell'autore di questa canzone, che si chiama Mark Cohn e che la pubblicò nel 1991, ricordando qualche anno prima proprio della sua visita a Memphis, avvolto dal patrimonio musicale della città, dal gospel, dal blues, dal soul, dalla storia di artisti come Al Green, Elvis Presley. E quindi anche Cher poi qualche anno dopo la riprese e la reinterpretò con questo coro di fondo che forse ci fa capire che il pezzo è diventato anche un grande classico del gospel. Infatti tantissimi cori di gospel hanno ripreso questa canzone e l'hanno ricantata per portarci in questa città ricchissima di natura, di parchi boschivi, di ponti pedonali, di sentieri per le passeggiate, ma anche di leggende sulla storia del blues, di club storici, di studi di registrazione e di folklore, che vede Memphis protagonista anche di un sacco di tour su fantasmi e luoghi infestati, con narratori locali che ti portano in giro e appunto combinano un po' la storia vera con fatti che portano il folklore. E in questi anni i tour a piedi, i tour guidati a piedi o con le biciclette elettriche o addirittura con i monopattini sono diventati molto famosi, sono diventati una vera e propria attrazione che ti consente di camminare per una città. In questo caso l'abbiamo fatto velocemente per Memphis, ma vale per un sacco di città sparse per tutto il mondo, camminare e vedere palazzi storici, sentire la loro storia, assaggiare la cucina di strada, è tutto molto affascinante. Non so se vi è mai capitato di partecipare ad uno di questi tour, ha una dimensione un po' diversa che quelli fatti con i battelli o con i bus. C'è una dimensione più intima di questo tipo di tour e devo dire che mi sembra che siano molto apprezzati. Non ho idea perché non ho un tour operator tutto mio, ma vedendone tanti in giro immagino di sì. Voi l'avete mai fatto un tour a piedi in una città in cui avete fatto i turisti? Di quei tour che poi ti fermi ogni tanto in qualche posticino e assaggi qualche cosa della cultura culinaria locale?

0: E dall'universo dei pinguini tattici nucleari all'immenso universo della mente. Torniamo lì insieme a Manuela Bieri e alla sua ospite di questa settimana, che è una saggista e giornalista, si chiama Eliana Liotta, e ha scritto insieme a una neuroscienziata, Michela Matteoli, La mente radiosa. Ogni giorno stiamo affrontando il discorso mente da un punto di vista diverso. Ma se è vero che l'intestino è il nostro secondo cervello, c'entra qualcosa con la mente?
1: Ciclostilabili.
2: Ci avete fatto caso anche voi? Ci sono periodi dove alcuni argomenti all'improvviso sono sulla bocca di tutti, complici forse anche i social. Il primo che mi viene in mente è il cortisolo, l'ormone dello stress, di cui abbiamo parlato nelle precedenti puntate. Ma oggi si parla molto anche dell'importantissimo microbiota intestinale. E non a caso, anche nel libro La mente radiosa, i cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita, le coautrici Eliana Liotta e Michela Matteoli dedicano un ampio e interessante capitolo all'asse microbiota-cervello, proponendo una visione in linea con le scoperte più recenti. Il microbiota ha sede nel nostro intestino, che spesso viene chiamato il secondo cervello. Il perché ce lo spiega la giornalista e saggista Eliana Liotta.
3: Ha senso chiamarlo così, non solo perché noi alcune emozioni le sentiamo nella pancia, se ci danno una cattiva notizia, no, è un pugno che sentiamo nello stomaco, no? La pancia è protagonista delle nostre emozioni fisicamente, ma l'intestino è un secondo cervello perché è tappezzato di cellule nervose del tutto simili alle cellule nervose del cervello. Quindi ci sono dei neuroni sucranici e dei neuroni enterici. Questo è particolarmente importante perché si può stabilire una comunicazione tra il nostro nord e il nostro sud. E quindi in effetti c'è un asse che mette in dialogo costante il nostro cervello e il nostro intestino. Il cervello non è un organo isolato nella testa, ma è un organo che ha bisogno di stare continuamente a confronto con le altre parti del nostro corpo. Una cosa strana è che esiste anche un piccolo cervello del cuore, cioè esistono poche migliaia di neuroni anche nel nostro cuore, e questo consente al cervello di essere in comunicazione anche con quella che era ritenuta in passato la sede dei sentimenti, la sede delle emozioni. Oggi noi sappiamo che i sentimenti albergano nel nostro cervello, nelle sinapsi tra i neuroni, però questa comunicazione tra il cervello e il cuore, a quanto pare, potrebbe far sì che il cuore faccia aumentare alcune nostre sensazioni, alcune nostre emozioni. Per esempio, se incontriamo una persona che amiamo e il cuore accelera le sue palpitazioni, questa accelerazione potrebbe amplificare il sentimento che noi proviamo. È una bellissima immagine e sono tutte cose ancora da provare con ulteriori studi, però ci danno il senso di come tutto in noi sia in dialogo, di come tutto sia collegato. Se vogliamo, questa è anche la differenza profondissima tra noi e gli agenti artificiali, tra noi e le macchine. Noi abbiamo un corpo, il nostro cervello ha un corpo con cui è in contatto continuo, invece l'intelligenza artificiale non ha un corpo. Le emozioni sono fisiche, derivano dal tatto, dall'udito, e queste emozioni l'intelligenza artificiale non le ha. E questa è una prima e profondissima differenza tra noi e le macchine da tenere in considerazione. Il dialogo importantissimo il cervello ce lo ha con l'intestino, quindi è un dialogo continuo, ed esiste anche un dialogo con il microbiota che è ospitato dall'intestino.
2: E di cui si parla veramente tanto ultimamente.
3: Adesso si parla tanto. Fino a pochi anni fa, se ricordi, si diceva la flora batterica.
2: Sì.
3: E se ne parlava soltanto a proposito delle cure antibiotiche, quando si dicevano di prendere, no, dei probiotici, se facevi una cura antibiotica per salvaguardare la flora batterica.
2: Sì.
3: E il discorso si chiudeva qui. Piccola parentesi, si chiama flora batterica perché secondo gli scienziati di tanti anni fa i batteri erano delle piante, pensa un po'. In realtà adesso più propriamente alla luce di tutto si parla di microbiota. Noi in tutto l'organismo siamo colonizzati da germi, colonizzati proprio fin dalla nascita da germi. Non siamo soli mai, neanche quando siamo da soli. Noi abbiamo microbi lungo il tratto respiratorio, abbiamo microbi che si fanno il bagnetto nel lago salato dei nostri occhi, che prendono il sole sulla distesa della nostra pelle. Ma la comunità più grande di germi che abbiamo è nell'intestino, che è una specie di paese di Bengodi dei germi, perché possono star lì a nutrirsi dei residui dei nostri cibi. Quali sono questi microbi che noi ospitiamo nell'intestino? Non solo i batteri, ecco un altro motivo per cui è errato parlare di flora batterica, ma sono anche virus, protozoi, archei. Insomma, è una comunità molto varia e fitta di trilioni di microbi che noi ospitiamo. Non se ne stanno lì a non far nulla. Noi abbiamo dei batteri che lavorano per noi. Sono come degli operai all'interno della nostra fabbrica personale che ci aiutano a costruire vitamine e altre sostanze, alcune delle quali sono essenziali per il funzionamento corretto del nostro cervello. Intanto per la salute locale, perché alcuni di questi batteri fabbricano acidi grassi che tengono le pareti intestinali belle chiuse, belle fitte. Dovrebbero passare solo alcune sostanze che noi assimiliamo dai cibi, quelle giuste, quelle buone. Quando la parete intestinale non è ben chiusa da questi acidi grassi fabbricati dai batteri amici, possono fuoriuscire tossine e possono fuoriuscire anche agenti patogeni che arrivano per esempio addirittura fino al cervello. È fondamentale quindi nutrire la parte buona del nostro microbiota, nutrire quei batteri che fabbricano determinati acidi grassi, che ci aiutano a fabbricare determinate vitamine come la K. Pochi sanno che la parte migliore del nostro microbiota, migliore in questo senso, è vegana, cioè adora le fibre. Questo non vuol dire che noi dobbiamo diventare vegani, perché il microbiota, che è come un ecosistema, funziona il grande motto diversity is good, la diversità è un bene, quindi possiamo avere microbi di tutti i tipi, l'importante è che siano in equilibrio, ma l'importante è che ci sia questa fetta di batteri detta probiotica, cioè probios, per la nostra vita, per la nostra salute. Questi qui mangiano le verdure, cioè mangiano precisamente le fibre, le fermentano, e le fibre sono una prerogativa del regno vegetale. Quindi la nostra alimentazione dovrebbe essere ricca di tutti quegli alimenti con la fibra che vanno a nutrire in maniera selettiva il microbiota, con un beneficio per la salute intestinale, per la salute dell'organismo e per la salute del cervello.
2: Diciamo che era ora che ci arrivassimo anche noi, insomma, la medicina cinese, così come la Ayurveda, si basano proprio su questo e lo fanno da millenni.
3: siamo eredi di Cartesio, che separava la res cogitans, il pensiero, dalla res extensa, il corpo, e quindi noi siamo rimasti figli di questa separazione, mentre per gli orientali il corpo può calmare la mente.
1: Ciclostilabili.

rsi.ch, se volete andare alla ricerca nella pagina dei podcast di tutti questi contributi che stiamo ascoltando, incluso i ciclostilabili con Manuela Bieri che abbiamo appena ascoltato e che continueremo ad ascoltare domani più o meno sempre intorno alle 15:10, minuto più minuto meno, lo sapete, per poter riascoltare e magari fissare meglio nella memoria certi concetti che vi hanno particolarmente colpiti o prendere appunti, perché molti di voi ogni tanto fanno qualche domanda proprio su quello che abbiamo appena ascoltato. Invece Sara mi chiede come mai c'è colonna ferma nella Vedeggio Cassarate in direzione Manno e adesso allora diamo una situazione stradale aggiornata. A causa della segnalazione di oggetti sulla carreggiata si raccomanda prudenza nella galleria Vedeggio Cassarate in entrambe le direzioni.

forse non facevamo questi assoli di chitarra, ma noi suonatori di chitarra intorno al fuoco la sappiamo lunghissima anche sul repertorio di Zucchero Fornaciari, perché ci sono state delle canzoni che lui ha proposto che si adattavano molto bene alle canzoni intorno al fuoco, e io, come molti di voi che ascoltano, sono un'esperta, perché c'ero, suonavo, qualcuno cantava e si stava lì attorno al fuoco, momenti magici che appartengono molto spesso all'età giovanile ma che ci portano indietro di secoli e secoli. Ho trovato un articolo molto carino che poi ho visto essere aver fatto un po' il giro di tante testate scientifiche o meno, ma la base è scientifica, che ci parla proprio dei nostri antenati attorno al fuoco.

antropologi e primatologi, quindi esperti dei primati, delle scimmie e degli uomini, si sono chiesti all'inizio il linguaggio a cosa era destinato e si sono resi conto che il linguaggio umano si è evoluto per compiti pratici immediati inizialmente, ma la differenza è che gli umani hanno continuato a comunicare anche dopo la fine delle attività quotidiane, parlando magari di cose non presenti al momento. Non c'era ancora la chitarra con la quale accompagnarsi, e allora ci si raccontava eventi passati, luoghi lontani, mondi immaginati, storie. Ecco, studiare le conversazioni a tutte le latitudini ha mostrato, almeno anche se non ci sono veri e proprie testimonianze fossili, no, di queste cose, quindi è un po' una teoria speculativa che però ha delle radici molto sensate. Insomma, hanno dimostrato che di giorno si parla soprattutto di questioni pratiche e dopo il tramonto si raccontano storie, si canta, si danza, si fanno rituali. Queste narrazioni vogliono un linguaggio capace di evocare cose diverse, cose assenti, mantenere l'attenzione, costruire trame. E poi c'è questa comunicazione che il fuoco avrebbe favorito grazie alla sua luce tremolante. I gesti diventano meno visibili, meno affidabili, i volti scompaiono e quindi alla luce delle ombre e delle fiamme la voce funziona allo stesso modo di giorno e di notte. Dunque è diventata in qualche modo uno strumento per vedersi senza vedersi e dunque avrebbe guadagnato un vantaggio pratico rispetto ai gesti. Si è andati fino in Africa, nelle cave, nelle grotte più lontane e nelle quali per prime si è trovata traccia del fuoco controllato e dunque degli uomini che hanno gestito dei focolari oltre 1 milione di anni fa, e non c'è la prova che si raccontassero storie, ma si capisce che il fuoco aveva un uso sociale e quindi l'ipotesi è credibile. E poi la luce del fuoco è povera di blu e quindi allunga la serata senza stancare come fanno gli schermi di oggi, e il suo tremolio è vicino al ritmo con cui apriamo e chiudiamo la bocca mentre parliamo. Pensa un po', sono arrivati anche a studiare il tremolio vicino ai 2,7 Hz per chi capisce queste misure. Insomma, una teoria che non ha nessuna base sui fossili, non è stata trovata nessuna testimonianza fossile del fatto che si raccontassero storie intorno al fuoco o che un certo tipo di linguaggio si fosse sviluppato lì, però ci sono i disegni nei quali ci sono le persone intorno al fuoco, e probabilmente la prima parola e la prima storia sono nate proprio lì, intorno a un falò. Questa cosa la trovo super suggestiva e in più ci ricorda che le serate intorno al fuoco con la chitarra cantando sono più o meno la stessa lunghissima eredità che è arrivata fino a noi. E quindi un saluto a tutti quelli che erano lì e si ricordano un momento della loro vita in cui hanno cantato qualche canzone intorno al fuoco, grandi classici per i quali non bisognava né essere bravi chitarristi né essere cantanti particolarmente intonati, ma solo stare insieme.

Sabato 5 e domenica 6 settembre torna il Triathlon di Locarno. E ci sarà anche Rete 1 con Alice Pedrazzini e Axel Belloni in diretta per raccontarci gli atleti, il pubblico e soprattutto gli arrivi. Il Triathlon di Locarno, da vedere dal vivo, da sentire alla radio. Su Rete 1 sabato dalle 14 alle 16. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

cantare attorno al fuoco non era sempre di domenica, come cantava Daniele Silvestri, che in questa canzone un po' si interroga sul fatto che non convenga stare troppo bene con qualcuno, ma io dico che c'è qualcosa che non va in questa affermazione. In fondo bisognerebbe godersi il presente, se si sta bene con qualcuno, godersi quella cosa lì. Allora, grazie a Roby che mi scrive che anche lei era una delle chitarriste attorno al fuoco. Si iniziava, e mi piace quando entriamo un po' nel mondo dei ricordi, con la canzone del sole, che ha solo 3 accordi facili senza barré, che era il dramma di noi chitarristi alla buona, diciamo che il barré è quella posizione sul manico della chitarra in cui con un dito, l'indice, blocchi tutte le corde per comporre un accordo più in là rispetto all'estremità del manico della chitarra, dove di solito stanno gli accordi più facili, più semplici, senza alterazioni, come i diesis e i bemolle, che sono un po' il tormento appunto di noi chitarristi autodidatti. E dunque grazie Roby per avermi evocato questa cosa e per dire che fai bene. Ogni tanto tiro fuori ancora la chitarra senza fuoco, anche senza compagnia, semplicemente perché cantare mi fa star bene. E in effetti questa cosa è stata fatta da molti di noi, soprattutto nel periodo in cui siamo stati qualche anno fa tutti costretti a stare a casa, e allora qualcuno ha ritirato fuori la vecchia passione per uno strumento musicale e ha un po' tolto la ruggine dalle proprie dita, se era uno strumento che andava suonato così, ma ecco, in generale per ricomporre un po' di note decentemente. E la chitarra in quel senso lì è uno strumento che ti fa male, perché i polpastrelli sulle corde vogliono un po' di callo, e quindi rifare il callo sulle dita è un po' un dolore. Comunque Roby mi ha tirato fuori tutta questa cosa, l'assenza del barré, della canzone del sole, le cantate attorno al fuoco, ma il piacere anche di rispolverare vecchi saperi, anche se sono saperi così così, e rimetterli in gioco anche molto tempo dopo. Mi è piaciuto. Adesso Lofi From The Start, e poi oggi io vi volevo segnalare il video del giorno, per me è quello lì. Ve lo racconto tra pochi minuti.

sì, noi presuntuosi che crediamo di sapere tutto della musica, almeno quella che ascoltiamo, ascoltiamo Lofi e diciamo, questa arriva dal Brasile, io lo sento, c'è dentro un po' di suono samba brasileiro, bossa nova, ci sono vibrazioni brasiliane e lei è nata a Reykjavik, islandese, sorpresa, è perché lei si è specializzata in questo jazz molto pieno di influenze e quindi la musica a volte è del tutto imprevedibile. Tra l'altro lei, che in questa canzone di 3 anni fa canta con una base chitarristica appunto molto brasileira, è diplomata in violoncello. E quindi vedi com'è bella la musica, come ci porta in tutti i panorami del mondo. Andiamo invece al video del giorno che nel mondo ci porta a Staten Island, siamo nella zona di New York. Questo video ha 6 giorni, però la notizia ha cominciato a fare il giro in queste ore e parla di un vero e proprio miracolato, o almeno una di quelle persone, perché ce ne sono nel mondo, che si beccano un fulmine e rimangono perfettamente in salute. È successo lo scorso 27 agosto appunto a Staten Island intorno alle 16:30 del pomeriggio. Il protagonista si chiama Thomas Fahmy o Femi, si scrive F-A-H-M-Y se lo volete cercare il video, perché è un video del tutto non violento, ecco. Però lui passa con un ombrellino davanti a una casa che ha una piccola telecamera fissa di sorveglianza e dunque è questo il video che sta facendo il giro del mondo. Si vede il signore che passa, il signore stava andando dal dentista, era appena uscito dal lavoro e quando è ben passato dalla staccionata, davanti alla staccionata della casa, poco più in là viene preso in pieno da un fulmine e si vede il signor Femi che cade di faccia proprio in una pozzanghera, evidentemente, perché poco dopo viene soccorso e proprio nella casa con la telecamera fissa viene assistito dalla persona che abita lì, lo accoglie in casa e chiama l'ambulanza. Il signore in casa dell'involontaria testimone ci va con le sue gambe e dice: sì, ho sentito un assurdo e surreale formicolio in tutto il corpo e sono caduto. In particolare i piedi erano così insensibili da sembrare di camminare sui palloncini. Ecco, il signor Femi, che di nome fa Thomas, è arrivato coi suoi piedi nella casa della signora che lo ha soccorso, è arrivato poi in ospedale con un'ambulanza, è stato visitato in modo molto approfondito dai medici che hanno notato sbalorditi la totale assenza di ustioni cutanee, un dettaglio decisamente insolito per chi sopravvive a eventi del genere. Il signore la vive, essendo probabilmente lui una persona religiosa, come una grazia arrivata dal cielo, gli altri la considerano comunque una fortuna e una benedizione. Il signore sta bene, il signor Femi sta benissimo. Certo è che mi sono detta io, probabilmente la presenza sopra la sua testolina dell'ombrello, di questo piccolo ombrellino, ha magari allargato in modo da disperderlo il raggio d'azione e la potenza di questo fulmine che gli è arrivato proprio in capo. Però ogni tanto notizie così se ne sentono, di persone che sopravvivono al fulmine, c'è addirittura una persona al mondo che l'ha beccato tipo 3 volte, però questo video fa molto effetto, quindi andatelo a cercare, Thomas Femi, fulmine, quella roba lì.

0: un attimo di pace. Tra poco l'informazione delle 16, questo attimo di pace voglio dedicarlo a chi mi aveva segnalato il traffico più intenso del normale intorno alla galleria Vedeggio Cassarate, era causato dalla presenza di oggetti sulla carreggiata, adesso è stato tutto sistemato, dovrebbe tornare compatibilmente con gli orari del traffico che comunque è molto intenso a quest'ora, tutto alla normalità. Lo ribadiremo anche dopo, perché dopo l'informazione diamo uno sguardo più dettagliato e preciso alla situazione sulle strade. Tutto questo per dirvi che sono le 16.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. Una nuova tragedia si è consumata sulla rotta migratoria verso le Canarie, il tutto mentre a Ceuta è in corso una crisi migratoria. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El País, oltre 80 persone, tra cui una neonata, sono morte o risultano disperse dopo che una piccola imbarcazione artigianale era partita 26 giorni fa dal Gambia con 128 persone a bordo. Il natante è stato individuato alla deriva a sud dell'arcipelago nella notte tra mercoledì e giovedì, con 45 sopravvissuti e 5 corpi senza vita. La notizia è stata anticipata dall'agenzia EFE e confermata sia dall'agenzia pubblica spagnola responsabile del soccorso in mare, sia dall'ONG Caminando Fronteras. E a proposito di Ceuta, il quotidiano spagnolo El Mundo ha rivelato che c'erano state almeno due allerte precise e un'ulteriore segnalazione della Guardia Civile sulla portata dell'ondata migratoria verificatasi a fine luglio nell'exclave spagnolo in Nord Africa. Nonostante queste segnalazioni, il dispositivo di sicurezza spagnolo è risultato insufficiente a frenare l'ondata migratoria, sottolinea El Mundo. Quest'estate la Germania ha registrato finora 16.300 decessi da attribuire al forte caldo. Lo riporta il Robert Koch Institut, precisando che il numero maggiore di vittime, quasi 10.000, si è riscontrato nella settimana tra il 22 e il 28 giugno, quando la temperatura ha raggiunto misurazioni storiche, toccando in una località del Sachsen-Anhalt i 41,8 gradi. Secondo il bollettino dell'RKI, il numero dei decessi riguarda soprattutto ultra 75 anni. In alcuni casi, si legge, un colpo di calore può essere causa di morte diretta, ma la maggior parte delle volte il forte caldo agisce da concausa insieme a malattie pregresse. Dall'interno Migros compie un passo per il benessere animale. A partire da questo autunno, il grande distributore trasformerà gradualmente il proprio marchio di pollame Optigal, adottando una razza a crescita più lenta per gran parte della produzione nazionale. L'iniziativa, sviluppata con il marchio di sostenibilità IP Swiss, prevede l'allevamento di animali più resistenti e sani, che vivranno più a lungo e in condizioni migliori, si legge in un comunicato odierno. Il nuovo sistema tariffario TARDOC per le prestazioni mediche ambulatoriali non convince medici di famiglia e pediatri. A pochi mesi dall'entrata in vigore, secondo l'associazione MFE, l'auspicio politico di valorizzare la professione non si rispecchia nella realtà. Si osserva infatti un aumento delle spese, i costi fissi crescono, ma i guadagni sono bloccati. Questo impedisce di investire nella formazione del personale e i giovani medici preferiscono specializzarsi perché i generalisti guadagnano meno. Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo.
0: Segnaliamo la fine del pericolo nella galleria Vedeggio Cassarate, causato in precedenza dalla presenza di oggetti sulla carreggiata, e segnaliamo anche la fine del pericolo sulla A24 Stabio Mendrisio, causato dalla presenza di persone sulla carreggiata. Sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico si sta intensificando e al momento sono segnalati rallentamenti sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo e nel Malcantone da Agliaso a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo in direzione nord sulla A2 tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Amsteg e Göschenen code di 5 km e ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Infine, in Romandia, informiamo che a causa di un incidente la A9 è tuttora chiusa tra Conté e Ried in direzione di Martigny. Gli automobilisti sono invitati a uscire a Conté o a Sion Ovest.

Sono le 16:04 e questo è Passaggi, ancora insieme a me Francesca Margiotta per circa 25 minuti, dopodiché arriva l'appuntamento con Tempo Reale con Axel Belloni. Noi tra poco parliamo ancora insieme ad Enrico Alberti di porte, però prima c'è proprio una cosa che riguarda le porte che ho incontrato in un articolo che parla di archeologia e di un luogo che è assai nel mirino, e lo è da tempo perché questa località potrebbe ancora svelare un sacco di informazioni proprio buone per gli archeologi e tutti gli appassionati di Egitto, perché chi è che non si appassiona ai documentari sull'Egitto quando vanno in TV? Dai, confessatelo, poi fantastichiamo di questa civiltà ancora così misteriosa.

Forse i Level 42 saranno un gruppo che si è un po' esaurito nella sua fase gigantesca negli anni 80 e primi 90, ma Mark King come bassista è assai stimato a tutti i livelli, è un bassista super che faceva lo slapping, quella tecnica che, per la quale si suona il basso con il pollice percuotendo le grosse corde del basso proprio appollicate. No, però suona meglio slapping, giusto? Andiamo a Saqqara in Egitto, un luogo estremamente interessante perché il passato continua ancora a parlare attraverso iscrizioni, statue, tombe che tornano alla luce ancora adesso dopo 4.000 anni, e se ne parla in questi giorni in virtù del fatto che gli egittologi e gli archeologi hanno portato alla luce una tomba di 4.000 anni fa appartenuta a un altro funzionario dell'antico regno, dunque uno di quelli che meritavano tombe di un certo livello. E tra i reperti più curiosi c'è una falsa porta, cioè una porta scolpita nella pietra che non porta da nessuna parte, in nessun ambiente reale, però per gli egizi aveva un significato molto importante. Pensando che l'anima del defunto potesse attraversare simbolicamente questa porta per entrare e uscire dalla propria tomba, si pensava potesse poi comunicare con il mondo dei vivi. Dunque la falsa porta era un passaggio tra i defunti e i loro familiari che loro potevano andare a trovare. Dunque hanno trovato questa tomba, che descrive anche la persona che la occupa come un incaricato di prestigiosi mandati, un ciambellano reale, sovrintendente dei lavori del re, responsabile dei documenti reali, sacerdote e supervisore degli scribi, ma soprattutto c'è questa porta che non porta, la porta porta, giusto? Lo dice anche la parola, che non conduce da nessuna parte. Poi ci sono reperti classici, quelli che fanno parte del corredo abituale di queste tombe un po', insomma, sontuose, quindi statuette, figurine che venivano messe nelle tombe per servire simbolicamente il morto nell'aldilà. E torniamo un attimo a questo luogo, una necropoli, quella di Saqqara, circa a 30 km a sud del Cairo, che faceva parte dell'antica Menfi, che è la capitale dell'Egitto, non Memphis, quella di Elvis, Menfi senza S. Durante l'antico regno era la capitale dell'Egitto. Oggi anche lei, oggi si vede che parliamo di tutti questi patrimoni, è patrimonio UNESCO, e in quest'area di Saqqara ci sono tombe, templi, piramidi ancora da scoprire. Questo per gli egittologi è una cosa, sai, immagina quanto ti può stimolare e anche fare una sorta di prurito intellettuale sapere che sotto quelle sabbie c'è ancora un mondo da scoprire. Quindi l'importanza di questa località è ancora grandissima. Ci sono documentari, d'altra parte dicevo, chi è che non si fissa davanti alla TV quando ci sono i documentari sull'antico Egitto, ce ne sono che parlano proprio ancora dei misteri che racchiude questa località e quanti tasselli nella storia dell'antico Egitto manchino ancora.

0: Amore.
1: Parlare d'amore. Saif con Brescia. Adesso si chiamano tutti così, rassegnatevi. Cioè, tutti, non è che si chiamano Gianni con Paolo, si chiamano Saif featuring Brescia. Comunque la musica italiana ci parla d'amore ed Enrico Alberti ci torna a parlare di porte attraverso gesti che non hanno bisogno di spiegazioni. Basta compierli perché il messaggio arrivi subito. Uno di questi gesti è al centro della nuova puntata di Guarda Caso.
2: Guarda Caso.
3: Per 3 giorni abbiamo chiuso porte, per proteggerci, per separarci, per decidere chi può entrare. Oggi facciamo il gesto opposto, li apriamo, perché una porta aperta è uno dei segnali più semplici e più universali di accoglienza. Perché diciamo la porta è sempre aperta? È una frase che usiamo spesso, ma quasi mai in senso letterale, naturalmente. La porta è sempre aperta significa sei il benvenuto, puoi tornare quando vuoi. È curioso che basti una porta per esprimere fiducia e disponibilità. Ancora prima di incontrare una persona, una porta aperta comunica qualcosa di chi vive dall'altra parte. È un invito, non soltanto un passaggio. Perché i portoni delle chiese sono così grandi? Entrare in una cattedrale significa quasi sempre attraversare un portone enorme. Certo, serve a far passare tante persone, ma fin dal Medioevo aveva anche un significato simbolico: segnare il passaggio da uno spazio quotidiano a uno spazio dedicato alla preghiera e all'incontro della comunità. La porta diventa il punto in cui cambia l'atmosfera, ancora prima che all'interno dell'edificio.
4: Bros, io sono Dio.
5: Yazzi! E questa è la risposta finale? La nostra indagine dice Dio! Beh, è stato un piacere, Dio. Grazie per il Grand Canyon e buona fortuna per l'Apocalisse.
3: Le porte girevoli comparvero alla fine dell'Ottocento. L'inventore americano Theophilus Van Cannell le brevettò nel 1888. La leggenda racconta che fosse infastidito dall'obbligo di tenere aperta la porta alle signore. In realtà il vantaggio era soprattutto pratico. Lasciavano entrare continuamente le persone senza creare correnti d'aria e senza disperdere il calore. Ancora oggi sono il biglietto da visita di molti alberghi e dei grandi edifici.
6: Venite a trascorrere la vostra seconda giovinezza in un palazzo indiano.
7: Archi e baldacchini e una miriade di balconi.
8: È un complesso di lusso dedicato esclusivamente a clienti di una certa età.
9: Come la Costa Brava.
8: Sì, più o meno, ma con tanti elefanti.
3: Arrivò la domanda consueta al nostro antropologo Andrea Jacot de Combe per chiedergli perché una porta aperta venga interpretata quasi ovunque come un gesto di ospitalità. Da dove nasce questa associazione così immediata fra una porta aperta e il sentirsi accolti?
10: Una porta aperta viene interpretata come segno di ospitalità, di apertura, proprio perché è il gesto, quello di aprire la porta, che si fa quando si vuole permettere a qualcuno di entrare, ancora una volta realmente o metaforicamente, nei nostri spazi più privati. Ecco dunque che aprire una porta vuol dire io ti permetto di entrare in un luogo che generalmente io lascio chiuso o posso chiudere, quindi posso proteggere. E chiaramente permettere alle persone di entrare nei nostri spazi più privati, più intimi, vuol dire in un certo senso permettere a loro di accedere alla nostra essenza e quindi mostrare in un certo senso anche che a queste persone noi vogliamo bene, noi teniamo, noi permettiamo di fare qualcosa che agli altri sarebbe negato. Ecco perché il gesto di aprire la porta simbolicamente viene interpretato come l'essere ospitale, laddove non diventa il gesto di aprire la porta per far uscire le persone, che in questo caso vuol dire fondamentalmente rivendicare il proprio bisogno di privacy, il proprio bisogno di restare da soli.
3: Per tutta la settimana abbiamo scoperto che una porta è molto più di un pannello con una maniglia. Può proteggerci, creare uno spazio tutto nostro, stabilire un confine, oppure invitare qualcuno ad entrare. Nella prossima puntata chiuderemo questo viaggio con una domanda molto semplice. Qual è la porta che almeno una volta nella vita ha cambiato il nostro destino?
2: Guarda caso!

avranno fatto gli Ace of Base, questo gruppo svedese che faceva musica Eurodance, si chiama così un po' questo suono. All That She Wants era il 1993, era uno dei tanti singoli di successo estratti dal primo disco di questo gruppo svedese, lo ripeto, che con The Sign, l'album che era uscito un anno prima, ebbe un successo planetario. Vendette diversi dischi, 19 milioni di copie. E poi le circostanze alterne della vita li hanno portati sì a incidere 5 dischi, l'ultimo nel 2010, esistono ancora sulla carta, ma diciamo che dopo l'uscita di un paio di membri del gruppo, insomma, non hanno più avuto un grande successo. Tant'è che, se è vero che la nostra vita ha un senso se c'è una pagina Wikipedia che ci riguarda, allora, quindi la mia non ne ha uno, però probabilmente anche quella degli Ace of Base, dal momento che gli ultimi due entrati nel gruppo a sostituire gli altri non hanno una pagina di loro, quindi probabilmente sarà un segno. Ma parliamo di altri segni. Il segno che in Belgio c'è Maretta, anzi c'è Birretta a questo punto, potremmo parlarne un po' per ridere, ma la questione è decisamente seria. Il governo belga vorrebbe attuare una misura, cioè inserire in ogni pubblicità relativa all'alcol la frase «l'alcol è nocivo per la salute», sostituendo quella precedente che diceva «l'abuso di alcol è nocivo per la salute». Capite che sono due cose un po' diverse. L'abuso è l'utilizzo eccessivo, consumarne troppo, l'alcol è tout court. Tutto l'alcol, anche un goccio, fa male alla salute. D'altra parte è pur vero che gli esperti di salute, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha inserito le bevande alcoliche nel gruppo 1 delle sostanze cancerogene. È tuttavia vero che anche la Federazione dei Produttori di Birra del Belgio ci avrebbe la sua da dire. Ha bisogno di esistere, insomma. E dunque cosa hanno fatto? Hanno pubblicato una lettera aperta indirizzata al governo, accompagnata da una foto di un gruppo di amici che brindano allegri in un bar con delle birre in mano, accompagnata dalla frase «cosa c'è di sbagliato in questi momenti?». Ecco, capite bene che la questione comincia a diventare delicata, perché da una parte c'è il governo di uno stato, dall'altra c'è una federazione di birra, che comunque è una bevanda estremamente prodotta e consumata in Belgio, che avrebbero la loro da dire, almeno sull'eliminazione della parola abuso dall'avvertenza, che non distingue più tra il consumo eccessivo e quello responsabile, stigmatizzando i consumatori moderati e ovviamente l'intero settore, che già è alle prese con un calo dei consumi progressivo. In Belgio sono diminuiti del 3,2% nel 2025 i consumi di birra, in linea con questo fenomeno che sta avvenendo anche in molti altri paesi. E dunque ce ne saranno di cose da dire, e sicuramente è una questione di cui sentiremo ancora parlare, anche perché all'interno del governo stesso non sono tutti d'accordo sulla stessa cosa. Hey.

0: L'Olimpiade. Era il 2001, sono passati 25 anni da questa canzone di Tiziano Ferro. Ci dà le ultime note prima di cominciare. Puntuali, spaccate le 16:30 con tempo reale.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: La grandine gli distrugge la fattoria, riceve 195.000 franchi in donazioni. Venerdì una fortissima grandinata si è abbattuta sulla fattoria di Samuel Müller a Steinmauer nel canton Zurigo. Il 90% del suo raccolto era da buttare, danni per 1,5 milioni di franchi e anche la serra della fattoria gravemente danneggiata. Insomma, un disastro per questo agricoltore, non soltanto per lui. Ma i vicini della famiglia Müller hanno deciso così di dargli una mano e hanno lanciato una raccolta fondi sul portale GoFundMe. La comunità ha comunque fatto il resto, versando complessivamente una somma di 195.000 franchi. Ovviamente è una somma molto inferiore rispetto ai danni accumulati, ma per la serie che a volte tra vicini si può anche andare d'accordo e ci si può anche dare una mano. Il problema non è soltanto di Zurigo, si dovranno ancora fare i conti con le grandinate di metà giugno per quanto riguarda il Mendrisiotto. Insomma, tra poco si tirano le somme. Buon pomeriggio, ben arrivati, tempo reale su Rete 1. Buon pomeriggio da Axel Belloni, eccoci qua pronti per un nuovo fine di pomeriggio insieme. Siamo arrivati a giovedì, siamo arrivati al 3 di settembre, giovedì giornata di apertura serale per i negozi e quindi anche tutta la conformazione del traffico ha un po' una morfologia diversa, nel senso che di solito si prolunga un po' più in là, ma a proposito di traffico c'è già qualcosa da segnalarvi. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è intensa e al momento ci sono già dei rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio, sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni e nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su diversi tratti in direzione dell'Italia. Al San Gottardo, alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo ci sono 3 km di colonna con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece verso sud, verso il Ticino, tra Amsteg e Göschenen, code di 4 km e ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Chiudiamo andando

Cina, e quindi anche a quel punto si tireranno un po' le somme dei danni che ci sono stati sulle vigne nel Mendrisiotto. Siamo arrivati al nostro sommario che, come sempre, in tre notizie ci riassume quello che succede nel mondo, in Svizzera e nella Svizzera italiana. Partiamo dal mondo e partiamo dal Niño, il Niño più intenso degli ultimi 1000 anni, l'avvertimento arriva dall'ONU. E il Niño, lo ricordiamo, è un fenomeno climatico che è caratterizzato da un riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico centrale, riscaldamento che modifica le correnti atmosferiche e provoca cambiamenti del clima in molte parti del mondo. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che si è espressa oggi, il Niño sta diventando più intenso del previsto e, sommato al riscaldamento globale, potrebbe contribuire a far segnare i nuovi record di temperatura nei prossimi 5 mesi, quindi fino a febbraio, temperature sopra la norma. I dati mostrano già un riscaldamento anomalo delle acque del Pacifico centrale per effetto del Niño, che ha acque del Pacifico che hanno superato di oltre 2,5 gradi la media degli ultimi 30 anni e potrebbero superare di 4 gradi appunto la media degli ultimi 30 anni entro i prossimi 2 mesi. Le conseguenze sono già visibili in alcune regioni, con siccità e gravi incendi, soprattutto in Indonesia, ma secondo l'ONU nei prossimi mesi potrebbe aumentare anche il rischio di incendi in Australia, così come quello di forti precipitazioni e inondazioni in Sud America, purtroppo lo aggiungiamo noi. Veniamo in Svizzera, dove il caldo fa sorridere almeno il turismo di montagna. Cresce l'affluenza degli impianti di risalita. Quest'ultima estate, la calda estate 2026, ha favorito infatti il turismo di montagna. Tra maggio e fine agosto l'affluenza sugli impianti di risalita in tutta la Svizzera è cresciuta del 7% rispetto allo scorso anno e del 27% rispetto alla media degli ultimi 5 anni. La zona che con i suoi impianti di risalita ha beneficiato maggiormente è l'Oberland Bernese, oltre più 20%, seguito da Grigioni e dalle Alpi Vodesi e Friborghesi. Il caldo e il soleggiamento quindi superiori la norma hanno spinto molti turisti, ma non solo, anche locali, a cercare il fresco in quota. Al contempo le località di montagna diventano una soluzione sempre più attrattiva per l'estate, anche grazie alle nuove attività che vengono proposte. Chiudiamo, come sempre, venendo nella Svizzera italiana, colpita anch'essa, in particolare colpito il Ticino, da una fuga di dati sui veicoli. Un attacco informatico ha permesso, partendo da dati su veicoli, quindi su automobili, di ottenere diverse informazioni sui proprietari. Un attacco informatico che era già stato segnalato in altri cantoni negli scorsi giorni, ma che non è avvenuto tramite una violazione del sistema informatico ticinese. Ciò nonostante, ci sono state anche delle conseguenze sul Ticino. Gli autori del furto, infatti, hanno sfruttato il modulo online che consente di risalire alle informazioni sul detentore del veicolo per ottenere informazioni che vanno dal numero di targa al nome fino all'indirizzo. In Svizzera la pubblicazione di nome e indirizzo dei detentori, lo ricordiamo, è consentita ai cantoni, mentre i cittadini possono decidere di farsi togliere appunto dalla lista di pubblicazione del nome e di indirizzo. Tra l'altro, proprio chi aveva chiesto il blocco della pubblicazione dei propri dati non è stato coinvolto da questo furto di dati. La sezione della circolazione ticinese ha disattivato l'elenco targhe e ha subito sporto denuncia penale. Ora i criminali, però, questo è il problema, potrebbero usare i dati rubati per truffe mirate, potrebbero quindi inviare, quindi state attenti, SMS, email o lettere apparentemente credibili citando un numero di targa reale che hanno ottenuto appunto per chiedere un pagamento urgente di multe, tasse di circolazione o controlli tecnici. Le autorità, quindi, compreso anche l'ufficio della circolazione di Camorino, invitano a non pagare né fornire dati personali o finanziari senza aver verificato proprio con l'ufficio della circolazione che si tratti appunto di una richiesta ufficiale. Era il nostro sommario di oggi. Lui invece è Gavin DeGraw, che ci riporta indietro di una ventina d'anni al 2005. Questa è probabilmente la sua canzone più famosa ed è Chariot.

Gavin DeGraw con Chariot alle 16:41 in tempo reale. E a proposito di tempo reale, ringraziamo la nostra ascoltatrice Roberta che allo 076 321 1113 ci dà proprio un aggiornamento in tempo reale. Siamo partiti dandovi la notizia di questa grandinata che ha provocato grossi danni per una fattoria nel Canton Zurigo, ma vi abbiamo anche riferito della moto di solidarietà da parte dei vicini che hanno lanciato una raccolta fondi. Avevano raggiunto 195.000 franchi questa mattina. Roberta ci aggiorna e la ringraziamo per questo messaggio, ci dice sono arrivati a 283.000 franchi, visto che questa raccolta fondi è ancora in corso, e ci dice soprattutto pensa in quella fattoria una vita fa ho imparato a guidare il trattore, quindi diciamo che ha risvegliato anche questo ricordo. Roberta, la ringraziamo per questo aggiornamento proprio in tempo reale. Rimaniamo nell'ambito dell'agricoltura per una notizia che riguarda la produzione di patate in Svizzera e per purtroppo dire che ancora una volta il caldo ha fatto male anche alle patate in Svizzera. Infatti l'ondata di caldo di quest'estate ha provocato il peggior raccolto di sempre di patate, di sempre ovvero bisogna relativizzare da quando si raccolgono dati, quindi non è un dato assoluto ma da quando vengono raccolti dei numeri. Gli agricoltori svizzeri hanno raccolto 333.000 tonnellate di patate, che sembrano numeri grossi ma sono quasi il 20% in meno rispetto non solo all'anno scorso ma alla media degli ultimi 6 anni, e quindi per compensare questo calo di produzione nazionale svizzera si è dovuti ricorrere all'importazione, si sono importate 130.000 tonnellate di patate. Allora ci siamo un po' posti la domanda, quante ne consumiamo? Noi svizzeri siamo consumatori di patate, ne coltiviamo, ne consumiamo, pensiamo soltanto a un piatto come i rösti che è della nostra tradizione. Ecco, come svizzeri consumiamo 45 kg di patate all'anno a testa, che moltiplicati per la popolazione svizzera facendo un calcolo grossolano si arriva a 400.000 tonnellate di consumo, che sono meno, molte meno, rispetto alle 333.000, dicevamo, che sono state coltivate quest'anno. Ora, non vogliamo mettere paura assolutamente, non c'è rischio di carenza, almeno per il momento, anche perché le quantità disponibili sono sufficienti al momento sia per l'industria sia per il consumo privato. Evidentemente quando un bene, non dico che scarseggia, ma diminuisce di numero, diventa un po' più prestigioso, mettiamola così, un po' più ricercato, ecco che ci potrebbe essere un aumento dei prezzi. Il futuro come appare? L'organizzazione di categoria dei produttori, dei coltivatori di patate svizzeri chiede, vista la situazione di quest'anno, alla Confederazione un maggior sostegno finanziario da parte della Confederazione, ma anche un maggior sostegno nelle nuove tecnologie che possano permettere così agli agricoltori di selezionare quei generi, quei tipi di patate più resistenti al caldo, visto che andremo incontro sempre di più a estati calde, quindi la coltivazione di patate rimarrà una coltivazione importante in Svizzera, ma bisogna anche trovare i tipi di tuberi, quindi di patate che siano più resistenti al caldo. La stessa organizzazione di categoria ha chiesto che, nonostante le difficoltà di approvvigionamento e nonostante la siccità, venga garantito agli agricoltori anche un accesso sufficiente all'acqua, perché lo sappiamo, con l'estate che abbiamo avuto ci sono state delle limitazioni all'acqua a noi come popolazione, ma in parte anche al mondo dell'agricoltura. 16:44, ci ascoltiamo Alvaro Soler che ci porta indietro al 2015 con il mismo sol, e poi tra poco apriamo una finestra su uno dei nostri podcast RSI.

0: Eccoci qua, abbiamo promesso, avremmo aperto una finestra su un podcast dell'RSI verso le 16.45, lo abbiamo fatto negli scorsi giorni, apriamo delle finestre con le altre redazioni della RSI, lo abbiamo fatto ieri con i colleghi del web, lo abbiamo fatto con i colleghi di Falò, oggi apriamo una finestra sul mondo là fuori, cioè il titolo di uno dei podcast della RSI è Il mondo là fuori, è il podcast dell'informazione RSI, mi ha raggiunto Bettina Müller, ben arrivata, buongiorno.
1: Buongiorno Axel, buongiorno a chi ci sta ascoltando.
0: Allora, è un appuntamento, possiamo dirlo, che è diventato anche un appuntamento radiofonico, visto che ogni sabato alle 13 su Rete 1 Il mondo là fuori lo potete ascoltare, lo dico adesso, poi lo ripetiamo, ma è giusto farlo, e si può ascoltare sulle principali piattaforme, dalla nostra RSI Play RSI al sito RSI Info fino a Spotify, Apple, si può ascoltare come tutti i podcast un po' ovunque.
1: Certo, era nato come progetto solo digitale, lo è stato per tanti anni, questa è la quinta stagione che comincia, abbiamo cominciato nel settembre del 2022 e invece dalla scorsa primavera abbiamo cominciato a mandarlo in onda il sabato alle 13.30 su RSI La 1, cioè su Rete 1, scusa, cosa
0: esatto, anche perché è vero che il racconto di una notizia può avere diverse sfaccettature, il radiogiornale racconta in un modo, il Già sei di sera un altro taglio, un podcast ha ancora un altro taglio più discorsivo di racconto della notizia.
1: Sì, è un taglio discorsivo, ma soprattutto la nostra idea editoriale era quella di superare un po' la frammentazione di tante notizie che si seguono sempre un po' a pezzetti, però ogni tanto sfugge un po' il quadro d'insieme. Era anche dedicato a chi magari non segue colpo su colpo tutta l'attualità, ma vuole avere un'idea di certe questioni d'attualità che sono rilevanti. Questa è un po' l'idea, quindi di dare attraverso i nostri colleghi, attraverso la persona che è più sul pezzo su un certo tema, di dare proprio un racconto della cosa dall'inizio alla fine e di dare proprio i dati essenziali, perché magari seguendo di giorno in giorno uno si dimentica, ma tre giorni fa qual era la cosa di tre giorni fa, ma qual era il dato, come la mettiamo assieme. L'idea del podcast Il mondo là fuori è proprio di mettere assieme gli elementi in un unico racconto.
0: Diciamo che quest'estate non vi siete fermati, ma adesso tornate con la cadenza settimanale del mondo là fuori. Durante un'estate vi siete fermati durante un'estate molto calda, ed è proprio l'estate estrema, e come la Svizzera a livello politico ha reagito il tema di questa settimana.
1: Sì, noi durante l'estate, beh, abbiamo mandato in onda alcune repliche di alcune puntate che comunque erano così sempre valide, e poi abbiamo fatto alcune puntate speciali che riguardavano il traffico, i luoghi più trafficati della Svizzera e la grande battaglia per il traffico sul Brennero. Uh-huh. Invece adesso cominciamo di nuovo una nuova stagione seguendo proprio l'attualità, dove ogni settimana decidiamo, ok, questo è il tema che vogliamo approfondire nel nostro podcast, che vogliamo raccontare. E quindi sì, diciamo che di fronte a una estate davvero estrema, in cui il cambiamento climatico l'abbiamo sentito proprio sulla nostra pelle, dove sono stati battuti tutti i record, proprio non solo di temperature nelle nostre case, ma i livelli record dei livelli dei fiumi, dei laghi, moria dei pesci, insomma, ne hai parlato tu anche prima che io venissi qua, scioglimento dei ghiacciai, è stata una cosa veramente impressionante. Non abbiamo ancora un bilancio, però i segnali ci sono tutti, ed è diventato naturalmente anche un tema politico, perché tanti si sono detti, ma le nostre autorità, il nostro Consiglio federale ha preso delle misure, cosa sta facendo? Ha una strategia di fronte a questi segnali che davvero abbiamo colto tutti, perché il tema del cambiamento climatico era un po' uscito dall'agenda politica, insomma dal centro dell'agenda, c'era, però non era più al centro dell'agenda politica. L'onda verde,
0: Greta Thunberg e tutta quell'onda lì,
1: si era un po' esaurita, beh, in Svizzera in particolare nel 2021, quando è stata affossata la legge sul CO2, in votazione popolare, poi dopo ne è stata fatta un'altra, però quella è un po' la fine dell'onda verde. E adesso si è visto un po' quest'estate, con queste temperature così alte, così eccezionalmente alte, è tornato al centro dell'agenda politica.
0: A proposito di politica, nel pieno di una delle tante ondate di canicola, c'è stata anche questa decisione, che è stata anche parecchio criticata, del Consiglio federale, nella fattispecie il dipartimento e quello di Albert Rösti, di tagliare questi fondi destinati a quel programma che voleva rendere le foreste più resilienti alle temperature alte. Ecco, quella decisione è stata evidentemente molto criticata, anche perché arriva in settimane in cui il caldo si faceva particolarmente sentire.
1: Certo, una decisione che poi è stata revocata dallo stesso Consiglio federale, ha revocato quel taglio, quindi adesso questi fondi per la protezione delle foreste sono stati ripristinati assieme ad alcuni aiuti ai contadini che si sono trovati a fronteggiare una situazione difficilissima, però sono dei prestiti che vanno restituiti, e tanti si sono detti: ma questo è abbastanza, queste sono le misure che prendete di fronte a questa situazione, non adattate la vostra strategia. C'è chi dice, insomma, l'acqua dei ghiacciai non dovete avere una strategia per stoccarla davvero prima che quest'acqua se ne vada nel mare del nord e non torni mai più in Svizzera. Insomma, ci sono state tante prese di posizione, e naturalmente la persona più bersagliata è stata proprio il consigliere federale Albert Rösti, un po' perché ha una storia, e in passato lui è sempre quello che ha cercato di affossare delle misure che andavano troppo in là secondo lui sulla decarbonizzazione. Lui ha una posizione molto chiara, dice, ma insomma, prima di decarbonizzare dobbiamo aspettare che i grandi lo facciamo, però aspettiamo che i grandi inquinatori lo facciano, l'impatto della Svizzera poi non sarà così decisiva. Quindi è stato un po' sospettato di immobilismo su questo tema per ragioni ideologiche. Addirittura la coordinatrice dei Verdi, Lisa Mazzone, ha chiesto di togliergli il Dipartimento dell'Ambiente. Lui recentemente si è difeso, ha detto qual è la strategia del Consiglio federale, cosa secondo lui va fatto. Lui punta molto di più sull'adattamento ai cambiamenti climatici, però ha anche promesso di avere una strategia per la decarbonizzazione, quindi abbassare i livelli di CO2, insomma, vediamo. Quindi tutta questa storia, il cosa è successo, chi si è fatto vivo, perché poi Albert Rösti non è da solo, non può decidere lui la politica climatica, c'è un Consiglio federale e soprattutto ci sono anche gli altri partiti. E allora anche nel podcast si dice, ma cos'è che hanno detto liberali, centro, socialisti, verdi liberali e verdi?
0: Come hai spiegato bene, lo dicevi all'inizio, il podcast è un po' l'occasione per insomma, vedere tutta la quadratura del cerchio su un tema che abbiamo raccontato in RSI, ma non solo, da diversi punti di vista, in radio, sul sito, in televisione, e che appunto sarà il tema del podcast. Bettina, che esce, ti faccio quest'ultima domanda, come sempre domani.
1: Sì, è sempre venerdì pomeriggio, esce online, come dicevi, su RSI Play, sotto audio e podcast, oppure appunto sulle altre piattaforme, Spotify, Apple Podcast, insomma tutte le piattaforme di podcast.
0: Noi abbiamo fatto il podcast del podcast, siamo andati nel dietro le quinte, esatto. nei vostri lavori, ti ringrazio tanto.
1: Ah, forse devo dire, sì. E sarà Alessio Veronelli a raccontarci tutta questa storia, che è uno dei nostri corrispondenti da Berna.
0: Grazie mille Bettina, buon lavoro.
1: Grazie Axel.
0: E alla prossima.
1: Un saluto a tutti.
0: Siamo arrivati alle 16:56, a proposito di caldo, a proposito di clima, andiamo a Locarno Monti. Buon pomeriggio al previsore di oggi, che non abbiamo sentito prima. Buon pomeriggio a chi c'è dall'altra parte.
2: Sì, buongiorno, sono Guido della
0: Ciao,
2: Bruna.
0: Ciao Guido,
2: buongiorno.
0: ben arrivato Guido della Bruna. Eccoci qua, allora, previsioni del tempo per le prossime ore, per la giornata di domani, cosa ci aspetta?
2: Sì, il riassunto è caldo, ecco. Possiamo dire che il fattore principale da menzionare è questo. Oggi abbiamo sfiorato i 30 gradi, localmente li abbiamo già anche superati alle basse quote, e i cieli sono praticamente sereni, abbiamo qualche transito di nuvolosità in quota in queste ore, ma nella notte anche queste spariranno e per domani in tutta la Svizzera, senza eccezioni, possiamo dire. La giornata sarà soleggiata, senza nuvole e con temperature in ulteriore rialzo, domani sia al nord sia al sud. Raggiungeremo nel pomeriggio massime attorno ai 31 gradi. Per fortuna ci salvano ancora in parte le minime, altrimenti saremo di nuovo in condizione di canicola. A nord delle Alpi le minime questa notte saranno attorno ai 14 gradi, un po' più alte al sud, con valori compresi fra i 15 e i 19 gradi. Ecco, i valori più alti sono da intendersi, soprattutto nelle regioni urbane. E farà caldo anche in montagna con l'isoterma di 0 gradi, che domani si alzerà ulteriormente fin verso i 4600 metri.
0: Grazie, grazie Guido per queste previsioni. Scusa l'attesa e a risentirci presto.
2: Buona serata, a risentirci.

0: Si intitola proprio così, Material Lover, questa canzone che è stata anche la colonna sonora di un film molto atteso come Il Diavolo Veste Prada 2. Siamo arrivati alle 17 e ora è lo spazio del notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. Aria di fusione sulla sponda destra del Lago Maggiore. I municipi di Minusio e Tenero Contra vogliono inoltrare un'istanza di aggregazione. Il cantone però vorrebbe includere nel progetto anche il comune di Mergoscia, senza un municipio dal 2024. Un'unione che, se andasse in porto, darebbe luce al secondo comune più popoloso della regione, di circa 11.000 abitanti, dietro Locarno, a quota 17.000. Sentiamo la reazione del direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi.
3: Sicuramente di sorpresa, ma anche di soddisfazione, da un lato perché l'area urbana del Locarnese è stata tra le regioni più refrattarie ad affrontare una politica d'aggregazione, dall'altra parte la soddisfazione nel riscontrare come il lavoro preparatorio svolto con tutti i comuni del Locarnese ha permesso di dare questo là tra Minusio e Tenero Contra, e soprattutto che la spinta dal basso è oggi quella principale per i progetti di aggregazione. Questo sicuramente può essere una riflessione, dall'altra parte sicuramente il fatto di avere una popolazione superiore ai 10.000 abitanti può essere anche una sfida che può rilanciare anche altre discussioni, non solo nel Locarnese ma anche in altre parti del cantone, penso in particolar modo a Basso Mendrisiotto.
2: Sono stati sottratti diversi dati pubblici legati a detentori di veicoli. Oggi il Dipartimento delle Istituzioni ha sporto denuncia penale. Nei dati rubati sono inclusi il numero di targa, il nome o l'indirizzo, dati pubblici appunto e reperibili attraverso la pagina web e elenco targhe Cantone Ticino. È un attacco informatico già avvenuto in altri cantoni che sfrutta il modulo di ricerca web. Il sito è stato perciò disabilitato. Il furto non riguarda chi ha già fatto oscurare i propri dati. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione a comunicazioni inattese, lettere, email o sms che richiedano pagamenti urgenti o dati personali e finanziari. Da oggi la corsia stradale di discesa di via San Gottardo, tra il piazzale nord della stazione FFS di Lugano e il tunnel di Besso, è riaperta in entrambi i sensi al transito dei veicoli. Non è più possibile l'accesso pedonale all'interno del tunnel stradale. Il Dipartimento del Territorio e la città di Lugano hanno deciso di chiuderlo in via definitiva. Chiudiamo con un aggiornamento dal Nepal. È salito a più di 1.200 il numero delle persone che hanno perso la vita nella violenta inondazione, mentre più di 5.000 persone risultano al momento disperse, un forte aumento rispetto all'ultimo bilancio di 4.216 vittime. Lo afferma l'agenzia nepalese per la gestione delle catastrofi citata dalla AFP. Nel vicino Tibet i dati ufficiali contano 21 decessi e più di 500 dispersi. Tuttavia, secondo France Press, alcuni attivisti accusano il governo cinese di sottostimare il reale numero delle vittime della tragedia. Da Kathmandu giunge anche la notizia dell'intenzione di ricostruire un sistema di allerta precoce per le frane lungo un tratto del confine con la Cina, installando sensori sismici, telecamere e un collegamento satellitare. Questo collegamento satellitare dovrebbe garantire la comunicazione con le stazioni di monitoraggio anche in caso di interruzione delle reti mobili. L'alluvione della scorsa settimana aveva infatti messo fuori uso almeno 4 stazioni di rilevamento nella zona di confine. Oggi e domani in tutta la Svizzera tempo soleggiato e caldo.
0: Tempo reale, la sua sigletta alle 17.04 minuti. Ben ritrovati, buonasera da Axel Belloni. Andiamo subito ad aggiornarvi anche sulla situazione del traffico. In Ticino la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni e nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo ci sono 3 km di colonna con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra rimane aperta. Nell'altra direzione, quindi verso il Ticino, tra Amsteg e Göschenen, code di 4 km e ritardi di circa 40 minuti con l'entrata autostradale di Göschenen che è chiusa in direzione del Ticino. Andiamo in Romandia. via, per informarvi che la A9 è tuttora chiusa tra Conté e Ried in direzione di Martigny. Gli automobilisti sono invitati a uscire a Conté o a Sion Ovest. Infine, per lo stato delle strade, la strada della Valcalanca da Molina fino alle cave di Arvigo resterà aperta fino alle 20:30 di questa sera e verrà regolata da addetti alla sicurezza. Saranno comunque possibili tempi di attesa per il completamento dei lavori di messa in sicurezza. Inoltre, vi ricordiamo la chiusura notturna dalle 20:30 alle 6:30.

0: I Boyzone li abbiamo ripescati dalla nostra memoria musicale dal 1998, torniamo in tempo reale, lo facciamo per guardare alla puntata di Modem di domani mattina. Amanda Fendler, ben arrivata, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, è tornata a intensificarsi la situazione tra Stati Uniti e Iran e domani mattina ne parlerete.
1: Sì, domani mattina ci occuperemo quindi di un tema legato all'attualità estera. Sì, è da un paio di giorni, anzi qualcosa in più, che sono ripresi gli attacchi tra Iran e Stati Uniti, con gli Stati Uniti che hanno colpito varie postazioni in Iran e Iran che ha risposto attaccando i paesi della regione che ospitano delle basi militari americane. Noi domani con tre ospiti cercheremo di capire da una parte qual è la strategia americana, che qualche giorno fa ancora aveva il presidente Trump aveva annunciato che avrebbe optato piuttosto sulla via delle sanzioni economiche per poi invece riprendere gli attacchi militari. Appunto, dicevo, qual è la strategia americana, quanto sia davvero a pezzi, come dice sempre lo stesso Trump, la Repubblica Islamica Iraniana, e poi anche cercare di capire Israele. Sappiamo un attore importante in questo conflitto, ma al momento ne sentiamo parlare poco, appunto, in relazione alla guerra. Sappiamo però che Israele è molto attivo sul fronte del Libano del Sud.
0: Quando hai descritto la situazione pochi secondi fa, hai detto com'è la situazione, ovvero che gli Stati Uniti attaccano diverse basi dell'Iran, l'Iran risponde attaccando i paesi alleati, di fatto gli Stati Uniti che ospitano basi americane. Non dico che avremmo potuto fare copia e incolla rispetto a febbraio di quest'anno, ma quasi, quindi sembra di essere tornati praticamente quasi ai piedi della scala.
1: Sì, c'è una certa stanchezza quasi nel raccontare questa guerra. Doveva durare 6 settimane, aveva detto Donald Trump, abbiamo superato i 6 mesi, e come dici tu si ripete un po' ciclicamente la fase più attiva e poi una fase in cui si cerca di negoziare, di arrivare a un accordo per poi riprendere con le ostilità. L'impressione è che non ci sia una vera intenzione da parte di nessuno di arrivare a una soluzione. Chiaramente, parleremo anche di questo, giocano un ruolo importante sulle decisioni che prendono i vari governi coinvolti a livello di politica estera e di conflitto. Gioca un ruolo importante quelle che sono le dinamiche di politica interna. Sappiamo per esempio che tra 2 mesi ci saranno negli Stati Uniti le elezioni di midterm.
0: Quindi chiaramente ha anche un impatto anche sulla retorica che viene utilizzata. Amanda, vogliamo dire chi avrete come ospiti?
1: Beh, avremo Andrea Vosti, che è il nostro corrispondente radio RSI da Washington, lo sentiamo quasi quotidianamente. Nima Baeli, che anche lui è già stato più volte nostro ospite, esperto di Iran, è un giornalista e analista geopolitico, e poi per la esperta di Medio Oriente e di Israele, Francesca Cafferri, che è l'inviata nella regione del quotidiano La Repubblica.
0: Appuntamento domani mattina alle 8:30 sulla 2 e su RSI Rete 1, sulla nostra radio ovviamente, per la puntata di Modem. Amanda, grazie, buon lavoro, buona serata.
1: Grazie a voi.

Si intitola Qualcosa per te, il nuovo singolo di Luciano Ligabue, che a metà agosto è tornato con questo nuovo singolo in pieno tour, e questo singolo che accompagna i titoli di coda di un documentario che dovrebbe uscire a breve, dovrebbe uscire domani, che si intitola Luciano prima di tutto, e racconta appunto la carriera cominciata relativamente tardi di Luciano Ligabue, dicevo in pieno svolgimento del suo tour, che lo porterà a chiudere alla prossima data sarà all'Arena di Verona il 22 di settembre. A proposito di arene, dall'Arena di Verona al Colosseo, rapidamente, per una notizia che magari avete letto con un occhio un po' distratto e quindi ha attirato la vostra attenzione, vi siete chiesti, leggendo, la zona del Colosseo è in zona rossa, cosa vuol dire? Quindi un po' di allarme leggendo un titolo del genere. Dal 24 di agosto e fino al 24 dicembre, per 3 mesi, la prefettura di Roma ha deciso di inserire in zona rossa l'area intorno al Colosseo. Questa misura potrà essere cancellata, quindi potrebbe essere tolta dalla zona rossa l'area del Colosseo, oppure potrebbe essere prolungata a Natale sostanzialmente. Cosa succede nelle zone rosse? Nelle zone rosse le forze dell'ordine, quindi la polizia prima di tutto, ha maggiore possibilità di effettuare controlli e di allontanare persone considerate pericolose o moleste. Appunto, la decisione arriva dalla prefettura di Roma dopo una serie di episodi non bellissimi, una serie di episodi violenti avvenuti proprio in una zona molto turistica come la zona del Colosseo. Si va dai furti ad alcuni scippi, ad alcune risse, fino all'episodio più grave con alcune persone che avrebbero fatto esplodere dei fuochi d'artificio da una terrazza sulla zona archeologica, quindi sulla zona dei fori imperiali, che diciamo è il corridoio d'ingresso al Colosseo. Stesse persone che hanno fatto esplodere i fuochi d'artificio poi successivamente hanno aggredito gli agenti che sono intervenuti sul posto. È soltanto, diciamo, il culmine di una serie di episodi spiacevoli in questa zona, ripeto, turistica di Roma, e quindi la zona del Colosseo entra insieme ad altre zone in zona rossa per quanto riguarda Roma. Subito c'è chi ha criticato la decisione, ha detto in realtà le zone rosse non servono a niente, perché chi critica in particolare questo approccio dice il rischio è che semplicemente non si risolve il problema ma si sposta la violenza o questi episodi nelle aree adiacenti a questa zona rossa o in un'altra zona della città. Addirittura alcune critiche sono arrivate dall'ex capo della polizia a livello nazionale italiano, il quale ha detto per migliorare la sicurezza è più importante rafforzare il senso di comunità che introdurre maggiori controlli, e lo ha detto, ripeto, colui che è il capo della polizia. Chiudo dicendo che però secondo il governo italiano, che ha sostenuto questa misura presa dalla prefettura di Roma, queste zone rosse, quindi anche quelle del Colosseo, dovrebbero permettere di aumentare i controlli, quindi allontanare più rapidamente le persone ritenute problematiche. Ci ascoltiamo Phil Collins e tra poco andiamo in un'altra zona, o meglio in un'altra città molto turistica, per una novità che riguarda i taxi.

su studio Phil Collins dal 1985. Torniamo a una notizia di oggi, perché a Londra è cominciata una nuova era, è cominciata l'era dei taxi senza tassista. Allora, piccola premessa: per chi è già stato a Londra, prendere il taxi è comunque un'esperienza particolare, ovviamente perché guidano dall'altra parte, ma anche, non so se avete anche voi provato quella sensazione di aprire la porta del taxi e, anzi, di cercare di caricare le bagagli nel baule del taxi, come succede in tutti gli altri posti del mondo, salvo beccarsi il rimprovero del tassista che ti dice no, chiaramente in londinese stretto, ti dice no, devi salire dalla porta, perché praticamente hanno questi taxi con un grande spazio davanti ai piedi dei passeggeri dietro dove possono mettere le valigie, e non hanno il baule, quindi sono fatti in maniera un po' strani i taxi di Londra. Quindi questa esperienza del tassista che arriva e ti apre la porta, magari ti insulta anche un po' perché non sai come sono fatti i taxi a Londra, a breve non si potrà più provare, perché, dicevo, a Londra è cominciata questa nuova era ed è stato lanciato un servizio sperimentale di taxi robot gestito da una società britannica che è la Wave, in collaborazione con Uber. Londra è quindi la prima metropoli europea, una metropoli fatta di strade strette, trafficate, pedoni, ciclisti, driver, quindi un casino incredibile, a provare questo tipo di taxi a guida autonoma. Allora, funziona tramite l'applicazione di Uber, ma per ora in circolazione ci sono soltanto 15 taxi a guida autonoma a fronte di circa 100.000 tra taxi e noleggio con conducente, quindi equivalente di Uber, che invece hanno ancora il conducente. A bordo però di questi taxi a guida autonoma c'è ancora un autista di sicurezza che è pronto a prendere il controllo. E si tratta oltretutto di auto elettriche, e questa azienda, che è un'azienda, ripeto, inglese, la Wave, punta soprattutto su un modello di intelligenza artificiale generalista che sarebbe capace di imparare a guidare in ambienti diversi. La storia di questa azienda è una storia interessante, perché è un'azienda, dicevo, inglese, un'azienda molto giovane, nata da un progetto dell'Università di Cambridge, che questa azienda è cresciuta molto rapidamente grazie a diversi finanziamenti internazionali, finanziamenti che sono arrivati in primis, guarda caso, proprio da Uber, che in collaborazione con Wave ha lanciato questo servizio di robotaxi, ma anche da altre case di produzione automobilistica come la Mercedes e Stellantis. Dicevo, c'è ancora per sicurezza un guidatore al posto, che non guida ma che è lì per motivi di sicurezza, anche perché, cosa dice la legge? Per ora Wave può operare grazie ad una autorizzazione temporanea, ma per poter eliminare completamente il conducente di sicurezza serviranno nuove autorizzazioni a livello britannico, quindi dal governo britannico e dall'equivalente del nostro ufficio per la gestione delle strade. È chiaramente una sfida enorme questa, un po' perché, dicevamo, Londra è un labirinto di strade strette, parte di queste stradine entrano ancora nella vecchia struttura, nella struttura medievale della città, tanto che lo si legge spesso, la licenza, quindi il test per diventare tassista a Londra, è uno dei più complicati al mondo. È questo test che si chiama The Knowledge, la conoscenza, ed è uno dei test più impegnativi al mondo per diventare conducente professionista. E quindi proprio in questo contesto i robotaxi si troveranno a dover operare. Londra, prima metropoli europea, anche perché in Europa, bisogna dirlo, ci sono diverse restrizioni legislative in più rispetto ad altri posti, come possono essere gli Stati Uniti, la Cina o gli Emirati Arabi Uniti, dove i taxi a guida autonoma sono già una realtà. Taxi a guida autonoma che sono un esperimento a Londra, sono un esperimento attualmente anche in Croazia, a Zagabria. Chiudo dicendo questa cosa, però: abbiamo detto che è stato lanciato questo servizio di robotaxi a Londra da una società britannica che si chiama Wave, in collaborazione con Uber. Uber che sempre oggi ha annunciato di tagliare 3.300 posti di lavoro, sono circa il 10% del personale, ha detto, secondo i vertici di Uber, dopo 5 anni di crescita esponenziale è cresciuto il fatturato, sono cresciuti i servizi, è necessario un modello un po' più semplice, e allora Uber ha deciso di tagliare, ha detto che taglierà principalmente i dirigenti, il 20% dei tagli dovrebbero essere legati ai dirigenti di Uber, e ha detto anche però che i fondi che risparmierà li reinvestirà per competenze strategiche e innovazione. Guarda che magari investirà ancora nei robotaxi di Londra, queste sono solo mie speculazioni, ma vedremo.
temo, anche perché appunto questo servizio di robotaxi ha già detto, al momento siamo solo 15 veicoli, ma vorremmo crescere e soprattutto vorremmo anche introdurre altri modelli di automobili a guida autonoma a Londra.

0: Si intitola Partenope, questo brano che ci ha portato alle 17:30. Siamo arrivati al momento di parlare di sport. Mi ha raggiunto Giordano De Lucia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, da dove vuoi partire?
1: Ma ricorderei che stasera il Lugano gioca alla IEL Arena, affronta il Servette, una partita che potrebbe mantenere il Lugano in vetta alla classifica. Ricordiamo, Lugano riduce da ben 11 risultati utili consecutivi in questo inizio di stagione davvero brillante per la squadra bianconera, 4 vittorie su 4 in campionato. E seguendo questo passo, insomma, potrebbe ritornare in vetta alla graduatoria. C'è anche la curiosità per vedere in campo in bianconero Alban Ajeti, nuovo arrivo in prestito dal Basilea. Ci si aspetta un po' qualche gol da lui, visto che Behrens è infortunato. Behrens, che è l'attaccante titolare, all'ultimo minuto è arrivato Ajeti dal mercato, e questo, insomma, rinfranca un po' i tifosi, che si vedevano un po' scoperta la squadra lì davanti. E contro il Servette avremo forse delle prime risposte. Non credo giocherà dal primo minuto, ma qualche scampo di partita Mattia Crocitorti glielo potrà riservare. Sempre stasera c'è, abbiamo parlato di Basilea, insomma, Basilea accoglie il Sion nell'altra sfida di una Super League che vede, come ho detto, quel Lugano che deve recuperare questa partita, ma ancora una partita da recuperare. Con due partite in meno è al secondo posto dietro lo Young Boys a 14 punti e potrebbe già risuperarlo. Insomma, Lugano lanciato in questa fase iniziale della sua stagione.
0: Vedo sul nostro sito in questa settimana di AD che è partita da Widmer, è arrivata Lionel Messi, adesso arriva anche l'addio di Edin Dzeko, che
1: Dzeko dalla nazionale. Beh, è inutile ricordarlo, Dzeko è un simbolo per un intero popolo, un eroe nazionale, adesso non ricordo l'età, intorno ai 40 anni, ha deciso di farsi da parte per preservare magari così gli ultimi suoi anni di carriera. Lui che ha partecipato anche ai mondiali, lo ricordiamo, questi, ma anche quelli del 2014, sì, con la Bosnia, in Brasile. Insomma, è il simbolo, il vessillo di un calcio, del calcio bosniaco, ma del calcio europeo che si fa da parte a livello internazionale per quanto riguarda la nazionale bosniaca.
0: Altro da segnalare, Giordano?
1: Gli US Open, sì, avrei questa notizia un po' al di là della qualificazione di Carlos Alcaraz. Tra l'altro, US Open

0: si può più giocare, ha detto sarò costretto a farlo, sono stato costretto a farlo per infortunio adesso, ma lo farò in futuro per preservare la mia salute. E bisogna dire che dal 2025 nei sette dei 9 Master 1000 ATP sono stati estesi a 12 giorni, sono allungati dunque più partite di altissimo livello, e questo proprio questo allungamento è criticato da Alcaraz, che ha così preannunciato momenti di pausa nella sua stagione. Diceva appunto ai giornalisti: sono 40 settimane in viaggio tutto l'anno ed è tantissimo per noi, e questo crea anche quei problemi che oggi vediamo da Sinner, Draper, Rune, Fonseca, tutti infortunati, non ci sono a New York. E lui dice appunto, Alcaraz criticando questo sovraccarico per i giocatori, dice: se non si fa nulla in futuro vedremo ancora di più assenze per stanchezza o infortuni.
1: Sì, tu che conosci bene il basket, si va verso un modello stile NBA. In NBA si giocano talmente tante partite che a volte si è abituati a non vedere i giocatori in campo, non perché stanno male, perché sono infortunati, ma perché gioco forza si prendono una pausa per preservare il fisico.
0: E soprattutto quando nella NBA vai a vedere una partita di regular season, ti rendi conto che non è la stessa cosa, che il ritmo, che la carica agonistica non c'è, è uno spettacolo semplicemente per far numero, per far la classifica poi per arrivare ai playoff, e lì la vera battaglia, i veri campioni si vedono nei playoff. Dunque è uno spettacolo NBA che secondo me non si può fare paragoni con altri sport.
1: Ma preservare il fisico sarà sempre di più un tema al di là del tennis. Grazie Giordano.
0: Grazie a te
1: per queste notizie, buon lavoro, buona serata. Adesso noi andiamo sulle strade e vediamo un po' com'è la situazione alle 17:36. Buonasera Daniele De Mattè, aggiornaci sulla situazione.
2: Buonasera a tutti da Bienda, la redazione di Via Swiss. Allora, sulle nostre strade anche stasera il traffico pendolare è intenso. Al momento infatti i rallentamenti più importanti sono segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso alla dogana di Chiasso Brogeda, sulla A24 Stabio Mendrisio in direzione di Stabio, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Locarno e nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. Sempre in Ticino e sempre sulla 2 raccomandiamo prudenza a causa della presenza di un copertone sulla carreggiata tra Bellinzona Sud e l'area di sosta di Alsasso in direzione di Chiasso. La situazione invece alla galleria del San Gottardo, ancora sulla 2 in direzione di Lucerna, tra Quinto e Airolo, sono ora segnalate code di circa 2 km con una ventina di minuti di ritardo. Ricordiamo che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, mentre la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. In direzione del Ticino, invece, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 3 km e ritardi di circa mezz'ora. E infine in Romandia ricordiamo che la A9 è tuttora chiusa tra Conte e Ried in direzione di Martigny. Gli automobilisti sono comunque invitati ad uscire dall'autostrada a Conte o a Sion Ovest.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Jamiroquai con Love Philosophy alle 17:41. Siamo arrivati al momento della nostra rassegna del mondo web. Vediamo un po' quali sono i titoli in primo piano sui nostri giornali. Partiamo dalla regione oggi e partiamo dalla notizia che Cristina Zanini lascia il Gran Consiglio per entrare nel Consiglio di Amministrazione dell'AET, quindi l'azienda elettrica ticinese. Deputata socialista, ex municipale di Lugano, era stata eletta nel 2023 in Gran Consiglio. Appunto la decisione di lasciare per entrare nel consiglio di amministrazione di questa azienda, dell'azienda elettrica ticinese. Al suo posto subentrerà Nicola Corti. Quindi questa è una notizia che riguarda la politica di Palazzo, quindi di Palazzo delle Orsoline. Andiamo sul Corriere del Ticino, due gli spunti, uno di politica locale. Bellinzona, si torna a parlare della votazione sulla fortezza. I referendisti rimandano al mittente la critica di disfattismo e se la prendono con chi fa dell'inutile catastrofismo. Le parole sono quelle di Brenno Martignoni Polti. Il cantone per convenzione deve occuparsi dei castelli, e poi una delle affermazioni evocano scenari apocalittici ma non hanno un'alternativa. Si torna a parlare quindi di questo dibattito acceso che si riscalda in vista della votazione che sarà il 27 di settembre e che riguarderà tra le altre cose anche proprio la denominazione, appunto la questione legata alla denominazione fortezza del complesso dei castelli di Bellinzona. Quindi si torna su questo tema sul Corriere del Ticino. Corriere del Ticino che, a proposito invece di temi internazionali, recupera una notizia che riguarda la Tanzania. Jeep con quattro turisti svizzeri finisce nel fiume Mara, un incidente nel parco del Serengeti durante la grande migrazione degli Gnu. Tutti gli occupanti sono stati tratti in salvo, non hanno portato ferite, ma poteva avere conseguenze ben più gravi questo incidente avvenuto domenica. La notizia arriva solo oggi nel parco nazionale del Serengeti in Tanzania, quando un fuoristrada da safari con quattro turisti svizzeri a bordo, il loro autista in zona molto frequentata anche dai coccodrilli tra l'altro, è finito nel fiume Mara, lo ripetiamo, fortunatamente senza conseguenze. Andiamo sulla stampa svizzero-tedesca prima di tutto e guardiamo la parte orientale della Svizzera. Sentis sotto osservazione, oltre 10.000 metri cubi di roccia potrebbero staccarsi. Siamo in Appenzello Esterno, siamo sul massiccio del Sentis, dove è stata individuata una massa di roccia di 10-15.000 metri cubi sulla parete nord appunto del Sentis, che potrebbe staccarsi dalla montagna. La notizia arriva oggi e l'avvistamento in realtà è dovuto ad un pilota della Rega che era impegnato in un volo di soccorso nella zona, e ci sono state poi delle verifiche successive effettuate dai geologi che hanno confermato il pericolo di distaccamento di questa massa rocciosa, ma hanno anche detto che il materiale potrebbe arrivare fino ad alcune zone della Schwegalp, che è praticamente da dove c'è la funivia che porta fino al Sentis. Le autorità hanno chiuso la cava di ghiaia che si trova in quella zona per motivi precauzionali, e hanno detto che però al momento il sentiero ufficiale, quello che sale da Schwegalp, non si trova nella zona a rischio, quindi rimane aperto. Attenzione massima per una zona molto turistica, un po' meno turistica quest'anno perché la funivia, quella che porta sul Sentis, nel 2026 quest'anno è stata chiusa per lavori di rifacimento dell'impianto. Andiamo sulla stampa romanda per due spunti. Uno spunto che riguarda chi vorrebbe acquistare casa e che fa affidamento, in particolare ne riferisce il Venkatora su uno studio di Raiffeisen, e il titolo è questo: anche con un'eredità acquistare una casa diventa inaccessibile. Dal 2000 i prezzi sono aumentati senza sosta. Raiffeisen, che ha condotto questo studio, crede che ritiene che non scenderanno i prezzi nonostante la domanda sia in calo. Anche con un'eredità piena, con un contributo personale importante, acquistare una casa non è più alla portata della maggior parte delle persone, e quanto appunto riferisce questo articolo. Altro spunto, sempre sulla stampa romanda, che in realtà fa il paio con una percezione che è un po' anche nostra. Siamo verso il finire dell'estate, la percezione che in realtà la zanzara tigre sia più inferocita che mai, e infatti dalla zona del lago di Ginevra,
una testimonianza, 10 punture in 5 minuti, il picco dell'attività della zanzara tigre crea il panico, questo è il titolo, l'insetto, la zanzara tigre sta rovinando la fine d'estate come mai prima d'ora per molti cittadini vodesi e ginevrini, così riferisce Van Catreur, e la sua, lui parlano di parco giochi, cioè l'area di influenza della zanzara tigre si allarga sempre di più, anche se la prevenzione sembra dare già i propri frutti, questo è quanto si riferisce sulla stampa romanda. Chiudiamo andando rapidamente all'estero, andiamo in questo caso andiamo sulla BBC per vedere i temi in primo piano sulla BBC. BBC che torna in particolar modo su due temi. Uno è l'intensificarsi del Niño, lo abbiamo detto prima. L'ONU avverte il Niño è in arrivo un Niño sovradimensionato e i paesi si preparano all'impatto, e dall'altra parte si torna a parlare in realtà dei primi incontri tra il nuovo premier, il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham, che ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron, lodando i legami tra Regno Unito e Unione Europea. Altro tema di cui ci occuperemo tra poco, un tema che è in prima pagina in diversi giornali internazionali, la situazione a Ceuta, ma ne parliamo dopo esserci ascoltati questa canzone di Paola Iezzi.

0: Paolo Aiezzi con Stessa Direzione alle 17.50. Torniamo su una notizia che è tornata ad essere una notizia di attualità.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: Più che succede, la domanda è: qual è la situazione attualmente a Ceuta? Allora parto dall'ultimo sviluppo della vicenda e poi torniamo a ritroso su quanto successo a Ceuta, quindi nel Nord Africa. Oggi si è espresso il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, il quale ha detto che non c'è nessuna prova del coinvolgimento del Marocco in questa ondata migratoria della fine del mese di luglio, ma ha ribadito a gran voce che sia Ceuta sia Melilla rimangono enclavi spagnole. Allora facciamo un passo indietro. 30-31 luglio oltre 70.000 migranti sono entrati a Ceuta dal Marocco, superando le barriere di confine che ci sono tra il Marocco, appunto, e questa enclave spagnola. Lo hanno fatto a nuoto, lo hanno fatto senza documenti in regola per farlo, e purtroppo ci sono state decine di morti, soprattutto annegati nel tentativo di attraversare il confine. Quella di fine luglio è stato un afflusso migratorio senza precedenti, non solo per la Spagna, che ha evidentemente superato la capacità del sistema di accoglienza di prendersi carico, appunto, di queste persone. Ceuta, lo ribadiamo, è territorio spagnolo, è un'enclave spagnola sulla costa, è circondata però da territorio marocchino, e chiaramente Ceuta nel percorso migratorio è una meta ambita. Entrare a Ceuta significa di fatto entrare in Spagna e quindi entrare in Europa. Alcuni numeri parlano di 72.000 persone che sono entrate a Ceuta appunto alla fine del mese di luglio, per poi essere rimpatriate in grossa parte, per essere rispedite in Marocco già nelle prime 24 ore. Per il governo spagnolo inizialmente la situazione sembrava risolta così, ma la domanda è: veramente così? Parto da alcune immagini che descrivono un po' com'è la situazione a un mese e qualche giorno di distanza a Ceuta. Centinaia di ragazzi ammassati fuori dalle strutture di accoglienza in cerca di un posto per dormire o per lavarsi. La spiaggia costellata di baracche di molti migranti che si arrangiano come possono in condizioni igieniche precarie, e sempre sulla spiaggia la Croce Rossa a cercare di distribuire pasti gratuiti, scortata dalla polizia per evitare che gli stessi residenti di Ceuta, arrabbiati per la situazione, intralcino appunto la distribuzione. Quindi questo per dire che la situazione a Ceuta continua ad essere molto complicata ed è lontana dall'essere risolta. Centinaia di migranti che continuano a vivere in questi 18 chilometri e mezzo quadrati del territorio di Ceuta, in tutte le strade gruppi di ragazzi che cercano qualcosa da mangiare, un posto dove semplicemente ricaricare il proprio telefonino, o anche semplicemente dove ragazzi che cercano qualche cosa da fare. La maggior parte di loro non parla spagnolo, non ha praticamente nulla se non i vestiti che indossa e un telefonino e qualche soldo in una busta di plastica che è riuscito a portarsi magari a nuoto oltre il confine. I numeri sono ancora tuttora incerti. Inizialmente il governo spagnolo aveva parlato di circa 5.000 migranti rimasti a Ceuta, poi lo stesso governo spagnolo negli scorsi giorni ha detto di essere in fase di preparazione di strutture che possano accogliere 6.000 maggiorenni e 4.000 minorenni. Vuol dire complessivamente quasi il doppio rispetto ai numeri che sono stati fatti. La popolazione di Ceuta conta 80.000 abitanti stabili, e chiaramente questa situazione ha avuto un impatto sulla popolazione. I residenti sono in grossa parte arrabbiati con questa situazione, parlano di invasori, riferendosi appunto agli oltre 70.000 migranti che in un primo momento sono arrivati. Morale della favola, in città oltre a questi numeri ci sono anche circa 3.000 soldati, moltissimi poliziotti, moltissimi giornalisti, e lo sappiamo, lo spazio di Ceuta è quello che è. La situazione di sicurezza, nonostante i numeri, dicevo, delle forze di sicurezza sul posto, rimangono episodi di furto, rimangono episodi di rapine che sono aumentati, e purtroppo ci sono stati anche una ventina di casi di violenze e abusi sessuali su donne o ragazze migranti. Perciò è evidente che il tema della sicurezza rimane ancora centrale, e rimane ancora centrale, così come il tema della sistemazione appunto di queste persone in centri che possano essere attrezzati, ma al momento sono insufficienti per accoglierli. La sensazione è che il governo spagnolo abbia sottovalutato la portata e la situazione attuale, Governo che oggi, per tornare all'inizio di questo racconto, ha difeso davanti al Parlamento l'operato dello stesso governo. È il primo ministro Sanchez che ha difeso l'operato del proprio governo e ha smentito le voci secondo cui il governo spagnolo già sapeva di questa imminente ondata migratoria. Chiudo dicendo che nelle ultime ore, ieri in particolare, ci sono state manifestazioni a sostegno della popolazione residente di Ceuta. Ci sono state manifestazioni a Ceuta contro appunto la presenza dei migranti, ci sono state manifestazioni con addirittura 50.000 persone a Madrid proprio a sostegno della popolazione di Ceuta. Insomma, quella che il governo spagnolo inizialmente aveva definito come una situazione apparentemente risolta sembra essere tutt'altro che risolta.

0: Feels Like I'm Falling in Love, brano dei Coldplay, l'ultimo di tempo reale, ma l'ultima cosa che vi diciamo è la nostra frase di oggi.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa!
2: Chi ha parlato?
0: I bambini hanno bisogno di insegnanti e interazione umana per imparare e crescere. La frase che abbiamo scelto è del sindaco di New York, Zoran Mamdani, con cui ha annunciato una moratoria per vietare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa in tutte le scuole fino alla scuola media, scuole di New York. La moratoria durerà un anno e sospenderà circa 50 strumenti didattici. Parallelamente, però, alle scuole superiori verrà lanciato un programma sperimentale per insegnare a ragazzi e ragazze come funziona l'intelligenza artificiale generativa, quali sono i suoi pregi e anche quali sono le sue insidie. In sostanza, il principio non è vietare l'intelligenza artificiale nelle scuole, ma il principio è quello di insegnare tutto a suo tempo. Intanto, però, come ha detto il sindaco di New York Mamdani, i ragazzi imparino anche a pensare da soli. Era l'ultima notizia di oggi, vi lascio con le previsioni del tempo per domani, mandiamo anche lo sponsor.
3: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
0: Previsioni per venerdì: in tutta la Svizzera soleggiato e molto caldo per la stagione, temperature minime al sud 18 gradi, al nord minime 13, massime in tutta la Svizzera 31 gradi.
4: Il segnale orario con Foxtown Factory Stores Mendrisio. Foxtown.com.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
6: Ben ritrovati da Nicola Luend. In tema di aggregazioni comunali qualcosa si muove anche nel Locarnese, terra da sempre un po' restia ad unirsi. Si parte da qui e dalla volontà dei municipi di Minusio e di Tenerocontra di procedere nel lungo percorso verso l'aggregazione. Ne nascerebbe il quinto comune ticinese in ordine di grandezza, il secondo nel Locarnese. La situazione rimane insostenibile per il personale dei trasporti, esposti alla violenza verbale e fisica degli utenti. È il grido d'allarme lanciato dal sindacato SEV durante la giornata di sensibilizzazione sul tema. Vi proporremo anche alcune testimonianze di persone coinvolte in episodi di violenza. E torneremo poi sulla crisi istituzionale in Ticino, innescata dalle vicende attorno al consigliere di Stato Zali. Lo faremo focalizzandoci sulla girandola di avvicinamento che il governo ha vissuto negli ultimi 15 mesi. C'è chi nell'amministrazione cantonale potrebbe veder cambiare per 4 volte il responsabile politico a capo del proprio dipartimento. Sentiremo un politologo da fuori cantone. Per l'attualità estera, la Spagna è al centro della nostra attenzione. Il premier Sanchez ha preso posizione per la prima volta davanti al congresso sugli ingressi di massa avvenuti a Ceuta a fine luglio. Prudenza sul ruolo del Marocco. Sentiremo un esperto di sicurezza a spagnolo. Saremo infine su un ghiacciaio vallesano per capire quali effetti ha avuto un'estate calda come quella che stiamo vivendo.
7: Peak water en Suisse, c'est parce qu'on dit qu'en Suisse c'est un peu le château d'eau de l'Europe, mais beaucoup de notre eau elle vient des glaciers et du coup bah maintenant il y a beaucoup beaucoup beaucoup d'eau parce que les glaciers ils fondent vite, mais au bout d'un moment bah il y aura plus beaucoup de glaciers, donc il y aura plus beaucoup d'eau qui sera amenée en bas.
6: Siamo il serbatoio d'Europa, ma molta acqua viene dai ghiacciai che stanno fondendo rapidamente. Fra non molto non avremo più tanti ghiacciai e quindi nemmeno tanta acqua in basso. Così una ricercatrice dell'Università di Losanna che ha accompagnato il nostro corrispondente in Romandia nel suo reportage. Giovedì 3 settembre, benvenute e benvenuti a 6 di sera. E allora apriamo questa edizione con la volontà di Minusio e Tenerocontra di voler studiare un'eventuale fusione. Sarebbe la prima aggregazione urbana nel Locarnese, una fusione che creerebbe un comune di 11.000 abitanti e farebbe seguito a una serie di approfondimenti favoriti dalla sezione enti locale negli ultimi mesi. Una decisione che fa però cadere l'ipotesi di un'unica grande aggregazione da Losone a Minusio, passando per Locarno, Orselina e Brione sopra Minusio. Per approfondire la questione mi ha raggiunto in studio Luca Berti.
2: Sì, la decisione è stata comunicata ieri durante un incontro tra la sezione enti locali del Cantone e i comuni della zona urbana del Locarnese. Una sorpresa anche per il Cantone, visto che, lo si diceva, si tratta di comuni che in passato per lo più sono stati refrattari ad unirsi. Basti pensare che l'ultimo cambiamento di confini comunali in quella zona fu nel 1928 con Solduno, che fu incorporato nel comune di Locarno. La svolta di ieri, chiamiamola svolta, fa seguito a due giornate di approfondimenti tenute a marzo con 170 persone, autorità, società civile ed economia, persone dei sette comuni, un incontro promosso dal Cantone. Due le ipotesi aggregative che erano sul tavolo, una lo si accennava, quella globale dall'Osone a Minusio, e una più ristretta. Minusio e Tenero hanno scelto questa seconda ipotesi. Allora sentiamo il perché dai due sindaci, Roberto Mondada di Minusio e Graziano Crugnola di Tenero Contra.
8: Noi abbiamo sondato un po' l'umore, no, dei gruppi politici rappresentati in municipio ed è emerso piuttosto chiaramente che c'era un'unione di intenti verso approfondire unicamente questo scenario con Tenero. Ci sarebbero più garanzie di avere una prossimità dei servizi che potrebbero essere ripartiti in maniera equilibrata nei due territori, evitando così il rischio di una centralizzazione amministrativa che per taluni nel nostro comune è ancora vista un po' come rischiosa o problematica.
9: Con Minusio abbiamo già delle ottime sinergie, sviluppiamo tanti lavori assieme e crediamo che sia un'ottima possibilità per la popolazione, semmai, di dar seguito a un eventuale progetto piuttosto che a un progetto molto più ampio. Non è tanto una proposta aggregativa contro qualcuno, ma piuttosto proprio per creare magari già un piccolo polo forte, proprio da essere magari complementare anche con Locarno ed essere sì magari un primo passo verso un qualcosa poi dopo di più grande e più solido.
2: Intanto il Cantone auspica che in questo progetto si possa includere anche Mergoscia, che è senza un municipio dal 2024 per assenza di candidati. Detto ciò, tra Minusio e Tenero si è ancora all'inizio, partiranno presto gli approfondimenti, ci sarà poi uno studio, poi la votazione consultiva e allora sarà questione di qualche anno. Intanto però il direttore del Dipartimento del Territorio, Norman Gobbi, si è detto sorpreso e soddisfatto. Sentiamo.
10: Da un lato perché l'area urbana del Locarnese è stata tra le regioni più refrattarie ad affrontare una politica d'aggregazione, dall'altra parte la soddisfazione nel riscontrare come il lavoro preparatorio svolto con tutti i comuni del Locarnese ha permesso di dare questo là e soprattutto che la spinta dal basso è oggi quella principale per i progetti d'aggregazione.
6: Luca, se l'aggregazione dovesse andare in porto, si diceva nascerà un comune di 11.000 abitanti. Cosa significa?
2: Beh, intanto diventerà di fatto il secondo polo nel Locarnese, consolidando la posizione di Minusio e avvicinandosi al peso di Locarno, che di abitanti ne ha 16.000. Non solo però, nascerebbe anche, lo si diceva nei titoli, il quinto comune per importanza in Ticino, superando in classifica Chiasso, fermo a 7.800 abitanti circa. Minusio e Tenero non intenderebbero comunque, lo abbiamo sentito, fare concorrenza a Locarno. Qualche pensiero in più invece lo si fa sul peso specifico a livello cantonale, anche se ci è parso di capire, chiacchierando con i sindaci, l'aspetto preponderante sarebbe quello delle sinergie possibili senza stravolgere la quotidianità dei cittadini. Da parte del direttore delle istituzioni Gobbi si spera poi che il superamento in classifica di Chiasso possa stimolare anche il basso Mendrisiotto a lavorare sulle aggregazioni.
6: E su questo staremo a vedere. Intanto però nel Locarnese ci sono altri comuni, allora Luca, come hanno preso la notizia Locarno, Losone, Orselina e Brione?
2: Allora, Orselina aveva già auspicato uno scenario il più ampio possibile. Ecco invece cosa ci ha detto il sindaco di Locarno, Nicola Pini.
11: Eravamo pronti a fare forse un ragionamento più ampio, anche partendo dal fatto che sia l'analisi dei dati del Cantone sia il laboratorio partecipato che abbiamo fatto avevano portato comunque a concludere su comunque un'opportunità di un ragionamento magari più esteso. Però ecco, questo è un dato di fatto. Ovviamente a Minusio e Tenero vanno tutti i nostri auguri per un buon lavoro. Da parte nostra come Locarno continueremo le riflessioni con Losone, con il quale peraltro avevamo già iniziato un po' a discutere bilateralmente Orsellina, eventualmente anche Brione sopra Minuso se lo vorrà, per capire eventualmente se e come andare avanti in una versione più light.
2: Insomma, bisognerà ancora discutere. Aggiungo e chiudo che Pini ha comunque detto di ritenere un'aggregazione tra Minusio e Tenero un passo verso un locarnese più forte.
6: Le spiegazioni con Luca Berti, e nel locarnese ci rimaniamo per dar conto di un'azione di sensibilizzazione e di respiro nazionale. Viaggiare con rispetto, la violenza non è un titolo di trasporto, e quanto si legge sui volantini distribuiti oggi alla stazione di Locarno e in altri punti nevralgici del trasporto pubblico. A distribuirli conducenti e macchinisti tramite il sindacato dei trasporti SEV. L'obiettivo è quello di dire basta ai casi di violenza contro il personale. Ad esempio, le sole FFS contano circa 10 episodi al giorno. Partiamo allora da alcune testimonianze raccolte da Francesca Motta.
12: Una sera, verso le 9, neanche così tardi, una persona un po' ubriaca, come è salita sul bus, ha iniziato subito a insultarmi, e dopo, quando ha ripetuto quelle parole, ho capito che non è un scherzo. Era così vicino, con la faccia proprio vicino. Per fortuna che avevo il vetro, che mi ha salvato anche il vetro, che non hanno tutti i bus. Su ogni bus abbiamo un tasto per la sicurezza. È la prima volta che mi è capitato schiacciare sto tasto. E dopo, alla fine, i colleghi mi hanno salvato e anche la polizia.
13: Personalmente non ho subito niente di così eclatante. Però ecco, delle piccolezze, magari qualche persona che arriva da un po' più alterata, quindi devi cercare di gestire, no, il tuo essere, il tuo modo di fare, per arrivare a non far scaturire qualcosa di più grande.
14: Quali sono questi piccoli gesti non gentili che alla fine pesano?
13: Allora, penso soprattutto all'arroganza delle persone, già l'attacco verbale, no? Subito quotidianamente, a noi che siamo lì tutti i giorni, purtroppo ci crea comunque un qualcosa all'interno, no? Quindi diventa un po' logorante all'interno.
15: Non è un problema generalizzato, però ogni tanto sì, può essere che ci sono dei casi, gente sempre più nervosa, gente stressata, e magari dopo se la prende magari anche con noi per qualche minuto di ritardo, cose del genere. Adesso abbiamo anche parecchi problemi che in certe linee non vendiamo i biglietti sull'autobus, e spesso abbiamo discussioni con l'utenza anche perché vorrebbero pagare il biglietto sull'autobus o salgono senza biglietto.
14: Le è capitato di denunciare una situazione vissuta?
16: Sì, mi è capitato 2 anni fa di denunciare un ragazzo minorenne che per appunto una parolina detta di troppo siamo arrivati alle mani e ho dovuto per forza maggiore denunciare.
14: Come è riuscito a uscire da questa situazione?
16: Grazie al pronto intervento di altri 2 miei colleghi, dove siamo riusciti un po' a stemperare la situazione. Dopo abbiamo chiamato la polizia e questa persona poi è stata fermata.
14: Adesso si sente più tranquilla quando è alla guida dell'autobus o c'è ancora un po' di paura?
12: Il primo mese ero troppo anche giù di morale, ho avuto anche attacchi panico, stavo pensando anche di mollare col lavoro, ma adesso no, perché è passato un po' di tempo, adesso sì, mi sento più sicura.
6: E queste erano le voci di alcuni conducenti e controllori attivi in Ticino e in Svizzera. In realtà non è la prima volta che il SEV organizza questa giornata di sensibilizzazione. Già l'anno scorso, infatti, chiedeva più rispetto per il personale. Sempre Francesca Motta ha chiesto allora a Thomas Giedemann, ex macchinista e oggi segretario sindacale del SEV, se da allora qualcosa è migliorato. Sentiamo.
17: L'effetto della giornata dell'anno scorso c'è stato, ma però il problema non è ancora risolto, anzi non è per niente risolto, e per cui è necessario continuare a sensibilizzare datori di lavoro, ufficio federale dei trasporti, autorità, per trovare una soluzione che è assolutamente, la situazione adesso è assolutamente insostenibile per il personale.
14: L'anno scorso citavate come possibili soluzioni quella della bodycam, vi soddisfa?
17: Sì e no. Gli agenti della Polizia dei Trasporti al momento sono operativi con una bodycam. Questa bodycam ha dato dei risultati positivi, nel senso che anche le situazioni di aggressione nei confronti degli agenti della TPO sono diminuite. Però i trasporti pubblici devono rimanere con un volto umano. Ora ci ritroviamo col personale della polizia dei trasporti che è sotto effettivo, con gli assistenti della clientela a bordo dei treni che è sotto effettivo. Noi siamo assolutamente convinti che la presenza fisica di personale ferroviario sia un valore aggiunto, non solo in fondo di sicurezza, e anche un servizio alla clientela. Rispettivamente le persone possono anche, in base alla loro esperienza, cogliere d'anticipo delle situazioni problematiche che potrebbero divenire.
14: I mezzi a disposizione del personale per denunciare eventuali situazioni brutte sono sufficienti?
17: Di sicuro c'è margine di miglioramento in ogni ambito, quindi anche questi mezzi qua possono essere perfezionati. Va ricordato che i reati nei confronti del personale dei trasporti pubblici vengono perseguiti d'ufficio.
14: Però devono essere segnalati, quindi il personale deve farsi avanti, si fa avanti?
17: Dipende, ci sono delle persone che hanno paura, non hanno fiducia, per cui certe cose rimangono ferme, purtroppo, invece di essere portate avanti ed essere sviluppate a livello giuridico.
14: Nei vostri volantini che cosa chiedete ai passeggeri?
17: È importante sottolineare che il rispetto vale ovunque. Non va dimenticato che comunque chi lavora nei trasporti pubblici fa semplicemente il suo lavoro, non è che viene a divertirsi, a vessare la clientela. E un altro invito che facciamo è quello, nella malaugurata ipotesi che si assista a una situazione di aggressione, quantomeno di non voltare lo sguardo dall'altra parte, ma di chiamare gli organi di polizia, perché il personale che in questa situazione viene aggredito non è nelle condizioni in quel momento di chiamare soccorso. Quindi è importante che ci sia qualcun altro che lo faccia per lui.
6: E questo era il segretario sindacale del SEV, Thomas Giedemann. Ed ora torniamo a parlare del caso Zali. Lo facciamo con uno sguardo rivolto ai numerosi avvicendamenti alla guida politica, soprattutto dei due dipartimenti diretti dai ministri leghisti, dunque quello delle istituzioni e quello del territorio. La girandola è cominciata più di un anno fa con il famoso arrocchino in casa leghista e poi, come detto, la vicenda Zali ha fatto il resto. L'ultimo capitolo è la decisione di ieri da parte del Consiglio di Stato di levare a Zali tutte le competenze sul Dipartimento del Territorio e di affidarle momentaneamente a Raffaele De Rosa. Cambi al vertice che non sono ancora finiti e che adesso ci riassume Marcello Ierace.
18: Mettete di essere un esponente della magistratura ticinese o un agente della polizia cantonale. Ecco, in 15 mesi vi potreste ritrovare con 4 capi dipartimento differenti. Tutto è cominciato il 9 luglio del 2025, quando il governo ticinese ha formalizzato il cosiddetto arrocchino, con il passaggio della giustizia e della polizia da Norman Gobbi a Claudio Zali, in cambio della divisione delle costruzioni. Un anno così fino al 23 luglio 2026, quando viene a galla l'indagine nei confronti di Zali per il caso del 14enne alla Farera. Zali rinuncia alla guida politica della divisione giustizia e della polizia, che passano nelle mani di Marina Carobbio. Passa meno di una settimana, siamo al 29 luglio, e arrivano le dimissioni di Claudio Zali dal Consiglio di Stato. Marina Carobbio diventa presidente del governo, Raffaele De Rosa è vicepresidente. Arriviamo a ieri, mercoledì 2 settembre. Si sa della seconda inchiesta e a Claudio Zali viene tolto tutto il resto del Dipartimento del Territorio, quindi servizi generali, divisione dell'ambiente, divisione sviluppo territoriale e mobilità passano a De Rosa. Ma lo abbiamo detto, i cambiamenti non sono finiti, perché il prossimo 7 ottobre è in programma la prima riunione del nuovo Consiglio di Stato, in cui Piero Marchesi prenderà il posto di Claudio Zali. E qui sarà il momento della riassegnazione dei compiti con i dipartimenti che ritroveranno la loro struttura iniziale, ovvero quella di inizio legislatura. E non è quindi detto che Marchesi raccoglierà in automatico il Dipartimento del Territorio, che a quanto pare piace a Norman Gobbi, che lascerebbe le istituzioni, giustizia e polizia comprese. Rimpasto sì, rimpasto no, di sicuro sarà tempo di altri cambiamenti.
6: Cambiamenti che possono certamente creare anche un certo disorientamento per chi lavora all'interno dell'amministrazione cantonale. Ma quali sono dunque le ripercussioni di questa crisi politica e che eco ha avuta nel resto della Svizzera? Sempre Marcello Ierace lo ha chiesto al politologo Nenad Stojanovic dell'Università di Ginevra.
19: In uno Stato che funziona questo non pone necessariamente un grande problema, cioè se abbiamo dei funzionari bravi che sanno fare il loro lavoro, poi dopo sì, devono un po' adeguarsi e avere come referente politico un ministro piuttosto che un altro, però se i funzionari sono di qualità, sono bravi, si adattano a queste circostanze.
18: Secondo lei che effetto ha questa crisi nell'opinione pubblica?
19: È difficile rispondere perché per saperlo dovremmo avere dei sondaggi d'opinione. Di sicuro non giova a quello che è la fiducia delle cittadine e dei cittadini nelle istituzioni, fiducia che è, lo ricordo sempre, è una delle cosiddette istituzioni invisibili in una democrazia. Non la vedi, però la fiducia è importante perché poi dopo dalla fiducia dipende anche il livello di legittimità.
18: Ma questa mancanza di fiducia è indirizzata soltanto nei confronti di Zali o si allarga a tutto il governo ticinese?
19: Sicuramente l'insieme del Consiglio di Stato che è colpito da quello che è successo. Dopo il cittadino che segue la politica saprà distinguere le singole responsabilità dell'uno o dell'altro consigliere di Stato, però non dimentichiamo che per esempio il consigliere di Stato non Norman Gobbi sapeva già prima delle elezioni del 2023 dell'esistenza di queste registrazioni audio, senza dimenticare Raffaele De Rosa che era anche lui in coppia dell'altra faccenda della mail inviata da Zali a Paolo Sanvido. E questo solo per dire che ne esce un po' indebolito il governo in quanto tale.
18: Questa è la peggior crisi politica che il Ticino abbia mai vissuto. È d'accordo con questa affermazione?
19: Io non sono sicuro che questa è la più grave crisi, la viviamo così oggi come oggi, però all'inizio degli anni 2000 ci fu una crisi molto importante che riguardava la magistratura, il giudice Verda, e ecco, in quel momento fu anche una specie di bomba politico-mediatica che riguardava proprio l'autorevolezza delle istituzioni del potere giudiziario. Nel passato ci furono anche, non so, le dimissioni di Tito Tettamanti, consigliere di Stato, eravamo negli anni 60, quindi abbiamo avuto anche la questione della fondazione della famiglia di Marina Masoni negli anni 2000. Ecco, tendiamo a dimenticare i fatti del passato, poi non è che adesso è un caso del tutto isolato nella storia del Canton Ticino.
18: E nel resto della Svizzera cosa si dice? È considerato un fatto eccezionale?
19: Sicuramente nel resto della Svizzera questo che sta succedendo in Ticino viene ovviamente commentato, osservato. Qualcuno potrebbe dire, magari conferma alcuni pregiudizi che uno può avere verso il cantone meridionale della Svizzera, però anche lì ci sono stati degli episodi, adesso non direi sicuramente uguali, ma analoghi per certi versi in quanto crisi all'interno di un Consiglio di Stato, di recente nel Canton Vaud con la consigliera di Stato Valérie Dittli e poi soprattutto nel Canton Ginevra con il caso di Pierre Modet.
6: Le riflessioni del politologo Nenad Stojanovic dell'Università di Ginevra. E proprio in questi minuti a Lugano, davanti al Palazzo di Giustizia, è in corso un presidio che chiede giustizia nel caso della donna 52enne che ha perso la vita nel lago di Lugano a Melide lo scorso 18 agosto. Lo ricordiamo, si tratta della stessa donna che aveva pubblicato sui social i famosi audio delle telefonate con il consigliere di Stato Zali, da cui poi si era innescata la vicenda che ha poi portato lo stesso Zali alle dimissioni. Allora mi collego con Marcello Ierace.
20: Sì, buonasera, sono diverse decine le persone che si sono radunate qui davanti a Palazzo di Giustizia, una cinquantina circa, il presidio organizzato da alcuni collettivi, Donne in Rivolta, Io Lotto e alcune sostenute anche da partiti come l'MPS e Più Donne. Palazzo di Giustizia davanti al quale sono stati affissi alcuni striscioni che recitano "Non lasciate le donne sole", "Non è una questione privata", "Perché nessuno venga lasciata sola" e "Quante ancora devono morire". Questo evidentemente forse il messaggio più forte. E quali sono le rivendicazioni? Le rivendicazioni si chiede fondamentalmente chiarezza, verità e giustizia. Si fa pressione, si vuole fare pressione sulla magistratura perché venga appunto fatta giustizia sul caso della 52enne. E poi chiaramente c'è si vuole far pressione sulla politica, si chiede che non si volti pagina dopo quello che è successo. Da Palazzo di Giustizia vi ricedo la linea.
6: Grazie Marcello Ierace per questo aggiornamento. Noi passiamo alla pagina estera per andare proprio in Spagna, dove l'opposizione chiede che il premier spagnolo Sanchez si dimetta e insiste nel definire l'ingresso degli 80.000 migranti a Ceuta a fine luglio un'invasione. Sanchez, che ha avuto la sua prima audizione al Congresso stamane, dove ha sostenuto di non avere prove di un coinvolgimento del Marocco nell'accaduto e di non aver ricevuto allerte che facessero prevedere quanto sarebbe accaduto nell'exclave spagnola.
1: Y puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario. Y que ninguno, por cierto, previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo.
6: Sanchez, lo avete sentito, che assicura di non aver ricevuto segnalazioni particolari. Secondo il Premier, insomma, nessuno aveva previsto la portata e la gravità di quello che sarebbe poi accaduto a Ceuta. Ma la versione di Sanchez è sufficiente a chiarire quanto accaduto e soprattutto cosa ci dice questa crisi sui rapporti con il Marocco, sulla sicurezza delle frontiere e sulla credibilità del governo. Camilla Camponovo ne ha parlato con Carlos Echeverría Jesús, direttore dell'Osservatorio di Ceuta e Melilla dell'Istituto di Sicurezza e Cultura di Madrid.
21: Sanchez oggi ha posto la tutela della vita e la dimensione umana al centro della sua gestione della crisi, riferendosi a una situazione che sarebbe stata ancora più catastrofica se i migranti fossero stati respinti con la forza. Sarebbe andata davvero così? Fino a che punto l'argomento umanitario può giustificare come sono andate le cose a fine luglio?
22: No, yo pienso que no hubiera sido así. Es decir, en un mundo ideal, si la frontera hubiera estado bien protegida como debe de estarlo.
23: Non credo che sarebbe andata così. Se il confine fosse stato protetto adeguatamente, la mobilitazione forzata di migliaia di persone non si sarebbe verificata. Il problema umanitario non è nostro, sempre ammesso che abbiamo una responsabilità nei confronti di una frontiera che non appartiene solo alla Spagna, ma anche all'Unione Europea e che deve essere ben protetta. Le circostanze in cui si è verificata la violazione del confine non comportano un impegno umanitario. Trasformare in una questione umanitaria e migratoria quella che è stata un'invasione orchestrata dal Marocco è qualcosa di inaccettabile.
21: Sanchez ha escluso il coinvolgimento del Marocco, almeno per ora. Fino a che punto è plausibile l'ipotesi che dietro a questi arrivi ci siano gruppi criminali o mafiosi?
22: Non è plausibile, quiero decir.
23: Non è plausibile. Da un certo punto di vista potrebbe essere vero, ma non per quanto riguarda il traffico di queste persone verso Ceuta. Questi gruppi esistono indubbiamente, sono proprio quelli che consentono l'ingresso in Marocco in modo irregolare, ma ciò che abbiamo visto tra il 30 e il 31 luglio, in base alla mia conoscenza della situazione marocchina, le autorità del regime, in quanto autorità autoritarie, esercitano un controllo su ciò che accade nel loro paese. Quindi non stiamo parlando di criminalità organizzata, ma di una situazione che si è venuta a creare e che ha messo la Spagna e l'Unione Europea in una fase di crisi. Si può anche ipotizzare un tentativo da parte del Marocco di sondare il terreno per vedere come reagisce la Spagna di fronte a una situazione critica come questa, ma non si può attribuire la responsabilità alla criminalità organizzata o alla tratta di esseri umani.
21: Proprio oggi il Marocco ha aperto un'indagine su questi arrivi, ma torniamo a Sanchez. Oggi Sanchez assicura che nessuna segnalazione particolare è stata ricevuta dal governo. Lei, in quanto direttore dell'Osservatorio di Ceuta e Melilla, come legge questa affermazione?
22: Non è una spiegazione convincente. Quiero decir che se nos centramos única e esclusivamente nel.
23: Non è una spiegazione convincente. Se consideriamo solo il 2026, già a gennaio si registrava un flusso inaccettabile di persone che entravano in modo irregolare a Ceuta. Non erano state messe in pratica le elezioni apprese dalla crisi del 2021. A maggio il flusso si è accelerato. A giugno la situazione era già insostenibile. C'erano stati segnali di allarme da parte delle stesse autorità di Ceuta e delle forze di sicurezza. Si era venuta a creare una situazione che avrebbe dovuto suscitare una risposta adeguata per evitare ciò che alla fine è accaduto. Cifre effettivamente insostenibili che nemmeno il più pessimista avrebbe potuto prevedere, eppure ci trovavamo già in una situazione di preallarme e di necessità di adottare misure che evidentemente non sono state prese.
6: Carlos Echeverría Jesús, direttore dell'Osservatorio di Ceuta e Melilla dell'Istituto di Sicurezza e Cultura di Madrid. Intanto si è conclusa la visita di Xi Jinping in Egitto, la prima da oltre 10 anni. Al Cairo il presidente cinese ha rafforzato la partnership con il presidente Abdel Fattah al-Sisi, dal commercio all'intelligenza artificiale fino alla difesa. Si ha anche chiesto al Medio Oriente una maggiore autonomia dalle potenze esterne, una sfida agli Stati Uniti condotta con forza sulla questione palestinese, con più cautela invece sull'Iran. Sentiamo Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
0: I popoli del Medio Oriente devono essere padroni del proprio destino. È il passaggio politicamente più significativo del messaggio lanciato da Xi Jinping al Cairo, un invito a respingere interferenze e doppi standard delle potenze esterne con riferimento agli Stati Uniti. Nella prima visita in Egitto da 10 anni, il presidente cinese e Abdel Fattah al-Sisi hanno consolidato rapporti già forti. Dal 2016 gli scambi sono aumentati del 60%, ma il partenariato strategico va ormai ben oltre il commercio. Firmati accordi su intelligenza artificiale, economia digitale, infrastrutture e catene di approvvigionamento. I due leader hanno concordato poi l'ulteriore sviluppo di una zona industriale congiunta lungo il canale di Suez, con investimenti per 4 miliardi di dollari americani. Per la Cina l'Egitto è una porta verso il mondo arabo, l'Africa e il Mediterraneo. Per il Cairo invece Pechino dà la possibilità di ricevere investimenti e diversificare le relazioni internazionali. L'Egitto riceve dagli Stati Uniti oltre 1 miliardo l'anno in aiuti militari, ma le guerre a Gaza e in Iran alimentano dubbi sull'affidabilità della protezione americana. Sì, e al-Sisi hanno mostrato convergenza nelle critiche a Israele, chiedendo il rispetto del cessate il fuoco a Gaza e la creazione immediata di uno Stato palestinese. Più prudenza sull'Iran, su cui i due leader hanno chiesto una soluzione diplomatica. La sfida cinese resta graduale: non sostituire gli Stati Uniti, ma occupare gli spazi lasciati liberi, compresi quelli militari. Nelle recenti esercitazioni congiunte con l'Egitto, la Cina ha schierato per la prima volta in Africa i suoi caccia J-16 e nel loro incontro Xi e al-Sisi hanno concordato di rafforzare la cooperazione nel settore della difesa.
6: E restiamo in Egitto per parlare del nuovo centro di comando delle forze armate, che diventa il simbolo della nuova architettura del potere del presidente Abdel Fattah al-Sisi. È un progetto gigantesco che arriva mentre il paese sta affrontando una delle peggiori crisi economiche degli ultimi decenni. Il contributo è di Costanza Spocci.
3: Si chiama Octagon ed è il nuovo quartier generale strategico delle forze armate egiziane. Costruito nella nuova capitale amministrativa, nel deserto a 65 km a est del Cairo, è uno dei più grandi complessi militari al mondo. Circa 89 km quadrati di superficie e un investimento di decine di miliardi di dollari. Durante l'inaugurazione, il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha spiegato che il progetto nasce anche per evitare che si ripetano le proteste del 2011, quando i manifestanti arrivarono ad assalire i centri del potere. Un passaggio che, secondo Timothy Caldas, vice direttore del Tahrir Institute for Middle East Policy, rivela molto sulle priorità del regime.
4: Quello che ci dice è che una delle grandi priorità strategiche del governo di al-Sisi è di proteggere il suo regime. Vuole evitare di trovarsi esposto alla pressione dell'opinione pubblica o a possibili proteste e impedire che possa avvenire una vera transizione politica al di fuori del suo controllo, di quello della sua cerchia più ristretta e del suo apparato di potere.
3: L'Octagon non è un progetto isolato. Fa parte della nuova capitale amministrativa, costruita nel deserto per trasferire ministeri e istituzioni lontano dal centro del Cairo. Secondo Caldas, questa distanza fisica dal cuore della popolazione è uno degli elementi centrali del progetto.
4: Il modo più evidente in cui rafforza il controllo del regime è che allontana i centri del potere della popolazione. Così, se i cittadini vogliono protestare o manifestare davanti alle istituzioni, devono percorrere molti più chilometri per raggiungerle. E una volta arrivati, è anche più facile per le forze di sicurezza bloccarli. La nuova città è stata progettata proprio per controllare gli accessi e impedire che grandi manifestazioni si avvicinino ai palazzi del potere.
3: Ad esempio, evita la presa d'assalto del Ministero degli Interni, come è accaduto durante la rivoluzione. E tutto questo, però, avviene mentre milioni di egiziani affrontano una crisi economica profonda. Negli ultimi anni, l'inflazione, la svalutazione della lira egiziana e l'aumento dei prezzi hanno eroso il potere d'acquisto delle famiglie, mentre il governo continua a investire miliardi di dollari in grandi opere e infrastrutture.
4: La povertà non è qualcosa che si può censurare. Il prezzo del cibo non è qualcosa che si può censurare. Non importa quanto controllo tu abbia sul paese. E il risultato è che gli egiziani vedono Al-Sisi costruire nuovi palazzi, vedono le persone ricche vicine al regime diventare sempre più ricche, vedono sorgere nuove comunità residenziali esclusive per le fasce più benestanti della società, mentre l'egiziano medio diventa ogni giorno più povero.
5: The average Egyptian is poorer every day.
6: Sono le 18.33, fra poco ci occuperemo di ghiacciai, del loro ridimensionamento, anche come effetto diretto di un'estate particolarmente calda. Andremo in questo senso in Vallese. Prima però altre notizie di giornata con Giuseppe Bucci.
7: Forte crescita dell'economia svizzera nel secondo trimestre dell'anno. Il prodotto interno lordo rispetto allo stesso periodo del 2025 è aumentato dell'1,5%. A trainare il buon risultato soprattutto il settore chimico-farmaceutico, ma oltre al PIL aumenta anche l'inflazione. Il rincaro del mese di agosto è stato dello 0,8% rispetto a luglio, un aumento che ha superato le attese degli analisti e che è da imputare soprattutto ai prodotti petroliferi e all'indebolimento del franco, che ha reso più cari i prodotti importati. Anche il canton

0: femminismo, scrittrice e attivista che ha contribuito a definire il movimento delle donne negli Stati Uniti. Si è battuta per 6 decenni per tante cause come la legalizzazione dell'aborto, la prevenzione della violenza domestica, la parità dei diritti e di retribuzione per le donne. Gloria Steinem, come confermato oggi dai suoi familiari, è morta ieri nella sua casa di New York. Aveva recentemente completato un libro di memorie in uscita quest'autunno.
1: In questa seconda parte di 6 di sera andiamo in quota per capire lo stato di salute dei ghiacciai. Quello che appare certo è che l'estate che sta finendo ha avuto e sta ancora avendo conseguenze a tratti devastanti per i ghiacciai di tutta la Svizzera e non solo. Aaron Guidotti è salito su un ghiacciaio partendo da Rolà in Vallese, dove ha raggiunto chi su quel ghiacciaio ha passato tutta l'estate a lavorare. Poi vi proporremo anche le considerazioni di un accademico esperto del settore.
2: C'est bon.
3: Okay.
2: Enchanté. C'est marrant, on dirait un peu un astronaute.
3: Ouais, alors il y a eu un peu de tout. Il y a eu la chercheuse d'or.
2: Ouais, aussi. Siamo sull'O Glacier de Rolà, un ghiacciaio a 2700 metri di altitudine, dove incontro Margot Hoffmann, dottoranda e ricercatrice dell'Università di Lausanne.
3: Il y a deux exemples juste pour se rendre compte un peu de l'épaisseur que ça fond.
4: Venendo qui regolarmente si vede ad occhio nudo quanto il ghiacciaio si stia riducendo. È davvero impressionante. Durante quest'estate mi sono proprio resa conto della velocità. Ad esempio, abbiamo una cassa con l'attrezzatura per la ricerca e se torniamo una settimana dopo, la cassa sarà molto sopra elevata rispetto al ghiaccio. Questo perché la cassa protegge un po' la superficie dallo scioglimento e quindi possiamo notare quanto invece il ghiaccio intorno si sia sciolto. Parliamo anche di 20-30 centimetri. In luglio poi abbiamo piazzato dei sensori e per posizionarli dovevamo scavare a una determinata profondità. Ecco, ogni 4-5 giorni bisognava tornare a scavare di nuovo perché quello strato di ghiaccio si era praticamente sciolto.
2: Ci sono 18 gradi, la giacca e il pullover che ho portato rimangono nello zaino. Il paesaggio è lunare, roccia, detriti, ghiaccio scuro, crepacci e tanta, tanta acqua.
4: Tutta l'acqua che vediamo qui sopra è ghiaccio sciolto. Rimane in superficie fino a che non trova una fessura o un crepaccio. Trovo che sia il modo migliore per rendersi conto dello scioglimento del ghiacciaio. Tutta l'acqua che si vede e in particolare il corso d'acqua che sgorga dall'uscita del ghiacciaio, beh, tutta quest'acqua è esclusivamente il ghiacciaio che si sta sciogliendo.
3: Tutta l'acqua che vediamo è tutta l'acqua del ghiacciaio, cioè tutto il ghiacciaio che è in train di fondere.
4: Sotto il ghiacciaio c'è una sorta di sistema di fiumi e canali subglaciali e questi trasportano i sedimenti erosi dal ghiacciaio. A noi interessa il nesso tra lo scioglimento del ghiaccio e il trasporto di questi sedimenti. Quando i ghiacciai si sciolgono, arretrano man mano che il loro letto viene eroso, erodendolo ancora di più, e di conseguenza vengono evacuati ancora più sedimenti. Noi vogliamo capire meglio come si spostano questi sedimenti.
2: Preoccupazioni personali per un clima che non cessa di diventare sempre più caldo, ma anche professionali.
4: Già adesso mi deprime, a dire il vero. A me sono sempre piaciuti molto i ghiacciai, anche prima di dedicarmi alla ricerca. Ora c'è molto fermento perché praticamente studiamo cosa succede quando i ghiacciai si ritirano, ma tutto questo un giorno non ci sarà più. Già ora diventa sempre più difficile trovare un ghiacciaio sufficientemente grande e accessibile in Svizzera. Ci sono gli alpinisti che ormai evitano alcuni ghiacciai. Ecco, per la ricerca è uguale, può essere pericoloso, innanzitutto perché sono sempre più lontani, ma anche perché spesso sono più instabili e si riducono velocemente e quindi, soprattutto a fine stagione, è difficile trovare una via d'accesso.

0: Questa dunque la situazione sul ghiacciaio sopra Arolà. Ma cosa dobbiamo aspettarci nel futuro alla luce del fatto che stati come quella che abbiamo vissuto saranno sempre meno un'eccezione? Sentiamo allora quanto ha risposto ad Aaron Guidotti Stuart Lane, professore alla Facoltà di Geoscienze e Ambiente dell'Università di Losanna.
1: Stuart Lane, un'estate come quella che abbiamo avuto quest'anno, che effetti ha sui ghiacciai?
2: Ci sono due effetti principali. Il primo, quello più evidente, è chiaramente lo scioglimento del ghiaccio, che dura più a lungo ed è più intenso, più veloce. Il secondo invece è normalmente la neve che rimane a fine estate nella parte più alta di un ghiacciaio, con l'inverno si trasforma in ghiaccio per l'anno successivo e quelli a venire. Quest'anno, come capita molto spesso negli ultimi anni, non c'è praticamente più neve alla fine di settembre, per cui nei prossimi anni, oltre allo scioglimento estivo, mancherà tutta quella parte di ghiaccio che non si è formata.
1: Sappiamo infatti che molti ghiacciai, soprattutto più piccoli, stanno sparendo, altri spariranno in futuro. Che impatto avrà questo scenario se pensiamo ad esempio all'acqua che usiamo per produrre energia?
3: Donc en effet, pour la force hydraulique, ça nécessite.
2: Per quanto riguarda l'energia idroelettrica, sarà necessario un grande lavoro di adattamento. In sostanza, oggi i ghiacciai sono ancora abbastanza grandi per aiutarci a riempire le dighe, ma in futuro non sarà più così. Possiamo pensare ai ghiacciai come a una polizza assicurativa. Se abbiamo un inverno con poca neve, oggi riusciamo comunque a riempire i bacini idroelettrici grazie allo scioglimento dei ghiacciai in estate. Quindi questa compensazione permette di assicurare che tutte le dighe siano piene alla fine di settembre per l'inverno successivo. Senza i ghiacciai, quindi senza questa polizza assicurativa, ci sarà una variabilità tra un anno e l'altro molto più elevata.
3: Dans la capacité à remplir les barrages.
1: Quindi saremo completamente dipendenti dalle precipitazioni.
2: Esatto, se in futuro avremo un inverno con scarse precipitazioni, l'anno successivo non riusciremo a riempire le dighe.
1: E c'è qualcosa che si può ancora fare?
2: Ci sono diversi progetti, sia a livello federale sia da parte dei responsabili del settore idroelettrico. Un buon esempio è un progetto in corso sul ghiacciaio del Gorner, dove è in programma la costruzione di una nuova diga che potrebbe servire proprio a ridurre un po' questa variabilità interannuale nella quantità d'acqua disponibile per l'energia idroelettrica. E quindi penso che a livello nazionale ci sia questa consapevolezza del fatto che dobbiamo prepararci a un futuro con ghiacciai molto più piccoli o addirittura con regioni senza ghiacciai del tutto.
1: Invece coprire i ghiacciai per evitare che scompaiano è una soluzione.
2: Il problema è che se si inizia a coprire un ghiacciaio, ovviamente si rallenterà lo scioglimento, ma intanto è brutto da vedere ed è difficile farlo su larga scala. E in secondo luogo, se lo si copre, è impossibile far accumulare la neve che nell'inverno successivo, sotto la pressione, si trasformerà in un nuovo ghiacciaio. Quindi non è una soluzione a lungo termine.
0: Stuart Lane, professore alla Facoltà di Geoscienze e Ambiente dell'Università di Losanna, a chiudere questa edizione curata con Giuseppe Bucci. Ora, come sempre, c'è lo sport. A tutti l'augurio di stare bene.
4: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia nel calcio. Il Lugano prova ad allungare questa sera la sua serie positiva di inizio stagione. In casa contro il Servetti, i bianconeri potrebbero infatti portare a 12 il numero di partite senza sconfitte finora alla IL Arena, sfida che avrà inizio alle 20:30, e potrebbe esserci anche l'esordio in bianconero di Alba Naglieti, nuovo attaccante giunto in prestito dal Basilea che invece accoglierà sempre stasera il Sion. Ricordo la classifica prima di queste partite, con Young Boys in testa a 14 punti, a quota 12 Lugano, che ha pure due partite in meno dei gialloneri. Lugano, unica formazione a punteggio pieno in questa prima parte di Super League. Nell'hockey si avvicina l'inizio del nuovo campionato di National League che scatterà il 15 settembre, un campionato che per l'Ambre Piotta coincide con tante novità, coincide proprio con l'arrivo del tecnico finlandese Jussi Tapola.
5: Jussi Tapola sa come si vince, 4 titoli finlandesi, una Champions e da ultimo l'oro mondiale di Zurigo contro la Svizzera in qualità di assistente della sua nazionale. Cosciente che non sarà sempre facile, l'allenatore già la scorsa stagione ha però tracciato la via da seguire.
6: We are beginning of a new era in Ambre Piotta, a lot of changes.
5: Stiamo iniziando una nuova era dopo molti cambiamenti avvenuti nell'ultimo anno e anche durante l'estate. In queste 5 settimane di lavoro, a 2 settimane dall'inizio del campionato, una parte fondamentale del nostro percorso è stata proprio quella di costruire e trasmettere questa nuova cultura. I risultati arrivano quando si svolge bene il lavoro quotidiano, giorno dopo giorno, quando si lavora con costanza e nel modo giusto, ha raccontato Jussi Tapola. Questo significa innanzitutto che ogni giocatore deve essere sulla stessa lunghezza d'onda. Quando cominceremo a capire chi avrà un ruolo più importante, più minuti sul ghiaccio e maggiori responsabilità, sarà fondamentale che tutti condividano la stessa visione. Questo riguarda anche il modo in cui ci alleniamo, il comportamento che teniamo quando arriviamo alla pista e tutti i valori che devono essere presenti all'interno della squadra. Il passato è passato. Ormai lo si è capito, il tecnico finlandese Tapola non guarda in faccia a nessuno e punta comunque in alto l'asticella.
6: We take the standards from high top in Europe.
5: Prendiamo come riferimento gli standard più elevati del panorama europeo, conosciamo molto bene quali siano i carichi di lavoro, come si allenano le migliori squadre d'Europa e come giocano. Per questo essere un giocatore dell'Ambre Piotta significa far parte di un ambiente esigente. Allo stesso tempo vogliamo farlo con il sorriso e con entusiasmo. Sabato scorso, ad esempio, alla presentazione ho visto qualcosa di straordinario. Ho percepito la passione delle persone che ci circondano, dei tifosi. Non avevo mai vissuto un evento così ad agosto. È stato incredibile. Vogliamo restituire quell'amore ai tifosi, a tutti coloro che ci sostengono. Questo è il senso del lavoro che stiamo portando avanti, mostrare passione ogni giorno. E, come ho già detto, siamo convinti che i risultati saranno la naturale conseguenza del lavoro quotidiano che svolgiamo, ha concluso Jussi Tapola.
4: Contributo firmato David Conti agli US Open di tennis, oramai senza svizzeri. Dopo la sua qualificazione al terzo turno, Carlos Alcaraz ha annunciato la sua intenzione in futuro di saltare alcuni tornei in stagione per preservare proprio la sua salute. Lo spagnolo era rientrato a New York dopo mesi di stop per un problema ad un polso e ha detto: oggi, visto l'attuale calendario, mi fermerò piuttosto che essere costretto a farlo per un infortunio. Il numero 3 al mondo e campione in carica a New York ha anche sottolineato il crescente numero di infortuni sul circuito, citando le assenze quest'anno di Sinner, Draper, Rune e Fonseca. Infine la Vuelta, nell'arrivo in salita di oggi il leader, lo spagnolo Mas, ha consolidato il suo margine in testa distanziando di altri 27 minuti i suoi avversari diretti, ovvero lo sloveno Roglic e Gall. Altri loro sono attardati ora rispettivamente di 1 minuto e 45 e 2 minuti e 06. Il vincitore di giornata è stato il ventenne sloveno Omerzel che ha chiuso in solitaria con oltre 3 minuti di vantaggio su Mas.
7: Segnaliamo la fine del pericolo sulla 13 causato in precedenza dalla presenza di persone sulla carreggiata tra Ascona e Locarno. Fine del pericolo anche sulla 2 tra Bellinzona Sud e l'area di sosta di Alsasso, causato anche qui in precedenza dalla presenza di un copertone sulla carreggiata. Per quanto riguarda il resto della rete viaria ticinese, sono tuttora segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone da Agno a Ponte Trese in direzione dell'Italia. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
8: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: sera.
1: Coira, il consiglio comunale favorevole a risparmi per 16 milioni annui, ma i dettagli li dovrà elaborare un'apposita commissione. Calanca, per i danni del maltempo, l'autorità locale presenterà il conto al cantone.
2: Es ist eine Niederlage, wir haben aber damit gerechnet, aber wir möchten, dass die Bevölkerung versteht, den Mechanismus, dass wir keine Investitionen, wir werden auch eine Verschuldung haben, aber es wird nicht so dramatisch.
1: È una sconfitta, ma l'avevamo messo in conto. Noi volevamo che la popolazione potesse comprendere il meccanismo, ovvero che avremo un aumento dell'indebitamento, ma la situazione non sarà drammatica. Così la consigliera comunale socialista Giulia Casale, dopo che il legislativo della città di Coira, bocciando la proposta di non entrata in materia, ha deciso di discutere del piano di risparmio. Buonasera da Roberto Scolla. Decisioni concrete su puntuali misure di risparmio oggi il Consiglio Comunale di Coira non ne ha adottate. Doveva solo decidere se si sarebbe dovuta creare una commissione speciale per analizzare le proposte del municipio. Esecutivo che ha proposto risparmi per 16 milioni di franchi, ovvero circa il 5% di quanto, complessivamente, spende il comune ogni anno. Un piano fortemente osteggiato dalla sinistra, socialisti e verdi, perché, come spiega Giulia Casale, ogni anno la città chiude i conti con degli attivi enormi.
2: Jedes Jahr schreibt Stakur nicht ein bisschen Gewinn, sondern wir haben gewaltige Gewinn.
1: A cui si aggiunge che non tutti i progetti previsti vengono realizzati. Ben un quarto dei soldi messi a preventivo per gli investimenti non vengono infatti utilizzati. Quindi non c'è l'urgenza e la necessità di tagliare a destra e a manca, ad esempio eliminando alcune classi bilingue italiane. Tedesco, tanto più senza che i cittadini abbiano qualcosa da dire. Vogliamo evitare che succeda, ha proseguito Casale, soprattutto quando ci sono in ballo cifre così importanti e misure che toccano tutta la popolazione.
2: Wir möchten nicht, dass am Volk vorbei entschieden wird über so große Beträge, wo wirklich die gesamte Bevölkerung treffen.
1: Dei dettagli e delle misure concrete adesso dovrà occuparsi, nelle prossime settimane, un'apposita commissione speciale interpartitica che analizzerà le misure elaborate dal municipio e di competenza del legislativo perché necessitano di modifiche legislative. E qui, se venissero lanciati dei referendum, potrebbe esserci una serie di votazioni popolari. Ma non solo sui contenuti c'è stato un ampio e intenso dibattito, anche sulla forma del messaggio inviato dall'esecutivo al Parlamento comunale.
3: Wir haben uns eigentlich vor allem geärgert darüber, wie der Stadtrat eigentlich schon eine politische Wertung von diesen Massnahmen vorgenommen hat, obwohl es eigentlich die Aufgabe vom Gemeinderat gewesen wäre.
1: Noi ci siamo arrabbiati perché il municipio ha fatto delle valutazioni politiche sulle misure che sono di competenza del Consiglio Comunale, annota il centrista Tino Schneider. Tanto più che mentre il legislativo aveva chiesto un pacchetto che fosse di 2/3 misure di risparmio e 1/3 di maggiori entrate, il municipio propone 50% di minori spese e l'altra metà di più introiti.
3: Wir haben gesagt, che 2/3 von den Entlastungsmassnahmen durch Einsparungen, 1/3 durch Mehreinnahmen und jetzt sind wir bei 50-50.
1: Alcuni consiglieri comunali sono andati oltre, affermando addirittura che il municipio avrebbe lavorato male, abdicando alle proprie responsabilità e lasciando decidere al consiglio comunale questioni su cui l'esecutivo ha la competenza esclusiva. Queste critiche, anche veementi e pungenti, non hanno però sconvolto il municipio, tanto che il sindaco Hans-Martin Moili la prende con filosofia, affermando: noi siamo un'organizzazione che impara, noi prendiamo seriamente in considerazione ciò che i consiglieri comunali dicono, ma quello appena svoltosi è il loro dibattito e noi lo accettiamo.
4: Wir sind eine lernende Organisation, das was sie sagen, wenn wir ernst nehmen, das ist ihre Debatte und das nehmen wir so mit.
1: Non è solo la strada che collega Buseno ad Arvigo ad aver subito danni provocati dalle intense precipitazioni del 20 agosto. Il giorno dopo la riapertura della cantonale, la sindaca di Calanca, Dorotea Rigonalli, fa il punto della situazione del suo comune al microfono di Alessandro Tini.
5: Come comune Calanca abbiamo la strada che porta all'Alpe di Stapeter, che è stata interrotta con un danno abbastanza grosso che non sarà messo a posto subito, ma l'Alpe è ancora in funzione e hanno bisogno anche materiale e poi anche la discesa in qualche momento anche per gli animali non sarà tutto facile. In più abbiamo i problemi di un scoscendimento a braccio che abbiamo dovuto evacuare delle case e che deve essere messo al più presto possibile a posto per poter rientrare la gente nelle case. E abbiamo anche un po' di danni sulla strada forestale che è sopra braccio, che sono da mettere a posto.
0: Finanziariamente?
5: Sono tutte cose che appunto le strade agricole e forestali comunque vengono sussidiati abbastanza dal cantone, però si deve fare progetti e fare preventivi e questo durerà anche un po' di più.
0: Per quanto riguarda i danni indiretti, quindi i costi di trasporto e tutti gli annessi, sapete già a quanto ammontano più o meno?
5: Non sappiamo ancora, l'idea è adesso di fare un buon rapporto anche su tutte queste due settimane che abbiamo lavorato col Stato Maggiore, abbiamo fatto questi voli elicottero, abbiamo avuto anche i pompieri. La mia idea sarebbe di fare un bel rapporto su quello che abbiamo fatto, anche un po' dire perché abbiamo fatto anche un sforzo così per voli e poi tirare insieme un po' i costi e dopo si vede.
0: Chiederete ancora al cantone come ha fatto il vicepresidente della regione Molise, sindaco di Rossa?
5: Sicuramente ci rivolgiamo al cantone, però vorrei farlo in un modo un po' più, diciamo, professionale, nel senso che vogliamo anche far vedere cosa abbiamo fatto e avere i costi proprio effettivi, che non come buttare una cifra. E sicuramente anche con un tono un po' più diplomatico.
1: È tutto per oggi, grazie dell'ascolto e buona serata.

0: A Charlot c'è chi fa, chi studia e chi discute di cinema, teatro, opera lirica, serie TV, musical, stand-up comedy e tutto quello che fa spettacolo. A volte facendoli dialogare insieme, altre sfruttando quello che i linguaggi più moderni insegnano a quelli tradizionali. Un'ora per scoprire, riflettere e interrogarsi sul mondo dello spettacolo e le sue prospettive. Charlot, da sabato 5 settembre alle 10.30 e in replica domenica alle 14.35.
1: Rete 2.

0: Rete 1.
1: Sono le 20. In studio Roberto Ortelli, in apertura alla cronaca regionale. Nel Locarnese i municipi di Minusio e Tenero Contra vogliono inoltrare un'istanza di aggregazione. Il cantone però vorrebbe includere nel progetto anche il comune di Mergoscia senza un municipio dal 2024. Un'unione che, nel caso andasse in porto, darebbe luce al secondo comune più popoloso della regione con circa 11.000 abitanti dietro Locarno a quota 17.000. Anche il Canton Ticino è stato colpito dalla sottrazione automatizzata di dati pubblici relativi ai proprietari d'auto, numero di targa, nome, indirizzo. Non sono interessati i dati di chi ha richiesto di non rendere pubbliche le proprie informazioni. L'attacco informatico, già segnalato nei giorni scorsi da altri cantoni, non ha comportato intrusioni nei sistemi informatici cantonali. Il Dipartimento delle Istituzioni a Sporto denuncia. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione a comunicazioni inattese come lettere, email o sms che richiedono pagamenti urgenti o dati personali e finanziari. Forte crescita dell'economia svizzera nel secondo trimestre. Il prodotto interno lordo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è aumentato dell'1,5% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. A trainare il buon risultato soprattutto il settore chimico-farmaceutico, ma oltre al PIL aumenta anche l'inflazione. Il rincaro del mese di agosto è stato dello 0,8% rispetto a luglio, un aumento che ha superato le attese degli analisti e che da imputare soprattutto ai prodotti petroliferi e all'indebolimento del franco, che ha reso più cari i prodotti importati. Il Tribunale Amministrativo Federale rimanda al mittente le critiche del Tribunale Federale sull'eccessiva lentezza delle procedure riguardanti l'asilo. Secondo l'organo, i ritardi sono da attribuire al massiccio aumento dei ricorsi e non a carenze strutturali. In due decisioni pubblicate a metà giugno, il Tribunale Federale se l'era presa con il TAF per le tempistiche con cui vengono trattati i casi relativi all'asilo. In sostanza, i giudici di Losanna evidenziavano che i numerosi dossier arretrati erano dovuti a malfunzionamenti di natura organizzativa o amministrativa. Dall'estero, Mosca e Kiev mantengono contatti a livello di servizi segreti e c'è una possibilità di arrivare a una pace negoziata, ma la minaccia di Zelensky allo spazio aereo russo complica le chance di arrivare a trattative. È quanto ha affermato il presidente Putin nel giorno in cui la Russia ha risposto con la chiusura del Goethe Institute anche alle azioni di Berlino, seguite alle accuse a Mosca di aver organizzato un attentato all'aeroporto di Lipsia. E convoca anche l'ambasciatrice norvegese a Mosca in seguito al sequestro della nave da ricerca russa Professor Malchanov alle isole Svalbard, su richiesta della compagnia energetica statale ucraina Naftagaz. Sport e calcio, stasera torna la Super League con la sesta giornata di campionato, però la quinta partita per quel che riguarda il Lugano alla IL Arena arriva e di scena il Servette. Colleghiamoci con lo stadio, la IL Arena, con il nostro Paolo Laurenti.
2: Proprio nel momento in cui le due squadre stanno effettuando gli esercizi di riscaldamento, ben ritrovati anche da parte mia, un Lugano che l'IL Arena sa solo vincere. 6 partite giocate in questa stagione, 6 vittorie tra campionato, Coppa Svizzera e qualificazioni di Conference League. Lugano che compie alcune modifiche rispetto alla formazione che si era vista all'opera nella trasferta vincente del Tourbillon di domenica scorsa. Mattia Crocitorti lascia in panchina infatti Mai, Bixal, Zanotti, Gürgic e Pilström, e quindi questo è lo schieramento dei bianconeri con il confermato portiere Davide Fonbalmos, il terzetto difensivo composto da Del Crua, Kelvin e Papadopoulos, a centrocampo poi Kendussi con Bislimi, sulle corsie laterali a destra c'è il debutto dal primo minuto del uzbeko Karimov e poi dalla parte opposta a sinistra Cimignani, mentre l'attacco è affidato a Steffen e all'uomo del momento, l'uomo insomma rivelazione di questa parte iniziale della stagione dei luganesi, ovvero il londuregno Derek Moncada, già autore di 5 reti, è andato in gol in tutte e tre le competizioni. Per quanto riguarda invece il Servette, formazione che sta vivendo invece un inizio di campionato diametralmente opposto rispetto ai bianconeri, in porta c'è il lituano Gert Monas, poi linea difensiva 4 da destra a sinistra, Maceiras, Ruye, Burke e Mazzicu, a centrocampo Cogna e Naressi, e poi un terzetto formato da Ouattara, Stevanovic e Njo a supporto dell'unica punta che è Samuel Mraz. 20:30 il calcio d'inizio, noi saremo qui a raccontarlo all'interno di Sport e Musica, linea che può tornare allo studio.
1: Le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e molto caldo. Cinque minuti dopo le 20, un aggiornamento per quanto concerne la viabilità nei Grigioni, nel Grigione italiano. La strada della Calanca da Molina fino alle Cave di Arvigo resterà aperta fino alle 20:30 di stasera, regolata da addetti alla sicurezza. Saranno possibili tempi di attesa per il completamento dei lavori di messa in sicurezza. Resterà invece chiusa, sempre la strada della Calanca da Molina fino alle Cave di Arvigo, questa notte dalle 20:30 alle 6:30 di domani mattina.
0: Rete 1.

Sabato 5 e domenica 6 settembre torna il Triathlon di Locarno. E ci sarà anche Rete 1 con Alice Pedrazzini e Axel Belloni in diretta per raccontarci gli atleti, il pubblico e soprattutto gli arrivi. Il Triathlon di Locarno, da vedere dal vivo, da sentire alla radio. Su Rete 1 sabato dalle 14 alle 16. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

0: sport e musica.
1: Ebbene ritrovati, Patrick Locatelli al microfono, Gianni Zocchi in regia per questa edizione di Sport e Musica dedicata al calcio, dedicata alla sesta giornata di Super League. Lugano che però gioca solamente la sua quinta partita, il recupero con il San Gallo si giocherà poi settimana prossima. Lugano contro Servette, bianconeri reduci della vittoria, la quarta in altrettante partite ed è un record al ritorno in Super League, la vittoria, dicevo, di domenica per 2-1 alla Tourbillon contro il Sion. Dunque 4 partite, 4 vittorie, 12 punti. Bianconeri momentaneamente secondi in classifica, secondi solamente allo Young Boys, che di punti ne ha 2 in più della formazione di Mattia Crocetorti, ma anche 2 partite giocate in più. Guarda quasi tutti dal basso invece il Servette, che dopo 4 partite a sua volta è lì in decima e terzultima posizione con soli 4 punti. Si inizia alle 20:30, si gioca anche un'altra partita che dunque conclude questa sesta giornata di Super League, vale a dire Basilea contro il citato Sion. Questo il quadro di serata, questa è l'altra partita di cui vi daremo aggiornamenti qui dallo studio. Una prima capatina adesso alla IL Arena per conoscere assieme a Paolo Laurenti, la voce narrante di questa serata, le formazioni di Lugano e Servette. Buonasera Paolo.
2: Buonasera a tutti dalla IL Arena, che pian piano si sta riempiendo per questa 12ª partita stagionale dei bianconeri, ancora imbattuti, 11 vittorie e 2 pareggi, sempre vittorioso qui nella sua nuova casa in tutte le competizioni, Super League, Coppa Svizzera, anche se formalmente si trattava di Vedeggio Lugano, ma si è giocato la IL Arena, e anche nei vari preliminari di Conference League. Formazione ritoccata rispetto a quella schierata domenica scorsa al Tourbillon nella trasferta vittoriosa per 2-1 Assio, compie qualche cambio in ottica di turnover, pensando anche che domenica poi il Lugano andrà ad affrontare una trasferta insidiosa come quella di Basilea. Quindi fuori rispetto al Tourbillon del primo minuto Mai, Bixel, Zanotti, Gjurgic e Pilstrom. Andiamo dunque a raccontarvi lo schieramento deciso per questa sera da Mattia Crocetorti. Fombalmos in porta, quindi terzetto difensivo composto da Papadopoulos, Kelvin e Delcroix. A centrocampo, nel centro nevralgico del campo, Bislimi e Kendusi, e poi sulle corsie esterne Cimignani a sinistra, Karimov a destra. Quindi debutto dal primo minuto per l'Uzbeko, che qualche scampolo di partita l'aveva già fatto e col Maccabi Tel Aviv e appunto contro la Sion, e poi attacco affidato maggiormente all'inventive di Dos Santos, Steffen e evidentemente a Derek Moncada. A disposizione c'è Anto Gjurgic, c'è Mai, Bixel, Castro, Aydin, Pilström, Zanotti, il portiere di serva Gebhardt e logicamente anche l'ultimo arrivato, vale a dire Albian Ajeti, lì con la sua numero 9 appostato in panchina. Per quanto riguarda invece lo Servette, formazione che sta vivendo un inizio stagionale diametralmente opposto rispetto ai bianconeri, decimo posto in classifica con soli 4 punti, con Germonas in porta, portiere lituano, linea difensiva 4, Masseiras, Rouillet, Burke e Mazzicu, Letta da destra a sinistra, a centrocampo Cognà e il brasiliano Naresi, e poi un terzetto formato da Ouattara, Stevanovic e Njo a supporto dello slovacco Mraza. Unica punta a dirigere l'incontro il signor Hussein Sanli, assistito da Susan Kung e Leroy Hartman, al VAR, posizione sempre molto molto importante, von Mandach e Sven Wolfenberger.
1: Ecco note dunque, grazie Paolo, le due formazioni. Fortunatamente vediamo dall'inizio Derek Moncada, niente di grave dunque per lui, e si parlava di un'escoriazione che ha subito durante la partita di domenica a Sion, quindi non si parla di vero infortunio, è regolarmente in campo, sarebbe stato forse una mezza catastrofe. È vero che hai citato Albian Ajeti in panchina, però vedremo se poi la partita in corso entrerà.
2: No, certamente, probabilmente avrà più dolore quando si farà la doccia, perché quelle scoriazioni insomma poi bruciano a contatto con l'acqua, però sicuramente è una buona notizia, visto già l'assenza di Aberens, che il giocatore del momento o di questo inizio stagionale sia già a disposizione di Mattia Crocitorti, che come dicevi credo poi farà uno scampolo di partita anche Albia Naieti, arrivato in prestito con diritto di riscatto da Basilea, e immaginiamo con grandissima voglia di volersi nuovamente mettere in mostra, lui che qualche golletto in Super League, un campionato che conosce bene, lo ha messo a segno, quindi voglioso anche di farsi subito conoscere dal suo nuovo pubblico.
1: Dua Lipa e poi torniamo da Paolo Laurenti alla AIL Arena.

0: E questa era Dua Lipa con Be The One. Torniamo alla IL Arena, mancano 4 minuti abbondanti al calcio d'inizio di Lugano Servette. Paolo, lo citavi e c'è sicuramente curiosità per il giovanissimo Karimov, il laterale destro uzbeko, che nei pochi minuti giocati tra l'altro non ha fatto male, qualcosina ha già fatto vedere, 8 minuti col Maccabi Tel Aviv, 15 domenica con le Sion, insomma è un colpo tutto da scoprire. Tra l'altro ricordiamo che con il suo arrivo il Lugano sui suoi social, e questo è andato una curiosità, diciamo, ha guadagnato circa 10.000 followers, perché davvero tantissimi uzbeki si sono riversati sugli account bianconeri. Dunque è un'operazione anche un po' di marketing, poi speriamo renda anche sul campo.
1: No, beh, evidentemente non è andato alla cieca il Lugano acquistando e ingaggiando Karimov, visto che era già, ha già partecipato a un mondiale, due presenze con la propria rappresentativa allenata da Fabio Cannavaro agli ultimi mondiali, quindi del valore sicuramente c'è, il Lugano deve ancora scoprirlo interamente. Stasera è una prima prova per capire se può essere una valida alternativa a Mattia Zanotti, al quale questa sera Mattia Crocitorti ha voluto concedere un turno, quantomeno inizialmente un po' di riposo, poi vedremo se potrà essere della partita oppure no. Sì, ci sono tanti temi interessanti da scoprire, la continuità dei risultati del Lugano, se anche Kendosi potrà continuare la sua lenta, mi sento di dire, progressione, crescita con la maglia bianconera, appunto dicevamo di Karimov, se poi entrerà Aieti in campo, insomma davvero tanti temi, mentre le squadre stanno facendo la loro entrata in campo. Lugano che utilizza per questa sera la terza maglia, quella color panna crema per meglio dire, con il colletto nero, mentre i ginevrini hanno una tenuta blu lago con degli inserti e i numeri in oro. Per quanto riguarda insomma le informazioni cromatiche, questo è, non so se hai altre sollecitazioni.
0: Sì.
1: Patrick Locatelli dallo studio.
0: Sì, oro tra l'altro, piccola nota margine, che non si sposa mai con le luci degli stadi, si fa sempre fatica a leggere i nomi, ma Paolo conosce bene tutti i giocatori della Superliga, dunque non ci saranno problemi. A proposito di Servette, un'ultimissima battuta, poi ti lasciamo il microfono. Un Servette che comunque sta faticando anche in questa stagione, che non sembra riuscire a raccapezzarsi, sta vivendo una coda insomma di quello che è stato la scorsa annata, lo ricordiamo, un campionato concluso in ottava posizione, ed è un Servette che non sembra dimostrare al momento grandissime ambizioni. Chiaramente tra le ambizioni di quasi tutti, forse a eccezione del Vaduz che punta solamente a salvarsi, c'è di vincere evidentemente il titolo di campione svizzero, però non è quella squadra che ci ricorda gli anni passati, che la inserivamo sempre nel lotto delle possibili insomma candidate.
1: No, rimane una squadra ostica per il Lugano, perché insomma gli scontri diretti sono abbastanza a favore del Servette, solo due vittorie nelle ultime 16 confrontazioni dirette per il Lugano contro i ginevrini. Però sì, è un Servette che ha cambiato anche molto, ha avuto dei problemi sul mercato, Cognà che voleva andare, poi è rimasto, adesso sono arrivati poi due giocatori, dovrebbe arrivare anche a Tesa, che non ha avuto fortuna, grossa fortuna ad Atene con l'AEK. Sì, una squadra che già nella scorsa stagione aveva faticato tanto, aveva cambiato l'allenatore dopo solamente due partite con Gurvonek, non è mai riuscito a trovare insomma lo splendore di un paio d'anni fa, quando era arrivato al secondo posto della Super League. Ecco, speriamo che questo inizio rallentato della Servette possa proseguire anche questa sera, nel momento in cui l'arbitro Sanli attende solamente il via libera per dare avvio appunto a questa quinta sfida stagionale di campionato per il Lugano. Partiti con il calcio d'inizio affidato a Cognà, subito Ruye, il lancio in profondità a cercare Stevanovic che si è difilato sulla destra, il pallone recuperato però da Cimignani che tocca per Dos Santos, lavora il pallone centralmente molto bene per Bislimi, poi ancora Cimignani, sbaglia l'appoggio, la pressione di Ouattara che consente dopo un rimpallo alla Servette di battere. Una rimessa con Maceiras all'indietro. Ruye, di nuovo Maceiras, il finta di cross, poi si accentra, palla al piede, l'esterno dentro l'area per Stevanovic che appoggia per Ouattara che perde il pallone, Bislimi verticalmente subito per Kendusi, si addormenta alle sue spalle, veloce come un falchetto c'è Ruye che infatti gli ruba palla, qui Kendusi doveva essere un po' più sveglio, capire che poteva subire un pressing avversario, poi qua fu a buona guardia Karimov che va a bloccare questa iniziativa personale del franco camerunense Enjo, ma ancora rimessa a favore del Servette con Mazzicu che batte all'indietro in direzione di Burk, lo svizzero chiede, trova l'appoggio di Ruye nel cerchio di centrocampo, retrocede di qualche metro il Servette, prima di questo lancio lungo rimessa ai Rars, letto con la solita eleganza da Telcroix, anche se poi si alza la bandierina di Hartmann per segnalare la posizione irregolare di Ouattara che l'ha scattato in effetti un paio di metri oltre la linea di difesa dei bianconeri. Kelvin sul pallone quando siamo entrati nel secondo minuto di gioco di questo primo tempo, 0-0 logicamente ancora il risultato, Lugano a caccia del dodicesimo risultato utile consecutivo, una striscia lunga anche se non è record, infatti la striscia, anzi è una striscia già più lunga per quanto riguarda il Lugano, visto che contando la stagione scorsa è arrivato a 13 risultati utili consecutivi a caccia del quattordicesimo. Bislimi manovra con la solita calma, poi all'indietro per Cimignani, di nuovo del Croa, ecco che Lugano dopo due minuti sembra aver preso già il controllo del gioco, il chiaro 4-4-2 in una fase di non possesso che osserviamo dalla nostra postazione di commento del Servette. Mazzicu, un controllo infelice di Karimov, poi Ouattara dopo la bella sventagliata di Naresi, tocca per Mraz, sale anche Mazzicu sulla sinistra, finta il traversone, Kendusi su di lui, l'appoggio per Angio, di nuovo Mazzicu, non si chiude il 1-2, poi ci mette il corpo Papadopoulos a portare il pallone in corner, il primo che sarà battuto in questo confronto a favore del Servette. Quindi un po' di sfortuna per Papadopoulos che aveva intercettato la conclusione della triangolazione dei ginevrini, poi però il pallone è tornato ancora sui piedi di Angio che ha creato il corner, svetta su di tutti con scelta di tempo ottimale Cimignani che ha mandato la palla fuori dall'area di rigore, poi ha tentato una conclusione al volo Naresi che non ha creato alcun pensiero a Fombalmos che ha recuperato il pallone, lo ha già giocato in direzione di Kelvin, sale, palla al piede, il giocatore alla seconda stagione con il Lugano, si abbassa anche Bislimi per mettersi in cabina di regia prendendo di fatto dunque il posto che solitamente è occupato da Gergic. Cimignani, Lugano già riversato nella metà campo avversaria, porta palla centralmente, poi a Bislimi, raso terra ancora per Kelvin, si fa vedere Papadopoulos che infatti riceve, scambio corto con Karimov, l'appoggio in un porto sicuro all'indietro per Kelvin, quindi Del Croix, Laitiano, tocca per Cimignani che è entrato in mezzo al campo favorendo lo spostamento, l'allargamento per meglio dire di Dos Santos sull'estrema sinistra, si torna però per vie centrali, il lancio però di Kelvin che è capito dal portiere avversario Germonas che è uscito al limite della rigore catturando la palla tra i piedi, un po' facile da leggere, un po' banale questo laggio in verticale di Kelvin che poi rimedia con questo bel anticipo di testa che fa finire il pallone sui piedi di Dos Santos, anzi di Cimignani, poi Dos Santos forse subisce fallo, ha toccato il pallone per evitare un avversario, poi è caduto a terra, ma il direttore di gara, l'arbitro Sanli, che praticamente non è ancora intervenuto dopo 4 minuti e mezzo per interrompere il gioco, ha lasciato correre. Quindi Servette, il pressing però del Lugano, il portiere della Servette rilancia lungo nella zona di Ouattara che anticipa Del Croix, lo scontro dei due, scivolata, tocca.

0: Broto da parte di Stefano, ha tentato la conclusione al giro, ma Stefano sul secondo palo avrebbe potuto ricevere con una certa libertà, era piuttosto isolato, quasi dimenticato dai difensori della Servetta. Ancora Lugano, 5 minuti e 40, ma Patrick, mi sembra che ormai il tema della partita, almeno inizialmente, si sia delineato.
1: Sì, sì, assolutamente, una partita speriamo scorrevole, così come in questi primi 5 minuti abbondanti, quasi 6, però ci tenevo a ribadire quello che poi hai detto, ossia personalità di Bekruz Karimov, lo ricordiamo 19 anni, che è vero ha giocato già al mondiale, lo scorso mondiale, però sì, entrare in scivolata da dietro al limite dell'area ci vuole un po' di personalità, quello sicuramente.
0: Non l'avevo ancora osservato dal vivo, ma è anche dotato una rimessa al limite del regolamento, intanto quella battuta dall'Uzbeko, infatti si è lamentato anche Gurvenek, il mister del Servette, però è dotato anche di un buon fisico, di una bella corsa. Qui reclama il pallone, è rimasto altissimo, largo sulla destra Papadopoulos, mentre Lugano fa girare palla un po' lentamente Bislimi, poi Papadopoulos, nuovo Bislimi, è rientrato nella propria metà campo, poi all'indietro per Fombalmos, uscito un paio di metri fuori dalla propria area di rigore, smista dalla parte opposta, vale a dire a sinistra dove sale Del Crua, si fa dare palla a Dos Santos, spalla la porta, poi passaggio sbagliato all'indietro, poco male perché Del Crua ha tempo e modo per recuperare posizione e pallone. Kelvin, costruzione qui un po' lenta da parte dei bianconeri, Papadopoulos di prima, Steffen voleva innescare Karimov, c'è stato però il tocco di Injo che ha messo in fallo laterale, già battuto dai bianconeri con Papadopoulos per Kelvin, e poi si va logicamente a sinistra da Del Croa. Lo stesso schema di poco fa con Dos Santos, di nuovo Del Crua, e quindi si torna dalle parti di Kelvin. Papadopoulos rimane molto acquartierato a protezione della propria metà campo della Servette, poi Karimov trova una buona verticale per Stefan, va poi in soccorso del compagno, parte un traversone così così, ma ancora Moncada che controlla, e c'è l'esperienza però di Rouillet a spostare il pallone dalla disponibilità di Moncada. Qui ha trovato un cross a rasoterra Karimov, ma credo che nelle sue intenzioni avrebbe voluto anche alzare un po' la sfera, però è stato di supporto a questa azione manovrata dei bianconeri, che è terminata comunque in area di rigore con Moncada anticipato al momento del tiro o del tentativo di tiro da parte di Rouillet, ma è sempre Lugano, ormai è già un monologo dopo 8 minuti e 20 secondi di gioco in questo primo tempo. Del Crua controlla il pallone, alza la testa con insomma la sua andatura apparentemente lenta e stanca, sempre molto precisa e puntuale. Intanto l'1-2 ravvicinato tra Bislimi e Cimignani, non trova sbocchi Lugano. Kelvin, buon passaggio per Stefan tra le linee, ancora l'appoggio all'indietro per Papadopoulos. Kelvin davvero molto organizzata tatticamente la formazione avversaria, che non peraltro ha anche la miglior difesa del campionato. Perde palla ora Bislimi, che ha voluto dribblare e transitare in mezzo a due uomini. Mraz all'indietro per Burk, un controllo un po' macchinoso, Burk per Arruie, il lancio in avanti intercettato da Bislimi, quindi Moncada arriva sempre alle sue spalle, Rouillet con grande vigore gli toglie ancora il pallone, che arriva però sui piedi di Bislimi, quindi Cimignani che rilancia l'azione per i bianconeri, ancora Bislimi, lato corto dell'area di rigore, l'appoggio per Bislimi, ancora Dos Santos che si fa portare via palla, non è stato veloce nel ragionare sul da farsi, quindi Cognà con grande eleganza, dimestichezza per Masseiras, di nuovo il capitano dei ginevrini, Cognà, Rouillet, si fa vedere Mazzicu, Cognà, poi il portiere Germonas, sul pressing di Moncada velocizza il lancio in avanti facendo finire il pallone in fallo laterale quando scocca esattamente il decimo minuto sul cronometro dell'AIL Arena, con il Lugano che continua a far girare palla. Credo che saremo già sul 70-30 almeno a livello di percentuali nel possesso del pallone a favore dei giocatori di casa. Kelvin all'interno del cerchio di centrocampo.
1: 71-29.
0: Ecco, sono andato davvero molto vicino.

0: Ma era facile, insomma, in questi pochi minuti, come detto, di un monologo assoluto dei ticinesi, che non sembrano stanchi nonostante sia già il 12° appuntamento stagionale. Ora sbaglia il controllo Moncada, che poi però va subito a mettere pressione su Ouattara, che gli fa carambolare il pallone sugli stinchi con le mani. Ancora Servet all'indietro per Rouillet, che transita all'interno della propria metà campo. Il portiere lituano Gert Monas, il lancio lungo a cercare Mraz, che battaglia con Kelvin, chi ha la meglio. Poi Karimov, sombrero a servire Steffen, altro sombrero, c'è però Mazzicu che ripiega su di lui. Cognà, palla bassa per Burke, sbaglia il passaggio Karimov, subito in avanti per Steffen, in mezzo a due l'attacco, ancora Karimov per Kendussi, spalla la porta sui 25 metri, si appoggia a Bislimi, cambia al volo la parte opposta dove c'è Cimignani, tenta un cross al volo, una volée, pallone che si impenna, controllato da Steffen, e forse qui c'è fallo, sì, di Ennaresi su Steffen. Primo intervento arbitrale, prima volta che utilizza il proprio fischietto il direttore di gara Sanli a decretare un giusto fallo su Steffen. Calcio di punizione attorno ai 30 metri, lateralmente, leggermente sulla destra. Discutono Karimov, Steffen e Papadopoulos, che si allontana evidentemente per provare a colpire di testa. Possibilità di palla crossata o di destro da Karimov o di mancino da Steffen, credo si propenda per questa seconda opzione, due uomini in barriera a coprire, a dare un po' di copertura al primo palo della porta del Servetta. Si può procedere, Steffen, palla morbida, ci arriva però un ginevrino, Naressi, il brasiliano, che poi butta fuori il pallone sui piedi di Cimignani, che tiene in viva l'azione grazie anche a Bislimi. Il traversone in mezzo, Moncalo di testa, palla che arriva ribattuta dal portiere Papadopoulos, si è avventato sul pallone senza però riuscire ad anticipare il portiere, che in seconda battuta ha catturato la sfera. Ma ancora è di Moncada il primo tiro in porta di testa centrale, che ha creato comunque qualche grattacapo al portiere avversario. Tutto questo al 13° minuto del primo tempo, sul risultato di 0-0 tra Lugano e Servette.
1: Ed è di 0-0 anche l'altro parziale di serata, l'altra partita di Superliga Basilea-Sion, non si è ancora assegnato alla San Jacob. Do invece una finale che interessa sicuramente gli appassionati di tennis, gli US Open al secondo turno, e la testa di serie numero 3 del tabellone maschile Oje Aliassime è stata sconfitta in 4 set dal russo Kachanov, dunque è passato Alcaraz, non ce l'ha fatta invece Oje Aliassime a raggiungere i 16° di finale dello Slam statunitense. Di nuovo a IL Arena,
0: perché c'è un corner a favore degli ospiti, sarà battuto da Angio, il numero 14 batterà con la mancino, palla a uscire, è bassa, ci arriva Steffen di testa, lì ha postato molto bene a 5 metri dal primo palo, poi Kendussi prova a rincorrere il pallone, ha avuto il merito insomma però di far abbassare il baricentro del Servette, che ora gioca con Cognà all'interno ancora della propria metà campo, si fa vedere e riceve palla Maceiras, ancora Cognà, pallone poi accolto dal brasiliano Naressi, Cognà, Rouillet, sempre nella metà campo della Servette. Rouillet smista sulla destra ricevendo, facendo ricevere il pallone a Maceiras, triangolazione corta, sbaglia Naressi, attenzione Dos Santos, 18 metri, carica il tiro fuori senza centrare nemmeno lo specchio della porta, però molto efficace qui la fase di riaggressione dei bianconeri, ha tentato di sorprendere Gert Monas sul primo palo, Dos Santos però senza incontrare, come detto, lo specchio della porta. Lugano davvero molto aggressivo, Lugano già molto convinto, insomma non vuole dare respiro agli avversari.
1: Sì Paolo, qui forse come nell'occasione precedente Dos Santos poteva provare a servire e qualcuno invece si è messo in proprio anche in questo caso, forse sente un po' la pressione delle prestazioni non proprio positivissime delle ultime partite, vuole magari provare a riscattarsi con una rete.
0: condivido pienamente la tua lettura dello stato d'animo di Dos Santos. Mentre il gioco prosegue, quando si è esaurito il primo quarto d'ora di gioco di questa partita, con il Lugano che imposta, Bislimi per Dos Santos, riesce a girarsi, si mette molto bene qui tra le linee, va sottolineato Cimignani per Moncada, anticipato alle spalle questa volta da Maceiras, ancora Dos Santos, si mette pressione a Ruye, Maceiras spalle alla porta, Cimignani lì dietro con un pizzico di fortuna, palla che arriva a Ouattara, poi c'è lo scatto di Stevanovic con grande mestiere, c'è Del Croix che taglia la strada a Stevanovic e poi va a servire il pallone all'indietro a Fumbalmos, ma qui davvero si vede tutto il mestiere di Del Croix, che prima si è occupato dell'avversario di non farlo arrivare sul pallone, poi una volta messo fuori gioco appunto Stevanovic è andato a sincerarsi del pallone, qui uscita un po' complicata e sbagliata poi di Kendusi dalla zona difensiva, il Lugano però è già riorganizzato in fase di non possesso, che se il pallone arriva a Stevanovic per Ouattara, gran passaggio qui, poi ripiega Kendusi che sgambetta forse Ouattara, però ha toccato anche il pallone, infatti l'arbitro non ha fischiato il fallo, sarebbe stato rigore in caso fosse intervenuto, pallone messo in out perché Ouattara è rimasto a terra dolorante. Rivediamo sul nostro monitor quanto accaduto con un contrasto, c'è però il palo che è impedito dalla ripresa bassa di vedere se Kendusi ha toccato la caviglia da dietro di Ouattara. Si sta guardando il VAR, cioè il VAR, il video referee assistant sta guardando le immagini di quanto accaduto, si potrebbe avere qualcosa di più chiaro da questa immagine, forse con la punta che Kendusi riesce a toccare il pallone, poi il suo piede si mette in mezzo alle gambe di Ouattara. C'è uno degli osservatori arbitrali, Sasha Kever, appostato davanti a noi, che ci ha fatto capire che è calcio di rigore. Tutto sta nel capire se Kendusi con la punta è riuscito a toccare il pallone che si sposta. Però c'è l'esterno di Ouattara. No, non credo tocchi il pallone. Anche mio modo di vedere, l'arbitro decreterà il calcio di rigore. È proprio così, calcio di rigore. E c'è anche il cartellino giallo per Kendusi. Barzelletta, dice Mattia Crocitorti, che non è quindi d'accordo con la decisione del direttore di gara Hussein Sanli. Però non so Patrick, io credo che Ouattara è riuscito a deviare e a proteggere il pallone con l'esterno e poi il piede di Kendusi è andato ad incrociare le gambe di Ouattara, caduto.
1: Ma allora il fermo immagine che abbiamo avuto a disposizione è difficile comunque definire se sia l'esterno di Ouattara oppure la punta del piede di Kendusi, però il piede in mezzo poi finisce lì.
0: Intanto Mraz al 19esimo contro Fumbalmos, la rincorsa, tiro alto, lo slovacco sbaglia il calcio di rigore, si rimane sullo 0-0 e diciamo che il Lugano dopo il gol ha regalato da Racciappi a Beckham Castro, che si è rivelato essere della vittoria per 2-1, e questo rigore sbagliato da Mraz ha insomma un po' di fortuna, però come si suol dire, insomma, la fortuna spesso e volentieri va ad aiutare, a premiare le squadre più forti. Quindi 20esimo del primo tempo, 0-0 ancora il punteggio, non si è sbloccato nonostante dagli 11 metri si sia presentato Mraz che ha calciato alto sopra la traversa, un brutto rigore evidentemente. È sempre brutto quando viene sbagliato, ma quando viene calciato alto sopra la traversa forse lo è di più di quando invece è intuito e parato da un portiere. Intanto il lancio a cercare Moncada, che ha faticato un po' a entrare in partita, d'altra parte a mio modo di vedere non è una vera e propria prima punta, però con Berens ai box e Aieti forse che deve ancora ambientarsi, ma ancora Moncada si allunga il pallone, va sul fondo, c'è però Ruye davvero molto preciso qui nel tackle scivolato, c'è Cognac che recupera palla a centrocampo in mezzo a due, riesce a servire Stevanovic, il giocatore più prolifico della Super League dalla stagione 2009-2010, 2019-2020. Infatti nessun altro come lui è riuscito a realizzare più di 50 gol e più di 50 assist. Lui ha quota 59 e 58. È il giocatore che ha segnato per 8 stagioni di fila nel campionato svizzero, come lui solo Görtler del San Gallo. Ma ancora Lugano che va in pressione. Cimignani per Dos Santos sui 30 metri, e Bislimi mette in mezzo Steffen, palla che rimane lì in fuorigioco, si alza la bandierina del fuorigioco. Qui però bravo anche Germonas, che ha tenuto lì un pallone molto molto complicato da leggere, perché era molto teso il pallone crossato lì nei 5 metri da Bislimi. Steffen, che era scattato qualche centimetro oltre la linea dei difensori della Servette, occasione anche per il Lugano, ma come detto sarebbe stato annullato un eventuale gol per posizione di fuorigioco. Ora forse fallo su Moncada, lascia correre l'arbitro, quindi risale il campo il Servette con Mraz per Mazzicù, che mette il pallone, attenzione, in mezzo per Njo. Qui a brutta lettura della coppia Karimov-Papadopoulos, perché il pallone è passato in mezzo a loro due di Mazzicù, gran palla, però dei difensori non possono insomma far transitare questo pallone. Qui Karimov è rimasto un po' troppo largo, doveva stringere più centralmente per evitare di farsi passare il pallone alle spalle. Poi c'è stata la conclusione a lato di Mraz, 23esimo del primo tempo, si rimane sempre sullo 0-0 tra Lugano e Servette.
1: 0-0 anche al San Jacopo Park tra Basilea e Sion, 23esimo anche in questo caso, non si sblocca nemmeno l'altra sfida di serata. Lo ricordo invece per quanto riguarda il tennis, eliminato al secondo turno il canadese Ogier Aliassim, testa di serie numero 3 dello slam statunitense, eliminato in 4 set dal russo Kachanov. Al momento in campo vi è un'altra testa di serie, il numero 9, ossia Taylor Fritz, che sta affrontando l'italiano Bellucci senza nessun problema per lo statunitense nel primo set 6-0, e ora conduce 1-0 su, come detto, Bellucci. Di nuovo te, Paolo.
0: 24 minuti sul cronometro della IL Arena, Lugano 0 Servette 0. Ricordo, Servette 4 minuti fa ha fallito un calcio di rigore, ora Steffen che sbaglia un pallone centralmente, però è bravissimo nell'andare a recuperare, ad impedire un tentativo di ripartenza del Servette. Insomma, resosi conto del potenziale grave errore, si è dato da fare per rimediare. Moncada, l'apertura per Cimignani, Lugano che si affaccia sulla tre quarti avversaria, ancora Cimignani, doppio passo, Masera si intuisce, ruba palla al bianconero, riparte Guattara, rincorso proprio da Cimignani, sbaglia Guattara, intercetta con la solita eleganza del Croix, poi cambia fronte di gioco Kelvin, Steffen che ha ricevuto da Karimov, ancora lo sbecco, pallone di ritorno da Steffen, Bislimi, c'è spazio a sinistra, infatti viene coinvolto del Croix, poi Cimignani, lato corto del rigore, parte il cross, Moncada interviene di testa, scontro con Rouillet, poi Stevanovic allontana, ma c'è Bislimi di nuovo sui 30 metri, si allarga Papadopoulos, viene ignorato, c'è Cimignani che può andare sul fondo, era buonissima l'idea qui di Bislimi, non tanto la realizzazione, però ci stava a tentare questo pallone filtrante per Cimignani, un po' lungo, e la francese non è riuscito a raggiungerlo per andare al cross. Si riprende con una rimessa dalla fondo affidata a Rouillet, il conto alla rovescia di Sanli, che poi batte il portiere Germonas, palla contesa a centrocampo, la mette a terra Dos Santos, quindi Kelvin, Papadopoulos e Karimov sotto la nostra postazione di commento, la finta per portarsi poi il pallone all'interno del campo, lo scarico verso Kelvin, si abbassa anche Dos Santos, l'ex Thun si avvicina al cerchio di centrocampo, poi la serve indietro Kelvin, il pallone di nuovo arriva sui piedi di Cimignani, come detto è difficile penetrare tra le linee di uno schieramento ginevrino molto molto chiuso, che si muove davvero molto bene in blocco. Steffen, affrontato da Ouattara, trova una buona palla via centrale per Kelvin, gran passaggio per Delcroix che è avanzato sulla sinistra. Delcroix si accentra, palla sul destro, conclusione, non è il suo piede, palla che è partita con una decente forza ma non con altrettanta precisione, quindi si vedono sprazzi di Kelvin. Anche questa gran palla qualche minuto fa aveva anche giocato un buon pallone verticale per Dos Santos, quando poi quest'ultimo aveva calciato male, aveva tentato la conclusione sul secondo palo, poi però c'è stato quel ingenuo fallo da rigore, quell'intervento nei confronti di un giocatore che stava uscendo dall'area di rigore. Però insomma Kelvin non gli fanno difetto le qualità tecniche, i piedi sono molto molto educati come si diceva qualche anno fa, se gli manca un po' ancora di grinta, di dinamismo.
1: Sì, però è uno dei giocatori su cui Mattia Crocitordi, quando è arrivato, ha detto dovremo lavorare parecchio. Lo ha fatto evidentemente, perché Kelvin dal suo arrivo, lo ricordiamo, dalla Promotion League e dalla BN, è sicuramente migliorato ed è sicuramente un difensore affidabile, al di là di qualche forse blackout che però hanno tutti alla fine.
0: Sì, in effetti io immagino che ti riferisca soprattutto alla gara di ritorno del playoff di Conference League contro il Maccabi Tel Aviv. Era stato anche gettato nella mischia in una situazione non certo agevole, con il Lugano in inferiorità numerica, con gli israeliani che stavano pressando per andare a caccia del punto che li avrebbe qualificati. Dopo aver sbagliato un pallone, poi insomma ne aveva un po' combinate di tutti i colori. Fatto sta che questa sera sta disputando Kelvin una buona partita. Nel frattempo c'è stato uno scontro duro di gioco tra Moncada e Rouillet, ha avuto la peggio quest'ultimo, ma anche Moncada è andato a beccarsi un ammonimento perché reo di aver allargato un po' il gomito ed aver colpito la testa del difensore ginevrino. Beh sì, forse il gomito era un po' largo, ma non andato a colpire, non allargato per colpire la testa, ma per prendere posizione, per sfruttare insomma il movimento del braccio per aumentare l'elevazione del gesto appunto aereo. Fatto sta che sono due gli ammoniti in casa bianconera e di tutta la partita sono Kendussi e Moncada. Intanto attenzione Naresi, palla direttamente crossata verso Fombalmos, il brasiliano numero 6 non sta dimostrando, insomma non sta dando fede al proprio passaporto, già diversi palloni sbagliati da parte del numero 6. Lugano si rilancia in avanti con Dos Santos, pallone un po' corto per Karimov che doveva forse leggere l'errore del compagno, si è fatto anticipare D'Angio, poi recupera ancora Papadopoulos, pallone in fallo laterale, c'è però il fallo di D'Angio. Non so se i ginevrini si lamentano, ah no, non è fallo, l'arbitro ha fischiato facendo segno, palla verso l'attacco del Lugano e poi è tornato sui suoi passi dicendo che era rimessa per il Servette. Ecco, comunicazione poco chiara in questo frangente da parte del direttore di gara. Intanto il gioco è ripreso con Mraz che duella con Kelvin, l'ultimo a toccare il pallone è stato proprio il difensore dei ticinesi. Ancora con le mani Mazzicu per Mraz, l'anticipo mancato di Bislini, attenzione in gio, il filtrante per Stevano, decisiva conclusione, rete esterna, si era lanciato in tackle del Cura per chiudere lo spazio di tiro a Stevano e ci ha tentato comunque la conclusione che è avvenuta, ma appunto senza trovare lo specchio della porta, ha trovato solamente la rete esterna della porta difesa da Fombalmos, che ha già rilasciato il pallone in avanti del Croat. Kelvin e Papadopoulos sulla verticale, terra per Karimov, fa tempo per ragionare l'Uzbeko, torna all'indietro da Kelvin, c'è Cimignani a sinistra che reclama il pallone, forse ci si arriverà, è proprio così dalle parti di Cimignani grazie a Del Croat. Di nuovo l'haitiano Bislimi, Del Croat, Lugano interamente, faccio eccezione per il portiere nella metà campo della Servette, Kelvin, Papadopoulos, Karimov che riceve, si addormenta un po', c'è l'intervento di Ingio, pallone finito in fallo laterale, già battuto da Karimov per Papadopoulos, sale indietro, serve Fombalmos, e questi ultimi due giocatori sono nominati, sono gli unici ad essere stati titolari e in campo per 90 minuti nelle prime quattro partite. Anche quest'oggi sono partiti sia Fombalmo sia Papadopoulos dal primo minuto. Salta di testa Moncada, che ora deve essere un po' più prudente nell'allargare le braccia. La rimessa laterale, non è d'accordo Bislimi. Il Servetta andrà a battere con le mani con Maceiras, che se forse l'ultimo a toccare dopo un rimbalzo era proprio il giocatore elvetico. E invece il gioco riprende con Maceiras, l'indietro per Rouillet, ulteriormente l'indietro per Burke. Il Lugano risale, Karimov a disturbare la manovra di Emazicu. Poi Papadopoulos, vigoroso alle spalle di Enjo, vince un rimpallo meritatamente, quindi Del Croix, controllo e scarico verso Cimignani, prende corsa e velocità, poi la frenata, si sovrappone Del Croix che riceve palla, non avanza, si va per vie centrali, Bislimi tra le linee, Cimignani che poi cade da solo, forse si è fatto male, attenzione, problema per Cimignani che ha appoggiato male la gamba destra. È dolorante, un brutto movimento per quello che ha sbagliato il controllo. Vediamo se è in grado di continuare. Ha fatto tutto da solo. Nell'inquadratura appena propostaci sul monitor c'era però l'arbitro che transitava di fronte alla telecamera, quindi non abbiamo potuto vedere bene l'appoggio difettoso di Cimignani, che fortunatamente però si è rialzato e riprende la sua posizione in campo senza necessitare di soccorsi medici. Vedremo se potrà davvero continuare. Intanto il Servette con il portiere Germonas, rilancio lungo, c'è Del Croix che prova ad anticipare Ouattara, poi c'è l'anticipo di Kelvin Sumraz, Rouillet intrattabile di testa, sovrasta Dos Santos, poi Bislimi che deve arrivare prima su questo lancio di Estevanovic, infatti lo anticipa, pallone giocato verso Fombalmos di prima, rilancio in avanti, posizione non facile per Fombalmos nel rilanciare questo pallone, però molto molto efficace. Poi Kendosi sgambetta indietro, Cognà, calcio di punizione a centrocampo per la squadra ospite che in questa stagione ha racimolato per ora solo 4 punti e si trova in effetti al decimo posto. Il Lugano, in caso di successo, tornerebbe a guidare la classifica di Super League, oltretutto con anche una partita in meno, perché da recuperare c'è quella con il San Gallo, mentre ora salire il Servette, ma viene fermata l'avanzata da Kelvin e da Cimignani, poi Kendusi che smista per Karimov, controllo un po' macchinoso, ma il pallone è ancora del Lugano con Papadopoulos, Kelvin, Bislimi e lo scatto di Cimignani che non arriva però su questo pallone un po' troppo potente, rasoterra servitogli da Bislimi. Lugano che negli ultimi 10 minuti ha abbassato però un po' il ritmo delle operazioni, non ci sono state più conclusioni, fatta eccezione per un tentativo velleitario di Del Croix che è finito molto lontano dallo specchio della porta del Servette. Sempre 0-0 quando all'Aiella Arena mancano 10 minuti alla fine del primo tempo. Più Lugano che Servette a livello di gioco, ma ricordiamo l'occasione più ghiotta per sbloccare per il punteggio, il rigore al 20esimo, però calciato alto da Mraz. Ancora Stevanovic, manovra avvolgente da parte degli ospiti, il cross di Maceiras che si infrange sul corpo di Cimignani, poi duello tra Moncada e Stevanovic, anzi Naressi, ancora il cross di Maceiras in area, Mraz lascia scorrere, poi stava per sbucare Stevanovic, allontana la retroguardia bianconera, ancora Naressi, Maceiras lato corto, altro traversone, Stevanovic di testa, palla che rimane lì, la rilancia Bislimi ma non molto lontano, ancora Maceiras che la protegge facendola finire, anzi no, la protegge perché c'è il tocco di Dos Santos che era la rallentata favorendo il lavoro di Maceiras, quindi ancora Cognà, Naressi, Cognà, Arruglie ad Armanforte a questo aggiramento dell'area di rigore della Servette, senza però riuscire in maniera pulita ad entrare. Attenzione, Guatarola si slaccia dalla marcatura, Diego Santos, conclusione alta sopra la traversa, il mancino piuttosto teso e potente, però il pallone finisce fuori dallo specchio difeso da Fombalmosa. Qui Dos Santos si è fatto saltare un po' troppo facilmente, però evidentemente non ha voluto rischiare il fallo, creando un'opportunità da palla ferma per il Servette. È partita una bella conclusione da parte di Ouattara, alta, come detto, di poco sopra la traversa dei bianconeri.
1: Eh sì, qui grossa occasione, Paolo, è vero, Dos Santos forse ha ragionato se intervenire, se fermare Ouattara, magari rimediare anche un giallo, ma davvero è andato via con grandissima velocità e il pallone è uscito davvero di un niente. Questo rischiava di essere davvero un bel gol, fortunatamente non si è realizzato.
0: Tanto Karimov, che ha guadagnato un fallo da buona posizione, che permetterà ai colpitori di testa bianconeri di salire in area. Infatti salgono Papadopoulos, sale Kelvin, sale Delcroix a difesa, insomma, per evitare ripartenze si pone la coppia Bislimi-Cimignani. Parte Steffen, pallone lì nel mezzo, Moncada, forse ancora e sempre lui a toccare il pallone di testa in mezzo a tre uomini. Mi devo vedere però se fai salire i difensori, devi cercare i tre difensori. E mentre Steffen ha calciato non così alto, cercando forse proprio la testa di Moncada. Rimessa dal fondo che Gerd Monas batterà con una calciata lunga, pallone che sorvola la metà campo, arriva nella zona di Bislimi e Mraz che la mette a terra, poi però in seconda battuta bravo Bislimi, Moncada l'appoggia indietro, travolto questa volta fallosamente da Arruglie, poi Naresi allontana il pallone e viene ammonito il brasiliano, primo giallo per il Servette. Insomma, Naresi sta confermando tutte le sue difficoltà, anche in questo caso caratteriale, perché è andato a prendersi un cartellino giallo molto molto ingenuo. È già il terzo in questo avvio stagionale per il brasiliano. Batte Bislimi, Papadopoulos, Karimov, la finta e quindi all'indietro di nuovo per Papadopoulos, Kelvin centralmente fa scorrere il pallone verso Delcroix, che ha modo per alzare la testa, servire Cimignani, di nuovo Delcroix. Si fa vedere Bislimi, reclama palla, la riceve, lo scatto di Dos Santos, viene premiato però sulla sinistra Cimignani, che deve puntare Maceiras, si accentra, cross con il destro, non si alza, ancora Bislimi, di nuovo per Cimignani, palla sul primo palo, è arrivato male con l'ultimo passo molto lungo, ha messo in qualche modo il pallone in mezzo, c'è stato però l'anticipo di Maceiras che era davanti a Moncada. Rimessa in attacco per il Lugano, Cimignani per Moncada in mezzo a due, protegge il pallone, lo scarico per Delcroix, ancora Cimignani, prende respiro tornando indietro per Bislimi, una buona palla tagliata direttamente però tra le braccia del portiere lituano della Servette, che fa riprendere palla velocemente Moncada a dare una mano anche ai compagni in fase di tentativo recupero palla, al merito di bloccare però la ripartenza avversaria. Ora devono ragionare gli ospiti, con il Lugano che si è riorganizzato dietro la linea del pallone, quando mancano 5 minuti al 45esimo, sul risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Mazzicuoli indietro al limite dell'area rigore verso Burke, tra le linee Naresi, affrontato da Dos Santos che gli porta via il pallone. Buon lavoro qui di Dos Santos, ennesimo errore di un catastrofico Naresi. Quindi Bislimi prova l'uno contro uno con Maceiras, che però gli si allaccia al corpo e poi Cimignani commette fallo, già battuto da Maceiras. L'1-2 con Naresi, Maceiras in mezzo per Ouattara, il controllo a tagliare fuori Bislimi, ancora Ouattara, il possesso palla da parte del 77, cade in mezzo a due, poi Kendusi, il fallo da terra da parte di Ouattara, ravvisato appunto dall'arbitro nonostante le proteste del giocatore anche ex Sangallo. batte Kelvin orizzontalmente per Papadopoulos, chiamava Kelvin a sé, Kendusi, non Kelvin, che riceve palla in questo momento. Infatti è molto intasata la mediana, il centrocampo con Cognà, Stevanovic, anche in gioco, che provano ad impedire a Bislimi e a Kendusi di fare la regia delle azioni bianconere. Ora se ne va Dos Santos, ha evitato bene Maseras, ma si è allungato troppo il pallone che è finito in fallo laterale. A battere ancora Maseras, che deve accelerare però i tempi di battuta. È partito il conto alla rovescia dell'arbitro. Pallone già sui piedi di Naresi, buona palla questa volta per Angio, rincorso da Kelvin che con il corpo lo sposta, poi protegge il pallone dall'arrivo di Stevanovic prima di appoggiare per Papadopoulos. Dos Santos, di nuovo Papadopoulos, scambio di posizione con Kelvin, grande lavoro qua di Kelvin, davvero molto molto bravo, prima il corpo e poi la palla. Steffen all'indietro per Papadopoulos, che sale portando la palla avanti di una decina di metri, servendo poi sul centro sinistro del Croix il movimento di Moncada, però si occupa di lui il solito Ruye, prova ad allontanarsi, bel pallone per sulla destra per Karimov, finta il traversone, ancora Karimov, la finta col tacco, l'uno contro uno con Angio, ancora Karimov, può andare al traversone, la nuova finta, guadagna un corner. Il primo della partita per il Lugano, due ne ha battuti il Servette. Buona iniziativa personale qui di Karimov, che ha voluto, ha cercato l'uno contro uno con il suo diretto avversario, ne ha ricavato un corner che sarà battuto tra qualche istante dal mancino di Renato Steffen. Palla dunque a rientrare. Il capitano dei bianconeri che batte in questo momento lo schema, Karimov riceve fuori dall'area, il traversone però direttamente tra le braccia di Gerd Monas, qui non preciso sicuramente il traversone di Karimov nonostante lo schema fosse riuscito a metà, tanto Moncada bravo anche nel ripiegare, a mettere il pallone in fallo laterale, ancora l'impegno di Moncada nel prendere posizione nella propria metà campo difensiva, ancora Ouattara però che torna all'attacco, smista sulla sinistra, traversone in mezzo, non ci arriva, anzi ci arriva con le sue lunghe leve Kelvin in spaccata a buttare fuori il pallone dei 16 metri, però tiene vivo questa azione offensiva Mazzicu, Njo, Mazzicu ancora, Naresi, ancora Njo, Mazzicu sui 40 metri, si va dove c'è un po' più di agio, di spazio, Ruye, Maseras, palla in mezzo, cross dove non c'è nessuno, qui poteva lasciare scorrere le sue spalle il pallone Papadopoulos, l'ha toccato di testa, l'1-2 ancora tra Mazzicu e Njo, pallone crossato, controlla in mezzo alla rigore Kendusi, l'algerino ha modo per ragionare, ha spazio, non deve perdere questo pallone, invece calcia malamente, ecco questo è un errore che non dovrebbe fare, se la prende poi con Moncada, però allora era meglio buttare sul pallone piuttosto che rilasciarlo lì nella propria metà campo, permettendo alle Servette di rimanere e sfruttare questa onda offensiva dell'ultimo minuto. Qui però va a buon anticipo Kendusi, recupera palla Moncada sui 30 metri dalla zona difensiva, Kendusi per Cimignani, poi Bislimi, 30 secondi al 45esimo, qua buona uscita seppur macchinosa dei bianconeri, Karimov fa spazio, ha modo per correre in avanti, Karimov cambia fronte di gioco, ancora un destro però un po' lento e corto, come se non avesse forza nel calciare questi cross, voleva cambiare gioco, il pallone però è finito a metà strada e soprattutto sulla testa di Ruye, Mazzicu, intervento falloso di Steffen in ritardo. Non so se aveva un conto da regolare Steffen, perché un po' in ritardo questo intervento, però nulla di che, si è rialzato Mazzicu, 2 minuti di recupero, nel frattempo però il pallone è già in gioco sui piedi di Cognà, ancora nella propria metà campo, scambio con Naresi. Cogna il passaggio filtrante alto, troppo lungo per Ouattara. È rimasto a terra Naresi dopo un intervento a palla forse lontana di Moncada. Si è rialzato però il brasiliano della Servette. Mentre il gioco prosegue, il lancio di Bislimi troppo alto, con ora un placcaggio tra Steffen e Burk. Steffen ha fatto proprio apposta ad andare addosso a Burk. Si sono strattonati i due giocatori a vicenda, davvero in una sorta di placcaggio rugbistico, quasi da football americano. Però a commettere fallo è stato il capitano della Lugano. Calcio di punizione quando se n'è andato il primo dei due minuti di recupero del primo tempo, affidato al portiere lituano Gert Monas. Palla lunga nella zona di Del Croix, e Stevanovic alla meglio il giocatore della Lugano. Poi Bislimi avanza palla al piede uscendo dalla zona difensiva. Steffen, il tocco per Karimov, vince un duello, si allunga però il pallone, ancora Kendusi, lui lo vince a confronto con Joe. Poi Steffen, c'è spazio per lanciare Dos Santos, infatti passaggio preciso di Steffen, altrettanto l'aggancio, entra in area, palla sul destro, conclusione un po' smorzata e deviata, l'ultimo a toccare è stata la testa di Ouattara. Corner, si pareggia il conteggio dei calcio d'angoli. Calci d'angolo. Qui davvero un gran cambio di gioco di Steffen, ma anche molto molto apprezzabile l'elegante controllo di Dos Santos. Forse l'ultima opportunità del primo tempo per sbloccare il punteggio. Steffen, palla a uscire, il trenino a ridosso del dischetto del calcio di rigore, colpisce che è Del Croix, cioè a mio modo di dire una deviazione. Calcio d'angolo infatti, quindi ce n'è un ulteriore di possibilità per i bianconeri in questo ultimo minuto di recupero. Mancano 20 secondi, anzi no, si è già esaurito il secondo minuto di recupero, si sta arrivando ormai al terzo, ma il Lugano è sul fronte offensivo con questo corner che sarà battuto da Steffen. C'è Cognac che deve allontanarsi insomma dalla zona di battuta, batte in mezzo Steffen, palla a uscire, colpisce Del Croix, ma poco prima c'era stato un colpo di testa di Rouillet che ha sporcato un po' la traiettoria del Croix, che però aveva spinto Rouillet, e l'arbitro dice che per il primo tempo può bastare così. Risultato di 0-0, un primo tempo in cui la Lugano ha sicuramente prevalso dal punto di vista dell'offerta di gioco, ma ricordiamo che al 20esimo per un fallo di Kendusi su Ouattara è stato decretato un calcio di rigore che Mraz per il Servette ha calciato alto sopra la traversa. Studio.
1: Grazie dunque Paolo per il racconto di questo primo tempo. Nell'unica altra partita si è arrivati all'intervallo, Basilea Sion 1-0, quarta rete in campionato per l'ex bianconero Zan Zelar, a cui pochi minuti fa, poco prima del termine del primo tempo, è stato annullato anche un gol, il secondo, la doppietta per posizione di fuori gioco. Dunque questo l'unico altro parziale, sono le 21:19, il momento dell'informazione.
2: Rete 1.
3: In studio Roberto Ortelli. La vicenda dei presunti legami tra Credit Suisse e i conti riconducibili a nazisti torna a mettere in difficoltà UBS, istituto che a partire dal 2023, lo ricordiamo, ha rilevato l'allora seconda banca elvetica. Secondo quanto riportato oggi dall'agenzia Bloomberg, il presidente della Commissione Giustizia del Senato degli Stati Uniti, il repubblicano Charles Grassley, ha inviato alla banca una lettera datata 17 luglio nella quale lamenta risposte incomplete alle domande finora poste e formula 62 nuovi quesiti. UBS non prende posizione ufficialmente, ma una persona vicina al dossier ha confermato all'agenzia AVP che la società sta elaborando una risposta. La Commissione del Senato chiede da tempo un'indagine approfondita sui possibili collegamenti tra Credit Suisse e personalità o organizzazioni legate al nazismo. Al centro dell'attenzione vi sono tra l'altro conti e documenti che non sarebbero emersi nel corso di precedenti indagini. UBS, che è subentrata legalmente a Credit Suisse, evidenzia sul proprio sito web di avere già speso oltre 100 milioni di dollari, 80 milioni di franchi a cambio attuale, per l'inchiesta e per di avere messo a disposizione più di 19 milioni di fascicoli, ricordando inoltre l'accordo del 1998 tra gli istituti svizzeri e le organizzazioni ebraiche, che prevedeva un risarcimento di 1,25 miliardi di dollari per coprire eventuali rivendicazioni relative ai conti del l'era nazista, e annuncia una revisione volontaria interna che dovrebbe concludersi entro la fine del 2026. Quattro ulteriori sospetti sono stati arrestati oggi dalla polizia israeliana per diverse azioni violente, tra le quali aggressioni e incendi dolosi contro palestinesi in Cisgiordania, compreso l'assalto di sabato contro il villaggio palestinese di Kusra, nel nord della Cisgiordania. Gli arresti, riferisce la polizia, si aggiungono ad altri 11 effettuati a inizio settimana per altri episodi di violenza avvenuti nell'area di Hebron. Le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e molto caldo.
1: Sulla 16 Bienne in direzione di Delemont tra il raccordo di Bösingenfeld e Bienne, pericolo causato da oggetti sulla strada.
2: Sport e musica.
1: E dunque alla IEL Arena, dopo il primo tempo tra Lugano e Servette, il punteggio dice 0-0. Alla Sandiaco Park invece Basilea in vantaggio per 1-0 sulla Sion. Questo per quanto riguarda il calcio. Per quanto concerne invece il tennis, segnalo l'uscita di scena al secondo turno degli US Open del canadese Ogier Aliassim, testa di serie numero 3, eliminato in 4 set dal russo Kachanov, 6-7, 6-3, 6-2, 6-2. Questo il finale. In campo in questo momento la testa di serie numero 9, Taylor Fritz, che sta affrontando l'italiano Bellucci, 6-0, 6-1. Questi i parziali. Iniziato da pochissimo il terzo set, una partita che vi stiamo trasmettendo in diretta su RSI la 2. È il momento di un po' di musica che ci accompagnerà fino all'inizio, alla ripresa del gioco alla IEL Arena. Iniziamo con Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

fa così. Quando sei alla guida, evita di telefonare, scrivere o leggere messaggi, regolare il navigatore o l'autoradio, mangiare e bere. Mantieni lo sguardo sulla strada. La distrazione al volante è una delle principali cause di incidente. Informati su www.stradesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: E questa era Nina Zilli che ci ha accompagnato sino a praticamente l'inizio del secondo tempo, a ridosso del secondo tempo della IL Arena tra Lugano e Servette. Allora noi torniamo a coinvolgere anche Paolo Laurenti, si è già ripreso a giocare al San Jacob tra Basilea e Sion, 1-0 sempre per i renani. Paolo, vedo che c'è un giocatore pronto a entrare in campo, un nuovo giocatore intendo.
1: Anto Gergic al posto di Kendusi, algerino ammonito per aver causato il calcio di rigore che alla 20esima del primo tempo era poi stato sbagliato da Mraz, però un primo tempo in chiaro scuro per il centrocampista nordafricano, ed entra al suo posto il titolare, definiamolo così, Anto Gergic, ed è questo il primo e unico cambio del confronto per il momento. Infatti era entrato al completo il Servette, ma andiamo a ricapitolare la formazione bianconera con il Lugano che sarà responsabile di dare avvio con Moncada alla ripresa. Fombalmos in porta, il terzetto difensivo formato da Del Croix, Kelvin e Papadopoulos. Intanto secondo tempo iniziato questo istante, Bislimi e Gergic in cabina di regia, a destra Karimov, a sinistra Cimignani e poi Stephen Dos Santos e Moncada, a cui sono affidate le sorti della promozione dell'attacco bianconero. 0-0 però ancora il punteggio tra Lugano e Servette. Il Lugano inizia subito a tenere palla con i propri difensori, quindi Bislimi, Gergic, subito verticalizzazione per Steffen che controlla e poi serve indietro Kendusi velocemente di prima per Del Croix, fa girare palla il Lugano con Cimignani, Dos Santos chiuso a tre uomini, trova un buono spazio per Del Croix, sbaglia il cross che viene intercettato in area di rigore da Cognà, l'allontanamento dei ginevrini, Kelvin sovrasta Stevanovic di testa, poi ancora Gergic lì a centrocampo, Cimignani sui 30 metri, palla sul mancino, sponda di Moncada per Bislimi che allunga per Karimov, lato corto del rigore, il cross, ma Seiras che butta il pallone.

0: finisce troppo schiacciato sul primo palo senza inquadrare la porta di Gerd Monas. Prima occasione però su palla ferma per i bianconeri quando è scaduto in questo momento il secondo minuto di gioco della ripresa. Ancora il portiere lituano rilancia in avanti nella zona di Kelvin, nonostante sia stato sbilanciato da Mraz in maniera fallosa, infatti se ne vede l'arbitro, aveva colpito comunque di testa. Batte velocemente Lugano, Karimov, Bislimi, lo scambio tra i due, quindi si riparte ancora da Kelvin. Partita sicuramente positiva per il centrale dei bianconeri fino a questo momento. Porta palla in mezzo Cimignani per Gjurgic, poi serve Dos Santos, lato corner di rigore, la sovrapposizione interna, definiamola così, per Bislimi che riceve, triangolazione tra i due, l'inserimento di Delcroix, il pallone morbido sul secondo palo, c'è però l'intervento di Mazzicu ad allontanare dall'area di rigore, anche qui però era un buon pallone quello di Delcroix, poi Karimov che recupera la posizione dopo essersi spostato sul fronte offensivo e tocca palla all'indietro verso il proprio portiere che fa ripartire l'azione. Anto Gjurgic, che ora è lui che si abbassa permettendo a Bislimi di avanzare qualche metro. Dos Santos ancora centralmente per Gjurgic, non si insiste a sinistra, si va invece a destra. Papadopoulos, c'è Kelvin che si sbraccia dando un'opzione al compagno, opzione poi sfruttata quindi già da Bislimi sulla sinistra, doppio passo, surplus, si sovrappone Cimignani, ignorato, si va in mezzo per Gjurgic, di nuovo Bislimi, sale anche Papadopoulos, conclusione di Papadopoulos, potente ma centrale, in due tempi è riuscito a parare Gerd Monas e poi il rilancio non controllato da Mraz che ringrazia il proprio portiere. Ma nulla da fare per il Servette senza ancora aver controllato un pallone praticamente nei primi 4 minuti di gioco. Sempre Lugano con Karimov sul fronte d'attacco, Steffen all'indietro per Bislimi sui 30 metri, palla filtrante per Moncada, sbaglia la sponda, Moncada per Gjurgic, ora provano a ripartire gli ospiti, ma recupera subito palla però Kelvin sfruttando anche l'erroraccio di Ingio. Ma attenzione a Karimov, carica al destro, conclusione anche in questo caso potente che ha fatto spostare in fretta e furia a coprire il palo alla sua sinistra Gerd Monas, però il pallone non ha ancora una volta centrato i pali della porta della Servette. Però personalità da parte dell'Uzbeko nel tentare la conclusione. Già tre tentativi nel Lugano in questi primi 5 minuti di gioco. Quindi è entrato molto bene dalla pausa, dagli spogliatoi. Cimignani con le mani. C'è Moncada che potrebbe ricevere. Sta faticando però Moncada a giocare con un uomo perennemente incollato alle sue spalle, vale a dire Rouillet, ha bisogno di spazi e anche forse di guardare la porta, non sempre di giocare spalle alla porta. Moncada che ora però gestisce un buon pallone dopo una rimessa del Croix, Kelvin, quindi Gjurgic a far girar palla verso Papadopoulos, c'è Bislimi che è molto mobile, si è defilato sulla destra, abile a svariare insomma su tutto, su tutta la larghezza del centrocampo. Finte di corpo di Cimignani, poi penetra in mezzo, scarica a Kelvin Papadopoulos, di nuovo Bislimi largo sulla destra, Karimov si rende disponibile, riceve palla, infatti la riceve, poi si accentra, 18 metri, Steffen, Bislimi, traversone in mezzo basso a cercare Moncada, capisce tutto però Burke, poi travolge Bislimi e Mazzicu, fallo senza ombra di dubbio, giusto, fischiato da Sanli. 0-0 sempre il punteggio, 6 minuti e mezzo giocati in questa ripresa dove Patrick e Lugano insomma è ripartito bene.
1: Sì, è ripartito da dove aveva lasciato, forse se c'è da trovare qualcosa da migliorare del primo tempo, al di là delle conclusioni evidentemente un po' più precise, forse un po' più di ordine.

0: Un po' meno di avventatezza sul pallone, che poi in un paio di occasioni hanno in un primo luogo portato al rigore, fortunatamente sbagliato da Mraz, ma poi anche a qualche fallo, qualche ammonizione che si poteva evitare. Però diciamo che il Lugano al momento, così come nella prima frazione di gioco, ha in mano il gioco.
1: Intanto segnalati 5.700 spettatori qui all'AIL Arena. C'è sempre Lugano a controllare le operazioni. Bislimi per Papadopoulos all'indietro nella propria metà campo, l'esterno per mettere palla sui piedi di Kelvin, quindi Delcroix si scusa con Cimignani che era scattato in avanti, lo ringrazia per il movimento, poi non se l'è sentita diciamo così di servirlo in profondità. Bislimi, quindi siamo a destra, corto per Karimov, deve evitare il pressing di Stevanovic. Papadopoulos molto macchinosa in questo frangente, è la manovra dei bianconeri, lancia in avanti di Kelvin, c'è però, anzi di Delcroix, c'è però Germonas, molto bravo a leggere questi lanci in avanti, che si propone al limite del rigore. Ora il taglio di per Guattara, attenzione, dimenticato da Cimignani, calcia sopra la traversa di un niente, Guattara tagliata a fette la retroguardia dei bianconeri, qui sbagliato totalmente Cimignani, doveva rimanere alto, non si è capito nemmeno con Delcroix, e Guattara si è avventato su questo pallone servitogli ottimamente da Cognà, ha calciato ancora una volta sopra la traversa come fece nel primo tempo. Questa è un'occasione forse ancora più ghiotta, si può forse parlare di gol sbagliato, perché in quei frangenti dal limite dell'area bisogna cercare quantomeno lo specchio, che qualcosa può sempre succedere. Quindi dopo un monologo bianconero in questi primi minuti, lo spavento all'ottavo minuto della ripresa, anche se Lugano ora reagisce subito con Gyurgic per Steffen, palla alta, Dos Santos, Rouillet, svettare su di tutti, ancora Dos Santos, conclusione fuori da 5 metri, c'è stata però la deviazione di un ginevrino provvidenziale, non fortunatissimo in questo caso proprio Dos Santos, ma l'onnipresente, mi viene da dire, Rouillet, davvero incredibile salvataggio con gli stinchi.
0: Però Paolo, scusami se insisto, magari mi accanisco anche, però anche in questa occasione Dos Santos bastava alzare la testa, c'era Moncada liberissimo a 4 metri, non 5, e probabilmente avrebbe battuto a colpo sicuro.
1: Eh sì, qualcosa manca dunque al numero 27. Chissà che non lo trovi in questo frangente con il corner battuto da Steffen, alto con il solito Rouillet, conclusione di Karimov per concludere l'azione, giusto provarci, esternaccio che finisce abbondantemente a lato, che però appunto ha il merito di impedire qualsivoglia ripartenza, che possono essere anche molto pericolose sui calci d'angolo. Palla fuori e gioco che sarà ripreso da Gert Monas, sceglie nuovamente la soluzione lunga, Delcroix prende posizione, non viene spostato da Stevanovic, ci arriva di testa, poi piomba su Guattara, attenzione ancora però riesce a liberarsi Guattara sui 20 metri, la scivolata, Guattara, conclusione, questa volta è Papadopoulos che si sdraia e poi un batti ribatti ancora in aria, la rovesciata di Papadopoulos ad allontanare il pallone, sbaglia l'aggancio sui 30 metri Moncada che poi però ripiega su Maseiras, Stevanovic, Maseiras, lato corto dell'area di rigore, Dos Santos che non permette a Stevanovic di andare al traversone, devia però in calcio d'angolo, il terzo per il Servette. Ngio andrà a battere il franco camerunense mentre Steffen legge lo schema verso Cognà che può mettere in mezzo Kelvin di testa. Insomma, se Rouillet da una parte è intrattabile di testa, anche Kelvin sta dicendo sicuramente la sua sui palloni aerei. Mazzicù, altro pallone alto, scodellato verso Ngio, interviene però Steffen a deviare in fallo laterale. mentre non c'è ancora movimento sulla panchina bianconera, o quantomeno si stanno riscaldando i giocatori, ma Matteo Crocitorti non sembra essere ancora intenzionato a cambiare qualcosa magari sul fronte offensivo. La rimessa con le mani di Maseras, lunga direttamente in area di rigore, ci arriva di testa del Croix, poi Moncada, fallo di Cognà su Moncada, in netto ritardo, gamba alta, cartellino giallo anche per il capitano francese del Servette, sicuramente involontario, senza cattiveria, però intervento scomposto, pericoloso, con insomma il piede alto, con i tacchetti esposti. Moncada rimasto a terra, quindi un momento per capire se ha bisogno dei soccorsi, dovrebbe poi rimanere fuori un minuto. Ecco che insomma il 90% dei giocatori riescono a rialzarsi senza, come succedeva in passato, far entrare gli staff medici e rallentare insomma il ritmo delle partite. Queste novità regolamentari, insomma, già solo in Italia si è conteggiato come abbiano permesso al tempo effettivo di accrescere notevolmente appunto i numeri di minuti giocati rispetto al passato. Intanto il gioco è ripreso, siamo al 13esimo, anzi al 14esimo della ripresa, sempre 0-0 tra Servette e Lugano, partita molto equilibrata dal punto di vista delle occasioni da rete, con il Lugano però a prevalere sicuramente nella proposta di gioco. Attenzione Karimov, il traversone in mezzo che riesce e poi svirgola Maseras, e quindi opportunità numero 6 per il Lugano di battere un corner. Questa volta Steffen lascia a Gergic la responsabilità di battere questo corner, sempre Papadopoulos, Kelvin e Delcroix. Papadopoulos che si mette dietro a Kelvin sfruttando tutto il fisico del compagno per avere spazio, pallone però basso da parte di Gergic, quindi allontanano i ginevrini, contro cross ancora di Gergic, il solito Rouillet che mette fuori, Moncada recupera, prova a sgusciare via Maseras, viene strattonato, Moncada deve fare attenzione nello sbracciarsi per non incappare in un gesto insomma involontario ma potenzialmente è falloso, lui che è già incappato in un cartellino giallo. Ecco che ci sono cambi sulla fronte però ginevrino, quindi fuori Mraz che ha sbagliato il calcio di rigore al 20esimo, dentro l'ultimo arrivato, lo zambiano arrivato in prestito dal Cagliari, Kingston Mutandwa, in prestito con diritto di riscatto dal club sardo. Tanto addomestica molto bene un pallone volante Fombalmosa, ricevuto da Papadopoulos, il lancio in avanti di Karimov per Moncada che aveva preso molto bene spazio e posizione, ha sbagliato però il controllo orientato, si sarebbe involato verso la porta avversaria. Cimignani nella propria zona difensiva per Delcroix, 360 gradi di sguardo per Laitiano prima di servire all'indietro Fombalmos, si è già liberato il pallone verso Karimov, di nuovo il portiere bianconero, quindi Delcroix risale il campo portando palla, Bislimi centralmente, si fa vedere Gergic, viene ignorato, è però sempre osservato da Stevanovic sul centro destra, sul centro sinistra invece è Cognà a disturbare la regia di Gergic. Delcroix cambia fronte di gioco alla cieca, Karimov è andato con un pizzico di ritardo e quindi non è potuto arrivare su questo pallone, è finito in fallo laterale e se n'è andata anche l'ora di gioco qui all'AIL Arena, dove sono presenti anche alcuni personaggi dello sport ticinese come il presidente dell'Ambri Piotta Davide Mottis, come il capitano dell'Ambri Piotta De Luca, c'è anche Inti Pestoni e poi anche il portiere del Rocker Club Lugano Niklas Schlegel, mentre Lugano avanza con Steffen, affrontato fallosamente, sgambettato da Mazzicù che non è d'accordo con l'arbitro. ma il fischietto Stanley ha decretato questo calcio di punizione che permetterà ai bianconeri di battere con o Steffen o Gjurgic, mentre vediamo Zanotti che prenderà il posto credo di Karimov, pronto ad entrare, e assieme a Zanotti anche Albian Ayeti, debutto dunque credo la prossima interruzione per l'11 volte nazionale elvetico arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Basilea. Gjurgic, palla bassa nel mezzo, una mischia, travolto Papadopoulos che poi si rotola sul terreno da gioco come una lucertola quando perde la coda, si divincola chiamando insomma richiamando l'attenzione dell'arbitro forse per un possibile fallo. Non credo ci fosse fallo su Papadopoulos, che aveva toccato di testa il pallone, però questa inquadratura potrebbe essere più chiara. No, non c'è nulla, due giocatori gli sono caduti poi addosso mentre lui si è lanciato per colpire. Non credo ci siano gli estremi per un calcio di rigore.
0: Non credo nemmeno io, Paolo.
1: Ha ricevuto, appunto, è caduto a terra uno, un giocatore avversario gli è caduto sulla schiena, un altro forse l'ho anche toccato con i tacchetti sulla testa, e in questo caso sì, perché sono dovuti entrare i medici bianconeri. Ecco, in questo caso forse la regola del minuto, si è ricevuto forse anche un calcio in testa da,
0: sì,
1: da Mazzicu, però in questo caso
0: sì, infatti si mette subito le mani sul volto, non è tanto la caduta dei due giocatori sul suo corpo, ma è proprio vero, l'impatto iniziale tra il piede di Mazzicu e il volto di Papadopoulos.
1: Sì, qua è un po' ingiusta questa regola che deve stare fuori un minuto, perché comunque il colpo in testa l'ha subito, non c'è stato cartellino giallo, in quel caso potrebbe rimanere dentro, però insomma se uno subisce un colpo in testa dovrebbe poter essere soccorso e poi rimanere in campo, perché non credo che abbia appunto simulato. Fatto sta che vediamo se Matteo Crocitorti attenderà per il cambio di ritornare in 11 uomini. Penso di sì, perché c'è stata la ripresa del gioco, una rimessa laterale, bisogna aspettare però il fischio dell'arbitro, credo. Ecco che si può procedere, il gioco è ripreso, siamo al 20° della ripresa, il lancio di Cognà a cercare lo scatto di Ouattara con Cimignani che lo tiene sempre in gioco, questa volta però lo ha seguito bene ed è riuscito a ostacolarlo e a toccare forse anche il pallone, là indietro verso Fombalmos. Lugano in inferiorità numerica, deve gestire molto bene il pallone, invece lo perde Steffen, scivolata con grande scelta di tempo e soprattutto sul pallone di Karimov, che ha anticipato Mutandva, mentre Lugano risale a sinistra con Cimignani. Gjurgic sventaglia per Steffen con il petto, mette a terra il pallone, poi si accentra il capitano bianconero, torna a sinistra da Delcroix, l'apertura per Cimignani, tre quarti offensiva, il cross col mancino, svirgola Mazzicu servendo Bislimi, possibilità ancora del Lugano di rimanere sul fronte offensivo. Steffen sul secondo palo, interviene questa volta Maseiras con Rouillet messo fuori uso, rientra proprio dopo sul Lugano che è tornato in 11. Bislimi in area di rigore, il tunnel, e poi Cognà però si mette davanti a lui favorendo, e poi il recupero di Rouillet, ancora in scivolata Steffen che voleva insistere in questo frangente. Il gesto di stizza da parte di Steffen per non aver potuto tenere il pallone in campo, e come detto Karimov lascia il campo a Zanotti, direi un discreto debutto, sicuramente una nota un po' più della sufficienza per Karimov, qualche traversone sbagliato ma si vede che ha la possibilità di giocarsi il posto il giovane uzbeko. L'altro cambio è Moncada fuori, debutta ufficialmente Albian Ayeti, ha fatto un po' più fatica delle ultime uscite Moncada, che è già sul podio dei giocatori più giovani in Superliga ad aver segnato 3 gol in 3 partite consecutive, a 18 anni e 273 giorni. se avesse segnato questa sera sarebbe stato il più giovane ad aver realizzato 4 gol di fila in questa classifica. A rivaleggiare sono due giocatori del Grasshopper. Nel 2009 Ridley assegnò a 17 anni 269 giorni, l'anno successivo Ben Khalifa a 18 anni e 78 giorni. Ancora Lugano che alla 23esimo della ripresa, dunque a metà ripresa, cerca sempre il gol del vantaggio, 0-0 il punteggio, e lo fa mantenendo sempre il possesso del pallone. Non saremo più sul 71-29 come dopo 10 minuti del primo tempo, Patrick, ma insomma siamo su almeno 60-40, oserei abbozzare le percentuali del possesso del pallone. Ancora Lugano, Del Croix che ha ricevuto da Dos Santos, Kelvin Papadopoulos, cerchio di centrocampo, il tedesco apre a destra dove c'è già Zanotti, tocca il suo primo pallone, nelle vicinanze si fa vedere Bislimi, una triangolazione, cross al volo, deviazione di Mazzicu e corner numero 7 per i bianconeri.
0: 67-33 il possesso palla, non si è andato lontano nemmeno questa volta, dunque l'occhio per il possesso.
1: Pensavo un po', pensavo un po' meno, però intanto pronti ad entrare Dulin e Lopez per il Servette, con Lopez che era stato osservato anche dal Chelsea. Tanto Kyrgic, il cross in mezzo, svetta Del Croix che non riesce ad impattare bene sul pallone, era saltato bene quasi da solo, poi non ha colpito in maniera precisa la sfera, davvero un gran peccato perché aveva staccato molto bene il difensore numero 3 dei bianconeri che aveva colpito con la spalla, davvero un gran peccato, doveva e poteva fare meglio. Momento dei cambi del Servette, esce Ouattara che ha rischiato di segnare due reti, due conclusioni sopra la traversa, una nel primo e una nel secondo, fuori anche Naressi, e dentro come detto Dulin e il 18enne Thomas Lopez. Già tre cambi per il Servette, come d'altra parte anche per il Lugano, a 20 minuti dal 90esimo. Gergic che si mette tra Kelvin e Del Croix per far ripartire la sua squadra. Cimignani già nella metà campo avversaria, Del Croix e Gergic. Lo scatto di Steffen, invece Gergic fa partire un lancio a metà strada tra Zanotti e Steffen che finisce soprattutto sui cartelloni pubblicitari, mentre è in primo piano sullo schermo gigante al nuovo numero 9 dei bianconeri, vale a dire Aieti, che non mi sembra abbia ancora toccato un pallone dalla sua entrata sul terreno da gioco dell'AIL Arena. Il lancio in avanti di Maseras, anticipato Stevanovic da Gergic, ancora Gergic che mette a terra il pallone e poi serve Zanotti, prova a far partire il motorino, infatti l'1-2 con Gergic sul fronte d'attacco, si affaccia il Lugano, ancora Gergic deve girare su se stesso per uscire da una zona molto densa di avversari, quindi Kelvin Papadopoulos si rimane però a destra, ancora con Zanotti, finta il traversone, il crochet poi di sinistro per Bislimi, domestica il pallone, lato corto, conclusione deviata e c'è il pallone che non è salvato da Germonas e quindi altro corner numero 8. Ora cominciano ad essere tanti e da sfruttare per i bianconeri. Gergic sul punto di battuta, l'incitamento della curva nord proprio dietro alla porta dove Lugano spera di far entrare il pallone, chiama lo schema Gergic, pallone basso per Bislimi, controbalzo, palla sopra la traversa, pallone preciso di Gergic che ha rimbalzato però un paio di volte, non è riuscito ad impattare molto bene Bislimi, palla che si è alzata e quindi nulla di fatto anche in questo frangente. Germonas è andato a recuperare il pallone contro la rovescia, Burke batte per Mazzicu, in avanti alza il pallone Papadopoulos all'indietro di testa dove c'è Gergic, a fare buona guardia, poi a Fomalmosa con i piedi, portiere che non ha dovuto ancora effettuare alcuna parata perché le conclusioni pericolose il Servette le ha fatte finire sempre sopra la traversa, le due di Ouattara descritte poco fa, e poi quella più clamorosa, ovvero il rigore di Mraz. Pronto anche Pilström per i bianconeri alla prossima interruzione, mentre Lugano recupera palla in zona d'attacco del Croix. Cimignani, Steffen Cimignani, che potrebbe lasciare il posto proprio a Pilström o anche Dos Santos. Palla in mezzo, si avventa Ieti che però spinge addirittura due avversari. Riparte il Servette con Cogna, ha recuperato la posizione Zanotti, anche Bislimi. Lugano dietro la linea del pallone, si credo forse sarà Dos Santos il giocatore che lascerà il posto allo svedese Pilström. Maseiras prova a costruire da dietro il Servette, ancora il portiere lituano Germonas, raso terra per Cognà, tra le linee per Mazzicu, c'è la possibilità di servire l'Argonjo che infatti tocca palla e prova ad incunearsi nella tre quarti di bianconeri, tallonato da Papadopoulos, il tackle del tedesco, tocca palla, la tiene in gioco Njo, ancora Papadopoulos che va a mettersi davanti all'avversario che commette fallo su di lui, la solita esultanza vigorosa da parte di Papadopoulos che si carica e carica anche la squadra con questo tipo di interventi difensivi. E dicevamo, Dos Santos per l'ennesima volta sostituito dentro Pilström, come detto, tutto questo a 17 minuti dal 90esimo e sul risultato di 0-0 tra Lugano e Servette. Lugano rimposta da dietro del Croix per Pilström, subito nel vivo del gioco lo svedese, è iniziato molto bene la stagione, vuole ancora il pallone, infatti lo riceve un po' lungo, lo tocca, si accentra, buon controllo orientato, entra da tre quarti, smista per Cimignani, l'alto corre del rigore, il cross alto sul secondo palo, Steffen di testa, l'appoggio, Ieti è dietro, Bislimi che spara alto, Bislimi che ormai non trova più il feeling con il gol, ma non si può tirare alto da quella posizione, è vero che è stanco, ha corso tanti chilometri, una bella azione manovrata della Lugano, però poteva sicuramente fare molto e molto meglio Uran Bislimi, uno dei giocatori che voleva lasciare Lugano, poi però l'offerta giusta non è arrivata e quindi eccolo rimanere a Lugano, dove è un punto cardine sicuramente, oserei dire quasi imprescindibile, però insomma ha perso un po' quel feeling con il gol che qualche anno fa gli aveva permesso addirittura di essere convocato in nazionale. E ci annotiamo l'ennesima occasione dei bianconeri, non si sblocca il punteggio, ancora Pilström che ha portato subito vitalità alla manovra della Lugano. Vuole il pallone di nuovo Pilström, punta l'uomo, entra in area, il cross per Cimignani, ancora Pilström, mette in mezzo, cosa si sono divorati i bianconeri, forse Pilström era comunque in fuorigioco, è arrivata in ritardo la scivolata di Steffen, ma credo che Pilström fosse in posizione irregolare, si era nettamente in fuorigioco, fortunatamente, perché Steffen non è riuscito a deviare un pallone da 50 centimetri. Ma Pilström, grande grande entrata in partita, appena entrato subito le due azioni pericolose sono arrivate dai suoi piedi.
0: C'è stato il tocco però Paolo, di Burke, sì, è impercettibile che ha messo fuori gioco Steffen,
1: quindi ha una scusante il capitano dei bianconeri. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di questa partita che non ha ancora visto rete, attenzione qui Lopez, tocca bene per Stevanovic e poi l'immancabile Kelvin ad impedire al pallone di entrare in area di rigore su suggerimento di Stevanovic, poi allontana in fallo laterale l'ex Bien. Maseiras con le mani per Rouillet, Burke, Mazzicu, si transita ora a sinistra con Njo, triangolazione con Mazzicu, Zanotti lo rincorre, la frenata di Njo, ma Seiras, il servette in una delle poche sortite manovrate verso l'attacco del secondo tempo. C'è ancora Njo, Lopez, lo scambio con Maceiras, di nuovo Lopez, due uomini su di lui, Cimignani e Filström, riesce a liberarsi del pallone verso Maceiras, quindi Mazzicu affrontato da Bislimi, ancora Lopez, mette in mezzo Del Croix, fa pulizia dell'area di rigore con la testa Rouillet, Burke e nuovamente Rouillet. Il Lugano ha avuto il merito di allontanare il servetta dalla propria area di rigore, ma ancora in avanti Mazzicu, traversone in mezzo, Kelvin in qualche modo per Papadopoulos, precipitoso, tocca per Burke inavvertitamente, poi il traversone di Njo in mezzo, Pistrom di testa, la rovesciata di Mutanva, buon gesto tecnico, pallone però direttamente tra le braccia di Fombalmos. Qui Pistrom, attenzione al pressing, due uomini all'indietro per Del Croix, poi fa scorrere un po' di brividi lungo la schiena dei tifosi bianconeri di Fombalmos, controlla lì sulla linea prima di allontanare il pallone. Papadopoulos, un passaggio un po' potente per Del Croix, che addomestica comunque con facilità. Pistrom, Del Croix, ancora Pistrom sulla sinistra. I compagni hanno capito che ha il piede caldo, questa volta però si allunga troppo il pallone nel tentativo di accentrarsi, poco male perché recupera Gorgic per lui sui 30 metri orizzontalmente per Bislimi, c'è largo Steffen che può ricevere, in effetti così, c'è anche Zanotti già in area di rigore, Steffen il traversone, Aieti controlla con il tacco, palla che rimane lì e poi allontana calciando via la sfera Rouillet. Buon aggancio qui di Aieti, si stava per tramutare quasi in un assist per Pilström. Tanto altri due cambi, gli ultimi due, dentro Fofana e con il numero 17 Mendes, lasciano il campo Njo e Maceiras. Come annunciato in questo istante anche dallo speaker dell'AIL Arena. 10 minuti al termine, recuperi logicamente esclusi. Il Lugano potrebbe ancora effettuare un cambio. Tanto con le mani Pilström per Gjurgic, sentendosi braccato, è andato direttamente da centrocampo all'indietro verso Fombalmos. Pallone che circola dai piedi di Papadopoulos per Zanotti. Il cross a cercare Aieti, però anticipato da Burke, poi Mutanva. Incespica sul pallone rilasciandolo sui piedi di Zanotti, di Steffen, sbaglia il controllo, poi il pressing alto però di Zanotti, il rimpallo però sfavorisce il bresciano e quindi sarà rimessa dal fondo. C'è Gerd Monas che deve andare a recuperare il pallone.
0: Sì Paolo, magari ne approfitto rapidissimamente, certo, per dare l'altro parziale, perché ci eravamo lasciati con il Basilea avanti 1-0, poi Sissé dei Renani si è fatto espellere con un doppio giallo nel giro di un minuto e poi è arrivata la doppietta di Boteli che ha ribaltato il risultato, undicesima rete per l'attaccante vallesano, che a questo punto non potrà evitare, o meglio sarà quasi scontata, la convocazione nazionale da parte di Murat Yakin. 12 gol in questo avvio di campionato, di cui lo ricordiamo 3 all'Ajax
1: in 11 partite. Direi che convocato titolare capitano a questo punto, visto il momento di forma da parte di Boteli, incredibile davvero, è pazzesco il rendimento che sta avendo questo attaccante, forse la Svizzera davvero, la nazionale ha trovato, se poi accetterà la convocazione visto che è conteso dalla Repubblica Democratica del Congo, ha trovato davvero. Intanto Steffen che viene anticipato di testa dopo un grande lancio in mezzo all'area di rigore di Cimignani al momento di impattare da Mazzecu. Occasione per il Lugano creata da questo bellissimo pallone di Cimignani verso Steffen. Corner numero 9 per i bianconeri, che per la prima volta in questo inizio di stagione potrebbero arrivare al 90esimo senza aver segnato una rete. Staremo a vedere, ma ci sono ancora 8 minuti più recuperi. Gergic per Papadopoulos, che incrocia invece di toccare dritto il pallone. E qui poteva anche in questo caso fare meglio il difensore bianconero, che ha impattato, anche però era un po' disturbato da un avversario. Pallone fuori di diversi metri, nonostante l'ottima posizione. 37esimo del ripresa, sempre 0-0. Stavolta Kelvin viene scavalcato dal pallone, dietro lui però è spuntato Gergic. Mette a terra il pallone con qualche difficoltà Pilström, la tiene in campo, all'indietro per Delcroix, in avanti Aieti, col petto, protegge palla Cimignani, buon lavoro. E poi soprattutto buon passaggio per Bislimi. Steffen, Zanotti, a campo, a spazio, punta Mazzicu, Zanotti, la frenata col tacco, ancora Zanotti, va sempre sul destro, entra in area, Mazzicu si salva con scelta di tempo, rischiando qualcosa, ma un tackle ben riuscito da parte del terzino sinistro francese della Servette. Rimessa laterale già battuta, Kelvin centralmente per Delcroix, ora a sinistra Pilström di fronte a sé a Mendes, prova a puntarlo, mette in mezzo, salta Aieti scavalcato, l'ultimo tocco però di un ginevrino e quindi corner numero 10, 10-3. Insomma, anche questo dato dà la misura di quanto il Lugano abbia provato ad attaccare. Non che Germonas abbia dovuto compiere chissà che miracoli per tenere a zero la voce gol subiti, però insomma Lugano non si può dire che non ci abbia provato. Ancora Steffen, smanaccia il portiere lituano sui piedi di Bislimi, appostato fuori dall'area di rigore, finta il traversone, serie di giochetti con le gambe, ancora forse il fallo su Bislimi che cade a terra travolto letteralmente da Fofana. Infatti norma del vantaggio per un momento affidata al Lugano, ma poi l'arbitro è tornato sui suoi passi fischiando il fallo pronto sul centrocampista bianconero. Ancora le torri in area di rigore, Papadopoulos, Kelvin e Delcroix, calcio di punizione che sarà battuto da Gergic. Anche Steffen, io credo che qua debba battere Gergic perché il pallone a rientrare invece batte Steffen, un pallone che poi segue la traiettoria verso la palla, anche verso la porta, anche se non viene toccato da nessuno, poi il portiere potrebbe essere ingannato, invece il capitano a decidere di battere anche piuttosto male, basso sul primo palo, e il Servette si è salvato. Riaggressione però di Bislimi, anche se in precedenza c'era stato un fallo di Steffen su Burk. 5 minuti al 90, anzi era di Kelvin il fallo. Tanto il lancio che Pilström legge bene in due tempi, bravo Pilström qui nell'impegno difensivo con il petto. Ora Aieti sbaglia la sponda per Bislimi e quindi riguadagna palla a Cognà. Mendes per Lopez, che prova a puntare Pilström sui 30 metri, si accentra, palla scaricata a Fofana, evita Delcroix, va sul fondo ancora Fofana, mette in mezzo dove Kelvin manda in fallo laterale nei pressi della bandiera del corner, ma evita quantomeno appunto il calcio dalla bandierina. Semplice rimessa laterale che Mendes batte in area. Gergic è in vantaggio, lascia scorrere, poi il miracolo di Von Balmos. Gergic che si addormenta, lascia lì il pallone e c'è arrivato distinto un riflesso da parte di Von Balmos sul colpo di testa di Mutanva. Incredibile pallone lasciato scorrere in area da Gergic. Fortunatamente è stato davvero prontissimo nell'istinto, nella reazione, Fombalmos, che ha salvato il risultato sul colpo di testa ravvicinato di Mutanva al minuto 41 del secondo tempo. Una rimessa che non credo potesse creare grossi problemi, davvero un blackout difensivo di Gyurgic, che ora gioca un buon pallone per Steffen, due uomini su di lui, vantaggio Bislimi per Cimignani, Cimignani a Ieti, non si chiude la triangolazione, insomma Ieti ha fatto tre sponde tra le gaglie avversari, non è entrato benissimo l'ex attaccante del Basilea in partita. Tanto Papadopoulos a duellare con Mutanva, attenzione, lascia il pallone, Zanotti recupera la sua, Stevanovic, non c'è fallo, Zanotti evita anche il corner, c'è però Mutanva che lo travolge, sarà fallo, no, l'arbitro lascia correre, rimessa laterale in favore della Servette dopo che Zanotti aveva buttato la palla in out, però prima era stato, credo, a mio modo di vedere, spinto in aria, davvero impacciata l'azione difensiva di Gyurgic, come rivisto dal monitor nel replay, ma grande intervento di Fombalmos. 120 secondi al novantesimo, Cognà, il cross in mezzo e questa volta molto più facile la presa del portiere degli bianconeri, che voleva liberarsi velocemente del pallone, lo fa solamente in questo momento verso Del Croix. Gran passaggio per Pilström, passaggio sulla corsa, anche Cimignani, palla sulla corsa, siamo già dal lato corto del rigore, palla in mezzo, c'è Rouillet, sicuramente il migliore della Servette, a calciare via il pallone dai 16 metri, Gyurgic che sbaglia il controllo dopo una rimessa laterale regalando palla a Mutanva, però si addormenta anche il giocatore arrivato da Cagliari, quindi Lugano rimane in attacco. Bislimi per Pilström con la suola, prova a sgusciare in mezzo a due, ancora Pilström, ora prova a sfondare, il salvataggio di Mendes, e sono 11 corner che il Lugano avrà battuto dopo quello che calcerà tra qualche istante Gyurgic, anzi no, si avvicina Steffen, è lui che vuole battere questo corner, siamo entrati nell'ultimo minuto e poi saranno comunicati quelli di recupero. Steffen prende la rincorsa, il pallone alto, altissimo sul secondo palo, che infatti non raggiunge nessuno, palla fuori dall'area, recupera comunque Bislimi, finta il traversone, c'è Zanotti che può ricevere, infatti è così, potrebbe andare al cross di prima, no, preferisce controllare, non deve perdere palla perché l'uomo più arretrato va ora col mancino sul secondo palo, tiene in gioco la palla a Pilström in mezzo, Kelvin controlla col petto il sombrero, palla che si innalza, poi ancora Bislimi all'indietro e in qualche modo si salvano gli ospiti con Stevanovic, la pressione bianconera allo scoccare del 91esimo con Beckham Castro che potrebbe entrare alla prossima interruzione. 4 minuti di recupero, Gyurgic, pallone per Zanotti sulla destra, ancora Gyurgic, sventaglia dalla parte opposta per Steffen, la domestica il pallone con il petto, Pilström verso la bandierina del corner, poi buon inserimento di Steffen, lato corto, va sul fondo, mette in mezzo, deviazione mancata da parte di Aieti prima, poi in ritardo anche Zanotti, palla in campo però dalla parte opposta, Papadopoulos, non è finita, lo scambio con Gyurgic, Bislimi, 40 secondi del recupero se ne sono già andati, ancora Gyurgic, sembra un power play, mette in mezzo, deviazione, Pilström, il controllo di ginocchio e poi perde l'attimo buono per andare alla conclusione, poteva anche concludere a rete, Steffen di nuovo sul secondo palo, Papadopoulos che si appoggia su un avversario, poi colpisce di testa senza però ancora una volta inquadrare la porta di Gerd Monas, cambio fuori Cimignani, dentro Castro, alle corde il Servette che potrebbe strappare un punto e far perdere i primi punti ai bianconeri in questo campionato, 3 minuti e mezzo lo scadere, il rilancio di Germonas. Lugano che agguanterebbe il secondo posto, rimarrebbe al secondo posto in solitaria a un punto dallo Young Boys, comunque con una partita ancora da recuperare. Fallo su Steffen, si prosegue per il vantaggio, palla infatti al frizzante Pilström, si accentra, serve Papadopoulos, bisogna intasare l'area di rigore, ancora Zanotti, si allunga il pallone, perde palla, attenzione alla ripartenza della servetta affidata a Mutanva, c'è la possibilità per Fofana, Mutanva fa tutto da solo, Zanotti si avventa su lui, lo trattiene, prende posizione Mutanva, il tiro e poi il tackle di Zanotti che fa deviare il pallone in fallo laterale. Qui Mutanva è stato egoista, ha voluto fare tutto da solo quando c'era Fofana che si era dato da fare per smarcarsi e avrebbe potuto ricevere palla. Con le mani c'è Mendes ancora in area di rigore, Bislimi di testa, c'è Aieti, mette giù palla in mezzo a tre uomini, lì indietro ancora per Bislimi, per Aieti nuovamente, poi Gjergic, l'apertura per Zanotti, 1:15 e poi l'arbitro fischierà tre volte. Beckham Castro, il suo primo pallone dalla destra, si accentra, evita un uomo ancora sui 40 metri per Delcroix, c'è anche Bislimi che potrebbe ricevere, infatti è così, all'incrocio delle righe dell'area, mette in mezzo sul secondo palo, conclusione, Aieti, gol! Aieti, la rete dell'1-0, aveva sbagliato quasi tutti i palloni da uomo d'area, il pallone è rimasto lì, il gol di Aieti e tutta la squadra e tutta la panchina che vanno ad omaggiare l'ultimo entrato. Bislimi è rimasto a terra, non ce la fa più, è dalla stanchezza all'ultima azione, il Lugano è andato a sbloccare questo punteggio 1-0, rete dell'ultimo arrivato Albian Aieti, che non poteva insomma trovare modo migliore per debuttare con la maglia bianconera.
0: Eh sì, un gol davvero che corona tutto il pressing, tutta l'intensità messa in campo nel Lugano in questo finale di partita. I bianconeri l'hanno voluto, l'hanno cercato questo gol. Paolo, l'hai definito un power play, bene, era proprio un vero e proprio assedio quello dei bianconeri. Poi Aieti ha fatto quello per cui è stato chiamato a sud del Gottardo, ovvero spaccare la porta con una conclusione come quella di questa sera, che varrà tre punti per i bianconeri perché la partita ormai è praticamente finita.
1: Da uomo d'area il giocatore ex Basilea si è fatto trovare pronto e dopo che in questa partita sono partiti più tiri sopra l'asta da tutte e due le parti, clamorosa l'azione è sbagliata da Bislimi in questa ripresa, questa volta lui ha centrato la porta, vediamo quanto farà giocare ancora l'arbitro, perde palle da Servette, c'è però fallo su Cognà, credo ci sarà un minuto aggiuntivo in questa quinta partita del Lugano in Super League. Si riversa in avanti tutto il Servette che vuole cercare il punto del pareggio dopo aver sfiorato più volte, perché va detto, il punto del vantaggio. Cognà in area di rigore, salta Delcroix che manda fuori, poi Steffen a fare a spallate con Lopez, alla meglio Steffen va in avanti, triplice fischio finale, il Lugano vince, fa 5-5, vince anche questa partita, continua a vincere anche all'AIL Arena, il Lugano conquista tre punti, 1-0, gol decisivo di Albian Aieti alla prima partita dopo essere arrivato da due giorni qui in Ticino, qui con i suoi nuovi compagni. Il Lugano insomma conquista il suo 14° risultato utile contando anche la stagione scorsa, il Lugano è davvero, sembra una macchina quasi perfetta, 5-5 e Lugano che torna in testa alla classifica di Super League. Per il momento è tutto, linea allo studio.
0: E grazie dunque Paolo Laurenti per questo emozionante finale che ha permesso a Lugano dunque di dare seguito alla propria striscia positiva di risultati che, come ci ha ricordato Paolo Laurenti, permette ai bianconeri di riacciuffare la vetta della classifica, 5 partite, 15 punti, a più 1 sullo Young Boys, ma soprattutto con una partita in meno rispetto ai bernesi e rispetto alla Basilea, che alla fine al San Jacob è stato sconfitto per 2-1 dalla Sion grazie alla doppietta di Botte Teli e dunque 12 reti per l'attaccante che vedremo se vestirà la maglia della Svizzera, chiaramente ce lo auguriamo, oppure sceglierà di rappresentare la Repubblica Democratica del Congo. Basilea, che sarà anche il prossimo avversario del Lugano domenica 6 settembre al San Jacob Park, dunque doppia sfida casalinga per la formazione di Stefan Lichtsteiner, e Lugano che dunque affronterà una delle big di questa Super League, che al momento è lì terza in classifica. È tutto per quanto riguarda sport e musica, grazie per essere rimasti all'ascolto, appuntamento a domenica come detto 16:15 sulle frequenze di Rete 3 per il racconto di Basilea Lugano. Grazie non da ultimo anche a Gianni Zocchi per aver garantito la messa in onda del programma. Buonanotte.
2: Sport e musica. Rete 1.
0: Sono le 22:27 minuti.
3: In studio Roberto Ortelli. In Spagna il premier Sanchez ha dichiarato che non ci sono evidenze solide che il Marocco abbia pianificato o provocato la crisi, definendo inoltre la gestione dell'emergenza a Ceuta e negato di nuovo una regia di Rabat, mentre il Partito Popolare e Vox lo accusano di aver ignorato gli avvertimenti e di coprire il vicino. Sul terreno, intanto, la crisi si aggrava con la notizia della morte di un migrante di 17 anni marocchino giunto a Ceuta con l'ondata di luglio in uno dei centri di accoglienza dell'exclave, dove restano oltre 1.700 minori non accompagnati censiti, almeno 4.000 secondo le stime dell'amministrazione della città autonoma. Negli Stati Uniti il giudice del processo a Lindsay Clancy, la mamma che ha ucciso nel 2023 i suoi tre figli strangolandoli, ha ordinato alla giuria di proseguire con le deliberazioni. Nell'aula di tribunale ha chiamato al suo banco prima i legali dell'accusa e della difesa, poi la stessa Clancy e poi uno a uno i giurati. Al termine ha ordinato alla giuria di riprendere le deliberazioni dopo aver ribadito le sue istruzioni sul dubbio ragionevole. La giuria, nelle oltre 36 ore di deliberazioni, non è riuscita a raggiungere un verdetto e ha comunicato al giudice in ben due occasioni di essere in una situazione di stallo. Dall'interno, nei grigioni, il legislativo di Coira è entrato nel merito del pacchetto di risparmi da 16 milioni di franchi previsto dalla città. Le singole misure saranno ora discusse in una commissione preparatoria e in parte durante il dibattito sul bilancio previsto a dicembre. Il pacchetto di sgravi del comune di Coira prevede, fra gli altri, lo stralcio di offerte scolastiche, in particolare la riduzione dell'insegnamento bilingue italiano-tedesco e romancio-tedesco. L'aeroporto di Ginevra-Cointrin rappresenta un motore economico fondamentale per la regione, generando un valore aggiunto di 3,3 miliardi di franchi e sostenendo circa 22.000 posti di lavoro. E quanto emerge da uno studio pubblicato oggi dalla società di consulenza zurighese Infras, che attribuisce quasi 2 miliardi di questa ricchezza direttamente al Canton Ginevra. Nel 2025 l'aeroporto ha gestito 17,8 milioni di viaggiatori, una cifra ben superiore alla capacità originaria di 5 milioni per cui era stato progettato. Le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e molto caldo.
2: Rete 1.

0: Pochi anni prima di Physical, Olivia Newton-John era la Sandy di Grease, quella ragazza tutta acqua e sapone, ed è con questa canzone invece che abbiamo appena ascoltato che rilancia in qualche modo la sua immagine, con un testo anche abbastanza esplicito, e per stemperare insomma questa carica erotica della canzone il video si svolgeva invece in palestra, dove lei in body e scaldamuscoli allenava degli uomini un po' sovrappeso, con un po' di panzetta. Physical, Olivia Newton-John ha aperto questa edizione breve di Fino a Tardi qui sulla Rete 1. Buonasera a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto e buon ascolto. Noi siamo qui fino a mezzanotte, Nicola Colotti ed io, che sono Marco Trovesi. Eccoci qua.
1: Sì, mi hai creato un po' di nostalgia parlando di Olivia Newton-John.
0: La compianta Olivia Newton-John.
1: Beh sì, proprio per questo, perché è mancata già nell'agosto del 2022.
0: Dopo anni di battaglia contro il tumore, che non se ne voleva andare e non se n'è andato alla fine.
1: Però rimane indelebilmente legata al suo ruolo appunto della brava ragazza, sì, di Grease, che comunque...
0: Che poi sul finale si trasformava comunque in una bomba sexy.
1: Film e personaggio immortali, verrebbe da dire, e quindi sì, è sempre un piacere di ascoltare la sua voce, anche perché ci riporta a un tempo decisamente più leggero da un punto di vista dell'immaginario musicale americano.
0: Sono passati 45 anni ormai.
1: Sì, quindi bello avere questo genere di nostalgie, visto che noi siamo tendenzialmente un po' nostalgici questa sera, come sempre, grazie poi alle scoperte da vero segugio che fai quando vai a cercare spunti, faremo anche dei riferimenti al passato cinematografico. Qualcosa c'era rimasto ancora in sospeso rispetto alle serate precedenti, e il coniglio bianconiglio di Alice ci corre dietro ancora più stressato, sì, stasera, perché abbiamo ancora meno tempo a disposizione. Quindi coloro che sono rimasti, diciamo, fedelmente attaccati alla radio per ascoltare innanzitutto il finale elettrizzante della partita di calcio, perché con il Lugano che ha strappato la vittoria sul Servette, praticamente
0: sul filo di lana,
1: nella zona Cesarini, come si chiamava una volta, e quindi onore al Lugano che rimane saldamente in testa alla classifica. E quindi, se ancora non siete satolli di emozioni, restate con noi, che fino a mezzanotte di cose da raccontarvi ne abbiamo parecchie.
0: Tra poco torniamo cinematograficamente parlando a 25 anni fa con un film che è diventato di culto e il secondo film francese più amato e visto di sempre dopo Quasi Amici.

0: 23 settembre 1973, alle 18, 28 minuti e 32 secondi, una mosca della famiglia dei Califoridi, capace di 14.670 battiti d'ali al minuto, plana su Rue Saint-Vincent a Montmartre. Nello stesso momento, in un ristorante all'aperto a due passi dal Moulin de la Galette, il vento si insinua magicamente sotto una tovaglia facendo ballare i bicchieri senza che nessuno se ne accorga. In quell'istante, al quinto piano del 28 della Avenue Tridin, nono arrondissement, Eugène Colère, di ritorno dal funerale del suo miglior amico Émile Maginot, ne cancella il nome dalla sua rubrica. Sempre nello stesso momento, uno spermatozoo con il cromosoma X del signor Raphael Poulain si stacca dal plotone per raggiungere un ovulo della signora Poulain, nata Amandine Fouet. 9 mesi più tardi, nasce Amélie Poulain.
1: Eh sì, protagonista del favoloso mondo di Amélie. Film francese di culto del 2001, diretto da Jean-Pierre Jeunet, regista nato il 3 settembre, forse proprio per questo il concepimento di Amélie avviene in questa data. Lui nasce nel 1953, invece Amélie viene concepita esattamente 20 anni più tardi. Il film ha fatto storia, anche perché la storia di Amélie è particolare. Il padre è un uomo molto distaccato, la madre muore a causa di questa solitudine, dovute anche alle preoccupazioni del padre, appunto ex medico, che pensa che i suoi batticuore, le sue palpitazioni siano dovute a un problema cardiaco anziché alle sue emozioni, per cui le impedisce di frequentare la scuola, e quindi lei sviluppa una grande immaginazione, un mondo molto ricco a livello interiore per sfuggire in qualche modo alla realtà. Ma tutto cambia il giorno della morte della principessa Diana, quando scopre una scatola con dei ricordi di un bambino degli anni 50, lei va alla ricerca di questo bambino nel frattempo diventato adulto, si commuove per la sorpresa di questo ex bambino nel ritrovare i suoi ricordi, e lei decide di cambiare.

0: cambiare in qualche modo i destini degli altri. La missione della sua vita è quella di portare la felicità nelle vite delle persone che la circondano attraverso degli stratagemmi che risultano comunque anonimi. Riuscirà anche ad innamorarsi.
1: Peccato che effettivamente il titolo in italiano, perché ovviamente è una traduzione, non rende a sufficienza anche l'armonia del titolo in francese, perché in francese Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, che fa anche rima,
0: sì.
1: C'è qualcosa di così, di forse un po' allusivo a questa ambientazione fatta di dolcezza e ironia in fondo, no? È un film tutto giocato su delle cose abbastanza improbabili, ma che rendono il personaggio e quindi anche l'attrice Audrey Tautou, che tra l'altro non era neanche prevista come interprete del film, perché all'inizio il regista aveva pensato di affidare il ruolo a Emily Watson, un'attrice inglese, che però poi non aveva abbastanza dimestichezza con la lingua francese, perché in origine appunto il personaggio avrebbe dovuto essere, diciamo, anglofono, e Amélie quindi era prevista come ragazza inglese. Poi, siccome Emily Watson non aveva dimestichezza con la lingua francese, ha dovuto rinunciare, quindi hanno un po' rivisto il personaggio. E tra l'altro Audrey Tautou, che è anche la protagonista di un film del quale abbiamo parlato recentemente e al quale abbiamo fatto riferimento, perché è diciamo il primo di una triade della quale poi abbiamo riparlato e vorremmo riparlare, perché è la protagonista insieme a Tom Hanks del primo capitolo della trilogia di Dan Brown, Il Codice da Vinci. E quindi è un'attrice che poi si è fatta le ossa, come si dice.
0: Sì, è stata anche Coco Chanel in Coco Avant Chanel, L'amore prima del mito.
1: Il favoloso mondo d'Amélie, che io ammetto non ho mai visto se non a pezzi, quindi sicuramente ci sono i nostri ascoltatori che l'hanno visto, adorato, amato e rivisto più volte, perché è un film che viene anche riproposto regolarmente, essendo del 2001 ha già i suoi 25 anni, ma credo che li porti ottimamente, e così li porta ottimamente anche la splendida colonna sonora composta dal compositore francese Jan Tiersen, che diciamo qui mette insieme tutta una serie di brani che poi sono stati ripresi anche da altri album che in realtà erano stati composti precedentemente, ma con il lavoro del regista, che sicuramente insomma ci dà delle immagini piene di poesia, e anche credo grazie soprattutto anche alla sceneggiatura firmata da Guillaume Laurent e Jean-Pierre Jeunet insieme, il film viene fuori insomma come una bella storia francese, insomma, come di quelle di cui anche la canzone francese è spesso arricchita. E che altro dire? Sì, che la colonna sonora ha tutta una serie di brani che rievocano il mondo e l'atmosfera quasi travolgente di questa vita piena di ricerca del bene per gli altri, in cui Amélie sembra quasi perdersi, fino a che poi dovrà cercare a un certo punto anche il bene per se stessa, altrimenti il film non avrebbe il suo, tra virgolette, lieto fine, senza spoilerare come va a finire. Però le allusioni, i riferimenti, gli incroci di vite diverse, situazioni anche un po' bislacche che si creano con tutti questi personaggi, fanno di questo film probabilmente un tassello importante di un certo stile francese della cinematografia, sicuramente
0: sì, sì.
1: Ottimamente riuscito.
0: E la colonna sonora si aggiudica uno dei 5 premi César, credo, che ha vinto il film appunto per la migliore musica da film. Da dire che il regista Jean-Pierre Jeunet convoca Ian Tiersen dopo aver scelto già dei brani che lui ha composto in album precedenti, e Tiersen poi ne comporrà altri appositamente per la colonna sonora del film.
1: Che poi, quando è uscita su CD, addirittura ha vinto il disco di platino in Canada nel 2005, ed è sicuramente un insomma una sequenza di brani molto, molto gradevoli, anche perché sono molto molto corti, quindi non ci sono, diciamo, quelle estensioni musicali di altre colonne sonore. E quando con Marco ci siamo detti quale brano forse più di altri può riassumere questa frenetica avventura di cui Amélie è protagonista, beh, ci è venuto in mente che sicuramente il brano intitolato La Noyée, che vuol dire l'affogata in pratica, poi non è legato al film, è legato all'album da cui è tratto, che è l'album Le Phare, appunto, di Ian Tiersen. Beh, è una musica che proprio ci mette nel mood, nel sentimento di questa vita un po' così, un po' spericolata, un po' poetica, un po' sognante di Amélie.

0: Tocco francese inconfondibile.
1: Beh, sì, con questa fisarmonica accordeon che potrebbe anche essere, insomma, è proprio tipico, diciamo, fa molto Parigi. Tra l'altro, l'album da cui questo brano è tratto, Le Phare, quindi Il Faro, che è il terzo album di Jan Tiersen, pubblicato nel 98, è stato l'album che lo ha consacrato al pubblico francese come una sorta di eroe nazionale della musica francese, insomma, e poi ha riscosso successi a livello internazionale, anzi è considerato forse il suo miglior album in assoluto.
0: Il resto l'ha fatto Il Favoloso Mondo di Amélie.
1: Beh sì, quindi ecco, i due brani, il brano e le vicende di Amélie restano collegati in un connubio inscindibile e sicuramente la musica che poi anche ci sono i valzer, no, di Amélie, cioè, mm-hmm. È una colonna sonora piena di colori, un po' forse anche come certi quadri dell'impressionismo francese. Il film è rimasto comunque un film un po' diverso da altri film forse della stessa epoca, ma era giusto ricordarlo, e poi soprattutto per questa trovata molto geniale di questo inizio, che può sembrare anche forse un po' provocatorio, no? Perché in fondo uno dice: ma cosa c'entra la mosca che si infila sotto la tovaglia, e questi riferimenti strani.
0: La foto di un momento parigino, anzi no, non nasce a Parigi, adesso non ricordo, ma poi si trasferisce a Parigi, dove lavorerà come cameriera in un bar di Montmartre. Da segnalare che il regista Jean-Pierre Jeunet aveva già firmato e diretto Delicatessen 10 anni prima, e 4 anni prima Alien, la clonazione, che sarà anche il suo debutto a Hollywood. Amélie, tra l'altro, si innamora di Nino, che è interpretato da Mathieu Kassovitz, che è stato attore, sì, l'abbiamo visto nel Quinto Elemento, ma anche regista dei Fiumi di Porpora, ma anche di La Haine, l'odio, del 1995, che racconta un po' la storia e l'atmosfera delle banlieue parigine. Intanto salutiamo chi ci ha scritto in questi primi minuti di fino al tardi di questa sera in WhatsApp: Flavio, Peo, Ore e Ciro. Amélie viene concepita il 3 di settembre, una data che in qualche modo ricorre anche nella musica, con un classico della musica funky soul dei primi anni 70.
1: E ci vuoi già svelare di cosa si tratta? Vuoi farci ascoltare il brano e poi ne parliamo? Cosa avevi in mente di fare, visto che il Bianconiglio ci sta alle calcagna e ci dice che poi dobbiamo andare all'informazione delle 23?
0: Sono un po' in dubbio. Uh-huh. Abbiamo 3 minuti.
1: Perché quando tu hai scoperto questa cosa mi sono detto: ma quante cose devono essere successe in questo 3 settembre?
0: Perché
1: proprio il 3 settembre?
0: Allora, facciamo una cosa. Ascoltiamo un'altra canzone.
1: Sì.
0: Poi arriveremo a breve.
1: Così li tagliamo sulle spine.
0: Certo. Spoileriamo.
1: Sì,
0: creando un po' di attesa. Però ecco, vi posso citare la prima strofa di questa canzone che ascolteremo appunto dopo il notiziario del 23. Dice: It was the 3rd of September, quindi era il primo di settembre. Quel giorno lo ricorderò per sempre. Sì, lo farò. That day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my Danny died. Perché quello è stato il giorno in cui mio padre è morto. È diventato un classico della musica soul, pubblicato nel 1971. No, mm-hmm. Scritto nel 71, pubblicato nel 1972. Intanto si avvicina il notiziario delle 23, anche con i Texas di Say What You Want. Fino a tardi, sulla Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 23.
2: In studio Roberto Ortelli. Volkswagen taglierà ulteriori 50.000 posti di lavoro entro il 2030, portando il totale delle perdite occupazionali a 100.000 unità. Lo ha annunciato lo stesso colosso automobilistico germanico, parlando di accordo raggiunto tra la propria dirigenza e i sindacati, precisando che è essenziale allineare sistematicamente i livelli di forza lavoro alle realtà economiche. L'azienda, che comprende 10 marchi, ha approvato un piano che prevede la riduzione di circa 50.000 posti di lavoro, come detto, che si aggiungono ai 50.000 già concordati. Attenzione inoltre viene posta agli stabilimenti VW di Zwickau, Emden, Hannover e allo stabilimento Audi di Neckarsulm, a rischio chiusura entro il 2034. E secondo la rivista economica Wirtschaftswoche, Volkswagen potrebbe prendere un'altra decisione clamorosa: ritirare dal mercato il marchio spagnolo di lunga tradizione Seat, la cui chiusura è prevista al più tardi per il 2029. Escludendo Seat dalla visione strategica elaborata per il 2030, Volkswagen intende risparmiare costi, semplificare i processi e concentrarsi maggiormente sul marchio gemello Cupra, che oramai da tempo ha superato Seat in termini di vendite. La vicenda dei presunti legami tra Credit Suisse e i conti riconducibili ai nazisti torna a mettere in difficoltà UBS, l'istituto creditizio che a partire dal 2023 ha rilevato l'allora seconda banca elvetica. Secondo quanto riportato oggi dall'agenzia Bloomberg, il presidente della Commissione Giustizia del Senato statunitense, il repubblicano Charles Grizzly, ha inviato alla banca una lettera datata 17 luglio, nella quale lamenta risposte incomplete alle domande finora poste e formula 62 nuovi quesiti. UBS non prende ancora posizione ufficialmente, ma una persona vicino al dossier ha confermato all'agenzia economica AVP che la società sta elaborando una risposta. Nell'Ocarnese i municipi di Minusio e Tenero Contra vogliono inoltrare un'istanza di aggregazione. Il cantone vorrebbe però includere nel progetto anche il comune di Mergoscia, senza un municipio dal 2024. Un'unione che, se andasse in porto, darebbe luce al secondo comune più popoloso della regione, con circa 11.000 abitanti, dietro a Locarno, che è a quota 17.000. E anche il Canton Ticino è stato colpito dalla sottrazione automatizzata di dati pubblici relativi ai proprietari d'auto, numero di targa, nome e indirizzo. Non sono interessati i dati di chi ha richiesto di non rendere pubbliche le proprie informazioni. L'attacco informatico, già segnalato nei giorni scorsi da altri cantoni, non ha comportato intrusioni nei sistemi informatici cantonali. Il Dipartimento delle Istituzioni ha sporto denuncia. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzioni a comunicazioni inattese come lettere, email o SMS che richiedono pagamenti urgenti o dati personali e finanziari. Le previsioni per domani: in tutta la Svizzera tempo soleggiato e molto caldo.
0: Lo sport.
3: Buonasera da Patrick Locatelli. Prosegue il momento positivissimo per il Lugano Calcio, che anche questa sera alla IL Arena si è imposto per 1-0 all'ultimo minuto, sconfiggendo 1-0 appunto il Servetta grazie alla rete del neo arrivato Albian Aieti. Allora ci ricolleghiamo con la IL Arena. Paolo Laurenti, una vittoria tutto sommato arrivata solamente nel finale, ma meritata.
4: Sì, sicuramente per un Lugano che ormai sa solo vincere, soprattutto qui all'IL Arena. Sarà l'effetto stadio, ma davvero la formazione bianconera in questo inizio di stagione ha già ingranato la quinta. Dal primo minuto ha voluto la formazione di Mattia Crocitorti, che ha compiuto un po' di turnover pensando anche alla partita che giocherà domenica in quella di Basilea. Ha voluto dominare il gioco, ha controllato sicuramente le operazioni lungo l'arco dei 90 minuti, ha concesso certo anche qualche occasione da gol alla Servette, che nel primo tempo ha sbagliato anche un calcio di rigore al 20° con Mrazza, che ha calciato sopra la traversa, ma poi è riuscito con davvero grande caparbietà nella ripresa e soprattutto grazie alle forze che sono entrate dalla panchina, uno su tutti Pilström, senza contare appunto l'autore della rete Albian Aieti, ha trovato la meritata vittoria grazie alla rete, come dicevi, proprio all'ultima azione, all'ultimo minuto di recupero con lo stesso Ieti che si è ritrovato lì una palla in area di rigore che ha calciato con tutta la potenza che aveva nel corpo, anche dimostrando di volersi riscattare dall'ultimo periodo non certo felicissimo con i Renani della Basilea. Quindi davvero Lugano che è tornato in testa alla classifica, unica squadra a punteggio pieno, è riuscito a superare un Servette che ha provato solamente a portare a casa un punticino, quasi ai Ginevrini riusciva l'impresa, ma in questa estate davvero la formazione di Mattia Crocitorte si è ritrovata ad avere un ottimo stato di forma e il Basilea, come detto domenica, è sicuramente avvisato. Studio.
3: Grazie Paolo Laurenti. A Basilea, che in serata in concomitanza con il Lugano è stato sconfitto per 2-1 dalla Sion Valesani, che hanno rimontato il vantaggio renano grazie a due reti alla doppietta del solito Boteli, arrivato a 12 reti in 11 partite giocate.
0: Rete 1.

0: Rete 1, siamo noi di Fino a Tardi, Nicola Colotti e Marco Trovesi, rispettivamente lui e me. One by One, era Cher, non solo cantante, prima col marito Sonny Bono, con il quale c'è stato un matrimonio abbastanza turbolento, e poi solista di grandissimo successo internazionale, ma anche attrice, premio Oscar per Stregata dalla Luna. E col cinema abbiamo iniziato il nostro appuntamento di questa sera, ricordando il favoloso mondo di Amélie. Abbiamo fatto ascoltare l'inizio, uno dei prologhi più famosi della storia del cinema francese, da questa voce fuori campo che racconta di questi piccoli avvenimenti che avvengono in contemporanea, e contemporaneamente avviene il concepimento appunto di Amélie, la protagonista, nel giorno del 3 settembre del 1973,
1: che è la data di nascita, ricordiamolo, del regista Jean-Pierre Jeunet.
0: Sì.
1: E poi ho scoperto che è anche la data di nascita dell'attore Charlie Sheen e anche dell'attrice greca
0: Irene Papas.
1: Sì. Dopo, vabbè, noi parlavamo di nascite, ma in questo secondo riferimento al 3 di settembre, invece, è il riferimento a questi versi iniziali che tu avevi prima recitato: It was the 3rd of September, the day I always remember, yes I will, cause that was the day that my daddy died, cioè il giorno in cui è morto mio papà. E sono i primi versi di un brano che tu mi hai detto fa parte della storia della musica pop,
0: della musica soul.
1: Scusa,
0: più che altro sì, è forse rimane il più grande successo dei Temptations, 1972. Nel 73 si aggiudica 3 Grammy Awards: migliore performance vocale, migliore strumentale per il lato B, perché è da dire che nella versione la versione album di questo brano dura 12 minuti, nella versione 45 giri viene divisa nella prima parte con la versione cantata, nella seconda parte la versione strumentale, che comunque ha il suo perché. È la storia di alcuni figli che interrogano la madre sulla figura del padre che è morto, che peraltro loro non hanno mai conosciuto. E dopo avere ricordato che quel 3 settembre lo ricorderò sempre, il giorno in cui papà è morto, ma non ho mai avuto la possibilità di vederlo, non ho mai sentito altro che cose cattive su di lui, chiedono a mamma dicendo: dipendendo da te, dimmi la verità. Mamma abbassa la testa e dice: figliolo, papà was a rolling stone, papà era un vagabondo. Wherever he laid his hat was his home. Ovunque posasse il suo cappello era casa sua. Tra l'altro qui c'è una specie di autocitazione dei due autori, Norman Whitfield e Barrett Strong, che insieme a Marvin Gaye avevano inciso Wherever I lay my hat, that's my home. Cioè, ovunque appoggio il mio cappello, quella è la mia casa. Questo sulla mancanza, insomma, di una ricerca di stabilità. E mamma conclude, dice: quando papà è morto, tutto ciò che ha fatto è stato lasciarci soli. Papà era un vagabondo. E è vero quello che dicono, che papà non ha mai lavorato un giorno in vita sua. Mamma, alcune brutte dicerie girano per la città dicendo che questo papà aveva altri 3 figli, un'altra moglie, poi predicava in un negozio di salvare anime, ma poi alla fine rubava nel nome del Signore. Un vero poco di buono. Papa was a Rolling Stones. Ascoltiamo chiaramente una versione molto più breve di quella originale. The Temptations.

0: archi a profusione, ma anche quell'effetto wah-wah, che era lo stesso di cui parlavamo qualche giorno fa, quell'effetto applicato alla chitarra elettrica che caratterizzava anche un altro classico di quel periodo, che era Theme from Shaft di Isaac Hayes.
1: Grazie per avermi fatto scoprire questo brano e la raffinatezza di questo gruppo, di cui ammetto conoscevo soltanto il nome, perché sicuramente fa parte dei grandi gruppi, insomma, della storia della musica della seconda metà del Novecento. E ammetto che guardando poi le fotografie del gruppo, perché è composto da cantanti black, da cantanti afroamericani, e c'è questa ricerca molto raffinata di questo amalgama in corista, con un coro e con questa raffinatezza di suoni, indubbiamente si vola alto, ecco. Quindi ammetto che nella mia cosmica ignoranza della musica soul, che tu invece conosci molto meglio di me, e tutte le sue ramificazioni, qui siamo veramente a un livello notevole, direi.
0: Ti consiglio l'ascolto della versione integrale.
1: Che dura, abbiamo detto.
0: Prenditi 12 minuti di tempo.
1: Sì.
0: C'è un'intro lunghissima con il basso e poi strumento dopo strumento, insomma. Si costruisce questa
1: atmosfera. Che fine hanno fatto poi i Temptations? Sono rimasti, diciamo, sulla cresta dell'onda?
0: No, sono tornati dopo quei fasti, diciamo, a metà degli anni Ottanta, ma alcuni dei membri originari non c'erano più, nel frattempo erano scomparsi e sono finiti un po' nel nulla. Dennis Edwards, invece, il cantante, la voce principale di questo brano, ha avuto un discreto successo anche solo. Da dire, se vogliamo aggiungere un aneddoto, Dennis Edwards appunto odiava questa canzone e si arrabbiò quando sentì la frase "era il 3 settembre", dato che suo padre morì in quella data. Pensava che uno degli autori avesse espressamente scritto quella data per provocarlo in qualche modo, ma in realtà il padre di Edwards, il cantante, morì sì il 3, ma era ottobre, ed era tutt'altro che un Rolling Stone, una pietra rotolante, perché era un religioso che diede anche un'ottima educazione al figlio.
1: Leggo tra l'altro che hanno ispirato parecchi gruppi musicali, come i Jackson 5, Blue Magic, i Beatles, addirittura i Rolling Stones, insomma, sono stati comunque dei precursori di un certo modo di fare musica. Il fatto, insomma, di averne ricordato lo stile fa parte di quella raffinatezza musicale di cui tu beatamente sei portatore.
0: Grazie mille.
1: Vabbè, perché conoscenze decisamente più vaste delle mie.
0: Vabbè, per chiudere, Papa Was a Rolling Stone in medley insieme a Killer di Adamski è stata ripresa da George Michael in una versione dal vivo che faceva parte di quel mini album tratto da quel concerto dal vivo tributo al Freddie Mercury, che era scomparso poco tempo prima. 23 e 21 minuti fino a tardi, edizione light questa sera. Siamo insieme ancora per poco più di mezz'ora per raccontarvi ancora delle cose che speriamo vi possano fare piacere, come anche i prossimi minuti di musica con un grande classico dall'Italia. La vita adesso, Claudio Baglioni.

0: La vita adesso è... Adesso vi parliamo ancora di cinema in questa serata che si è aperta con il cinema e con il favoloso mondo di Amélie, protagonista femminile, Audrey Tautou, che abbiamo visto anche in altre pellicole decisamente interessanti.
1: Sì, perché avevamo fatto un accenno al film, alla trilogia di Dan Brown e al Codice da Vinci, che risale ormai a parecchi anni fa, perché sono più di 20, no, sono 20 anni più o meno dal Codice da Vinci, mi pare, e quindi abbiamo parlato della trilogia cinematografica.
0: Codice da Vinci è del 2003.
1: Del 2003, ecco.
0: Il
1: film Il Codice da Vinci è del 2006.
0: Il libro. Il romanzo del 2003.
1: Ecco, sì. Il Codice da Vinci film invece esce nel 2006, quindi sono passati 20 anni, e ne sono passati 10 invece dall'uscita dell'ultimo della trilogia, che è formata appunto da Il Codice da Vinci, il secondo che è Angeli e Demoni o Gli Illuminati, e il terzo che invece si intitola Inferno, sempre con la regia di Ron Howard e sempre con l'interpretazione di Tom Hanks nella parte di Robert Langdon, questo professore esperto di simbologie religiose. Se appunto nel Codice da Vinci la protagonista di questa vicenda abbastanza incredibile, che poi abbiamo ricordato perché quando Rai 2 ha trasmesso il film è riuscita a tagliare la scena finale e quindi a non svelare, diciamo, il momento, diciamo, topico del film, ed è proprio appunto proprio Audrey Tautou che nel film ha un ruolo fondamentale. E adesso qui ovviamente non si può spoilerare, mm-hmm, perché chi non l'ha visto il film poi mi tira le verze, però insomma è un personaggio molto, molto significativo nella vicenda, e lo si scopre davvero verso la fine. Ha una, insomma, un lignaggio particolare. E in Angeli e Demoni la vicenda è tutta, gli Illuminati, si svolge tutta all'interno della città del Vaticano, e lì, diciamo, un perno che fa da contraltare è rappresentato invece dalle ricerche che vengono condotte al CERN di Ginevra, e quindi c'è un po', come dire, questo avvicinamento tra sacro e profano, e anche qui non sveliamo la vicenda per chi il film non l'avesse visto. Mentre Inferno, che è appunto l'ultimo episodio della trilogia, è tutto ambientato tra Firenze, Venezia e Istanbul, quindi le ambientazioni sono particolarmente scenografiche, perché la Firenze nella quale il protagonista Robert Langdon rimane a un certo punto impigliato e in una sorta di addormentamento sotto l'effetto di stupefacenti, e viene trascinato in questa vicenda che a tratti è anche un po' paradossale. Infatti il film è stato anche un po' criticato perché è stato definito forse il meno riuscito dei tre, però ci sono questi momenti di visioni che Langdon, sotto l'effetto delle droghe che gli sono state somministrate, sono scene abbastanza inquietanti perché richiamano proprio l'inferno dantesco. Sì. Ed è il filo rosso legato appunto all'inferno di Dante, che permette poi la soluzione di tutti questi enigmi che a tratti forse diventano anche un po' eccessivi, perché dopo sembra un po' di essere alle prese con la settimana enigmistica davvero. Però ci sono dei riferimenti all'inferno di Dante, alla pittura, perché attraverso le pitture degli Uffizi e alla scoperta di vari indizi, tra cui anche uno rappresentato in un famoso quadro del Vasari, che si trova nella sala, nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze, ci sono tutti dei rimandi che poi ovviamente si rivelano storicamente assolutamente inconsistenti, perché Dan Brown fa un po' un miscuglio di cose, mette insieme cose che insieme non dovrebbero stare.
0: Quindi continua la sua abitudine della trilogia.
1: Beh sì, effettivamente. Mm-hmm. Poi qui c'è un po' più di spy story e c'è una vicenda invece legata a un qualche cosa che, ahimè, ci porta invece più vicini al nostro tempo, perché c'è di mezzo l'Organizzazione Mondiale della Sanità che tenta di sventare il rischio di un avvelenamento globale ordito dal cattivo del film, che è questo Bertrand Zobrist, che è questo scienziato che in pratica vorrebbe produrre una selezione globale, praticamente facendo fuori metà dell'umanità. Dice, nel film.
0: Avvelenamento globale biologico?
1: Sì, perché ha trovato una tossina che, se dispersa nell'ambiente, provocherebbe praticamente la contaminazione e l'eliminazione della metà degli esseri umani.
0: Quindi non
1: sulla
0: proprio
1: Terra.
0: Un virus. Ma
1: questo nel film, mentre nel romanzo Zobrist ha in mente qualcosa di meno radicale, ma altrettanto potenzialmente
0: letale,
1: transumanista, e cioè la sterilizzazione progressiva dell'umanità, perché c'è dietro tutta un'ideologia sulla quale magari dico qualcosa dopo. In tutto questo, nella trilogia che vede sempre Ron Howard e Tom Hanks, il terzo elemento di questo triangolo è sempre Hans Zimmer, l'autore delle musiche della colonna sonora, che riprende un po' i temi che gli sono cari e che abbiamo già sentito nel tema principale del Codice da Vinci, e che poi tornano anche negli altri due. E in particolare c'è un brano che estrapolato alla mia, perché sennò altrimenti era risentire un po' sempre lo stesso leitmotiv, ma è una bella colonna sonora quella di Inferno, a tratti un po' disturbante, ci sono dei ritmi molto serrati, molto violenti.
0: Sì, mi hai fatto sentire qualcosa effettivamente. Sì, anche per loro erano un po' audaci.
1: Mentre forse questo brano che abbiamo estrapolato è un po' più godibile, ed è riferito, diciamo, alla parte del film che si svolge a Venezia, e infatti si intitola Venezia.

0: dalla colonna sonora di Inferno. Secondo me Hans Zimmer qui riprende forse in modo un pochino più marcato rispetto a quella del Codice da Vinci le sonorità elettroniche, correggimi se sbaglio, che sono quelle che hanno creato, diciamo, il suo background prima di dedicarsi alle colonne sonore cinematografiche.
1: Sì, effettivamente ci sono dei momenti che devono tratteggiare le scene molto concitate di inseguimenti che si svolgono tra Firenze, poi sì, Venezia e Istanbul, che effettivamente, diciamo, hanno queste sonorità un po' aspre, anche un po' violente. Ci sono comunque delle scene bellissime, come nella cisterna, nelle scene finali che si svolgono nella cisterna di Santa Sofia a Istanbul. Mm-hmm. Non dico perché la scena avviene lì, però insomma sono scene anche che da un punto di vista scenografico hanno il loro perché. Ed effettivamente il film, ma anche il romanzo, pone dei quesiti che possono essere un po' disturbanti, perché fanno appunto riferimento a questa corrente di pensiero che si chiama appunto transumanesimo, che nasce addirittura già alla fine degli anni 50, ma che effettivamente ha oggi degli epigoni che si potrebbero immaginare, perché in fondo ci sono uomini che fanno parte, diciamo, non tanto del mondo scientifico, quando magari uomini che fanno parte di non tanto del mondo scientifico.

0: il personaggio principale, ma anche tra l'altro la comprimaria insieme a Tom Hanks, che è questa Sienna Brooks interpretata da Felicity Jones, è un personaggio ambivalente, anche qui non svelo niente altrimenti faccio spoiler, ma effettivamente quando a un certo punto Tom Hanks si trova di fronte al rischio che davvero il piano distruttivo possa essere, o perlomeno costrittivo dell'umanità, possa essere portato a termine, si trova di fronte a delle tesi che vengono proposte dai cattivi, tra virgolette, che dicono: ah, ma noi vorremmo fare del bene per l'umanità, nonostante abbiano in progetto di eliminare metà dell'umanità o di sterilizzarne metà, però dicono: lo facciamo per un bene superiore, e questo bene superiore sarebbe appunto quello che prende spunto in maniera molto distorta da questa corrente di pensiero del transumanesimo, che effettivamente viene posto talvolta come spunto di riflessione da, diciamo, detentori di tecnologie, e facevo appunto riferimento a Elon Musk, che vede nell'intelligenza artificiale, nella robotica, nella conquista di nuovi mondi, no? Il famoso Occupy Mars, come una sorta di luogo di approdo per un'umanità in qualche modo transumanizzata. Vabbè, è un tema interessante, ma ovviamente non lo sviluppiamo adesso perché non è l'orario.
1: C'è Bianconiglio che è già lì pronto,
0: C'è Bianconiglio che è già lì pronto, ma dopo facciamo allora un riferimento invece a qualcosa di paradossalmente uguale e contrario, che è quello che tu mi hai segnalato, perché oggi c'è stata l'assegnazione degli Ig Nobel.
1: E per la prima volta è avvenuta in Svizzera, e comunque per la prima volta al di fuori degli Stati Uniti.
0: E il motivo non è un motivo banale, perché gli organizzatori hanno detto: abbiamo preferito organizzarla a Zurigo perché negli Stati Uniti non ci fidiamo più con l'aria che tira. Quindi, insomma, questo la dice lunga sull'aria che si respira in questo, altro che transumanesimo.
1: Sì. Parlando di Svizzera, di casa nostra, Estival Jazz è stata una delle due manifestazioni principali per la musica jazz, e non solo, insieme al Montreux Jazz Festival, che hanno fatto un po' la storia della musica dal vivo in Svizzera. Piazza della Riforma, anno 2003, sul palco si alternano, tra gli altri, Herbie Hancock, Randy Newman, Cassandra Wilson, quest'ultima grande innovatrice, grandissima voce del jazz contemporaneo, che è scomparsa proprio in queste ultime ore. Non è dato a sapersi se il primo o il 2 di settembre, comunque è scomparsa all'età di 70 anni. Ma durante quell'edizione incanta il pubblico anche Willie DeVille. È stato uno dei protagonisti di quella serata con il suo mix di rock, blues, rhythm and blues, suoni della tradizione di New Orleans. Io tra l'altro lo vidi nei nostri corridoi dei vecchi studi di Lugano Besso. Era stato intervistato dal nostro collega Marco Kohler, e vedo Marco aggirarsi nei corridoi con questo personaggio un po' particolare. Io non l'avevo riconosciuto, e poi rincontrando Marco mi diceva: ma sai chi era quello? Era Willie DeVille. E disse: ah, beh, Willie DeVille si è fatto conoscere a livello internazionale nel 1992 con una versione decisamente latina di un classico di Jimi Hendrix, Hey Joe.

Sabato 5 settembre, Piazza del Sole a Bellinzona. Green Day, una giornata per parlare di ambiente e sostenibilità. 80 espositori, giochi, esperienze, attività interattive e idee concrete. Clarissa Tami ci aspetta in diretta dalle 10 con Diamoci una mano. Green Day, da vedere a Bellinzona, da sentire alla radio. Su Rete 1, sabato 5 settembre. Informazioni su rsi.ch/eventi. Rete 1.

0: Mario Benuti, è stato un attimo come l'edizione di questa sera di Fino a Tardi, ma abbiamo ancora qualcosina da raccontarvi.
1: Sì, grazie per avermi segnalato che oggi venivano attribuiti a Zurigo i cosiddetti Ig Nobel, dove quel IG all'inizio sta per ignobili, praticamente, sì. Ignobel, cioè i premi Nobel basati sul riconoscimento di ricerche che possono sembrare un po' balorde, un po' paradossali, ma che in realtà nascondono comunque una ricercatezza scientifica tutt'altro che trascurabile. Ora, la premiazione quest'anno è avvenuta a Zurigo perché gli organizzatori, in particolare il fondatore Mark Abrahams, ha detto: abbiamo preferito la sede di Zurigo perché negli Stati Uniti insomma non ci sentivamo abbastanza tutelati con l'aria che si respira in questo momento a sfavore anche della scienza, con insomma con le chiusure e le ristrettezze, sì, dell'amministrazione Trump.
0: Gli Stati Uniti, dove si sono sempre svolti a partire dal 1991 la prima cerimonia presso il MIT, il Massachusetts Institute of Technology.
1: Quindi nascendo come una sorta di parodia dei premi Nobel, poi alla fine si è scoperto che molte di queste ricerche, che possono sembrare un po' balorde, si rivelano invece essere estremamente interessanti anche dal punto di vista dell'oggetto della ricerca. Ed è vero che a guardare la lista di quest'anno c'è da rimanere, diciamo, stupiti, perché ce n'è veramente per ogni curiosità
0: e per ogni fantasia. Anche il premio in denaro comunque fa per certi versi parte dello scherzo, perché i vincitori hanno ricevuto un'autentica banconota dello Zimbabwe da 10.000 miliardi di dollari, ovviamente ipersvalutata.
1: Sì, tra l'altro, come tutte le cerimonie degli Ig Nobel, si concludono sempre con il creatore Abrahams, che dice: vabbè, se non ce l'avete fatta quest'anno, probabilmente ce la potrete fare comunque l'anno prossimo. Insomma, non abbattetevi se non siete riusciti a scoprire la cosa più strana e balorda che invece ha consentito ai vincitori di quest'anno di essere riconosciuti, perché le loro ricerche sono apparse assolutamente imprescindibili. Allora, il tema portante di quest'anno era quello legato al regno dei funghi, e al regno dei funghi è stata dedicata la mini opera lirica della serata, cantata dal soprano Serafina Giannoni, accompagnata da un coro d'eccezione che era composto di veri premi Nobel, perché c'era Michel Mayor, che è premio Nobel di astrofisica, insieme a Didier Queloz, c'erano altri personaggi di spicco della scienza, tra i quali, tra l'altro, perché dopo l'interpretazione di questa opera c'è stato il classico lancio di centinaia di aeroplanini di carta in un format particolare, e tra questi a lanciare gli aeroplanini di carta c'era anche il matematico Alessio Figalli, che insegna al Politecnico di Zurigo, vincitore della medaglia Fields nel 2018. Ma allora, per cosa sono stati premiati i vincitori quest'anno? Lo so, tenetevi forte, può sembrare un paradosso, ma vi assicuro non è assolutamente insignificante la ricerca sullo studio del tempo che impiegano le mutande di cotone a deteriorarsi nel sottosuolo. Infatti questi hanno seppellito 1.000 paia di mutande di cotone organico identiche in 25 paesi, poi dissotterrate dopo 2 mesi hanno potuto verificare come questo cotone fosse biodegradabile, e quindi questo è importante.
0: C'è stato anche il latte di scarafaggio: secondo le ricerche, le proteine del latte di scarafaggio fornirebbero una quantità di energia 3 volte superiore a quella del latte vaccino.
1: Sì, anche se poi effettivamente, come dicono in molti, vi voglio vedere a mungere uno scarafaggio, probabilmente non sarebbe una cosa particolarmente facile né particolarmente appetitosa, ma resta il fatto che questa sostanza in una quantità così diciamo infinitesimale, avrebbe comunque un potere nutrizionale straordinario, come a dire non ci sono limiti alla in questo caso alla scienza chimica oltre che biologica.
0: Vedo difficile utilizzare anche le proboscidi di zanzara come ugelli ad altissima risoluzione per stampanti 3D.
1: Notevole anche questa, perché vuol dire che comunque si è andati a cercare qualcosa di particolarmente, diciamo, fine, e quindi questo è decisamente interessante, perché permette di arrivare a delle risoluzioni estremamente, diciamo, fini per fare qualcosa che può sembrare, diciamo, inutile. E quindi le zanzare, che spesso vengono diciamo, accompagnate da una fama più che negativa, in questo caso diventano utili. Molto interessante anche il Ig Nobel per la fisica, perché è quello che si è interessato al, penso che anche il grande artista Duchamp avrebbe avuto il suo da dire, perché in questo caso i ricercatori sono concentrati sulla geometria perfetta dell'orinatoio. E vi assicuro, non è una questione anche qui così di secondaria importanza, perché scoprire quale può essere diciamo la misura corretta di un orinatoio per evitare gli effetti cosiddetti splashback,
0: che cioè noi che, uomini conosciamo bene,
1: sì, e che e anche chi gli orinatoi li deve pulire soprattutto,
0: certo.
1: E tra l'altro si è scoperto come corollario che i cani, per esempio, urinano sugli alberi con angoli strettissimi proprio per evitare questo effetto splashback, e quindi di evitare di bagnarsi le zampe. Quindi può sembrare anche qui tutta una sorta di provocazione, ma in realtà non è così provocatorio. Immaginate come sarebbero contenti tutti gli addetti delle ditte di pulizia se si inventassero degli orinatoi che non permettono nessuno schizzo. Poi, vabbè, abbiamo detto il latte di scarafaggio, lasciamo stare intranquille le vipere perché qualcuno ha pensato bene di trovare il modo di calpestarle per vedere come reagiscono, quando reagiscono in maniera particolarmente aggressive, quindi si è scoperto che ovviamente non vanno calpestate sulla terra. E comunque anche questo ha permesso di capire un comportamento biologico che non è assolutamente insignificante quando si pensa che sono comunque molte. In questo caso si è parlato addirittura di una specie di vipera che in Brasile causa circa 20.000 avvelenamenti all'anno. Molto, moltissimo interessante il tema di economia, e cioè che si riassume nella scoperta che più sei ricco più sei spietato, e in questo caso il test ha tenuto conto non soltanto del comportamento dei ricchi nella circolazione stradale, che quindi tendono, quando hanno delle macchine più grosse, a non rispettare le strisce pedonali o la frequenza o agli incroci, diciamo, tagliare la strada agli altri, ma addirittura ci sono stati dei partecipanti in laboratorio che sono stati indotti, più erano ricchi, a sentirsi in posizione sociale superiore, hanno mentito di più nelle trattative e hanno sottratto più caramelle da un barattolo esplicitamente destinato ai bambini.
0: Fantastico.
1: E questo la dice lunga. Poi l'olfatto. I bebè sanno sempre di più di buono degli adolescenti, questo probabilmente non è una gran scoperta, ma la dice lunga su come anche l'evoluzione dell'essere umano tende a modificarsi attraverso i segnali chimici.
0: È solo il fatto, chiuderei con chi ha studiato l'aerodinamica del soffiarsi il naso.
1: Sì, è un premio, un Ig Nobel dato postumo a uno scienziato giapponese che aveva scoperto che è meglio soffiarsi il naso una narice per volta, però dicevano appunto gli scienziati non fatelo a casa.
0: 23:58, tra poco le ultime notizie del mondo, fino a tardi torna domani sera.
1: Sì, e magari vi racconteremo qualche altra chicca legata alle scoperte scientifiche.
0: Nicola Colotti,
1: Marco Trovisi, grazie.
0: Serena notte con a noi. Tutti voi, a presto. Vi salutiamo con Delicious, Daniel Powder.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Aggregazioni comunali, qualcosa si muove anche nel Locarnese. I municipi di Minusio e di Tenero Contra potrebbero mettersi insieme e dare vita al quinto comune ticinese in ordine di grandezza, il secondo nella regione. Il nuovo sistema tariffario TARDOC non piace ai medici di famiglia, che chiedono già delle modifiche dopo soli 7 mesi dalla sua entrata in vigore. La consigliera di Stato Vodese Valérie Ditli ancora nell'occhio del ciclone, questa volta a far discutere una donazione ricevuta a sostegno della sua attività politica da un imprenditore e proprietario di vigneti, dopo l'annuncio di un'importante erogazione di aiuti pubblici per la viticoltura. In Spagna la crisi migratoria a Ceuta continua ad avere conseguenze. Il premier Sanchez si difende davanti al Parlamento, cresce la pressione sul governo per chiarire il ruolo del Marocco. Sport calcio, una zampata di Aieti a tempo praticamente scaduto regala a Lugano la quinta vittoria su 5 partite e la testa della classifica della Super League. Venerdì 4 settembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli. Minusio e Tenero Contra vogliono studiare un'eventuale fusione. Sarebbe la prima aggregazione urbana nel Locarnese, creerebbe un comune di 11.000 abitanti e farebbe seguito a una serie di approfondimenti favoriti dalla sezione enti locali negli ultimi mesi. Una decisione che fa però cadere l'ipotesi di una unica grande aggregazione dall'Osone a Minusio, passando per Locarno, Orselina e Brione sopra Minusio. Sentiamo perché dai due sindaci, Roberto Mondada di Minusio e Graziano Crugnola di Tenero Contra.
2: Ci sarebbero più garanzie di avere una prossimità di servizi che potrebbero essere ripartiti in maniera equilibrata nei due territori, evitando così il rischio di una centralizzazione amministrativa che per taluni nel nostro comune è ancora vista un po' come rischiosa o problematica.
3: Con Minusio abbiamo già delle ottime sinergie, sviluppiamo tanti lavori assieme e crediamo che sia un'ottima possibilità per la popolazione, semmai, di dar seguito a un eventuale progetto piuttosto che a un progetto molto più ampio.
1: Le considerazioni dei sindaci di Minusio e di Tenero Contra. E questa idea di aggregazione che prende via è stata una sorpresa anche per il cantone. Sentiamo il capo del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi.
4: Sicuramente di sorpresa ma anche di soddisfazione da un lato, perché l'area urbana del Locarnese è stata tra le regioni più refrattarie ad affrontare una politica d'aggregazione, dall'altra parte la soddisfazione nel riscontrare come il lavoro preparatorio svolto con tutti i comuni del Locarnese ha permesso di dare questo là tra Minusio e Tenero Contra. E soprattutto che la spinta dal basso è oggi quella principale per i progetti di aggregazione. Questo sicuramente può essere una riflessione, dall'altra parte sicuramente il fatto di avere una popolazione superiore ai 10.000 abitanti può essere anche una sfida che può rilanciare anche altre discussioni, non solo nel Locarnese ma anche in altre parti del cantone, penso in particolar modo a Basso Mendrisiotto.
1: Il consigliere di Stato Norman Gobbi, responsabile del Dipartimento delle Istituzioni. In Svizzera, dopo soli 7 mesi dalla sua entrata in vigore, il nuovo sistema tariffale per le prestazioni mediche ambulatoriali TARDOC non convince medici e di famiglia e pediatri. Chiedono di rivalorizzare la professione, già alle prese con un calo di interesse a scapito di quelle specialistiche. A Berna, Alessio Veronelli ne ha discusso con il dottore Sébastien Jotteron, co-presidente dell'Associazione dei Medici di Famiglia e dell'Infanzia.
5: Non c'è dunque voluto molto per giudicare un mezzo fallimento il TARDOC, attivo da inizio anno, ma che per i medici generalisti ha già effetti negativi.
6: Presque 10 ans, finalmente, per accoucher de TARDOC.
7: Quasi 10 anni di lavori e tante speranze riposte nel TARDOC. Le prime cifre sono però deludenti. Per i medici di famiglia e dell'infanzia il risultato è nullo. Il nostro lavoro non cambia, i nostri costi fissi aumentano, ma i guadagni sono bloccati. Questo ci impedirà di investire nella formazione del personale. Il vero effetto catastrofico è però quello che i giovani medici sanno che un generalista guadagnerà meno di uno specialista e dunque è lì che andranno.
6: C'est inacceptable. On risque d'avoir des gens qui se détourne vers d'autres spécialités.
5: Non volete però lanciarvi in una lotta interna, generalisti contro specialisti, anche perché alla fine a perderci sono soprattutto i pazienti.
6: On a une bonne reconnaissance, un bon soutien de la FMH.
7: L'Associazione Professionale dei Medici ci sostiene, almeno in teoria, parlando di rivalorizzare il lavoro dei medici di famiglia, e questo lo fanno anche gli assicuratori e per certi versi i politici. Adesso però aspettiamo i fatti, perché di promesse ne sono già state fatte abbastanza. Non ci sono spaccature interne, vogliamo solo che quanto promesso sia mantenuto.
6: C'è un'attente, ma pas de clivage, ma un'attente che le promesse soient tenues.
5: Dottor Jotron, realisticamente, che margini di manovra pensate di avere? L'ho detto lei, 10 anni di lavori e discussioni per raggiungere un compromesso sul Tardoc, e dopo solo 7 mesi chiedete già degli interventi.
6: Oui, alors ça c'est la bonne nouvelle, si on veut bien, avec Tardoc par rapport à l'ancien tarif Tarmed, c'est qu'il est dynamique.
7: Il vantaggio di questo sistema tariffale rispetto al vecchio Tarmed è la sua dinamicità. È già previsto che se vengono rilevate delle assurdità o delle falle strutturali possono essere corrette. Ci vorranno tempo e discussioni, chiaro, ma è per questo che siamo intervenuti già adesso e non fra un paio d'anni, quando i generalisti saranno ormai sfiancati.
6: Un'année ou deux, où tout le monde sera fatigué et aura plus envie d'exercer son métier.
1: Di nuovo nella bufera la consigliera di Stato Vodese Valérie Ditli. Stavolta a far discutere è una donazione di quasi 20.000 franchi a sostegno della sua attività politica da parte di un facoltoso imprenditore e proprietario di vigneti. La somma sarebbe stata versata l'indomani dell'annuncio da parte di Ditli, responsabile del cantone della politica agricola, di una cospicua serie di aiuti per la viticoltura. L'inchiesta dei colleghi di RTS è riassunta da Anna Riva.
8: Il 14 novembre dello scorso anno, su un conto riconducibile al partito del centro del Canton Vaud, che Valérie Ditli sarebbe stata la sola a utilizzare, atterravano in totale 19.800 franchi. L'origine è da ricercare in 4 società facenti capo a Jürg Stäubli, un importante proprietario di vigneti nella regione, tra le 300 persone più facoltose in Svizzera. Il 13 novembre 2025, invece, dunque il giorno prima, Ditli, consigliera di Stato a capo dell'agricoltura, presentava un piano di aiuti per il mondo vitivinicolo vodese per oltre 17 milioni di franchi. Tempistiche queste che sollevano più di un interrogativo. Stäubli, da parte sua, riconosce di aver suddiviso la donazione in 4 per aggirare gli obblighi legali di trasparenza. Dice inoltre che il denaro versato era destinato proprio alla ministra, che a suo dire svolge un ottimo lavoro. Ebbene, i membri del governo vodese non possono accettare contributi sotto forma di denaro né regali dal valore che superi i 300 franchi. Per Ditli si è trattato però di una donazione a favore di una sua futura campagna. Stäubli ha scelto da solo le tempistiche e l'ammontare del versamento. Insomma, nuove polemiche attorno alla 33enne che ha lasciato il centro per lanciare una sua formazione politica. In questo caso non è ancora chiaro se ci siano gli estremi per aprire un'inchiesta per corruzione. Ditli è peraltro già nel mirino della procura, tra le altre cose, per abuso d'ufficio.
1: Dall'estero, il premier spagnolo Pedro Sanchez si è presentato davanti al Parlamento per fornire chiarimenti sulla gestione della crisi migratoria a Ceuta. Sanchez ha difeso l'operato del governo e sul ruolo del Marocco ha negato il coinvolgimento diretto di Rabat. L'opposizione intanto chiede le dimissioni del governo, mentre ieri sera migliaia di persone hanno protestato in varie città. Da Madrid, Giulia Danieli.
9: L'attesa relazione del primo ministro al congresso arriva il giorno dopo la pubblicazione del rapporto di polizia che indicava le forze di sicurezza marocchine come responsabili dell'afflusso in massa di 70.000 persone lo scorso 30 luglio a Ceuta, che parrebbe stato pianificato e non spontaneo. Questa pubblicazione ha alimentato le polemiche già esistenti in Spagna sulla crisi migratoria e ha provocato forti proteste durante le imponenti manifestazioni avvenute ieri in tutto il paese, manifestazioni coordinate dai partiti di opposizione al governo che chiedono le dimissioni di Sanchez. Sanchez ha ribadito che nessun servizio di intelligence aveva previsto l'attraversamento di massa dei confini tra Marocco e Spagna e ha respinto l'idea che esistano prove concrete che il Marocco abbia organizzato l'ingresso dei migranti e ha ribadito di non avere al momento prove, pertanto attende ulteriori indagini. Ha anche annunciato nuove misure per la protezione di Ceuta e Melilla, come l'ampliamento dei controlli di frontiera, una struttura fissa in mare per impedire gli attraversamenti a nuoto e la volontà di includere Ceuta e Melilla nell'Unione Doganale Europea. Il Premier ha continuato il suo discorso, che è durato più di un'ora, spiegando che nessuna organizzazione aveva messo in guardia sulla possibilità di una traversata di tale portata e che dai paesi dell'UE si aspettava comunque maggiore collaborazione e solidarietà. Ha infine sottolineato l'importanza di non dimenticare l'aspetto umanitario e di rispettare coloro che tentano di migrare per sfuggire alla povertà e alla guerra.
1: RG24, ora le cronache sportive con Giordano De Lucia.
10: Sì, una rete al debutto di Aieti regala i 3 punti a Lugano. È stato un esordio alla grande, infatti quello del nuovo attaccante bianconero Alban Aieti contro il Servette, che ha sbagliato un rigore ad inizio partita. Il nuovo attaccante del Lugano è entrato in campo nella ripresa proprio nell'ultima azione della sfida dell'AIL Arena, ha trovato il gol del decisivo 1-0, vittoria che riporta i bianconeri in testa alla Super League. E sentiamo al proposito il tecnico Mattia Crocitorti.
11: So cosa vuol dire giocare contro Alban Aieti, 160 partite, 63 gol, 30 assist, vuol dire che ogni 2 partite sicuramente Alban ha sempre fatto qualcosa. Quando giochi a West Ham, a Celtic, a Sturm di Graz, in Turchia, 12 partite in nazionale, questo scetticismo era giustamente per l'ultimo anno, però io so cosa vuol dire giocare contro Alban e oggi l'ho voluto fortemente, lui lo sa, la nostra storia dura da un anno e mezzo e quando c'è stata la possibilità martedì mattina non me la sono lasciata sfuggire. Ringrazio la società, non era facile prendere Alban con tutti gli attaccanti che abbiamo chiamato. È il primo che dopo 3 secondi mi ha detto: io voglio giocare a Lugano, e questa è la cosa che conta ed è la cosa che si è già vista stasera. La forza di quest'anno è il gruppo, giocano insieme, lottano insieme. Per pochi minuti in queste 12 partite non ho visto la squadra che volevo, pochi minuti in 12 partite, il resto è tutta una squadra che lotta. Poi magari non potremmo vincere tutte le partite, sicuramente non siamo una squadra schiaccia sassi, ma siamo una squadra che è convinta di quello che fa ed è quello che mi piace.
10: Lugano dunque in testa al campionato a punteggio pieno, ovvero 15 punti in 5 partite, un punto in più dello Young Boys che ha anche una partita in più, terzo posto per il Basilea, fermo a quota 10, Renani sconfitti e 2-1 in casa in rimonta dal Sion, trascinato ancora una volta dal bomber Botelli, autore di una doppietta e della sua 12esima rete in 11 partite stagionali. Per il tennis, questa sera da segnalare l'eliminazione al secondo turno degli US Open del canadese Ogier Aliassime, la testa di serie numero 3 del torneo di New York, battuto in 4-7 dal russo Kachanov. Nel tabellone femminile, vittorie invece per Osaka e Swiatek. Infine nell'hockey, Friburgo subito vincente in Champions League, campioni svizzeri all'esordio. Questa sera hanno superato in trasferta 4-2 il Graz.
1: Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, venerdì 4 settembre, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e molto caldo. Le temperature, minime al sud 18 gradi, al nord 13, massima in tutto il paese 31 gradi. Informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Matteo Valenti e Gianni Zocchi in regia tecnica, a voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.
0: Take it easy. Di Rete 1.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Le notizie dell'una in studio Alberto Andreani. Volkswagen taglierà ulteriori 50.000 posti di lavoro entro il 2030, portando il totale delle perdite occupazionali a 100.000. Lo ha annunciato il colosso automobilistico tedesco parlando di accordo raggiunto tra la propria dirigenza e i sindacati, precisando che è essenziale allineare sistematicamente i livelli di forza lavoro alle realtà economiche. Attenzione viene posta agli stabilimenti di Zwickau, Emden, Hannover e allo stabilimento Audi di Neckarsulm, a rischio chiusura entro il 2034. E secondo la rivista economica Wirtschaftswoche, Volkswagen potrebbe prendere un'altra decisione clamorosa: ritirare dal mercato il marchio spagnolo di lunga tradizione Seat, la cui chiusura è prevista al più tardi per il 2029. Escludendo Seat dalla visione strategica elaborata per il 2030, Volkswagen intende risparmiare costi, semplificare i processi e concentrarsi così maggiormente sul marchio gemello Cupra, che ormai da tempo superato Seat in termini di vendite. La vicenda dei presunti legami tra Credit Suisse e i conti riconducibili a nazisti torna a mettere in difficoltà UBS, istituto che a partire dal 2023 ha rilevato l'allora seconda banca elvetica. Secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg, il presidente della Commissione Giustizia del Senato americano, il repubblicano Charles Grassley, ha inviato alla banca una lettera datata 17 luglio nella quale lamenta risposte incomplete alle domande finora poste e formula 62 nuovi quesiti. UBS non prende posizione ufficialmente, ma una persona vicina al dossier ha confermato all'agenzia AVP che la società sta elaborando una risposta. Nell'Locarnese i municipi di Minusio e Tenero Contra vogliono inoltrare un'istanza di aggregazione. Il cantone però vorrebbe includere nel progetto anche il comune di Mergoscia, senza un municipio dal 2024. Un'unione che, se andasse in porto, darebbe luce al secondo comune più popoloso della regione, con circa 11.000 abitanti, dietro a Locarno, che è a quota 17.000. Anche il Canton Ticino è stato colpito dalla sottrazione automatizzata di dati pubblici relativi ai proprietari d'auto, numeri di targa, nome e indirizzo. Non sono interessati i dati di chi ha richiesto di non rendere pubbliche le proprie informazioni. L'attacco informatico, già segnalato nei giorni scorsi da altri cantoni, non ha comportato intrusione nei sistemi informatici cantonali. Il Dipartimento delle Istituzioni ha sporto denuncia. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione a comunicazioni inattese, come lettere, email o sms, che richiedono pagamenti urgenti o dati personali e finanziari. Per lo sport parliamo di calcio, con una rete di Aieti in pieno recupero alla IEL Arena di Lugano. Alla IEL Arena il Lugano ha battuto 1-0 il Servette. Quinta vittoria in 5 partite per i bianconeri, che con 15 punti sono in testa alla classifica della Super League, con una partita in meno rispetto allo Young Boys, che è secondo con 14 punti e vittorioso in casa dello Zurigo per 4-2. E del Basilea, terzo con 10 punti, è sorprendentemente sconfitto in casa dal Sion per 2-1. Nel tennis, agli US Open, eliminato a sorpresa Félix Auger-Aliassim, la testa di serie numero 3 è stata battuta al secondo turno dal russo Karen Khachanov in 4 set, col punteggio di 6-3, 6-2, 6-2. Le previsioni meteo per oggi venerdì annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato e ancora molto caldo.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Buongiorno a tutti, bentrovati, questa è Casa Svizzera, un momento che ci piace particolarmente, quello del risveglio mattutino, perché mai lo sapete, noi ci svegliamo ovunque, siamo un po' dappertutto sul territorio e non solo. Sì, ma è la verità. Alice Pedrazzini, buongiorno.
3: Buongiorno Fabrizio Casati, sì, siamo un po' come il prezzemolo, sì. E siamo in tanti posti insieme, non riusciamo a scegliere.
2: Mai.
3: Ma quello che facciamo molto bene è,
2: sì,
3: fare quel... mettici un po' di olio.
2: Simpatica rumorista. Detto questo, però,
3: le finestre.
2: Apriamo la finestra, che effettivamente avrebbe bisogno di... Ma d'altronde uno chalet, cioè cosa vuoi pretendere?
3: Sì.
2: apriamo la finestra, guardiamo fuori. Che cosa vedi, Alice?
3: Ma sono un po' disorientata perché vedo un'infinità di acqua.
2: Sarà mica un lago? Lago di quattro cantoni?
3: Di più.
2: C'è un mare? E non c'è in Svizzera il mare,
3: no, l'unica cosa. Ma noi comunque riusciamo ad averlo.
2: Siamo fortissimi velisti, ma non ce la facciamo. In realtà, guardando bene bene, l'orizzonte si perde e quindi siamo davvero al mare.
3: Sì, io vedo anche, vedo un cane. Un cane che si chiama Argo.
2: Lo leggi sulla pettorina?
3: Eh sì, si sta avvicinando. Sì, non è quello del nostro amico civile, collega, no. È quello di una persona che ha fatto qualcosa in più, sì. E ha fatto una cosa complessa.
2: Senti il canto delle sirene? T'arriva?
3: Però quello non è Matt Damon.
2: Non è Matt Damon, no.
3: È Matt Damon forse.
2: No, non lo è, non lo è. Ma attenzione, ci colleghiamo direttamente con Malta, dove c'è Marco Matt Damon Spinedi. Ben trovato Marco, come stai?
4: Grazie, bene, bene, grazie. Voi come state?
2: Noi molto bene. Allora, l'abbiamo detto, tu ti trovi a Malta. Abbiamo però raccontato fondamentalmente un pezzettino di quella che è la storia che ormai sicuramente da mille anni sta impazzendo, ma soprattutto è impazzita la popolazione mondiale, mi viene da dire, quando è uscito un film che si chiama Odissea. E che cosa c'entra con Malta? Cosa c'entra con te? Perché Odissea?
4: Ma perché ho avuto la grandissima occasione lo scorso anno di lavorare su questo film, su questo progetto, quindi credo che quella è la connessione. A parte la pazzia, ma penso che comunque sia il lavoro su questo set.
3: Marco, la connessione non è ottimale. Io guardo il nostro tecnico Iari, magari riusciamo a ricollegarci meglio. Quello che va detto è che quindi Fabri, ci siamo svegliati sul set dell'Odissea.
2: Sì, c'è un ticinese là dentro.
3: C'è un ticinese, c'è Malta come luogo, uno dei luoghi in cui hanno girato delle scene di questo film. Uno, diciamo, il film più ambizioso di Christopher Nolan, 250 milioni, dopo Oppenheimer, La strada, La spianata, non ha deluso,
2: no.
3: Non ha deluso.
2: Sta ancora andando alla grande anche
3: nelle nostre
2: sale.
3: Sta andando tantissimo. E tu hai detto, ma io voglio svegliarmi con Marco Spinedi, questa è una cosa che volevi tu, quindi raccontiamo un pochino il dietro le quinte,
2: sì,
3: perché
2: sì.
3: Volevi Marco, e se la connessione poi è ristabilita, Iari ci farà un segno e a quel punto torniamo da lui.
2: Sì, la storia di Marco secondo me è molto bella, mi piacerebbe fargliela raccontare, però fondamentalmente lui parte da Bellinzona, dove era un professore di storia, di geografia, alle medie di Bellinzona. Sua moglie Valentina, che tra l'altro salutiamo, a questo punto diventa un po' una protagonista, perché anche lei lavorava per l'ente del turismo, facevano una vita di quelle comunque che funzionavano alla grande. Durante l'estate sono iniziate ad andare al mare, è partita un po' la passione per tutto quello che era la parte subacquea della vita in generale, e quindi hanno iniziato a fare dei corsi, soprattutto ovviamente Marco, a fare dei corsi di subacquea fino a diventare istruttori. Là alla fine a Malta hanno trovato una nuova vita, hanno preso un anno per pensarci, per vivere questa zona, per cercare di capire se quella poteva essere effettivamente una nuova vita da fare insieme, e così è stato. Si sono trasferiti quindi a Malta, hanno preso il cane, hanno preso un po' armi e bagagli. Che non è Argo, no, è la Sibi. Dopo ce lo facciamo spiegare, perché adesso cerchiamo di sentirlo al telefono, anzi ce lo facciamo spiegare tra poco, ma da lui. Andiamo con un po' di musica, c'è la mia amica Veronica Fusaro con Modern Tale, cioè, poi torniamo.
3: Quindi loro hanno mollato tutto.
2: Tutto. E poi sono andati anche nel set di Nolan, pensavo, dopo ti racconto.
3: Adesso ci arriviamo.
2: Sì.

0: A Modern Tale, ed è questa la canzone di Veronica Fusaro che abbiamo appena sentito. Siamo riusciti a ricollegarci con Malta, questa volta però via telefono, perché forse è un po' più facile. Marco Spinelli, ci sei? Ci senti?
1: Ci sono, batto un colpo.
0: Molto Eccomi. Bene, molto bene. Allora, io avevo iniziato a raccontare un pochettino quella che è la tua storia. Una storia di fondamentalmente un nuovo inizio, perché tu eri un professore di storia e di geografia, in realtà lo sei ancora, perché fondamentalmente
2: si rimane,
0: ma ti trovi molto bene a Malta, inizi a fare dei corsi di sub, diventi istruttore, poi da lì raccontaci un pochettino la tua storia che ti ha portato, come
2: perché
0: dicevamo...
2: Perché rimani a Malta?
0: Sì, ad essere sul set di Nolan di Odissea. Vai!
1: Vabbè, allora, io credo che sia proprio la storia della vita, nel senso che, sì, giusto, io ho studiato storia e antropologia culturale a Milano, poi la mia passione per l'insegnamento e i ragazzi adolescenti in generale mi ha portato ad insegnare nelle scuole medie in Ticino, ho insegnato in diverse sedi. E poi però la passione per la subacquea è nata perché, essendo leggermente iperattivo nella mia vita, stavo partendo in vacanza per l'Egitto e a quel punto ho detto no, ma io non posso stare sulla spiaggia a fare nulla, devo per forza fare qualcosa, e quindi ho iniziato appunto l'avventura subacquea. Poi da cosa nasce cosa, ho trovato questa attività, praticamente l'attività della mia vita. Rientrato in Ticino ho fatto anche un periodo in un gruppo di salvataggio nei laghi, per poi scoprire che quella era l'attività che volevo fare per sempre, da grande, no? Un po' lì.
2: Che bello quando si ha quella rivelazione. Però, scusa, sì. Ti fermo veloce, perché tu dici la storia della mia vita, la storia della vita. Ma quando hai quelle rivelazioni fa anche un po' paura a dire, è quello che voglio fare, cosa faccio?
1: Sì, soprattutto quando devi dire ai tuoi genitori che hanno pagato gli studi universitari. È lì che...
0: Certo, ma quando l'hai detto a tua moglie, invece, come l'ha presa lei?
1: No, lei devo dire la verità, ma in generale devo dire che tutti mi hanno sempre accompagnato in queste follie, perché poi quando io ero in Svizzera d'inverno avevo questa cosa della meteopatia e quindi dicevo no, ma non è possibile, piove per mesi qua, non si può fare nulla. Poi,
2: pensa che siamo il cantone del sole, giusto per dirti l'altro. Questo, chi ci ascolta, esatto, siamo casa esatto. Svizzera, pensa agli altri se qui tu vedevi tanta pioggia.
1: Esatto, ma figurati, quindi nella mia testa cosa passava in quel momento. Poi a quel punto mi sono detto cosa bisogna fare, bisogna provare a fare qualcosa, e allora Valentina, mia moglie, mi disse proviamoci, nel senso, vedi un po' tu cosa vuoi fare. E sono arrivato a Malta. In realtà a Malta sono arrivato per puro caso, grazie ad un'altra persona importante della mia vita, che è mio fratello, che lui non è molto da isole, avventure, natura, eccetera, eccetera, e venne a Malta nel 2011 in vacanza con la sua allora la fidanzata e mi disse, guarda, se proprio stai cercando un posto dove vuoi andare, devi andare a Malta, perché c'è la natura, c'è il mare bellissimo, c'è anche la cultura, la storia, eccetera, eccetera. E ho detto, ma vabbè, siccome mio fratello mi sta dando questo consiglio, proviamo. E quindi ecco come sono finito a Malta, una serie di sinergie.
2: Ecco, allora,
1: da lì niente, da lì...
2: Arrivare a Malta sì. È una cosa, restarci è un'altra. Come resti? Che cosa succede lì? Da docente come ti trasformi?
1: Sì, no, fondamentalmente sono arrivato qua nel 2013, quando ho fatto il mio primo brevetto di professionale di sub. E poi da lì ho detto, è venuta a trovarmi mia moglie e mi disse, però è proprio una bella isola, è vicina comunque anche alla Svizzera, abbiamo questo feeling che sembra di essere un po' ai Caraibi, e la stagione turistica è lunga, perché no? E da lì abbiamo poi piano piano costruito questo progetto di vita, continuando comunque ad essere docente, perché, come ripeto e come Fabri ben sa, è sempre stata una delle mie più grandi passioni insegnare. E quindi poi piano piano abbiamo preso questa trasversale e siamo arrivati qui, perché mia moglie ha sempre lavorato nell'ambito del turismo. Perciò voilà, ci siamo messi insieme, la squadra
0: poi è cresciuta
1: Italia,
0: però tra l'altro in quel di Malta, diciamo anche questo, avete preso la scuola di diving, ormai sei un istruttore super, ma poi ci arriveremo con il tempo, ma a un certo punto diventate anche di più di due.
1: Eh sì, nel senso che adesso siamo in quattro, perché nel 2020 nasce il primo figlio.
0: Si chiama Ocean, hai capito?
2: L'oceano, l'acqua non gli piace,
0: zero.
1: Esatto, e fortunatamente gli piace l'acqua, altrimenti sarebbe stato un po' un casino. E poi nel 2022 nasce il secondo figlio, che si chiama Eli, da Helios, che è il sole in greco, e quindi li abbiamo chiamati con le due cose che amiamo di più della vita, sole e mare.
2: Ci ha fatto un grande assist. Ci ha parlato di Grecia.
0: Sì.
2: E noi, per chi ci guarda su RSI la 2, mostriamo un'immagine, invece a te la facciamo descrivere. Ci sei tu? Su una piccola barchetta, un'imbarcazione.
0: Sembra un gommone,
2: Un piccolo gommone, sì. Con qualcuno con un elmetto.
0: Sì.
2: E tu che fai segno di sì, sei felice in quel momento, mi sembra che lo sai. Forse stiamo tornando con questa immagine al cast, alle riprese di Odissea di questo film.
1: Sì, quello era un momento felice, nel senso che finalmente iniziava a fare caldo, perché abbiamo passato comunque un periodo, era marzo, eravamo in Sicilia, sull'isola di Favignana e Lipari, e devo dire la verità, abbiamo preso un sacco di freddo. E quelle
2: ma vero? Noi quando pensiamo a Favignana la vediamo
0: caldo,
2: bellissima,
0: esatto,
2: idilliaca, coi fiori, no, magari anche caldo. Tu hai vissuto il freddo lì, già questa è un'esperienza.
1: Sì, l'isola è meravigliosa, assolutamente, cioè, come poi vedete anche nel film, è fantastica, avrete visto anche su internet che Itaca era proprio il castello di Favignana, quindi si è prestata benissimo. Però evidentemente era marzo, quindi il Mediterraneo non è che sia questo mare caldo come tutti se lo aspettano nel mese di marzo, e uscire alle 5 di mattina, un po' di fresco sicuramente l'abbiamo preso, quindi sì, e come vedete io incappucciato eccetera eccetera, stavamo cercando di scaldarci le ossa. Gli altri due, che sono un personaggio di due, magari lo conoscete anche, l'avete anche visto, perché il ragazzo biondo,
0: sì,
1: Jacopo Merlini, che è cicinese.
0: Certo, che abbiamo già intervistato anche con Michela Daghini, ormai sappiamo tutto, cioè due ticinesi hanno lavorato su Sad di Nolan, due li abbiamo beccati immediatamente, ci mancherebbe. Ma la domanda è, ma Christopher Nolan, quello che ha fatto un sacco di film, un sacco di successi a livello mondiale, globale, ma come è arrivato a te, o tu come sei arrivato a lavorare con Christopher Nolan, da fondamentalmente professore, l'ho detto, di storia, geografia, e poi ancora da diver, cioè com'è andata sta cosa?
1: Ma allora, in realtà è così, nel senso che noi abbiamo sempre lavorato con una squadra americana, noi si chiama un Marine Coordinator, che appunto è il coordinatore di reparto di tutto ciò che in un film succede in acqua, che poi sia una vasca, che sia il mare, il lago, una piscina, eccetera eccetera, questa figura gestisce un po' tutta la parte acquatica di un film, quindi è l'esperto di queste cose. Nel 2021 mi capitò di lavorare, di essere chiamato su The Old Guard 2, che è questo film su Netflix con Charlize Theron, e lì ho conosciuto Neil Andrea, è il Marine Coordinator americano, grande amico di Christopher Nolan. E quando lui solitamente viene in Europa, cerca la sua squadra. E io sono uno dei membri della squadra di Neil Andrea in Europa. Quindi in realtà poi è successo perché ti trovi al momento giusto, con le capacità giuste. E voilà, un po' machiavellica.
0: Però è andata molto bene. Ma Charlize Theron, cioè, sono rimasto là io, mi ha bloccato Charlize Theron. Però vabbè, salutiamo la cara amica che ci ascolta spesso, tra l'altro. Sì, certo.
2: Allora, voi, mentre voi la salutate, io voglio tornare al film, brevemente.
0: Rovini sempre tu.
2: Rovino, ma voglio veramente capirne di più, perché ci permetti di entrare in una macchina mastodontica che da fuori è difficile capire. Ma abbiamo la fortuna di essere collegati con te, che Marco Spinelli l'hai vissuta. Prima di tutto vorrei capire quanto tempo sei stato con questo sistema che noi vediamo in numeri, 250 milioni, l'abbiamo detto, in località, ma tu quanto tempo sei stato in questo cast di riprese di questa squadra?
1: Allora, Dunque, le riprese in totale sono durate 6 mesi e mezzo, nel senso che loro hanno iniziato prima, un parte della nostra squadra ha iniziato prima in Marocco per tutta ciò che era la selezione delle barche, la ricostruzione delle barche, le scene del cavallo di Troia che avete visto sulla spiaggia, parzialmente affondato, quindi quello è stato fatto prima. Io sono arrivato nella parte italiana, quindi a Favignana e Lipari, e sono stato circa 2 mesi e qualcosina, perché poi sarei dovuto partire anche per la Scozia alla fine di giugno, solo che poi il mio capo mi chiamò e mi disse: Marco, guarda, dobbiamo anticipare per il 7 di giugno, e siccome io, come Fabri ha detto giustamente, ho anche una scuola diving e una famiglia a casa, ho dovuto un po' scegliere, quindi fondamentalmente ho detto no, ragazzi, guarda, io mi occupo della parte italiana. Quindi sì, io sono stato circa 2 mesi, 2 mesi e mezzo per curare la parte di mare più intensa, perché poi le altre scene erano magari in spiaggia, magari, che ne so, solamente un approdo, quindi in Italia abbiamo girato tutte le scene più legate alla navigazione vera e propria, quindi quando le grandi navi che avete visto nel film navigano realmente.
2: Ah, ecco, questo era anche da capire quanto c'è di vero e quanto poi è stato ricostruito, ma sappiamo che Christopher Nolan è stato snocciolato tanto il dietro le quinte, che personaggio è negli ultimi mesi. Una cosa su tutte che mi aveva stupito era sicuramente la scelta di queste riprese IMAX 70 mm. Quanto era complesso anche nel tuo lavoro quest'idea anche di complessità?
0: Star dietro al suo volere, insomma, è stata certo. Complessa. Che tipo è?
1: Beh, lui è, dico sempre, secondo me è veramente un genio in termini umani e cinematografici, nel senso che lui riesce a gestire, ha una flessibilità mentale pazzesca.
2: Vero?
1: Ma è anche molto rigido su alcune cose. Ecco. Sì, perché lui riesce a gestire, cioè noi eravamo 700 persone, quindi gestire 700 persone su un film set con i reparti che cercano ovviamente di collaborare, ma che per ovvietà di cose poi hanno anche delle difficoltà, perché comunque, come dicevi tu, è una macchina mastodontica. Mm-hmm. Lui è sempre stato a trascinare tutti, e lui era il primo su set, nel senso lui ogni scena che potete immaginare lui era presente. Di solito il regista a volte sta nella sua, si chiama il video village, quindi ha la sua bella tendina oscurata dalla quale vede le riprese, no?
0: E fa fare agli lui altri suoi registi, proprio, insomma, sì.
1: Esatto, lui invece era proprio in prima linea, cioè la scena della tempesta, racconto sempre questo aneddoto perché veramente mi ha lasciato a bocca aperta, la scena della tempesta dove c'è Matt Damon sulla barca a remare, tutti gli attori, e poi dopo la barca si distrugge, è una scena vera, cioè avevamo veramente tempesta. E
2: in che senso avevate veramente?
0: C'era la tempesta davvero nel mare?
2: Avete aspettato
0: bene
2: la tempesta per girare quella scena?
1: Ma diciamo che ci è arrivata proprio per fortuna, nel senso che una settimana eravamo a Favignana e la Guardia Costiera ci ha detto: guardate ragazzi che sarà impossibile uscire perché c'è mare, vento forza 6-7 e onde di 2 metri, e Christopher Nolan ha detto: questa è esattamente la tempesta che volevo,
0: quello che vogliamo,
1: e
0: sì,
1: che siamo usciti.
0: Allora, prima di salutarti,
1: gli americani di...
0: Sì, scusami, sì, finisci.
1: No, dicevo, gli americani dicono sempre we make the impossible possible, e io credo che lì l'abbiamo proprio fatto accadere.
0: Dicevo, prima di salutarti ho solamente un'ultima domanda: Matt Damon com'è? Cioè, ci hai vissuto un po' con questo super attore stellare del quale tra l'altro Alice è innamorata?
2: No. Guarda, rimaniamo sul film, che qua un altro personaggio iperattivo.
0: No, ma che
2: sei
0: tipo
2: tu,
0: è
2: Fabri, ho paura che mi parti anche te.
0: Com'è Matt Damon?
1: Ma allora, Matt Damon, dunque, noi abbiamo parlato più di una volta e ci siamo visti soprattutto diciamo personalmente, nelle scene di Polifemo, dove loro scappavano dalla grotta e poi sarebbero saliti sulla barca per poi sfuggire tutti quanti. Noi eravamo molto vicini, nel senso io ero sulla barca perché dovevo timonarla, eccetera, eccetera, e lì abbiamo avuto modo di parlare con Matt Damon e anche con gli altri attori. Matt Damon è una persona squisita.
0: Sì.
1: Ha molto l'idea della famiglia, infatti ha portato anche la sua famiglia su Favignana, c'erano le sue figlie. Al freddo di Favignana, esatto. Ed è stato molto bello. Lui è una persona squisita, ma poi penso lo potete vedere anche delle interviste che fa spesso ad Hollywood, dove parla della crew.
0: Certo, quindi confermi, insomma, che è un bravo tipo.
1: Sì, sì, assolutamente. È un bravo Fiore,
0: Marco, grazie ancora. Torneremo a Malta anche per altre cose, insomma, però ci piaceva raccontare questa bella storia di vita che cambia, ma soprattutto di vita che incontra Hollywood e un genio, come l'hai detto, come Christopher Nolan. Grazie mille, salutaci tutti, mi raccomando.
1: Grazie a voi, un abbraccio, grazie della possibilità, un abbraccio.
0: C'è Cesare Cremonini con Marmellata 25 e poi torniamo a parlare ancora di cinema, lo facciamo andando a Venezia, ma pensate quante finestre abbiamo, pam pam, è un ping pong uno dietro l'altro.
2: Dopo arriva il ping pong delle notizie, dopo
0: paura,
2: anche quello.
0: Ho già paura.

0: Cesare Cremonini, che è ancora in giro in tour, sta facendo grandi cose, lo aspettiamo volentieri anche tipo a Gordola, potrebbe essere una bella idea.
1: Sì, possiamo invitarlo, sì, noi sì, ci piace Gordola.
0: Aspetta, guarda là.
1: George Clooney.
0: Cioè tu vedi George Clooney?
1: È lui.
0: Va bene.
1: Vedo dei vaporetti lì davanti che fanno
0: anche
1: in avanti e indietro.
0: Siamo molto bello.
1: Pellestrina, vedo... l'isola di Pellestrina, bello. Ma quanto sei bella.
0: Murano Burano, cioè a questo punto mettiamoci dentro anche quello.
1: E vedo una collega. Sì. Che ci sta mostrando, beh sì, è Moira Bubola. Ciao, buongiorno, ci stai mostrando
2: buongiorno.
1: Che cosa?
0: Ciao, cosa fai
2: ci
0: vedere?
2: La prova che il tesserino che sono effettivamente a Venezia, forse un po' di laguna dietro la intuite, è l'approdo dove arrivano tutti i divi. Ieri appunto George Clooney, oggi dovrebbe arrivare Robert Pattinson, adesso si è appena tuffato un sommozzatore nelle acque per controllare che non ci siano ordigni esplosivi,
0: ecco.
2: La sicurezza qui è alta, si controllano i giornalisti, si controllano le strade, si controllano i zaini, borse, sale e naturalmente anche la laguna.
1: Seriamente un sommozzatore l'hai visto scendere?
2: Sì, ah. Sì, pochi minuti fa.
1: E questo è il dietro.
2: Scendono tutte le mattine, due volte al giorno, scendono per controllare la base del canale dove approdano i motoscafi con i divi.
0: Questa roba è veramente comunque incredibile, fa capire un po' che tipo di momento storico stiamo vivendo. Da una parte potrebbe rovinare tutto, però noi continuiamo ad essere di fronte a quello che più ci piace, no? Questo momento un po' glam da una parte, dall'altra invece è un momento che a Venezia, perché uno si domanda ma perché Venezia con casa svizzera? Quest'anno Venezia e la Svizzera hanno davvero a che fare a doppia mandata. Hai voglia di spiegarci
1: vedo
0: perché?
1: Tantissime bandierine svizzere, Moira, vedo bene.
2: Sì, vedi benissimo. La Svizzera è uno dei paesi d'onore del Venice Production Bridge. Che cos'è? Per dirla in maniera semplice, come piace a noi, è il mercato. Insomma, si arriva qui a Venezia, i paesi invitati giungono qui e portano dei loro progetti che non sono ancora stati sviluppati. Portano dei libri svizzeri, portano dei registi, portano le case di produzione e questo fa sì che la Svizzera possa mostrarsi in tutta la sua macchina produttiva, che è una macchina complessa. Complessa perché noi siamo sì un paese piccolo, ma abbiamo tanta forza. Abbiamo quattro lingue nazionali, dunque quattro culture, abbiamo quattro modi diversi di vedere il mondo, abbiamo anche sensibilità diverse e case di produzione che lavorano con la Germania, con la Francia, con l'Italia. Dunque potete già immaginare quanto sia appetibile il paese svizzero per l'industria cinematografica.
1: Moira, una cosa che sappiamo di te è che sei una di quelle che parla un po' con tutti e con tutte, sei una spugna che mi chiedo lì, sì, mi è capitato di essere accanto a te anche al Festival del Film di Locarno, conoscevi tutti, sapevi tutto, avevi conosciuto e mi raccontavi dietro le quinte. Quindi io vorrei capire con te cosa dicono le persone rispetto a questa Svizzera che si presenta con dei progetti, che cosa stupisce le persone o cosa cosa ti dicono?
2: Beh, quello che io vi posso restituire nel raccontare, nel chiacchierare meglio con giornalisti internazionali è il fatto di quanta diversità presenti il nostro paese. Vi faccio un esempio. Quest'anno in mostra sono diversi film che battono bandiera rossocrociata. Ad esempio c'è un film attesissimo, si tratta dell'ultimo lavoro di Wim Wenders, cineasta conosciuto a livello internazionale. Wim Wenders porta qui un documentario fuori concorso selezionato dalla mostra, dunque nel programma ufficiale, dedicato a Peter Zumthor, un'eccellenza dell'architettura.
1: Vediamo le terme di Valls, le vediamo subito. Tra le tante
2: capite
1: cose.
2: Cosa significa per il nostro paese che un regista della portata di Wim Wenders ci racconti un'eccellenza come Peter Zumthor? Premio Pritzker, perché Peter Zumthor ha raccolto l'interesse di Wenders? Perché Zumthor è una persona attenta ai dettagli, attenta all'artigianalità, al fare artigiano dell'architettura, ai materiali, e questo ha affascinato Wim Wenders, che porta qui un documentario in 3D. Questo sarà anche uno degli eventi. Domani sera arriva Elisabeth Baumschneider, perché questo documentario è coprodotto anche dalla Svizzera, arriverà qui la consigliera federale, ci sarà un ricevimento, domenica ci sarà tutta una giornata svizzera a Palazzo Trevisan. Dunque, mi chiedevi cosa dicono le persone, che gli addetti ai lavori, il pubblico, dicono ma quanto si muove in Svizzera riguardo al cinema? E la mia risposta è tanto. Ieri abbiamo visto che ha aperto la sezione Orizzonti e il bellissimo lavoro di Alina Marazzi, la ragazza con la Leica, tratto dal romanzo di Elena Janecek. Alina Marazzi è anche svizzera perché appartiene alla dinastia degli Oepli, nasce e cresce a Milano, però ha legami frequenti con la Svizzera. In questo film, che è un film di fiction, La ragazza con la Leica, c'è Luna Wedler, che è una delle star svizzere più amate, bravissima, giusto, più amate da registi internazionali. Dunque, ecco, io vi ho dato due piccole finestre, ho aperto due piccole finestre d'osservazione e già vediamo quanto il cinema svizzero riscuota curiosità, interesse e successo, e non è più soltanto legato alla documentaristica, all'animazione. Prima si diceva gli svizzeri bravissimi per quanto riguarda il documentario e i film d'animazione.
0: C'è stata un'evoluzione
2: qualche anno fa.
0: C'è stata un'evoluzione che stiamo
2: il cinema
0: raccontando adesso.
2: Giusto.
0: E tra l'altro so che tra un attimo tu dovrai andare a intervistare proprio Alina Marazzi e quindi
2: sì,
0: ti lasciamo andare, ma
2: felice.
0: Facciamo ancora una piccola trait d'union tra quello che abbiamo fatto per esempio ieri,
2: sì?
0: Anzi sì, ieri con la Fiera del Fumetto di Lugano, perché l'amico Stefano Knuchel si presenta con Ugo a Venezia, quindi Ugo Pratt, che comunque ha veramente una grande trait d'union con il nostro.
2: Il desiderio di essere inutile, questo è il titolo dell'ultima parte di una trilogia che Stefano Knuchel ha dedicato a Ugo Pratt. Prima l'abbiamo visto Ugo Pratt in Africa, poi in Argentina, adesso conosceremo l'anima veneziana di questo grande disegnatore, inventore di Corto Maltese, che è stato abitato da mille mondi e ha visitato mille mondi. Lui amava dire che la sua vita è iniziata prima di lui e finisce dopo di lui. È un personaggio che non poteva che affascinare Stefano Knuchel.
0: Figurati.
2: Permettetemi un altro appunto, questo, un'altra cosa che voglio raccontare al pubblico di casa svizzera. Questo documentario è coprodotto da Fiumi e da RSI, dunque è una nostra coproduzione con una casa di produzione della Svizzera italiana. C'è un altro lavoro che si chiama Anatomia di un ritratto, che ci racconta la prima donna che ha diretto un museo in Italia, Alessandra Wittkens, di origine svizzera, e ha diretto Brera durante la Seconda Guerra Mondiale, e anche questo progetto

0: Avete appena sentito la canzone dei Nugenea Care, che è in dialetto di svizzero, Svizzer Deutsch forse. C'entra un po' poco con noi, però a noi piace tanto questo mood che fa comunque.
1: Ti vedevo ballare.
0: Ci piace. Senti una cosa, è il momento del ping pong. Parto io con una notizia, tra l'altro, che è appena uscita proprio su rsi.ch. C'è questa, però, una notizia seria: fuga di dati sui veicoli, colpito anche il Ticino. Un attacco informatico già segnalato in altri cantoni ha sottratto davvero su larga scala targhe, nomi, indirizzi dei detentori di veicoli. Quindi lo diciamo, poi ne parleremo anche nel dettaglio con l'informazione. Però fate molta attenzione a richieste di denaro che possono arrivare proprio da questa fuga di dati che arriva anche in Ticino. Prossimo ping pong? Parto io? Vado? Sei pronta?
1: Vai, vai.
0: Allora, siamo ad Hinwil, che si trova in Canton Zurigo, giusto per capire. Lì c'è una fattoria molto grande, molto bella, conosciuta tra l'altro in città, cittadina, e a un certo punto una vicina però si lamenta, va in comune, dice: così non si può andare avanti, ce la faccio più, c'è un rumore pazzesco, perché questa fattoria ha degli asini, questi asini hanno dei campanacci, questi campanacci danno fastidio alla signora.
1: Non è la prima volta.
0: E è venuto fuori un delirio a Hinwil, tanto da decidere, da far decidere alle autorità che gli animali, quindi gli asini, non potessero più portare i campanacci.
1: Ma c'erano solo asini o anche altri animali?
0: C'erano anche delle mucche, quelle possono ancora avere.
1: Ma come?
0: Funziona così. Quindi no asini, non possono più portare i campanacci, le mucche continuano.
1: Nel ping pong quello che succede perché spesso è questo, che vi portiamo delle notizie molto svizzere. Sì. Ed effettivamente questo tema non è nuovo, no. Ma mi è nuovissimo che l'asino no, la mucca sì. Ricordo un caso di qualche anno fa in cui effettivamente avevano reclamato dei vicini, dicevano: ma se per una festa la quiete pubblica deve essere rispettata, e sappiamo che a nord delle Alpi le 10 sono le 10.
0: E quello è.
1: E dicevano: ma com'è possibile? Battaglie tra vicini ce ne sono tantissime. Questo effettivamente nel ping pong ci può stare molto
0: è tosta.
1: Perché è una decisione particolare, sicuramente ci sarà un ricorso.
0: 1-0 per me, palla al centro, vai, tocca a te.
1: Io ho una storia di quelle che mi ricordano i tempi delle scuole, dove facevi il compito e poi lo dimenticavi a casa.
0: Ok.
1: Che dici: ma io l'ho fatto. E dicevano: beh, se non c'è, non vale. Sì,

0: dicevo sempre.
1: Ecco, quella cosa c'era. E come andava a finire male?
0: Beh, certo, ovvio, ma anche perché io ci provavo in realtà.
1: È successo ancora una volta, è successo nell'ambito dell'attrezzistica. Sì. Il problema è che gli atleti hanno fatto il compito, ma i genitori, o più che altro gli adulti, hanno dimenticato di consegnarlo.
0: Ah, yeah.
1: Parliamo del Canton Vaud, sì. 20 ginnaste e ginnasti saranno esclusi dai campionati svizzeri di questa disciplina. Loro si sono allenati, hanno ottenuto i risultati per essere nelle finali, nell'eccellenza svizzera. Il problema è che non potranno partecipare.
0: Perché?
1: Perché non hanno inviato, il Canton Vaud, la federazione, sì? Non ha inviato in tempo l'iscrizione.
0: Ma non è vero.
1: Sono esclusi. E cosa ha risposto la federazione svizzera? Mancano ancora 2 mesi e mezzo.
0: Sì, qui c'è
1: niente.
0: Tempo in teoria.
1: Intransigenti, molto svizzera questa risposta, mi spiace.
0: Ma pensa a questi pori bau che si sono allenati per un anno intero per arrivare ai campionati svizzeri e per colpa di altri che dovevano solamente magari mandare un'email.
1: Sì. Che non è cambiato nulla, anche quella la risposta è stata non ha cambiato nulla, ve l'abbiamo detto 4 volte. Il problema che non è tutto, ed è qua che secondo me vinciamo con questa notizia, il Canton Vaud è in buonissima compagnia.
0: Sì.
1: Anche Sciafusa, Grigioni e Berna non potranno partecipare.
0: Quindi non siamo così svizzeri come pensiamo di essere svizzeri, questa è la base.
1: Nella risposta sì, nel dire niente, fuori, tutti eliminati.
0: Totalmente.
1: La chicca sulla chicca è che Berna doveva organizzare la manifestazione.
0: Ok.
1: Quindi loro organizzano i campionati, ma non sono.
0: Non
1: questo è
0: vero.
1: Quello che succede. Noi ci sorridiamo, però sappiamo che ci sono delle persone che hanno sacrificato tempo, energia e per un'iscrizione. Quante volte vi sarà capitato?
0: Figurati.
1: Il Canton Vaud ha detto: noi controlleremo 4 volte l'anno prossimo, 5, ve l'assicuriamo, però per ora. Ma
0: possiamo fare qualcosa, una petizione per questi atleti? Possiamo.
1: Cosa facciamo?
0: Non lo so, magari delle magliette dimostrative, stiamo con loro. Facciamoli
1: partecipare.
0: Sì, attrezzistica is the way of living. Sai quelle cose così? Niente.
1: Attrezzistica è dura, nel senso.
0: Caspita, già altro che. No, lascio fare ad altri. Ali. 1-1 va bene, ma adesso stoccata finale. E qui so di entrare nel cuore delle persone. Perché secondo me alcuni di voi sono infastiditi. Ah, tra l'altro arriva anche un messaggio da parte del nostro ascoltatore e dice: gli asini si muovono molto di più delle mucche, quindi fanno più casino. Per quello che gli hanno tolto i campanacci. Sei forte, grazie.
1: Però in
0: mille.
1: Altri casi hanno lasciato anche le mucche. Ho capito.
0: Hai capito?
1: Sì, l'ho capito.
0: Queste si muovono meno, quindi fanno più meno casino. Dicevo.
1: Sono più simpatici gli asini, però.
0: Oggi è il. Mi guardi in faccia. È il 3 di settembre e c'è un grosso problema sugli scaffali dei supermercati. Sono arrivati i biscotti di Natale.
1: Non davvero, già.
0: Te lo giuro. Questa è una notizia meravigliosamente irritante, oserei definirla così. Mancano
1: per
0: più
1: te,
0: di 3 mesi
1: fastidio.
0: A Natale, sì. E nei supermercati svizzeri stanno già comparendo i primi Weihnachtsgüetzli. L'ho detto bene, tu che sei un po' zucchina inside.
1: Weihnachtsgüetzli.
0: Sì. Allora, la nostra Manu, più o meno. La nostra Manu ieri ci ha detto che ha visto addirittura panettoni e pandori. C'è qualcosa che non funziona.
1: Ma va bene così.
0: Allora, no,
1: sono
0: non
1: cose
0: va bene.
1: Buone, più ci bene sono meglio è.
0: Ma non è neanche finita l'estate. Allora, poi io ho detto
1: facci pace, sta
0: chiamo,
1: finendo,
0: chiamo, faccio cose e voglio capire perché. La giustificazione dei commercianti è sostanzialmente questa.
1: Cosa ti hanno detto?
0: Rispondiamo alla domanda dei clienti. Cioè io vorrei sapere, scriveteci, se ci sono dei clienti che hanno chiesto i brunsli, se ci sono dei clienti che hanno chiesto la pasta per fare i biscotti a casa. Te sei una di quelle?
1: Io non l'ho chiesta, ma sono felice che ci sia. Ma penso che nel tuo tono così polemico ci sia una richiesta da parte di tua moglie durante il periodo di Natale di fare biscotti, perché altrimenti non mi spiego questo tuo nervosismo.
0: Cioè, mi fa lavorare, non ce la possiamo fare. No, non è per quello. Non funziona così. In tutti i casi, a questo punto, il 27 di dicembre troveremo la colomba pasquale. Questo è poco ma sicuro, ma domani torniamo noi.
1: Domani torniamo. Se volete darci degli spunti, che lo fate anche sempre, 076 321 1113, siamo qua per ascoltarli. Se volete essere delle antenne, anche quello, noi non vediamo l'ora di atterrare da voi.
0: Sì. Sei insostituibile, irreplaceable, come Beyoncé. A domani, grazie mille, tra poco un'informazione.

si fa così. In partenza per le vacanze, mettiti in viaggio ben equipaggiato. Prima di partire, procurati i numeri utili di soccorso. Informati sul traffico e sulle condizioni meteo. Viaggiare informati è meglio. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le 2 in studio Alberto Andreani. La scomparsa del marchio SEAT e il taglio di 100.000 impieghi negli stabilimenti in Germania sono la soluzione prevista da Volkswagen per uscire dalla crisi del mercato automobilistico. Si tratta della più grande ristrutturazione del gruppo tedesco. La notizia riportata dalla rivista economica Wirtschaftswoche non viene ancora commentata da Volkswagen, che sempre secondo indiscrezioni di stampa si appresta a valutare la possibile chiusura di 4 fabbriche entro il 2034. Il marchio SEAT potrebbe invece già sparire entro il 2030. Da parte sua Nestlé annuncia un piano di investimenti da 310 milioni di franchi in Brasile per potenziare il suo settore nutrizione e salute nel paese sudamericano. Il programma prevede la costruzione di un nuovo stabilimento dedicato agli alimenti per lattanti e il rafforzamento delle strutture esistenti. Dal Brasile arriva anche la minaccia di ritorsioni nei confronti dell'Unione Europea, che ha sospeso le importazioni di carne, pesce, uova e miele brasiliani per il mancato rispetto delle norme sull'impiego di sostanze antimicrobiche. Le autorità brasiliane sostengono invece di aver già adottato le misure necessarie e di aver fornito a Bruxelles la documentazione richiesta. In Nepal e Tibet si avvicina a 1.300 morti il bilancio delle devastanti inondazioni della scorsa settimana. I dispersi nel solo territorio nepalese sono più di 5.000. Sul versante tibetano della catastrofe, alcuni attivisti iniziano ad accusare il governo cinese di sottostimare il numero reale delle vittime. E ricordiamo che prosegue in Svizzera la raccolta fondi promossa dalla Catena della Solidarietà per aiutare le popolazioni colpite. Si può donare sul sito catenadellasolidarietà.ch. Per i versamenti postali specificare la menzione alluvione in Nepal. Infine, per l'attualità regionale, c'è stato uno scontro in serata tra un'auto immatricolata in Ticino e un'ambulanza del Salva di Locarno e Vallemaggia. È accaduto a Contone, dove l'automedica, secondo Rescue Media, è stata urtata all'interno di una rotonda. Il conducente dell'auto ha riportato ferite. Siamo al tempo previsto per oggi, che si manterrà bello su tutto il paese e con temperature elevate per la stagione. Vi lascio la musica di Rete 1, l'informazione torna fra un'ora.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.